0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Complesso
1: Ferruccio Busoni, Empoli, 1 aprile 1866, Berlino, 27 luglio 1924. Tre pezzi per pianoforte. Scherzo, opera 4. Preludio e fuga, opera 5. Ballet Zene, opera 6. Pianista Wolf Harden.

0: Di Ferruccio Busoni avete ascoltato Tre pezzi per pianoforte. Pianista Wolf Harden.
1: Antonio Lotti. Sonata a 4 in Si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Adagio, allegro, adagio, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Antonio Lotti abbiamo ascoltato la sonata a 4 in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble, affinità. Elisabeth Bauma, direttrice.
1: Frédéric Chopin, Impromptu, numero 1 in la bemolle maggiore, per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Impromptu numero 1 in La bemolle maggiore per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.
1: Franz Joseph Haydn. Scena di Berenice. Oboken 24 A, numero 10. Sandrine Pio, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Scena di Berenice, Hoboken 24 A, numero 10. Sandrine Piot, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.
1: Henry Purcell, Londra, 10 settembre 1659, 21 novembre 1695. Abdelazer of the Moor's Revenge. Suite dalle musiche di scena per la tragedia di Afra Ben. Ouverture, Rondò, aria prima, aria seconda, Menuet, aria terza, Hornpipe, aria quarta. Complesso strumentale Theatre of Early Music.

di Harry Purcell avete ascoltato Ebenezer or the Moor's Revenge, suite delle musiche di scena per la tragedia di Aphra Behn, complesso strumentale Theatre of Early Music.

Albert Roussel, Les marchands des sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Prelude, scena numero 2. Interludio e scena numero 4. Finale. Complesso strumentale di Parigi, diretto da Annick Minck.

0: Albert Roussel. Avete ascoltato Les Marchands des Sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Complesso strumentale di Parigi, diretto da Annick Mink.
1: Ad Vesperas. Musiche di Andrea Gabrieli, Gilaine, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchamp, Jan-Peter Schanzwelink, Léonard de Roudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexandre Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mullard.

Abbiamo ascoltato Ad Vesperas, musiche di Andrea Gabrieli, Ghislaine, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchamp, Jan-Peter Schanzwelink, Leonardo de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexander Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mollard.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Allegro maestoso, cadenza di Friedrich Gulda, andante, allegretto. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.
1: Carl Philipp Bach, sonata in trio in re maggiore per flauto e fortepiano. Allegro un poco, largo, allegro. François Lazarevich, flauto. Justin Taylor, fortepiano.

0: di Carl Philipp Bach abbiamo ascoltato la sonata in trio e re maggiore per flauto e fortepiano. François Lazarevich, flauto, Justin Taylor, fortepiano.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 16 in fa maggiore per archi, opera 135. Allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo. Grave, ma non troppo tratto, allegro. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Quartetto numero 16 in Fa maggiore per archi, opera 135. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.
1: Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in Fa maggiore. Numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

Oggi ci sono molte forze che si propongono di negare ogni distinzione fra il commerciale e il creativo. Più si nega questa distinzione e più si pensa di essere originali, aperti e colti. In verità si traduce solo un'esigenza del capitalismo, la rotazione rapida. Quando i pubblicitari spiegano che la pubblicità è la poesia del mondo moderno, questa affermazione sfrontata dimentica che non c'è arte che si proponga di comporre o di rivelare un prodotto che risponda all'attesa del pubblico. Le 6, 1 minuto e 48 secondi di mercoledì 8 luglio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Domenico Ganci che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno anche oggi il buongiorno e non abbiamo resistito, per così dire, alla tentazione di aprire la mattinata con alcune frasi drastiche e cristalline, da un lato perfettamente consone, dall'altro perfettamente anacronistiche rispetto ai nostri tempi, con cui uno dei maggiori filosofi del Novecento, Gilles Deleuze, in un'intervista ai Cahiers du Cinéma, che oggi rientra tra i materiali di Che cos'è l'atto di creazione, pubblicato da Cronopio, precisava la linea di confine, la linea di demarcazione non tra un'arte di élite e un'arte popolare, bensì tra ciò che è arte e ciò che semplicemente non lo è, perché non crea niente di inatteso e di non riconoscibile, ma si limita a sfornare prodotti di consumo destinati a essere macinati in una rotazione di mercato sempre più veloce. Sono gli anni Ottanta quando l'autore di Differenza e ripetizione, che ha appena pubblicato i suoi due libri sul cinema, L'immagine movimento e L'immagine tempo, discute di ciò che accomuna le arti e la filosofia in una conferenza tenuta davanti agli allievi di una scuola dedicata alle tecniche del suono e dell'immagine. In un momento in cui le sale nelle quali si proiettano ancora i film di grandi autori, dei grandi autori che gli sono più cari, da Robert Bresson ad Akira Kurosawa, da Jean-Marie Straube, Daniel Villiers a Joseph Losey, cominciano malinconicamente a svuotarsi. Gli spettri che si aggirano sul teatro dell'arte in quel momento sono la televisione, la pubblicità, i primi video, la comunicazione. E tuttavia Deleuze, pensatore sempre disponibile al tempo e alla sua velocità, ribadisce con un'unica frase cosa secondo lui definisce la creazione e l'opera d'arte attraverso il tempo e anche contro il tempo. C'è un urlo, dice a un certo punto Gilles Deleuze, che attraversa la musica di Johann Sebastian Bach, e proprio con Bach comincia la scaletta musicale di Federico Vizzaccaro con Contrapuntus 1 da L'arte della fuga, BWV 1080, musica antica Köln, diretta da Rainer Goebel.

Contrapuntus 1 dall'Arte della Fuga BWV 1080 di Johann Sebastian Bach, l'abbiamo ascoltato da Musica Antiqua, Köln, diretta da Reinhard Goebel. E più che un'opera da concerto, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, l'Arte della Fuga è un'indagine sul principio generativo della musica. Tutto si genera, si sviluppa dal soggetto esposto all'inizio dell'opera e al suo interno contiene tutti gli espedienti intellettuali possibili del contrappunto. Fu composta tra il 1740 e il 1750, l'anno della morte del compositore, ed è rimasta incompiuta. Quest'opera, tra l'altro, non riporta alcun suggerimento, alcuna indicazione circa l'organico strumentale da utilizzare, e forse proprio per questo è stata sottoposta nel tempo a varie rielaborazioni per orchestra, per ensemble cameristici, per quartetto d'archi e per vari strumenti solisti. L'anno della morte del compositore, ed è rimasta incompiuta. Quest'opera, tra l'altro, non riporta alcun suggerimento, alcuna indicazione circa l'organico strumentale da utilizzare, e forse proprio per questo è stata sottoposta nel tempo a varie rielaborazioni per orchestra, per ensemble cameristici, per quartetto d'archi e per vari strumenti solisti o anche per un solo strumento. E noi partiamo dal

innanzitutto coloro che non sognano, perché questo li concerne, perché non appena c'è sogno dell'altro c'è pericolo. Il sogno degli altri è sempre un sogno divorante che rischia di inghiottirci. Che gli altri sognino è molto pericoloso. Il sogno è una terribile volontà di potenza. Ciascuno di noi più o meno vittima del sogno degli altri, anche la fanciulla più graziosa è una terribile divoratrice, non per via della sua anima, ma per via dei suoi sogni. Diffidate del sogno dell'altro, perché se siete presi nel sogno dell'altro siete fregati. Ecco, accade spesso, soprattutto oggi, che quando, tornando sulle pagine dei grandi autori che ci hanno preceduto, ci si ritrovi completamente spiazzati rispetto a quello che fino a qualche istante prima credevamo di sapere. E accade con le parole di un filosofo, Gilles Deleuze, che abbiamo riportato da Che cos'è l'atto di creazione, curato da Antonella Moscati per la collana I rasoi di Cronopio, che ci spiazzino appunto, un po' perché vengono da una riflessione sul cinema di Vincent Minnelli e non sui cineasti di culto che fino a quel momento sono stati i principali punti di riferimento della conferenza tenuta da Deleuze nel 1987 davanti agli allievi dell'École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son, Scuola Nazionale Superiore dei Mestieri dell'Immagine e del Suono, perché Minnelli, il campione della commedia musicale americana del dopoguerra, il regista di Un americano a Parigi, non è Robert Bresson, Akira Kurosawa o Jean-Marie Straub, e poi ancora più spiazzante quell'invettiva, è vero, ironica contro le insidie del sogno, pronto a divorare e a colonizzare la mente dei non sognatori, che oltre a ricordare un po' la diffidenza platonica, ma anche di altri autori nei confronti degli slanci onirici, sembra ritorcersi proprio contro il cinema in quanto regno dei sogni e sogno esso stesso. In realtà queste considerazioni su Vincent Minnelli e sulla natura sognante ma per nulla innocente dei suoi film sono una sintesi particolarmente incisiva di quanto Deleuze ha scritto nei suoi due volumi sul cinema, L'immagine in movimento e L'immagine tempo, danza e uso espressionista del colore nel cinema del regista americano non determinano una semplice interruzione della realtà, del racconto, ma un vorticoso continuum in cui reale e immaginario diventano indiscernibili. Dello stesso ha voluto che la trascrizione della conferenza mantenesse il suo carattere orale e discontinuo, e il risultato è una serie di avvincenti accensioni del pensiero che dicono più di quanto non spieghino, spostando l'asse del discorso che verte sul cinema e sull'atto di creazione su un piano molto lontano dai luoghi comuni, sia rispetto al cinema sia rispetto alla filosofia che dalla creazione, dall'atto della creazione sono accomunate e non divise, come si potrebbe pensare, perché la filosofia in calza a Deleuze non ha il compito di riflettere su qualunque cosa. Se trattiamo la filosofia come la potenza di riflettere su, sembra che le concediamo molto e invece le togliamo tutto, poiché nessuno ha bisogno della filosofia per rifletterle. Solo le persone capaci di riflettere effettivamente sul cinema sono i cineasti o i critici cinematografici o anche quelli che amano il cinema. L'idea che i matematici abbiano bisogno della filosofia per riflettere sulla matematica è un'idea comica. Se la filosofia dovesse servire a riflettere su qualcosa non avrebbe ragione di esistere. Ha dissipato il sospetto che il pensiero filosofico sia una forma elevata di tuttologia o di ben attrezzato opinionismo applicato agli altri campi del sapere, il filosofo francese dice molto apertamente che la filosofia è una disciplina che crea e inventa come tutte le altre, crea e inventa concetti, anzi li fabbrica, il lessico si immerge in una concretezza sempre maggiore, non esiste alcun cielo, dice Deleuze, in cui i concetti attendono che il filosofo li afferri, così come chi fa cinema crea, inventa o fabbrica blocchi di movimento, durata, le due direzioni in cui Deleuze ha orientato i suoi libri sul cinema, cioè il movimento e il tempo. I pittori fabbricano blocchi di linee, colori, e gli scienziati da parte loro creano funzioni destinate a regolare gli insiemi e via dicendo. Il tessuto connettivo di tutte queste arti e discipline, insomma, è l'attività creatrice, e il loro limite comune è lo spazio-tempo. Se tutte le discipline comunicano fra di loro, dice l'autore, di differenza e ripetizione,

liberazione è sul piano di ciò che non si libera mai per se stesso, ma è come impegnato, il termine in corsivo, in ogni disciplina creatrice, cioè la costituzione degli spazio-tempo.

Metamorphose, studio per 23 archi solisti di Richard Strauss. Abbiamo ascoltato la parte finale dai Berliner Philharmoniker, dagli archi dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Nelle metamorfosi di Strauss la musica è in continuo divenire e la forma stessa è un processo di trasformazione. Strauss, scrive Federico Zaccaro, nella sua nota costruisce una trama sonora in continua trasformazione dove i motivi non si sviluppano in modo lineare ma incessantemente si modificano. La metamorfosi non è quindi un risultato ma un processo incessante di differenziazione, composta sullo sfondo di una Germania annientata tra le rovine della guerra. La metamorfosi è uno dei capolavori più alti e più desolati che mai siano stati concepiti in musica. La prima esecuzione ebbe luogo a Zurigo il 21 gennaio del 1946 e la dedica è a Paul Sacher per il Collegium Musicum della città svizzera che ne diede la prima esecuzione. Già, ma che cos'è allora l'atto di creazione di cui parla Deleuze? Come si definisce l'opera d'arte rispetto al mondo? Nella sua marcia di avvicinamento al senso della domanda, che poi darà il titolo sia alla versione televisiva che a quella scritta, trascritta della sua conferenza, Gilles Deleuze, dopo aver parlato delle idee che si costituiscono al di là di ogni storia attraverso lo specifico del cinema, ad esempio la disgiunzione tra immagine e suono nei film della coppia Straub-Huillier, oppure l'idea straordinaria del sogno di Vincent Minnelli di cui abbiamo già parlato, si scontra con un grande scoglio che in quel momento affiora nel mare della creatività generale, se così la si può definire, e che è destinato a ingrandirsi sempre di più nel tempo. È lo scoglio rappresentato dalla parola comunicazione, che lo costringe a una necessaria digressione su ciò che distingue le vecchie società disciplinari dalla nuova società del controllo basata appunto sull'informazione che le sta rimpiazzando, ed è qui che la lama dell'argomentazione si affila fino a diventare tagliente. Che rapporto ha l'opera d'arte con la comunicazione, domanda Deleuze ai suoi interlocutori, e quasi immediatamente si risponde: nessuno. L'opera d'arte non è uno strumento di comunicazione, non ha niente a che fare con la comunicazione. L'opera d'arte non contiene letteralmente la minima informazione. C'è invece, continua Deleuze, un'affinità fondamentale tra l'opera d'arte e l'atto di resistenza. Questo sì, essa ha a che fare con la comunicazione e l'informazione in quanto atto di resistenza. Ma quale sarebbe questo misterioso rapporto tra arte e resistenza se gli uomini che resistono spesso non hanno né il tempo né addirittura la cultura necessaria per avere il minimo rapporto con l'arte? E il filosofo raccoglie quello che definisce un bel concetto filosofico da André Marot, non dal romanziere ma dall'autore del Museo Immaginario, e il concetto estremamente semplice e icastico recita: l'arte è l'unica cosa che resiste alla morte. Basta guardare una statuetta di 3000 anni avanti Cristo, prosegue Deleuze, per trovare che la risposta di Marot è in fondo una buona risposta. Arte e lotta umana si ritrovano quindi sul piano della resistenza alla morte, ma non nei termini di una coincidenza o di una identificazione, bensì in quelli paradossali di una spontanea e fondamentale cospirazione contro quello che la parola morte comporta e significa nella storia e fuori di essa. Non ogni atto di resistenza è un'opera d'arte, dice Deleuze con una frase che sarebbe perfetta per affrontare il feroce dibattito che si ripropone in questi mesi sull'impegno degli intellettuali. Non ogni atto di resistenza è un'opera d'arte, benché in un certo senso lo sia. Non ogni opera d'arte è un atto di resistenza, e tuttavia in un certo senso lo è. E riprendendo nuovamente il filo del cinema degli Straub, che tanto lo affascina nella sua disgiunzione tra immagine e parole, citando uno dei loro film del 1967, Cronaca di Anna Magdalena Bach, una pellicola fatta di inquadrature fisse, voci fuori campo e registrazioni in presa diretta dei brani musicali, il filosofo chiude la sua conferenza tenendo ferma la duplicità della questione. Solo l'atto di resistenza resiste alla morte sotto forma di opera d'arte o sotto forma di una lotta tra uomini.

Fantasc Modere è il primo delle 12 annotazioni per piano di Pierre Boulez. L'abbiamo ascoltato da Pierre Laurent Aimard al pianoforte, e Deleuze, Gilles Deleuze e Pierre Boulez si conobbero e si stimarono reciprocamente, frequentarono gli stessi ambienti intellettuali e dialogarono sul rapporto tra musica e filosofia. Deleuze cita Boulez infatti in diverse occasioni, soprattutto in Mille Plateaux, Mille Piani, quel libro scritto assieme a Félix Guattari, dove ne valorizza l'idea di uno spazio liscio musicale e di una forma aperta. In Notation di Pierre Boulez nasce come raccolta di 12 brevi pezzi per pianoforte nel 1945, che poi vennero rielaborati per grande orchestra. E riprendiamo la prima frase, le prime frasi con cui abbiamo aperto, che vengono appunto da una delle interviste allegate alla conferenza Che cos'è l'atto di creazione, nell'edizione Cronopio curata da Antonella Moscati. Oggi ci sono molte forze che si propongono di negare ogni distinzione fra il commerciale e il creativo. Più si nega questa distinzione e più si pensa di essere originali, aperti e colti. In verità si traduce solo un'esigenza del capitalismo, la rotazione rapida. Quando i pubblicitari spiegano che la pubblicità è la poesia del mondo moderno, questa affermazione sfrontata dimentica che non c'è arte che si proponga di comporre o di rivelare un prodotto che risponda all'attesa del pubblico. La pubblicità può anche scioccare o voler scioccare, ma risponde comunque a una presunta attesa. Un'arte produce invece necessariamente un che di inatteso, di non riconosciuto, di non riconoscibile. Non c'è arte commerciale, è un non senso. Ci sono arti popolari, questo sì. Ci sono anche arti che necessitano più o meno di investimenti finanziari. C'è un commercio delle arti, ma non arti commerciali. Ciò che apparentemente complica tutto è che la stessa forma serve sia al creativo che al commerciale. Lo si vede già nella forma libro, è la stessa per la collana Harlequin come Harmony e per un romanzo di Tolstoi. Si possono sempre mettere in concorrenza i romanzetti commerciali e i grandi romanzi. Saranno necessariamente i primi o i best sellers a vincere in un mercato unico di rapida rotazione, o peggio, saranno loro che pretenderanno di avere la qualità degli altri e li prenderanno in ostaggio.

primo movimento allegro da rendering per orchestra da musica di Franz Schubert di Luciano Berio, l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chedié, un'opera orchestrale del 1989 basata sugli schizzi incompiuti della decima sinfonia, e già arriva alle 6:42 minuti l'ultima musica, l'ultimo brano scelto da Federico Vizzaccaro, cioè La Javanese, Serge Gainsbourg, celebre canzone del 1963.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dal vertice NATO di Ankara, Trump ordina nuovi pesanti attacchi contro l'Iran. La risposta non si è fatta attendere con droni e missili di Teheran su Kuwait e Bahrain.
4: Ancora fuoco sullo stretto di Hormuz dopo che nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito 80 obiettivi, ha dichiarato il comando americano, centrati sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili e una 60 di imbarcazioni dei Pasdaran che si trovavano nello stretto, ha annunciato l'esercito degli Stati Uniti su un social. Numerose le esplosioni a Kashm, Sirik, nel porto di Bandar Abbas. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain e dichiara di aver colpito basi militari americane negli Emirati, che a loro volta bersagliano l'Iran con droni e missili. Per Washington si è trattata della risposta agli attacchi iraniani contro alcune navi commerciali a Hormuz. L'Iran grida alla violazione del memorandum di fine giugno. È finita l'era del bullismo, ha tuonato il presidente del Parlamento e capodelegazione Ghalibaf nei negoziati con gli Stati Uniti, che avevano visto un momento di stabilità con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative proprio a fine giugno scorso, ma che ora, secondo Teheran, potrebbero fallire. Claudia Stamerra, GR3.
5: Al vertice NATO Trump elogia il leader turco Erdogan come alleato affidabile e apre alla fornitura di jet F-35. Nuova stoccata ai paesi europei, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato sull'Iran, ma su Giorgia Meloni smorza i toni, è una brava persona ma per noi non c'è stata. Il presidente americano rilancia anche sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, dice. Per la difesa ha annunciato investimenti per 50 miliardi di dollari, oggi il dossier Ucraina con il faccia a faccia Trump-Zelensky.
3: E al vertice NATO Giorgia Meloni dice su Trump rapporti cordiali, senza aggiungere altro. Sull'Ucraina la premier ribadirà la posizione italiana, pieno sostegno a Kiev, in particolare sulle infrastrutture energetiche. Quanto alla difesa, confermerà il percorso di crescita della spesa che non riguarderà solo quella militare, ma anche su sicurezza energetica e difesa dei confini.
5: E sull'Ucraina nuovi attacchi russi, esplosione a Kiev colpita con missili balistici, raid anche su Kharkiv, due feriti. In Russia droni ucraini colpiscono la raffineria di petrolio di Saratov provocando un incendio.
3: Parigi, Marine Le Pen annuncia che si candiderà alle presidenziali 2027 nonostante la condanna per appropriazione di fondi europei. La pena ridotta in appello non le chiude la porta dell'Eliseo. 3 anni di carcere, 2 con la condizionale e 1 con il braccialetto elettronico, 100.000 euro di multa e 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 sospesi. La Le Pen annuncia inoltre il ricorso in Cassazione contro l'obbligo del braccialetto elettronico.
5: Nel Regno Unito la sfida di Nigel Farage, leader del partito di destra Reform UK, sostenitore della Brexit, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato per ricandidarsi nelle suppletive.
6: I have done nothing wrong.
7: Non c'è niente di male nel fare soldi, guadagnare denaro non è un crimine, non ho violato la legge in alcun modo, dice Nigel Farage, ex tribuno della Brexit, attuale leader del partito anti-immigrazione, amico di Trump, e con uno dei suoi colpi di teatro lascia il Parlamento per candidarsi alle elezioni suppletive anticipate, dopo settimane di tensioni e polemiche sulle sue finanze. Da più di un anno in vetta ai sondaggi nazionali, pronto a sfidare i laburisti alle prossime elezioni, ma un'inchiesta del giornale britannico Sunday Times ha complicato tutto. Donazioni criptomilionarie, 5 immobili dopo la Brexit, un fiume di denaro da George Cottrell, detto Posh George, 32enne finanziere aristocratico britannico già condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco. Monia Venturini per il GR3.
3: Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma 2 ex agenti dei servizi segreti. Altre 5 persone indagate. Dalle indagini del ROS emergono le tecniche di spionaggio.
8: Segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri, dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tale talpe, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Compiere assai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati, la mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi, è la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa Crosetto. Tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR3.
5: Lo sport: mondiali di calcio terminati gli ottavi di finale, l'Argentina di Messi ribalta 3-2 l'Egitto e ai quarti sfiderà la Svizzera che ha battuto la Colombia ai calci di rigore.
9: Tennis: a Wimbledon ancora Super Sinner, l'azzurro batte il tedesco Struff in 3-7, approda in semifinale dove se la vedrà con Djokovic.
10: Credo che se voglio avere una chance adesso in semifinale sicuramente devo alzare un po' il livello. Sto giocando abbastanza bene, credo che tutti i giorni vadano un po' meglio. Sto provando a servire molto bene, stare attento nei miei game di servizi.
5: Prossimo GR3 alle 8.45, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sapete voi chi è Vittorio Accorsi, ovvero perché siamo qui?
13: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
12: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
11: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia. Vittorio Occorsio. Venerdì alle 22 su Rai Storia.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sulla viabilità alle 6.52 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code tra barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo al centro in A14, lavori e disagi tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. In A1, diramazione Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. E sul tratto urbano della A24 siamo a Roma, 2 chilometri di coda tra Fiorentini e tangenziale Est in direzione del centro città. Continuando a scendere in A1 nel tratto Roma-Napoli, traffico rallentato per incidente tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Sul raccordo Siciliano-Potenza, traffico rallentato a svincolo Balvano in direzione del raccordo Siciliano. E infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo, lavori e disagi tra Pizzo Calabro e Lamezia Terme in direzione Fisciano. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio, a chi ci ascolterà in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano. Oggi con Domenico Ganci alla console, Costanza Spocci in redazione e Manuel De Lucia in regia. È mercoledì 8 luglio e ricomincia gli attacchi tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Siamo su Reuters, ma è l'apertura di Al Jazeera e di moltissimi altri media internazionali. Le sirene che in Bahrain e Kuwait risuonano mentre Teheran risponde agli attacchi statunitensi. Sono risuonate le sirene in Bahrain e Kuwait mentre l'Iran afferma di aver preso di mira 85 installazioni militari statunitensi in seguito agli attacchi contro la provincia di Hormozgan e la città portuale di Mahashrar. Gli Stati Uniti poi affermano, come leggiamo anche su Reuters, di aver lanciato i potenti attacchi contro l'Iran dopo gli attacchi a tre navi nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere del Qatar e dell'Arabia Saudita. Inoltre gli Stati Uniti revocano la deroga che consentiva all'Iran di vendere il petrolio in base a un accordo di pace provvisorio firmato tra Washington e Teheran il 17 giugno. Questi gli ultimi aggiornamenti con Reuters, che sottolinea anche come il Kuwait affermi di essere sotto attacco da parte di missili e droni. Abbiamo provato ad aprire l'agenzia di stampa del Kuwait Kuna, ma il sito poco prima della nostra messa in onda ancora non si apriva. Riferiva, secondo quanto riportato da Reuters, che le sirene avevano suonato nel paese. Sempre Reuters, come vedevamo, monitora i prezzi del petrolio che salgono mentre gli attacchi statunitensi contro l'Iran alimentano i timori che la tregua si stia sgretolando. Anche il Times of Israel sulla questione: gli Stati Uniti colpiscono l'Iran e revocano la deroga alle sanzioni petrolifere dopo gli attacchi alle petroliere a Hormuz. La Times of Israel, ancora la Repubblica Islamica minaccia una risposta schiacciante che, come abbiamo visto, Al Jazeera ha riportato in seguito al lancio di attacchi potenti che secondo gli Stati Uniti hanno preso di mira le difese aeree, i missili e le piccole imbarcazioni delle guardie rivoluzionarie. Intanto Riyadh, quindi l'Arabia Saudita, condanna Teheran per aver attaccato navi saudite e qatariote. Sempre il Times of Israel si sposta su un altro dei temi principali della giornata, quindi il vertice NATO e l'annuncio da parte degli Stati Uniti della vendita degli F-35 alla Turchia. Hegseth, quindi il ministro della difesa, ora ministro della guerra, è stato rinominato il ministero, come abbiamo più volte ricordato, ha in programma di visitare Israele proprio oggi, tra le preoccupazioni per la potenziale vendita di F-35 alla Turchia. L'Iran dovrebbe essere anche un argomento chiave di discussione durante il primo viaggio del capo del Pentagono nel paese. Nel frattempo, sempre il Times of Israel sottolinea che l'Irlanda ha approvato una legge che vieta l'ingresso di merci israeliane a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. L'analisi del Times of Israel si concentra sui rapporti con la Turchia nel vertice NATO. Il vertice NATO e il sostegno di Trump alla vendita degli F-35 rafforzano la posizione della Turchia, mentre Israele, in difficoltà, vede diminuire la propria influenza. Ankara e Gerusalemme si scambiano nuovamente frecciate, continua il Times of Israel, ma Netanyahu non ha scalfito il desiderio del presidente americano di vendere a Erdogan aerei da combattimento avanzati, mentre la Turchia consolida la sua posizione con l'Occidente nonostante l'aumento della retorica anti-israeliana. E un'ultima notizia, sempre data dagli aggiornamenti in diretta del Times of Israel: un funzionario statunitense conferma che il presidente libanese Youssef Aoun è stato invitato a visitare la Casa Bianca il 21 luglio. Se ci spostiamo sul Guardian, troviamo l'appello di Trump sulla Groenlandia. Trump rinnova l'appello affinché gli Stati Uniti prendano il controllo della Groenlandia proprio mentre arrivava al vertice della NATO. Il presidente minaccia inoltre di ritirare tutte le truppe americane dall'Europa e si scaglia contro la posizione della NATO sulla guerra con l'Iran. Così comincia il Guardian. Donald Trump ha rilanciato la sua proposta di acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, minacciando di ritirare tutte le forze armate statunitensi dall'Europa dopo le ripetute proteste nel continente.
Arrivando al vertice della NATO ad Ankara martedì, il presidente USA ha anche lasciato intendere che il suo impegno a difendere l'Europa fosse stato mitigato dalle decisioni politiche dei leader in materia di immigrazione ed energia. E proprio in materia di immigrazione, se lasciamo il Guardian e ci spostiamo su Arab News, testata saudita, troviamo la prima pagina dell'approfondimento di Arab News, che si chiama Spotlight, con questo titolo: Minacce senza frontiere, come migrazione, terrorismo e guerra stanno ridisegnando la mappa della sicurezza del Nord Africa. È un'analisi molto lunga che sottolinea come Libia, Tunisia e Algeria stiano intensificando la cooperazione transfrontaliera, poiché le minacce transnazionali ignorano i confini nazionali. Secondo gli esperti, questo è il piccolo riassunto all'inizio del pezzo di Arab News, un'applicazione più rigorosa delle leggi deve essere accompagnata da riforme della governance per garantire una stabilità regionale duratura. Questo, alleggiamo alcuni estratti di questa lunga analisi. Lungo una striscia di deserto dove i convogli dei contrabbandieri si muovono spesso con la stessa libertà delle pattuglie statali, i confini che separano Libia, Tunisia e Algeria sono diventati la prima linea di una crisi di sicurezza regionale in rapida evoluzione. I trafficanti d'armi, i gruppi estremisti e le reti di contrabbando di migranti operano ormai in un panorama sempre più interconnesso che si estende dal Sahel al Sudan, confondendo quelle che un tempo erano sfide alla sicurezza distinte in un'unica minaccia transnazionale. Questa realtà ha portato i funzionari della sicurezza dei tre paesi a riunirsi a Tripoli il 16 giugno per la seconda sessione di un gruppo di lavoro congiunto volto a mettere in sicurezza la frontiera comune, riconoscendo che nessun singolo governo può contenere da solo la crescente instabilità della regione. Qui Arab News poi comincia una lunga intervista con un'esperta, Virginie Colombier, presidente della Mediterranean Platform, un'organizzazione no profit con sede proprio in Italia, che dichiara: negli ultimi due anni il contesto della sicurezza regionale è cambiato radicalmente. Algeria, Tunisia e Libia non si trovano più ad affrontare sfide isolate come la migrazione o il contrabbando. Al contrario, devono confrontarsi con un panorama della sicurezza sempre più interconnesso che si estende dal Sahel al Sudan. Ha affermato Colombier che tre sviluppi interconnessi spiegano perché la cooperazione frontaliera sia diventata molto più urgente. Il primo e più significativo fattore è stata l'espansione e la diffusione geografica di gruppi militanti legati ad Al-Qaeda e Daesh in Mali, Burkina Faso e Niger, dove la violenza ha raggiunto livelli record. Questo ha acuito, dichiara Colombier, i timori che militanti, armi e finanziamenti illeciti possano spostarsi sempre più verso nord attraverso le consolidate rotte di traffico sahariane, raggiungendo la Libia meridionale e da lì l'Algeria e la Tunisia. Il secondo sviluppo, ha osservato, è la ricaduta della guerra civile sudanese nel remoto triangolo di confine tra Libia, Sudan ed Egitto, in particolare intorno a Jabal Uwainat, un massiccio montuoso diventato un corridoio chiave per il traffico di armi, il contrabbando di esseri umani e la logistica dei militanti, il che ha ulteriormente indebolito la governance di confine e creato nuove opportunità per le reti criminali. La migrazione, soprattutto dal Sudan, fa parte di questo quadro di sicurezza più ampio, prosegue Colombier, piuttosto che essere una questione a sé stante. Ricorda poi anche Arab News, rifà un contesto storico: dalla caduta del dittatore libico Gheddafi nel 2011, il paese si è trasformato, la Libia, da meta per i migranti economici africani in un corridoio di transito senza legge per centinaia di migliaia di persone che tentano di raggiungere l'Europa. Secondo le stime dei ricercatori, basate su una raccolta di dati annuali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, oltre 1 milione di migranti ha attraversato le coste libiche dall'inizio della rivolta. Dopo il picco raggiunto tra il 2014 e il 2017, quando la Libia divenne il principale punto di partenza per la rotta del Mediterraneo centrale, l'UE cercò di intervenire attraverso una strategia che si è evoluta da un iniziale tentativo di soccorso umanitario a una politica di esternalizzazione sempre più sistematica e ampiamente criticata. Ciò
implicava pagare, addestrare ed equipaggiare gli stati nordafricani per fermare i migranti prima che raggiungessero le coste europee, anziché gestire gli arrivi una volta sbarcati. E qui ancora un virgolettato: l'esternalizzazione da parte dell'Unione Europea è stata una delle principali cause del rafforzamento dei controlli alle frontiere in Libia e Tunisia. Nel breve termine ha dato risultati, ma il problema è che questi risultati si sono rivelati difficili da mantenere. Anziché ridurre la migrazione, l'esternalizzazione l'ha in gran parte trasformata. La preoccupazione maggiore, continua l'analisi, riguarda il consolidamento delle economie criminali transahariane, e Colombier sottolinea poi come queste reti siano estremamente adattabili e prosperino ovunque l'autorità statale sia frammentata. Il terrorismo va compreso in questo stesso contesto. La preoccupazione immediata non è necessariamente l'infiltrazione su larga scala di militanti nel Nord Africa. Piuttosto, il problema è che le reti criminali in espansione e le zone di confine sempre più prive di controllo governativo forniscono un'infrastruttura che i gruppi armati possono sfruttare. In questo senso, la migrazione è il sintomo più visibile. In definitiva, si tratta anche di una sfida politica. Finché la migrazione verrà trattata principalmente come una questione politica interna in Europa e come uno strumento di negoziazione nei rapporti con i paesi di transito, i governi continueranno a privilegiare il contenimento a breve termine rispetto alle soluzioni a lungo termine. Lasciamo Arab News, ci spostiamo su Deutsche Welle con una notizia che arriva dalla Siria durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. 18 feriti nelle esplosioni a Damasco. Ci sono state alcune esplosioni nei pressi dell'hotel Four Seasons nella capitale siriana, proprio mentre il presidente francese si accingeva a compiere una visita storica. Le esplosioni sono state confermate dal Ministero dell'Interno siriano. E ricorda Deutsche Welle che Macron è il primo capo di Stato di governo dell'Europa occidentale a visitare la Siria da quando al-Sarraj è salito al potere dopo la destituzione del dittatore Assad nel dicembre del 2024. Andiamo con questa notizia verso la Francia e apriamo una pagina su politica, su alcuni scandali e sulle elezioni, cominciando dalla Francia, ma poi passeremo al Regno Unito e anche agli Stati Uniti. Marine Le Pen è stata condannata, che scrive Libération, titola «colpevole ma candidata alla presidenza». Condannata in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma tornata a essere eleggibile, la leader del Rassemblement National ha dichiarato che resterà candidata per il 2027 e ricorrerà in Cassazione per evitare di indossare un braccialetto elettronico per un anno. Le Monde, tutta la stampa francese è sull'argomento e anche quella internazionale. Le Monde, sentenza d'appello su Marine Le Pen, fatti gravi, pene lievi. Nella sua decisione relativa al caso degli assistenti parlamentari europei del Front National, la Corte d'appello ha valutato la proporzionalità della sanzione alla luce della libertà di scelta dell'elettore, condizione per un'espressione del voto autenticamente democratica. Le Monde non solo fa la cronaca dell'avvenimento, ma pubblica anche in un articolo separato i principali estratti della sentenza d'appello che condanna Marine Le Pen. La sentenza d'appello è di 341 pagine, le motivazioni sono lunghe, appunto, 341 pagine, e quindi Le Monde pubblica i punti salienti della sentenza. Mediapart dedica tutta la prima pagina alla condanna e titola «Condannata e candidata». E poi fa una serie di focus. Da un lato Marine Le Pen si aggrappa alle elezioni presidenziali divisa tra la negazione e la brama di potere. Ancora giustizia, due condanne in un anno, il resto sono solo chiacchiere. La strategia del dito medio, l'altro articolo, ovvero Marine Le Pen è stata condannata in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, martedì sera ha annunciato che rimarrà candidata alle elezioni presidenziali. E poi anche Mediapart si concentra su cosa dice la decisione della Corte d'Appello. Le Figaro, anche elezioni presidenziali 2027, Marine Le Pen candidata in una situazione di incertezza giuridica senza precedenti. Politico, testata paneuropea, dà proprio una prospettiva europea sul tema. E come titola, la candidatura di Le Pen alle presidenziali francesi infrange le speranze dell'Unione Europea di vedere un successore simile a Meloni. Gli addetti ai lavori di Bruxelles avevano cominciato a considerare in sordina Jordan Bardella come la figura meno dirompente tra i due leader del partito di estrema destra Rassemblement National. Lasciamo la Francia, come dicevamo, ci spostiamo in
Regno Unito. Cominciamo dal Daily Telegraph, quotidiano conservatore, che al tempo fece anche campagna attiva per la Brexit e che di Bruxelles avevano cominciato a considerare in sordina Jordan Bardella come la figura meno dirompente tra i due leader del partito di estrema destra Rassemblement National. Lasciamo la Francia, come dicevamo, ci spostiamo in Regno Unito. Cominciamo dal Daily Telegraph, quotidiano conservatore, che al tempo fece anche campagna attiva per la Brexit e che titola su Farage. Quindi la scommessa di Farage sulle elezioni suppletive si trasforma in un

0: che è oggetto di un'indagine sulle donazioni ricevute. Anche il Times, storico quotidiano britannico, Farage indice un'elezione suppletiva per mostrare il dito medio, stare il dito medio è un'espressione che ricorre appunto in vari quotidiani rispetto a vari politici, ai critici. Il Partito Laburista, i Conservatori e i Liberal Democratici dichiarano che non parteciperanno alle elezioni a Clacton dopo che il leader di Reform UK si è dimesso da deputato a seguito delle intense polemiche sulle sue finanze. E la BBC anche dedica, ovviamente, un lungo pezzo. Farage si dimette da deputato e promette di candidarsi alle elezioni suppletive nel mezzo di una polemica su questioni finanziarie. Fa un riassunto BBC degli ultimi avvenimenti. Farage ha dichiarato che si dimetterà, appunto come abbiamo detto, ha affermato che sarà la popolazione di Clacton a giudicare le mie azioni, ribadendo di non aver fatto nulla di sbagliato. Tuttavia i conservatori, il Partito Laburista, Restore Britain, i Liberal Democratici e i Verdi hanno escluso la possibilità di presentare candidati contro di lui, dando vita a un vero e proprio boicottaggio da parte dei suoi principali avversari. Ricorda la BBC che Farage è sotto indagine da parte del commissario per gli standard parlamentari sin da maggio, dopo aver omesso di dichiarare una donazione di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario sostenitore di Reform prima di diventare deputato. Lasciamo anche il Regno Unito, dicevamo, ci spostiamo negli Stati Uniti, perché anche qui c'è uno scandalo politico che sta avvenendo da vari giorni, lo recuperiamo dalla CNN. Riguarda un democratico, Graham Platner, l'ex fidanzata, descrive presunti episodi di violenza che lui nega. Chi è Graham Platner? Ricordiamo che negli Stati Uniti a novembre ci saranno le elezioni di metà mandato. Un ex fidanzata del candidato al Senato del Maine, Platner, che in passato lo aveva accusato di violenza, ha dichiarato alla CNN di essere confortata dal fatto che il candidato stia ricevendo numerose richieste di ritirarsi dalla corsa elettorale dopo essere stato accusato di stupro da un'altra donna. Quindi sono raddoppiate le accuse, tanto che il Wall Street Journal analizza la questione anche all'interno dello stesso Partito Democratico. La crisi di successione di Graham Platner mette a nudo le profonde divisioni tra i democratici in vista delle elezioni di medio termine. Nel Maine, l'ala progressista e quella dell'establishment si scontrano sulla possibile sostituzione del senatore, mentre le spaccature all'interno del partito si intensificano. E se lasciamo anche gli Stati Uniti, ci spostiamo sul quotidiano spagnolo El País, anche su alcuni scandali, ma in questo caso gli abusi nella Chiesa Cattolica. Il paese ha fatto numerose inchieste su questo e titola: il Vaticano sta indagando sul cardinale di Rabat, lo spagnolo Cristóbal López, per accuse di abusi sessuali nei confronti di diverse donne. Lo stesso arcivescovo, che era stato addirittura considerato un possibile candidato al papato nell'ultimo conclave, lo ha rivelato in una dichiarazione in cui annunciava il suo temporaneo ritiro dalla vita pubblica. Il cardinale di Rabat, il salesiano spagnolo Cristóbal López Romero, sotto inchiesta, scrive il quotidiano, è sotto inchiesta vaticana per presunti abusi sessuali su diverse donne adulte. E il paese lo ha contattato ma non ha ricevuto risposta. In una conversazione con l'agenzia di stampa spagnola EFE ha dichiarato: non ho commesso alcuna aggressione, violenza o molestia sessuale. Dall'altra parte il paese riporta le dichiarazioni della sala stampa della Santa Sede, che ha contattato e che ha risposto di fare riferimento alla dichiarazione del cardinale e ha indicato che per il momento non rilascerà ulteriori commenti. E la nostra ultima notizia oggi arriva dal mondo dello sport, al di là dei mondiali, ma la notizia è sui Deutsche Welle. Il Comitato Olimpico Internazionale apre la strada al ritorno della Russia alle Olimpiadi. Gli atleti russi potranno partecipare alle gare di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e la decisione arriva 2 mesi dopo che il Comitato aveva revocato le restrizioni per la Bielorussia. Come dicevamo, questa era l'ultima notizia. Radio Tremondo torna alle 11 con i nostri approfondimenti condotti questa settimana da Anna Maria Giordano. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti. Promette, illude, inganna.
2: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
3: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea.

0: sguardo sui flutti.
1: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
5: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire.
10: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Abbiamo qui la mazzetta dei quotidiani, ricchissima di notizie internazionali, soprattutto anche qualche cronaca interna, alcuni approfondimenti su questioni sociali che riguardano il nostro paese, in particolare l'istruzione, l'occupazione, in generale l'economia, ma certamente l'apertura di tutti i quotidiani è il vertice NATO cominciato in Turchia. Il Corriere della Sera: Trump scuote il vertice della NATO, il leader degli Stati Uniti deluso dagli alleati. Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. Missili contro l'Iran. Sì, come sapete, avete sentito dalle rassegne, dai notiziari, questa notte vi sono stati nuovi attacchi che rimettono in discussione il fragilissimo equilibrio che sembrava trovato riguardo a Hormuz, alle relazioni con l'Iran, e vedremo poi nel corso della giornata e anche dagli approfondimenti che evidentemente dalle analisi leggeremo anche domani, che piega prende questa storia in Medio Oriente, che si lega evidentemente al vertice NATO. Il rebus delle cifre, l'editoriale di Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, e un'altra notizia che troveremo su tutti i quotidiani, altre due notizie in particolare. In Ucraina, uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, confessa una spia ucraina, ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, accusata, come sapete, di avere piazzato una bomba e compiuto un attentato contro un imprenditore di origine ucraina riparato a Monte Carlo. Dopo approfondiremo, ma soprattutto una notizia che riguarda l'intelligence, i servizi segreti nel nostro paese. Il titolo del Corriere della Sera: notizie top secret ai russi, in cambio di soldi arrestati due ex 007, e come leggeremo più avanti la filiera è molto ampia e si tratta di infiltrazioni per cui tra l'altro il ministro della difesa Crosetto ha espresso profondissima preoccupazione. Dopo leggeremo anche il perché. La Repubblica: Trump, Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente attacca, mi piace ma non ci aiuta. Deluso dalla NATO, poi minaccia il ritiro delle truppe dall'Europa, i comandi militari statunitensi lanciati raid sull'Iran. E di spalla, in prima pagina, Francia: Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. La fotonotizia qui è sul calcio: Egitto avanti 2-0, poi la rimonta, Messi salva l'Argentina e piange. Repubblica fa cenno in prima pagina anche dell'attentato a Sigfrido Ranucci, con una serie di sviluppi che approfondiremo nella lettura dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre con invece il governatore della Banca d'Italia, Panetta, no a maxi rialzi dei tassi. E poi di taglio un'altra notizia che riguarda da vicino tanti italiani: affitti dal 2018 al 2024, costi cresciuti in media del 22,6%. Il giornale punta su La Vitola, come faranno altri quotidiani. La Vitola, accusato per l'attentato a Sigfrido Ranucci, il quale dice: sconvolto è un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia ci incolpava, chieda scusa. Poi vedremo insomma cosa dice Ranucci a questo proposito e quali sviluppi e quali domande rimangono ancora aperte su questa vicenda, che non è affatto chiusa. Il giornale tiene naturalmente la notizia sugli ex 007 che vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto, sono ovunque. La Stampa apre invece con la Francia, l'Eliseo in particolare: Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Anche qui due fotonotizie, in particolare la Roma, le spie di Putin, e Anastasia giustiziata, la sospettata dell'attentato a Monte Carlo. E poi segnalo anche la missione di Lampedusa, siamo l'isola della pace, la campagna per il Nobel, un bel reportage di Niccolò Zancan che parte in prima pagina. Avvenire, l'apertura: affari e minacce, il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO, Meloni compresa, una brava persona ma per noi non c'è stata. Il diritto e la morale, l'editoriale di Agostino Giovagnoli, quale argine all'estrema destra, perché nel frattempo si sono aperte delle inchieste anche al Parlamento europeo sulle formazioni di estrema destra, daremo conto di che cosa è accaduto. E poi al centro pagina una notizia che approfondiremo nella lettura: nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR. In Liguria e Lombardia le situazioni più gravi, mancano 1500 insegnanti. Il Fatto Quotidiano: Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. NATO ad Ankara, leader investono altri 90 miliardi sulle guerre, ed è un tema che ricorrerà su molti quotidiani. Il Manifesto, una foto grande come di consueto in prima pagina, questa volta c'è il segretario della NATO Rutte, alle sue spalle l'immagine di un aereo militare, il titolo è Alla fiera dell'Est. Il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara a chi ne compra di più, il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica, non basta, il presidente è deluso dall'Europa. E poi su questo anche un interessante editoriale di Francesco Strazzari, La guerra, primo linguaggio della diplomazia. Il Giorno: NATO, il vertice dei veleni, ora è asse Trump-Erdogan, ipotesi F-35 ad Ankara, sapete sono i caccia di ultima generazione. A questo proposito segnala Il Giorno: ira di Israele, il tycoon deluso dagli alleati, Meloni non ci ha aiutato, la premier in ritardo alla cena, siede al tavolo dove c'è il presidente USA, rapporti cordiali, dirà Giorgia Meloni. E il domani, NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle. Al vertice di Ankara il presidente USA va a testa bassa contro Roma, Berlino, Parigi e Londra, continua il bullismo verso Meloni. Il nostro rapporto è peggiorato, non mi ha aiutato sull'Iran. Segnala anche Marine Le Pen condannata ma può candidarsi, correrò per le presidenziali nel 2027. E poi di taglio basso: arrestati a Roma due ex agenti italiani, vendevano segreti al Cremlino a 4.000 euro, le spie di Putin puntavano alla difesa. Il Libero, Libero punta su, come ha fatto anche, come hanno fatto anche il Giornale e come leggeremo anche da La Verità, punta su Ranucci, che è diventato un caso politico prima ancora che di cronaca, quando in realtà non sappiamo poi che cosa sia accaduto davvero e soprattutto non sappiamo il perché, come dirà lo stesso giornalista. Una bomba per amico, attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante Lavitola, il conduttore di Report, c'era amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male. Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante, ora verità. Meloni a tavola con Trump, segnalato in prima pagina, uno strillo come si diceva un tempo, il vertice in Turchia, alla cena dei leader NATO ad Ankara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sedeva allo stesso tavolo con il presidente turco Erdogan e quello americano Donald Trump. La verità, ombre sull'attentato a Ranucci, titolo a tutta pagina, spuntano amicizie pericolose e possibili piste sentimentali. Lavitola è accusato di tentata strage con metodo mafioso, eppure è amico del giornalista che conferma: lo sento dal 2019, vado spesso a mangiare da lui. Agli inquirenti qualcosa non torna, gli esecutori tirano in ballo un Corrado come il famoso conduttore. E riporta in prima pagina di nuovo la notizia del gambiano accoltellatore a Milano, aveva già aggredito con lame, questo viene riportato anche da altri quotidiani. Non trovo per la verità la notizia di un immigrato accoltellato da un italiano a Savona per una questione di ombrelloni. Questo per dire come poi le faccende siano sempre molto complicate. Qui tra l'altro c'è, lo segnalo per diciamo, gli appassionati di queste cose, religione sotto scacco, non solo la società, le porte aperte agli immigrati usate per far fuori il cattolicesimo, di Ettore Gotti Tedeschi. E il Messaggero, NATO, Trump contro tutti, segnali di Donald a Meloni, Giorgia mi piace, è una brava persona, ma in Iran non c'è stata per noi. E minaccia, potrei togliere i soldati dall'Europa. La Premier taglia corto, rapporti cordiali, ma resta il gelo. Al centro pagina la fotonotizia con Messi lanciato letteralmente per aria dai suoi compagni di squadra. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge. Segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani e poi Crosetto, patto tra tutti i partiti contro le interferenze di Mosca. E poi naturalmente le notizie che troviamo su molti altri quotidiani, il Riformista in prima pagina, ancora una volta il caso Ranucci, il giallo Ranucci-Lavitola, il faccendiere accusato dell'attentato al conduttore Rai, tra i due un'amicizia vera, movente e dinamica, oscuri. E poi una serie di approfondimenti, alcuni riguardano la Turchia, di Mariano Giustino, spy story, segreti militari venduti ai russi, arrestati due ex AISI, AISI è il servizio segreto per gli affari interni, e poi dibattito sulla legge elettorale. Il Foglio, a Ranucci piace il privato politico, ora potrebbe indagare sulla sua relazione speciale con il presunto mandante dell'attentato contro di lui. È l'apertura, il commento di Giuliano Ferrara. E Leone che farà? I tradizionalisti non scismatici chiedono un segnale al Papa. I gruppi fedeli a Roma che celebrano la messa antica non vogliono essere confusi con i lefevriani, sempre il Foglio. E al centro un editoriale del direttore Cerasa: la NATO non è più una tigre di carta, nonostante gli sforzi di Trump per aggredire gli alleati, la NATO, che non è la FIFA, e qui si fa riferimento al modo con cui la Federazione Internazionale Calcistica si sarebbe sottomessa ai diktat del tycoon recentemente, ecco, la NATO è infinitamente più forte rispetto a come viene descritta, c'entra Kiev, c'entra l'Europa, ma c'entra anche un'altra scommessa persa da Putin. E poi altre notizie riguardanti l'alleanza con in particolare l'Ucraina, la NATO è legata a Kiev, alla sua guerra del futuro che tutti studiano. Insomma, avremo molto da leggere, da approfondire e poi da discutere anche nel corso del sempre ricco e vivace filo diretti con gli ascoltatori. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana disponibili tra pochi istanti su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
3: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: Bene, ritorniamo ancora sulle pagine dei quotidiani. Ho provato a fare una scelta su questioni di attualità caldissima, cercando anche di incrociare le interpretazioni per arricchire anche le riflessioni, le osservazioni che poi ciascuno potrà fare. Vorrei cominciare in realtà da pagina 5 del Corriere della Sera con, diciamo, l'altro vertice. In Turchia, giornalisti silenziati, arresti e proteste vietate, il pugno duro del sultano, di Monica Ricci Sargentini. Mentre ad Ankara si apre il vertice della NATO, il segretario generale Mark Rutte richiama la Turchia sui principi fondanti dell'alleanza. La democrazia non è fatta soltanto di elezioni, ha detto, ricordando che comprende anche la libertà di stampa e il diritto di manifestare. Un messaggio che arriva mentre il governo di Erdogan è accusato da opposizione e organizzazioni per i diritti umani di aver intensificato la stretta sul dissenso proprio alla vigilia del summit. Nelle ultime ore sono stati arrestati due giornalisti. Nei giorni scorsi oltre 100 persone sono state fermate durante le manifestazioni contro la NATO, mentre nella capitale è stato vietato protestare fino al 10 luglio. Secondo l'agenzia Reuters, ad alcuni giornalisti indipendenti è stato inoltre negato l'accredito per seguire i lavori del vertice. Le autorità respingono ogni collegamento tra le misure di sicurezza e il summit, sostenendo che arresti e operazioni di polizia rientrino in indagini sul terrorismo. Prosegue Ricci Sargentini, la pressione giudiziaria continua intanto a investire anche l'opposizione. Il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principale rivale politico di Erdogan e candidato designato alle prossime presidenziali dal partito di opposizione, resta in carcere mentre prosegue il processo a suo carico insieme ad altri amministratori della megalopoli. Özel, che contesta la controversa decisione della magistratura sulla guida del CHP, appunto il partito del sindaco di Istanbul, ha denunciato un'Ankara blindata, accusando il governo di sfruttare il vertice NATO per restringere ulteriormente gli spazi del dissenso. Secondo l'opposizione è un paradosso che il summit dell'alleanza si svolga mentre il principale sfidante del presidente è detenuto e continuano arresti e procedimenti contro giornalisti, artisti e attivisti. Bisognava dare conto anche di questo aspetto del vertice NATO, perché poi i diritti umani, anche la libertà di espressione, spesso vengono anche calpestati e sacrificati sull'altare di altri interessi, di altre prospettive. Accordi per 50 miliardi sulle armi, boom dei budget per la difesa, la NATO diffonde i numeri, primi della classe Baltici, Polonia e Grecia, Roma si ferma al 2,1% e il servizio dalla corrispondente del Corriere della Sera, dalla Turchia, Francesca Basso, sempre a pagina 5, tutto per convincere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che gli alleati europei della NATO e il Canada stanno facendo la loro parte aumentando gli investimenti dedicati alla difesa e non sono degli scrocconi come pensa Washington. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha annunciato nuovi grandi progetti ieri al forum difesa organizzato a margine del summit NATO. Secondo un funzionario dell'alleanza, gli alleati hanno chiuso accordi con l'industria della difesa per almeno 50 miliardi di dollari. E torneremo poi sulla questione 007, perché ci sono degli approfondimenti importanti sempre dal Corriere della Sera. Repubblica a pagina 3 riassume l'atmosfera del vertice, in particolare dopo le accuse e le minacce, direi anche, di Trump a Giorgia Meloni, che clima si è respirato nelle primissime ore. Il servizio è dell'inviato Tommaso Ciriaco. La Premier arriva per ultima, poi la cena ad alta tensione, Donald rapporti cordiali, al tavolo che apre i lavori le sedie del padrone di casa e del segretario Rutte separano la Presidente del Consiglio dal Tycoon. Sentiamo come comincia Tommaso Ciriaco. Di nero vestita Giorgia Meloni solca la hall dello Sheraton al termine di una cena complessa consumata allo stesso tavolo di Donald Trump. Ha di fronte i cronisti, tira dritto con un sorriso accennato. Ecco il plotone di esecuzione. Giornata faticosa, incroci pericolosi, non può neanche fumare, ha smesso di recente. E quindi poche parole, discretamente gelide, volutamente distaccate. Come è andata con il presidente USA? Rapporti cordiali, sono parole di Giorgia Meloni. Il minimo sindacale della diplomazia, forse anche un po' meno, il passo accelera, non c'è alcuna intenzione di parlare del meme insultante del tycoon, ma c'è stato un chiarimento, viene chiesto a Giorgia Meloni, la risposta della Presidente del Consiglio ai giornalisti, vi ho già risposto. E più avanti, e d'altra parte, quale indizio di un percorso di timido, scettico riavvicinamento si registra per tutto il giorno? Ad esempio, Antonio Tajani, ministro degli esteri, riesce a costruire un bilaterale con Marco Rubio, il segretario di Stato americano, in agenda a tarda sera. Un ruolo pare averlo avuto anche l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, che pare abbia chiamato direttamente Trump cercando di smussare qualcosa, sperando di evitare lo scontro finale. Non ha evitato il meme della discordia, comunque, né il gelo di Ankara, rapporti cordiali, questo viene ripetuto. E torniamo adesso, entriamo sul tema 007, Russia e le infiltrazioni in Italia, che non sono affatto una novità. Giuliano Foschini, sempre su Repubblica, pagina 9, riporta molti dettagli di questa indagine che si annuncia in realtà lunga e foriera di altri sviluppi. Il titolo è: quei nomi sotto copertura nei file rubati dalle spie. Cosa vuoi? Basta pagare. Scrive Foschini. I nomi degli agenti italiani sotto copertura? Oppure le informazioni sulle missioni NATO, sui sistemi d'arma inviati all'Ucraina, sui droni e perfino sugli obiettivi militari sensibili. Basta pagare. Funzionava così, come ha ricostruito la Procura di Roma, grazie al lavoro degli agenti della ISI, il Servizio Segreto per gli Affari Interni. Sapete, l'altra agenzia si chiama ISE e riguarda in particolare lo spionaggio all'estero, e sono coordinati dal DIS, il Dipartimento per l'Informazione e la sicurezza, che evidentemente ha svolto un lavoro di coordinamento importantissimo per arrivare a questo risultato. Funzionava così, scrive appunto Foschini, come ha ricostruito la Procura di Roma, grazie al lavoro degli agenti degli AISI prima e dei carabinieri del ROS poi. Il rapporto tra l'ufficiale del GRU, il servizio segreto militare russo, Astakov, e l'ex agente dei servizi Gavino Raul Piras. Le intercettazioni e i documenti sequestrati ricostruiscono un rapporto durato mesi, fatto di richieste, dossier preparati su misura e pagamenti in contanti, fino all'ultimo incontro quando, dopo aver messo il cellulare nel microonde, come scrive il GIP Rosa Maria De Lellis nelle 28 pagine di ordinanza di custodia, il diplomatico russo lascia l'abitazione di Piras con una scheda di memoria piena di informazioni. Piras, l'ex agente italiano, anche se insomma gli addetti ai lavori sanno che in quel settore non esistono veramente degli ex, Piras gli consegna l'identità di almeno 5 di loro. Il riferimento è agli agenti italiani sotto copertura, quindi messa a rischio anche la loro sicurezza, la loro vita. Nel corso di un incontro compie un passo ulteriore, mostra dal proprio telefono il nome, la fotografia e perfino l'utenza telefonica di una funzionaria dell'AISE, appunto il servizio di spionaggio, di intelligence per l'estero, diciamo di controspionaggio. La funzionaria è impegnata nelle attività di controspionaggio nei confronti della Russia. Era una mia allieva, racconta ad Astakov. E più avanti, emblematica una delle conversazioni intercettate. Piras racconta l'interesse italiano per il carro armato russo T-90 Vladimir e mette in guardia il suo interlocutore. Stanno dietro, però non riescono a capire la mitragliatrice che ha sopra, come si muove autonomamente. Se riescono a rubarvi il segreto, ve lo rubano. Attenzione, quindi mette in guardia la sua controparte russa, quella che avrebbe dovuto essere la sua controparte russa. Astakov a sua volta sposta il discorso sui nuovi sistemi navali senza equipaggio sperimentati alla Spezia. Il mese scorso c'è stata un'esercitazione, questi apparati senza guida con esplosivo, dice il funzionario russo. Piras replica di averne già sentito parlare da una propria fonte che gli aveva spiegato il progetto e i contratti collegati. Infine, l'altro tema affrontato durante l'incontro riguarda la possibilità di ampliare la rete di informatori. Astakov chiede se esistano altre fonti stabili in grado di fornire informazioni riservate. La risposta di Piras è lapidaria. Certo, basta pagare. Piras, che però si lamenta anche dei fondi che gli vengono girati. Chi paga? Io posso fare tutto quello che vuoi. Ma chi paga? In 12 anni migliaia di informazioni. Non mi avanzano manco i soldi per il caffè. Posso anche venirvi incontro fino a un certo punto. Ma voi siete dei poveracci, dice ai russi. E questa rivelazione è triplamente, direi quadruplamente importante, perché riferisce di una collaborazione, per usare un eufemismo, durata almeno 12 anni. E non è un tema affatto trascurabile. Ritorno al Corriere della Sera, che su questo approfondisce in particolare con un colloquio di Marco Galluzzo con il ministro della difesa Crosetto. Non siamo impenetrabili, ora un patto con tutti i partiti. Il titolare della difesa, le spie sono ovunque, la democrazia va difesa. Di solito, comincia Galluzzo, Guido Crosetto non ha peli sulla lingua, dice quello che pensa, spesso forse anche qualcosa di più. Lo incontriamo insieme ad altri cronisti nella hall dell'hotel Sheraton, che ospita la delegazione italiana al vertice NATO. E la prima domanda non può che essere sugli arresti di chi avrebbe fatto il doppio gioco, di chi avrebbe tradito l'Italia, almeno stando ai magistrati, e venduto segreti, sembra anche militari, ai russi. Il ministro della difesa non si mostra scosso, è un'indagine di cui forse era a conoscenza, in ogni caso ammette in modo candido che l'Italia, come altri paesi europei, è troppo vulnerabile. Non abbiamo gli anticorpi e non sono sorpreso, dice il ministro. Il ragionamento è che non sono pedine isolate. Chi si macchia del reato di controspionaggio è un elenco di persone insospettabili che non sempre vengono scoperte dalle indagini. Sono ovunque, dice Crosetto, non solo al mio ministero. La differenza, aggiunge con un pizzico di soddisfazione, è che nel mio ministero li becchiamo. Quello che sta dicendo è che quindi vi sono infiltrazioni in diversi gangli delle istituzioni italiane. Come sappiamo, ci sono anche indagini che riguardano anche la capacità russa in qualche modo di pervadere o influenzare in varia misura anche il sistema informativo, non solo in Italia, attraverso in particolare i social network e poi chissà cos'altro. Il Sole 24 Ore, dicevamo degli affitti, in particolare dal 2018 al 2024 costi cresciuti in media del 22%, lo segnalo perché è un tema che riguarda moltissimi italiani. La grande crisi della casa investe sempre più famiglie del ceto medio, schiacciate tra aumento dei canoni e stipendi che non tengono il passo. E l'IFEL, la Fondazione dei Comuni, a scattare la foto dell'emergenza. Sono oltre 1,5 milioni le famiglie in overburden, cioè che spendono per l'abitazione oltre il 40% del reddito netto familiare, e a soffrire sono soprattutto i nuclei in affitto. Tra il 2018 e il 2024 costi medi di locazione sono cresciuti in Italia del 22,6%. È una questione questa qui che riprendiamo prendendola da un altro lato, attraverso Avvenire, perché mentre si parla di armi, della necessità di stare al passo con le minacce di servizi segreti, di infiltrazioni, poi c'è chi deve far quadrare i conti, deve far quadrare anche semplicemente le giornate. E ci sono un paio di approfondimenti molto interessanti. In Italia cresce il lavoro ma non i salari, e oltre un giovane su quattro è fragile, lo scrive a pagina 7 di Avvenire Paolo Ferrario, che parte da un rapporto recente. L'ultimo rapporto OCSE fotografa la situazione dei salari reali. Pur cresciuti dell'1,3% rispetto al 2025, sono inferiori del 6,1% se rapportati alle buste paga del primo trimestre 2021. Ma non è questo il solo dato interessante e preoccupante allo stesso tempo. Scrive Paolo Ferrario: in Italia cresce l'occupazione ma non i salari, che anzi sono sensibilmente più bassi di 5 anni fa, e ancora oltre un quarto dei giovani ha una ridotta dotazione di capitale umano che rende loro più difficile l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro. Sono le principali evidenze di 2 studi dell'OCSE presentati ieri, che raccontano un sistema paese con qualche luce ma ancora tante, troppe ombre. E a farne le spese sono soprattutto i giovani e le donne. E questo, aggiunge Ferrario, nonostante il fatto che nel primo trimestre 2026 le buste paga sono cresciute dell'1,3% rispetto all'anno precedente, principalmente grazie al basso tasso di inflazione, scrive l'OCSE nel suo rapporto. Tuttavia, prosegue, i salari reali sono ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021, il che rappresenta il divario più ampio tra le grandi economie della zona OCSE. E non è finita, già non è finita, perché qui va avanti con altre cattive notizie. Oltre un quarto dei giovani, il 27%, rientra nel gruppo dei cosiddetti fragili, caratterizzato da persone con titolo di studio medio-basso, ridotte competenze cognitive, mancata partecipazione ad attività di apprendimento recenti e profili socio-emotivi meno solidi. Questa quota è la più alta tra gli 8 paesi considerati nell'analisi: Finlandia 8%, Canada 9%, Francia 13%, Inghilterra ancora 13%, Germania 18%, Spagna 20%, Polonia 22%. Le differenze, si legge ancora nel rapporto, non riguardano soltanto la partecipazione al mercato del lavoro, ma anche l'uso delle competenze nel lavoro, specifica la nota. Gli adulti occupati con ridotte competenze dichiarano infatti di utilizzare con minore frequenza le principali abilità cognitive richieste nei contesti lavorativi: lettura, scrittura, uso di informazioni matematiche e numeriche, competenze digitali e capacità di risolvere problemi complessi, mentre riportano valori più elevati di impiego delle abilità manuali e fisiche. I bassi livelli di competenze cognitive tendono dunque ad associarsi a lavori che offrono meno opportunità di esercitare e rafforzare le competenze cognitive. Tale circostanza può contribuire ed alimentare processi di impoverimento delle competenze nel tempo, rendendo strutturali le condizioni di svantaggio iniziali. Non è un bel quadro, anche di questo bisognerebbe occuparsi, non solo di armi, tutto necessario di questi tempi, però poi ci sono davvero delle urgenze a lunga gittata. E sempre Avvenire lo fa a pagina 8 con un servizio di Cinzia Arena: mancano insegnanti per asili e materne, molte strutture rischiano di non aprire. Ricordate, probabilmente abbiamo letto lunedì un allarme riguardo in particolare l'inserimento di 44.000 insegnanti in altrettante cattedre che rimangono scoperte. Qui c'è il tema degli asili nido, l'allarme di Assonidi: solo in Lombardia sono 1.500 le educatrici che servirebbero. Educatori degli asili, comincia Cinzia Arena, introvabili al pari degli infermieri. Se l'anno scolastico volge al termine, da settembre si ricomincia con organici sempre più stiracchiati, ricambio difficile da sostenere, sostituzioni per maternità o malattia praticamente impossibili. A rinnovare l'allarme Assonidi, l'associazione di nidi privati che fa parte di Confcommercio, che chiede al governo di intervenire con urgenza per evitare che le strutture realizzate con i fondi del PNRR rimangano chiuse per mancanza di personale. E chiuse, mancanza di personale, vuol dire che molte famiglie non sapranno dove iscrivere, dove accompagnare questi bambini. E di solito poi tutto questo diventa un problema in più, non solo per le famiglie, ma diventa un problema, diciamo, per l'economia, evidentemente è un problema sociale, ma a pagarne il prezzo quasi sempre poi sono le donne, che devono misurarsi con queste difficoltà in un contesto di accesso al mondo del lavoro che non è certo, diciamo, tra i migliori. E dunque, Le Pen corro per l'Eliseo, La Stampa: Marine condannata a 3 anni, riproverà in qualche modo, mi candido a presidente senza braccialetto. C'è un approfondimento sui leader populisti che risorgono dalle loro ceneri ed è firmato da Flavia Perina. Marine Le Pen a pagina 2 ritorna in gioco per le presidenziali francesi del 2027 e con lei cerca una seconda vita l'intero sovranismo europeo. Il tribunale, che ha ridotto a 2 anni la condanna per distrazione dei fondi europei, ha agito in tutta evidenza per non concedere a Le Pen il ruolo della martire che avrebbe avvantaggiato il suo partito e il suo delfino Bardella. Ma ben oltre la vicenda giudiziaria, la decisione mette in luce due elementi importanti. Il primo è la straordinaria resilienza del mondo sovranista, che ha attraversato insuccessi, crisi interne e scandali enormi senza esserne toccato sotto il profilo del consenso. L'altro dato è la capacità di autorigenerazione che ha trasformato soggetti di destra radicale, spesso portatori di proposte al limite del racconto democratico, in forze popolari stabilmente quotate tra il 20 e il 30%. Non meteore, ma presenze durature da 10, 15, 20 anni, presenze con cui si devono fare i conti. E ha ragione, certamente, Flavia Perina. Pagina 5 della Stampa, qui torniamo su questioni di spionaggio, ma ci spostiamo in Ucraina, e non sono questioni evidentemente slegate dal controspionaggio scoperto in Italia, perché appunto la guerra in Ucraina rimane il grande tavolo su cui i servizi segreti disputano una partita come probabilmente non accadeva dai tempi della guerra fredda. Giustiziata l'attentatrice di Monaco, il corpo di Anastasia trovato a Kiev. La ricercata per la bomba contro Yermolaev, uccisa con due colpi di pistola alla nuca e poi sepolta in manette un ufficiale dei servizi segreti militari ucraini e un ex appartenente alle forze dell'ordine. Il servizio è di Jacopo Iacoboni, profondo conoscitore di queste faccende, diciamo dei servizi dell'est in particolare, ma non solo dell'est. Le immagini mostrate dall'SBU, il servizio di sicurezza interno ucraino, scrive Iacoboni, sono agghiaccianti e aggiungono a questa storia un sapore incredibilmente oscuro. Vi si vede il seminterrato buio di una casa nei sobborghi di Kiev, adattato a quella che sembra una stanza delle torture. La casa appartiene all'ufficiale del GUR, i servizi segreti militari, arrestato ieri nella capitale ucraina con l'accusa di aver assassinato assieme a un membro delle forze dell'ordine la 39enne Anastasia Berezovskaya, la sospettata dell'attentato all'oligarca ucraino Yermolaev il 29 giugno a Monte Carlo. E averla sepolta, nel seminterrato c'è una scala, pareti e mattoni coperti, un telo verde per terra. Prosegue Iacoboni, l'attentato, prova a dare una lettura preliminare, molto preliminare di questa vicenda, l'attentato potrebbe essere legato a queste storie di gang economico-criminali. L'analista politico Fesenko spiega che è molto probabile che uno dei rivali dell'imprenditore ucraino che ha interessi in Crimea e che è stato sanzionato dalla stessa Ucraina, la Crimea occupata, è molto probabile, spiega il politologo, l'analista politico Fesenko, è molto probabile che uno dei rivali gli abbia teso una trappola, sapevano che possedeva beni in Crimea e hanno deciso di prenderlo di mira diffondendo informazioni compromettenti su tali beni. È una pratica comune. In Ucraina le sanzioni sono state spesso utilizzate come strumento nella rivalità commerciali, commenta Iacoboni. Casualmente l'oligarca era andato a vivere a Monte Carlo subito dopo l'invasione russa su larga scala del 22 febbraio 2022. Essere un amico dei russi dopo il 22 si stava facendo davvero troppo pericoloso in Ucraina. Il manifesto, leggo a proposito di guerre, spionaggio, pace, questioni sociali, diplomazia, la prima parte del commento di Francesco Strazzari a pagina 1, in prima pagina. La guerra, primo linguaggio della diplomazia. Quando un ex portavoce NATO, interrogata su cosa costituisca un successo del vertice di Ankara, risponde: nessuno scatto d'ira del presidente Trump, si può comprendere la misura del mutamento in atto. L'alleanza nata per dissuadere Mosca si ritrova oggi a dover contenere prima di tutto il proprio socio di maggioranza in arrivo da Washington. I 31 soci di minoranza sono venuti in Turchia con l'obiettivo esplicito di presentare, parola del segretario generale Rutte, piani chiari, concreti e credibili verso il 5% del PIL e con quello implicito di attraversare indenni 48 ore di liturgia atlantica. C'è molto da riflettere, insomma, intorno a quello che accade. Se pensate che nel frattempo è riesplosa la guerra nel Golfo per Hormuz, ma non solo per Hormuz, nel pieno del vertice di Ankara, quando si svolgono storie di spionaggio tutte da chiarire, comprendete che la partita è veramente complicata, ampia, e che ci sono molte, molte domande che rimangono in sospeso. Qui faccio un salto e chiedo a tutti un supplemento di pazienza per questa lettura che può apparire talvolta disordinata, ma che spero metta insieme una serie di elementi utili alla comprensione, alla riflessione. Il Domani, a pagina 6, torna sul tema dell'ultradestra, si lega un po' anche al commento di Flavia Perina sulla Stampa. Qui ci si occupa in particolare di Vannacci, ma non solo di Vannacci. Il generale scusate, comincio dalla lettura. Il pezzo è di Chiara Sgreccia. L'ipotesi che Europa delle nazioni sovrane, il partito più a destra dell'UE, violi i valori dell'Unione c'è ed è condivisa, come conferma l'Europarlamento, con 414 voti a favore, 224 contrari e 18 astenuti. Ieri a Strasburgo gli eurodeputati hanno richiesto all'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche di avviare le procedure per verificare se ESN, di cui fanno parte anche Alternative for Deutschland e Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, sia conforme ai valori dell'Unione Europea. Se non lo fosse, non si rispetterebbe le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste per i partiti politici europei e perderebbe le sovvenzioni del Parlamento, poco più di 2 milioni di euro quelli che gli spetterebbero per il 2026. È la prima volta che viene avviata una procedura come questa, anche perché la revisione del regolamento sui partiti dell'UE, considerati strumenti essenziali per formare una coscienza politica europea ed esprimere la volontà dei cittadini, che prevede norme rafforzate in materia di trasparenza e interferenze straniere proprio a tutela dei valori dell'Unione, è stata approvata solo a ottobre, conclude Chiara Sgreccia. Ora l'autorità deve comunicare alla SN l'avvio della procedura, invitando il partito a presentare le proprie osservazioni e dandogli la possibilità di adottare misure correttive. Scaduto il termine, l'autorità interna trasmetterà il fascicolo al comitato di personalità indipendenti, che esprimerà il proprio parere. Solo una volta ricevuto, l'autorità deciderà se l'ESN rispetta i requisiti o se la violazione dei valori dell'Unione Europea è così grave e manifesta da portare alla sua cancellazione dal registro dei partiti europei. E quando si parla di fondi, devo dire che poi anche gli anti-europei, gli anti-europeisti diventano tutti sensibilissimi, perché i fondi, insomma, l'Europa non piace, ma i fondi dell'Europa non dico che piacciono, ma non vengono quasi mai respinti, anzi. Prendo il Messaggero, in particolare l'editoriale di Luca Diotallevi, in prima pagina: il ruolo di Roma al tavolo della pace. È una lettura interessante, c'è anche un impulso ad analizzare e a recuperare memoria riguardo anche alla storia della diplomazia italiana e a una sua particolare caratteristica, che è quella di riuscire a diventare anche occasione per stemperare le tensioni e trovare soluzioni. Ricordiamo che alcuni dei grandi delle grandi conquiste del nostro tempo, penso alla Corte Penale Internazionale, recano degli statuti istitutivi che sono nati e stati siglati in Italia, tant'è vero che l'atto fondativo si chiama Statuto di Roma, e non è che uno dei tanti avvenimenti della diplomazia e del diritto, della politica estera, che andrebbero ricordati. Il ruolo di Roma al tavolo per la pace, Luca Diotallevi scrive che cosa? E di queste ore la scelta dei governi israeliano e libanese di svolgere a Roma il prossimo round delle trattative di pace in cui sono impegnati. Il precedente si era svolto a Washington. Il caso in questione è difficile, molto più difficile di altri. La guerra vera non è quella tra Israele e Libano, la guerra vera è quella di Israele e del Libano contro l'Iran, presente in quel teatro attraverso Hezbollah. Hezbollah, cioè l'Iran, prima ancora che minacciare Israele, rende impossibile la esistenza di un Libano indipendente e prospero, quale invece era prima di venire coinvolto negli anni 70 in un conflitto che non lo riguarda e prima di subire gli eccessi dell'una e dell'altra parte. Non solo, il Libano di oggi è vittima anche della inefficacia dell'azione dell'ONU, che non è riuscito a trasformare in risultati politici la professionalità e non di rado l'eroico sacrificio di tanti suoi caschi blu. Di fronte ad una crisi tanto grave e tanto lunga, Israele e Libano hanno scelto di passare per Roma. Inutile fare previsioni e interrogarsi sui retroscena. È invece possibile riflettere sulla esistenza di una sorta di magistero romano in materia di pace. Che un magistero romano sulla pace esista non lo si scopre certo ora. Ad esempio, lo avevano ben chiaro i primi protagonisti dell'avventura dell'unità europea, quella che si riprometteva ed è riuscita a bandire la guerra da quell'Europa centro-occidentale che in 30 anni, dal 1914 al 1945, aveva prodotto due guerre mondiali. E vedete, insomma, ci sono veramente tanti, tanti motivi per riflettere. Lo faremo anche nel filo diretto. La rassegna di oggi finisce qui e vi aspetto per il filo diretto dopo la pubblicità.
9: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
13: Suo figlio ha avuto un incidente.
14: Devo leggere il contatore, mi apre?
15: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
2: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
16: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
18: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
19: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
20: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
19: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i tre episodi su RaiPlay Sound.
9: Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
10: Rieccoci qui, vi ricordo che siete in ascolto di Rai Radio 3, ci sono telefonate, tantissimi messaggi, cominciamo dalla voce del primo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
21: Sì, pronto, sono Mari da Milano. Ascolti, io ho scritto perché sono una semplice cittadina di una certa età, ma interessata alla vita pubblica. Ecco, io di fronte a ciò che sta succedendo in Europa, mi sa cosa riesco a pensare? Che io questa Europa non la voglio più così. E ormai da tempo, mi pare, parli solo di guerra, armi, droni, missili, di affari. Ecco, alla fin fine, mentre tace assolutamente, mi sembra, il suo ruolo nelle missioni diplomatiche per cercare di risolvere i conflitti. E penso che questa Europa a questo punto ha completamente tradito i suoi principi fondanti, perché se si occupa solo di questo, e mi chiedo tra l'altro che senso ha parlare di Occidente quando al fondo c'è solo questo pensiero. Sai cosa mi viene in mente? Cattani quando dice che l'Occidente è anche Russia, nel senso riferendosi a fatti storici. Allora dico, ma dove sono questi principi? Dove sono finiti?
10: Grazie.
21: Io ho notato anche che, adesso magari non c'entra, ma in trasmissioni tipo Rai Scuola, Rai, spessissimo in questi tempi si parla di guerre passate. Ma cos'è l'insoncezza? Vogliono abituarsi al pensiero della guerra a tutti i costi? Io protesto contro questa cosa, ma mi sento impotente e mi chiedo che armi abbiamo, visto che anche le leggi elettorali fanno acqua da tutte le parti. Lo chiedo a lei proprio.
10: La ringrazio molto. Grazie molto per queste domande e anche queste osservazioni. Diciamo prima di tutto che viviamo in un contesto nel quale le guerre ci sono molte di più di quante si possa immaginare, sono più di 60 quelle ufficialmente dichiarate, cioè guerre a norma del diritto internazionale. Può sembrare un paradosso, ma il diritto internazionale stabilisce anche che cosa è una guerra, cosa non è una guerra, cosa in guerra si può fare e cosa in guerra non si deve fare e che invece insomma viene regolarmente calpestato. Da una parte, come dire, l'Europa o l'Occidente, ammesso che esista questa definizione, possa essere attribuita a porzioni di territorio, di paesi, di comunità nazionali, da una parte si scopre meno forte, per usare una categoria che a me non piace molto, e soprattutto scopre che la guerra non è il passato e basta, la guerra è presente e che molte volte anche per proprio interesse, penso ad esempio a quello che è accaduto in Libia, ma non solo in Libia, o nel resto del Medio Oriente, l'Iraq, l'Afghanistan, molte volte alcune guerre sono state travestite da interventi militari per esportare democrazia oppure per portare diritti umani, come del resto era accaduto ancora recentemente. Non dimentichiamo le dichiarazioni del presidente Trump a gennaio di quest'anno, quando disse ai giovani iraniani di continuare a scendere in piazza e lottare perché l'aiuto americano sta arrivando. Il risultato furono migliaia e migliaia di giovani massacrati, incarcerati, chissà quanti giustiziati nelle carceri, anche giustiziati è un termine che mi piace poco, ma per intenderci, e in realtà poi gli interessi sono altri. Quindi è vero che non mi preoccupa molto il fatto che si parli di guerra, ma di come si parla di guerra e che si parli soprattutto di armi, di approvvigionamento di armi. Non sono, diciamo, una mammoletta, so benissimo, anche per ragioni per professionali prima di tutto, che le armi nei contesti di guerra fanno una grande differenza. E in Ucraina si è visto quanto siano state utili, per esempio, a proteggere i civili, e ci sono posti del mondo in cui invece, penso al Libano, per non dire di Gaza, dove non ci sono armi di difesa della stessa qualità e capacità, o affatto non ci sono armi di difesa, e quindi il numero dei morti è sempre molto più alto. Con la guerra bisogna fare i conti, non bisogna nasconderlo. L'Europa però ha la responsabilità in più di avere conosciuto, prodotto le due peggiori guerre del Novecento, e per esserne uscita dovrebbe avere la responsabilità e il dovere morale di spiegare in che modo è possibile affrontare i conflitti e risolverli. Per quanto va detto, non è stata Bruxelles a dichiarare guerra all'Ucraina il 24 febbraio del 2022. So che su questo c'è un dibattito molto aperto, lo vedo anche dagli interventi che arrivano per iscritto, anche dalle telefonate degli ascoltatori, ma naturalmente questo lo so da giornalista che frequenta i luoghi di conflitto. Però bisogna non nascondere che le guerre ci sono, ma allo stesso tempo provare a capire come uscirne e soprattutto come prevenirle. Pronto?
11: Buongiorno, sono Giovanni da Ferrara, saluto tutta la redazione, anche lei. Volevo sottolineare, visto che c'è questo grande incontro in Turchia per la NATO, volevo spendere due parole, perché questa NATO secondo me non è più un sistema di difesa, ma è un sistema di espansione di CC democratica verso est. Questo lo diceva già un certo Biden nel 97 al Consiglio di Stato. Se noi continuiamo ad andare avanti in questa maniera verso est, prima o poi cozzeremo contro la Russia. Quindi lo sappiamo tutti cosa è successo. Questa guerra è colpa anche dell'Europa, che si è lasciata portare la guerra in casa senza niente operare. Non si può pensare che questo paese a 27 possa accogliere questo sistema senza opporsi con forza, perché adesso la guerra ce l'abbiamo in casa, e addirittura parlano di una guerra nel 2030, una guerra, la terza guerra mondiale. Ma io mi sembra di sognare quando sento queste cose. Ma in che mondo viviamo? Che tutti i giorni parlano di guerra, di armi, di armamenti, di approvvigionamenti e non altro, ma di pace non si parla mai. Ma noi siamo in Europa, i signori Trump e compagni americani, che adesso la guerra ce l'abbiamo in casa, e addirittura parlano di una guerra nel 2030, una guerra, la terza guerra mondiale. Ma io mi sembra di sognare quando sento queste cose. Ma in che mondo viviamo? Che tutti i giorni parlano di guerra, di armi, di armamenti, di approvvigionamenti e non altro, ma di pace non si parla mai. Ma noi siamo in Europa, i signori Trump e compagni americani, sì, la guerra in casa non l'ha mai vissuta, perché l'unica guerra che hanno combattuto

0: a casa date. La ringrazio tantissimo.
1: Grazie a lei, grazie a lei. Le dico questo, proprio ieri Trump ha ribadito che in passato Biden regalava le armi, adesso noi le vendiamo. E questo già dice moltissimo dell'approccio che si ha in questo genere di cose e di conflitti. E se tutto viene affrontato nell'ottica della vendita, cioè del guadagno, allora viene da pensare, non sempre a torto, che la guerra conviene a qualcuno, anzi la prosecuzione dei conflitti sia particolarmente remunerativa per alcuni in particolare. L'Europa e la NATO hanno davanti la possibilità, la necessità di, in qualche modo, di riorganizzarsi, ma prima di riorganizzarsi di farsi delle domande, cioè che cosa vogliono essere in futuro, come vogliono proiettarsi. Dopodiché segnalo ancora una volta che la pervasività della propaganda russa è arrivata in qualche modo anche nel nostro dibattito pubblico. Lo abbiamo visto dall'indagine sui servizi segreti e le infiltrazioni di Mosca nel nostro paese. Abbiamo un ministro della difesa che dice: sono dappertutto nel mio ministero, però riusciamo a stanarli. Il che vuol dire, e questo andrà spiegato, che vi sarebbero infiltrazioni anche in altri ministeri, in altri apparati dello Stato, e non è un tema secondario. E credo che questo poi possa avere anche una ricaduta nel modo con cui noi ci poniamo tante volte. Lo dico non in maniera polemica, ma perché dobbiamo farci anche delle domande sulla qualità delle informazioni che riceviamo e che poi ci spingono a farci e a fare delle domande di qualsiasi tipo. Non bisogna dimenticare che, insomma, Putin, da quando è al governo, di guerre ne ha affrontate parecchie, e non credo molto, diciamo, al suo vittimismo. Se penso alle due guerre in Cecenia, se penso all'Ossetia, all'Abkhazia, alla Georgia, alle repubbliche che hanno provato a manifestare sentimenti autonomistici, o per non dire indipendentistici, e per non dire le guerre all'estero, ciò che è accaduto in Siria, in Libia, sta accadendo anche in molti paesi africani. Non che naturalmente dall'altra parte del mondo, ammesso che si possa separare ancora oggi il mondo con un tratto di penna tra, diciamo, da una parte l'Occidente, dalla parte l'Oriente, da una parte i buoni, dall'altra parte i cattivi. E col netto di tutto questo, io credo che bisogna guardare le cose con senso di realtà. Dopodiché sono molto preoccupato dall'uso, dal lessico che si fa della guerra in ogni ambito. Guardi, ai tempi del Covid, per incoraggiarci, usavamo il linguaggio di guerra, no? Stavamo combattendo una guerra, una battaglia. E anche adesso, quando mi capita di ascoltare le telecronache o radiocronache dei mondiali di calcio o di altri eventi sportivi, spesso sento ricorrere questo lessico. Dovremmo cominciare un pochino a sterilizzarci tutti dalle parole di guerra, perché poi le parole disegnano anche l'immaginario e le scelte che si faranno. Ci sono anche molti messaggi che riguardano questi temi. Come mai, nonostante si parli di Turchia, solo oggi i giornali si accorgono della carcerazione del sindaco di Istanbul? Devo dire, a discolpa dei giornali, in realtà molti quotidiani ne scrivono da molto tempo, da quando la faccenda è accaduta, e naturalmente bisogna parlarne oggi. Però sono d'accordo, non bisogna mai dimenticare questi contesti, soprattutto in un tempo in cui accettiamo anche degli alleati scomodi solo perché ci aiutano, diciamo, nel lavoro tra virgolette sporco, o perché sono meno sporchi di altri. E abbiamo letto questa mattina un articolo di Monica Ricci Sargentini dal Corriere della Sera che richiama proprio a questa responsabilità. E se proponessimo a Putin di entrare in Europa in cambio della pace, chiede Emilio da Catania. Sì, è una bella domanda, ma temo di conoscere la risposta. E non credo, diciamo, che Putin abbia interesse in questo momento a entrare in Europa. L'interesse semmai è quello a dividere l'Europa, ed entrarci semmai in futuro in una prospettiva molto molto diversa.

0: la Russia poi noi la definiamo sempre come fosse un unico blocco, in realtà stiamo parlando di una federazione con molti paesi, molte etnie, oserei dire molte nazioni al suo interno. Ci sono delle spinte che non arrivano tante volte ai media internazionali, perché vi è anche una forte chiusura. In ogni caso, per entrare in Europa bisogna rispettare come minimo il diritto internazionale, e ricordo a questo proposito, perché non va mai dimenticato, che c'è un magistrato italiano condannato da Mosca a 15 anni di carcere semplicemente per avere fatto il suo dovere e avere emesso un mandato di cattura nei confronti di Vladimir Putin. Che evidentemente non intende difendersi per via giudiziaria. Pronto?
1: Sì, buongiorno a tutti. Dunque, mi chiamo Michele, chiamo da Udine. Dunque, io volevo provare un'interpretazione positiva di questo passaggio dalla NATO atlantica a quella che si presume possa diventare una NATO europea. Consideriamo che quel rapporto USA-URSS, che poi congelò una guerra calda e divenne una guerra fredda, e quindi con, come diceva lei prima, la preoccupa giustamente, con un aumento moltiplicativo degli investimenti sulle armi, però fu guerra fredda. Quindi è possibile che una NATO europea, quindi tra Europa e Russia, o se vogliamo precisare tra Europa e comunità degli stati indipendenti, ecco, possa avvenire per guerra fredda. E quindi abbiamo evocato prima lei le spie. Ecco, una guerra fredda che sostituisca la guerra calda in Ucraina può voler dire accordi di pace. Quindi mai come adesso la NATO europea deve pensare a degli accordi di pace per arrivare poi a un equilibrio di guerra fredda. Questo mi sembra importante. Quindi, come avevamo la Germania divisa, no, negli anni 60, pensiamo a un'Ucraina più, sì, che divisa, federata. Questo mi sembra preziosissimo. Concludo su una cosa importante: in, prego, quale contesto questa guerra fredda provocherà uno scontro di civiltà, ovviamente dignitosissimo, tra Europa e Russia? Ma su quel dialogo laicità e religiosità, che è preziosissimo, pensiamo all'enciclica del Papa, e su quella che si potrà convergere per arrivare a una guerra fredda, non di armi, ma negli anni, lentamente, una guerra di civiltà fatta di diritti, di pensiero, filosofia, etica anche nella scienza, eccetera. Concludo, scusi, dicevo su questo. Qual è il contesto di questa piccola guerra fredda europea? È quello del rapporto USA-Cina, che è un rapporto internazionale che guarda moltissimo al Medio Oriente, ma attenzione, che guarda i patti agli accordi di Abramo. Cosa vuol dire questo? Che comunque questa Europa laica o questa Europa più religiosa dovranno confrontarsi con una tematica internazionale che è anche laica, ma sicuramente anche religiosa, perché è fondata su Abramo.
0: Grazie, ecco, grazie Michele. Io sono sempre molto, diciamo, anche ammirato da tante analisi che arrivano, interrogativi dai nostri ascoltatori, soprattutto in tema di politica estera. Lei ha posto una quantità di temi certamente decisivi, per i quali non occorre una risposta, occorrerebbero seminari accademici internazionali della durata di molti mesi. In ogni caso, quello che lei ci sta dicendo è che i conflitti, così provo a interpretarla io, mostrano una serie di nervi scoperti, e che sono una questione non solo geopolitico-economica, ma anche sociale, oserei dire antropologica, e provare a guardare con questi occhi a quello che accade è molto importante. Lei cita la questione religiosa, su questo, insomma, con me tocca un tema sensibile, non tanto e non solo perché io scrivo per Avvenire, ma perché da giornalista che si occupa di queste cose molte volte vede la religione piegata ad altri interessi. Lo abbiamo visto in Russia con il ruolo del patriarca Kirill, lo vediamo naturalmente nei regimi islamisti, lo vediamo anche negli Stati Uniti, dove il presidente Trump più volte si è attorniato di guide e leader religiosi cristiani che lo hanno addirittura benedetto, gli hanno imposto le mani nello studio ovale. Una cosa, diciamo, che in Europa nessuno si sarebbe sognato di fare. E quindi le guerre stanno rimettendo in questione tutta una serie di principi che davamo per scontati, a cominciare anche dallo Stato, una certa idea dello Stato laico, per non parlare della separazione dei poteri. E riguardo alla NATO, lei citava la NATO, da Atlantica a europea. Il tema dell'esercito europeo è un tema che prima o poi andrà affrontato. A me piace anche l'idea, così l'immagine di una presenza molto, molto mediterranea. Il sindaco santo di Firenze, Giorgio Lapira, parlava del grande lago di Tiberiade riferito al Mediterraneo. Ecco, recuperare questo sguardo anche rispetto al luogo in cui ci troviamo, che insomma che il destino in qualche modo ci ha dato, e la geografia, che evidentemente parla una sua lingua, ha dei suoi codici, credo che ci farebbe molto, molto bene, senza dover guardare necessariamente al di là degli oceani. Pronto?
2: Sì, buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno a lei.
2: Salve. Vorrei chiederle, io da cittadino che va a votare regolarmente, quindi credo nel diritto di esprimere il voto, se il modello di democrazia sia ancora sostenibile come forma politica. E, cioè, ormai siamo in un conflitto dove gli autocrati e le dittature sono in tutte le parti del mondo e quelli non hanno scadenze, mentre noi siamo sottoposti a elezioni, riconferme, e sì, non abbiamo una struttura solida, cioè politica, che è agganciata anche a delle regole che la stessa democrazia ci impone e che non sono più sostenibili, tipo la durata del mandato di rappresentanza politica non dovrebbe essere messa in discussione come hanno fatto malagradamente i 5 Stelle, però tutto sommato è meglio avere un ricambio che avere gente che è 30 anni che sta lì.
0: Qual è la domanda, Vincenzo?
2: La domanda è che io non mi sento più rappresentato e non ho più gli stimoli per poter andare a dire esprimo un voto, e non mi sento in un contesto europeo dove posso pensare che devo difendermi da qualcosa e ho i mezzi per poterlo fare.
0: Grazie Vincenzo, le rispondo così. Il suo è un sentimento anche piuttosto diffuso, a giudicare anche da quello che ci dicono gli analisti, i sondaggisti, i sociologi. E comprendo anche lo scoramento, la delusione di tanti cittadini. Però non mi sento di mettere in discussione la democrazia, che sarà anche imperfetta, ma è il migliore sistema che conosciamo. E la cosa peggiore che può accadere è che per combattere, contrastare o proteggersi dalle dittature, dalle autocrazie, si finisca per scimmiottarle. È molto più complicato gestire tutto in democrazia, penso al tema della giustizia, non solo a quello della rappresentanza, ma è molto meglio. Se noi abbiamo letto appunto che cosa accade in posti nei quali magari un sindaco viene arrestato perché potrebbe essere il principale candidato dell'opposizione alle prossime presidenziali, il caso della Turchia, ma per non dire di quello che accade in Russia. Ieri abbiamo letto di che cosa accade a minoranze in Cina, ma minoranze di oltre 1 milione di persone, così come in altre parti del mondo. Per cui la partecipazione è importante, la partecipazione ai dibattiti, la presenza è necessaria più che importante, direi perfino indispensabile. La politica dovrebbe sentire il fiato sul collo dei cittadini, che sono elettori, ma non sono solo elettori, non ricordarsi di loro solo attraverso i sondaggi o di quando accadrà nelle scadenze elettorali. Però la democrazia è un bene assoluto che va protetto, può essere naturalmente riformata in chiave migliorativa, può essere consolidata, ma non deve mai essere messa in discussione. Ci sono molti messaggi. Questo, a proposito di democrazia, Mauro da Genova, ieri si parlava di Cuba, nemmeno io sono nostalgico e nemmeno io vedo il comunismo romanticamente, ma per parlare di Cuba bisognerebbe anche ricordare che prima dell'arrivo dei comunisti c'era una dittatura che, quella sì, andava bene a tutti, e provare a chiedersi come si potrebbe stare a Cuba senza senza l'embargo statunitense. Non sono domande fuori luogo, però sono di quelli che continuo a pensare che dopo una dittatura è sempre meglio la democrazia e bisogna provarci. E anche se Cuba ha una storia particolare e l'embargo certamente non fa bene. Poi diciamo, una certa idea di, come è accaduto in Venezuela, di liberazione dal dittatore, del gerarca, dell'autocrate, mano militare, senza un percorso poi di partecipazione vera da parte dei cittadini, non credo che possa portare molto lontano. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Antonella, sono di Lodi, ma chiamo dalla Svizzera. E niente, io quello che volevo, mi ha dato un messaggio in cui dicevo che praticamente a me sembra così strano che poi adesso Trump si lamenti del fatto che gli europei non sono amici, che glielo hanno trattato male, che quando praticamente fin dall'inizio lui ha trattato male l'Europa, imponendo l'Europa ma anche altri paesi, imponendo i dazi, quindi già è partito con un'imposizione. Adesso si lamenta, ma di che cosa si lamenta se l'Europa non gli sta vicino? Comunque, e quindi cioè, non fa quello che dice lui, quello che diceva lei prima sulla democrazia. Sì, ecco, la democrazia è importantissima e ci vuole la partecipazione, sono d'accordo con lei, il pensiero assolutamente sì. L'unico pensiero, e quindi arrivato a questo punto, perché l'Europa non si prende la sua dignità di esprimere il proprio pensiero, invece sono assoggettati all'opinione di Trump. Io questa cosa non riesco proprio a concepirla. È lui che decide gli umori, se tu sei mio amico o non sei mio amico, ma amico di che cosa poi? Se tu hai cominciato con... Ok, buongiorno.
0: È chiarissimo, lei ci chiama tra l'altro dalla Svizzera, che se non ricordo male dopo 72 anni torna ai quarti di finale mondiali di calcio, e lo dico non per deragliare rispetto alla domanda, ma perché la Svizzera tra l'altro è anche un esempio di democrazia molto, molto specifico, se pensiamo all'uso che viene fatto dei referendum che portano alle urne gli elettori più volte nel corso dell'anno, e che nessuno si sogna di riformare. Non lo indico naturalmente come modello, perché poi ogni realtà, ogni contesto ha una sua storia, delle sue specificità. In realtà mi pare che il rapporto tra Trump e l'Europa sia molto complicato, e c'è il tentativo da una parte di come dire, sedurlo, accontentarlo, qualcuno parla di leccapiedi, altri usano termini più diplomatici, però di fatto c'è una divisione, tant'è vero che il presidente Trump minaccia di ritirare anche le sue truppe dall'Europa, e questo è un problema di sicurezza, però vi assicuro è anche un problema economico per tante realtà, perché le basi americane dove ci sono portano anche un giro d'affari, un indotto per le comunità che ospitano migliaia e migliaia di soldati statunitensi, e in alcune realtà europee e anche italiane questo può essere un elemento di preoccupazione. Quindi non è così netto, non è affatto così netto, semmai il tema è capire che cosa vuol fare l'Europa, che idea ha di politica estera, che idea ha del proprio futuro. Però su questo mi sento anche di richiamare ciascuno anche alla propria responsabilità, al proprio dovere di cittadini che riflettono, che leggono, che si informano, perché un'opinione pubblica bene informata è un'opinione pubblica che sarà in grado di fare scelte precise, indipendentemente da quali saranno queste scelte. E questo non va assolutamente dimenticato, perché altrimenti si scade nel populismo, la colpa è sempre dei politici, di chi decide, però poi insomma i politici non sono andati lì da soli, qualcuno ce li ha messi, ecco, per dirla come nei bar del mattino presto. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono in linea, sono Giuliana da Mantova.
0: Sì, è in linea, Giuliana, buongiorno.
4: Oh, buongiorno, veramente parole sante quelle dell'informazione che ci dà anche la trasmissione di Prima Pagina, ma poi anche i conduttori come lei, con una chiarezza veramente encomiabile.
0: Grazie.
4: Mi allaccio forse un pochino alla telefonata di Antonella, perché anch'io mi sto chiedendo, ma ci sono stati altri leader europei che hanno detto no all'aiuto chiesto, punto di domanda, in che modo chiesto dall'America per l'Iran. Però l'attacco veramente virale è stato solo sulla nostra presidente. Mi sembra che forse c'è qualcosa sotto, c'erano delle promesse, c'erano degli scambi, ti aiuto se... sa, questo ho capito che il potere che ha Trump è enorme, perché vediamo anche l'ultima azione per i campionati mondiali. Quindi è un potere enorme che mi chiedo, ma se tutti gli analisti dicevano la nostra premier è una scaltra politica, ma come mai non si è resa conto che c'era questa possibilità di venire stritolata da questa situazione?
0: Grazie.
4: La ringrazio, l'ascolto.
0: Grazie Giuliana. E sì, una domanda che si fanno molti. So per certo che tanti giornalisti stanno lavorando, italiani, non solo italiani, per capire qual è il vero elemento di delusione di Donald Trump, che continua a dire di essere deluso, ma deluso rispetto a che cosa? Cosa si aspettava da Giorgia Meloni? Probabilmente l'atteggiamento ha avuto negli anni precedenti, la venuta al governo, il modo con cui si è condotta la campagna elettorale, l'ascolto che si è prestato a ideologi americani. Ricordiamo ieri diverse interviste a Steve Bannon, uno dei pensatori, ammesso che così possa essere definito, ascoltati molto da Donald Trump, che hanno avuto e hanno un seguito importante in Italia, e che probabilmente pensavano che una serie di proclami elettorali o elettoralistici dell'attuale compagine di governo poi venissero in qualche modo realizzati. Poi quando ci si siede a governare si fa il conto si fanno i conti con la realtà, e la realtà è sempre più complicata. Leggevamo questa mattina appunto degli affitti, degli asili, dei giovani, dei giovani che faticano a trovare lavoro e lavoro di qualità, e che addirittura faticano a formarsi verso il lavoro di qualità. E tutte queste cose superano la dialettica facile di un certo tipo di politica, direi di cattiva politica. E naturalmente quando ci si misura poi con la realtà, i proclami sono un po' più complicati da gestire. Non dimentichiamo che poi, ecco, Trump sta alzando la voce in questo momento, ma a novembre ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, e lì vedremo se questo atteggiamento produrrà risultati interni favorevoli alla presidenza Trump, o se invece anche gli americani avranno cominciato ad aprire gli occhi e le orecchie. Pronto?
5: Buongiorno, sono Lorenza.
0: Buongiorno.
5: Mi sente? La chiamo perché sfogliando i social ho visto una notizia sconvolgente. Praticamente un immigrato seduto in spiaggia con la sua famiglia è stato ucciso da un 52enne italiano a Savona, solo perché questa famiglia si è seduta troppo vicino a lui. Io non ho letto questa notizia sui giornali, niente, era solo sui social. Come mai non si parla di questa violenza? Sembra di essere tornata in America negli anni dove i negri venivano massacrati, venivano usati, cioè si poteva ucciderli come niente. Cioè, c'è una
0: ringrazio. La ringrazio Lorenza, e ne ho fatto menzione, spero in tono non troppo polemico, durante la lettura dei quotidiani, menzionando il fatto che questa notizia non fosse sulla prima pagina, soprattutto degli stessi giornali che da giorni cavalcano la notizia dell'accoltellamento a Milano, avvenuto da parte di un cittadino di origine straniera, e il quale tra l'altro dice che si è divertito nel fare quello che ha fatto. E il punto è qui, non saprei come definirlo, cercherò di essere diplomatico, anche se non è il mio mestiere né la mia indole, però c'è un certo strabismo nell'informazione riguardo ad alcuni temi. Evidentemente fa più notizia uno straniero che accoltella un italiano, che non un italiano che uccide uno straniero addirittura per una questione di ombrelloni. Dal punto di vista informativo e politico probabilmente più redditizio un certo tipo di propaganda, forse chi la promuove spera di rinsaldare una certa attenzione, un certo consenso, facendosi, non dico fiancheggiatore, però in qualche modo fornendo elementi a quelle compagini politiche che magari si stanno affacciando adesso sullo scenario italiano, che su questi temi cercherà di dare battaglia. Dal mio punto di vista è tutto molto molto grave, perché questo è un vulnus nell'informazione, ma è anche il segnale di qualcosa che non funziona. Ecco, le vite valgono sempre. Ci sono anche diversi messaggi di ascoltatori che dicono: però sentiamo una certa insicurezza nelle nostre città. Alcuni accusano ovviamente i buonisti, però insomma al governo in questo momento non è che ci siano i buonisti, semplicemente che la realtà è molto difficile da governare e non è con gli slogan facili che si può farlo. C'è tempo ancora per qualche telefonata. Pronto?
6: Buongiorno Toscavo, sono Walter da Carbonia. Il programma come sempre è bellissimo. Io prendo spunto dalla recente visita di Papa Leone a Lampedusa, dove ha parlato anche di sviluppo dei paesi di provenienza degli immigrati.
0: Sì.
6: Io sono stato tempo fa in Senegal, dove ho fatto conoscenza con un gruppo di donne senegalesi che attraverso il microcredito e il lavoro in agricoltura cercano di uscire dalla situazione di povertà e stanno dando segni di grande intraprendenza. Ecco, questo tema delle donne in Africa mi sembra molto importante, perché l'Unione Africana ha detto che il decennio 2010-2020 è stato definito la rivincita delle donne africane. La ringrazio.
0: Sì. Grazie a lei per averlo ricordato, perché una delle cose che cerchiamo di ripetere sempre è che l'immigrazione è un fenomeno che va gestito e va gestito anche alla fonte. Bisogna anche capire perché le persone si muovono, che cosa le spinge, chi è disposto a trafficarle, a sfruttarle, con quali interessi. E su questo voglio dare una notizia, chiedo scusa al mio direttore Marco Girardo perché la do prima a voi che a lui, però oggi avrà pazienza con me come sempre. E la notizia è questa, e riguarda un processo davanti alla Corte Penale Internazionale al socio del generale al-Masri, sapete, l'ufficiale libico che fu riportato a Tripoli con un volo di Stato italiano, perché ci si aspettava un'opposizione del governo di Tripoli a questo processo entro la scadenza di ieri. Ebbene, l'opposizione non è arrivata, quindi la giurisdizione internazionale andrà avanti. È come se a Tripoli riconoscessero implicitamente il valore di questo procedimento. Poi si vedrà, insomma, il processo come potrà essere celebrato, quando comincerà, verranno fissate delle date, ma non è secondario rispetto anche alla domanda di Walter, perché capire che cosa accade, chi fa che cosa, per interesse di chi, nel nostro silenzio che diventa poi complicità, non è secondario, perché poi comprendere questi meccanismi serve a capire anche chi va aiutato, in che modo e come vanno investiti i nostri soldi, più in attività come possono essere il microcredito e meno in presunti gestori del traffico di esseri umani che aprono e chiudono i rubinetti a loro piacimento e a costo della vita di migliaia di persone. Pronto?
7: Buongiorno, la ringrazio per la linea, sono Federica e chiamo da Trento.
0: Prego.
7: Rimarrei in tema migrazione. Volevo portare l'attenzione su un articolo dell'Internazionale, mi pare di circa due giorni fa, riguardo l'impiego dell'intelligenza artificiale per i processi di garanzia di richiesta d'asilo. Richiesta d'asilo che ricordo essere un diritto garantito su più livelli a fondamento del diritto internazionale. E ecco, di fatto tale impiego potrebbe creare una macchina della verità automatizzata. E a questo punto la domanda sorge spontanea: com'è possibile che per l'ennesima volta, anche visto il recente apprezzamento per il modello Albania, l'Unione Europea tratti i migranti come esseri umani di serie B? Perché stiamo parlando di tecnologie che comportano un rischio altissimo di profilazione razziale automatizzata, profilazione razziale che tuttora prende luogo sulle frontiere, e quindi vi è una palese disparità tra i valori che l'Unione Europea proclama e poi come questi strumenti vengano testati e applicati sulla pelle dei più vulnerabili. Ecco, mi piacerebbe avere un commento su questo, la ringrazio.
0: Beh, insomma, gli ascoltatori vogliono mettermi nei guai e vogliono da me risposte che diventerebbero molto polemiche, e io penso che non possa essere l'intelligenza artificiale a determinare la qualità, la verità, a poter esaminare le storie delle singole persone. Credo che è necessario capire il perché, capire se qualcuno mente, se le persone che chiedono di essere accolte, salvate, soccorse, ospitate, incluse nei nostri contesti lo meritano e quali intenzioni hanno, ma non credo che possa essere fatto attraverso l'intelligenza artificiale, anche perché noi continuiamo a chiamarla intelligenza, ma è una somma di operazioni, ordini che qualcuno dà alla fonte, e qualcuno che dà delle istruzioni all'intelligenza artificiale. Quindi prima di tutto bisognerebbe capire anche che istruzioni verrebbero date, come avverrebbe questo discernimento, e a me fa anche abbastanza orrore pensare che si possa essere giudicati da una macchina, perché credo che le relazioni tra le persone debbano essere prioritarie. E siccome credo anche nel lavoro anche degli investigatori, naturalmente, non solo di chi farà poi quest'opera di approfondimento caso per caso, ci sono delle cose che, per dirla banalmente, si capiscono un po' a pelle e che poi vanno naturalmente verificate, approfondite, riscontrate. C'è questo tentativo di esternalizzare anche questo aspetto, così come si è esternalizzato il controllo dei confini, allora esternalizziamo anche, poi diamo in appalto all'intelligenza artificiale, che vuol dire un'azienda, che vuol dire una compagnia, che vuol dire quindi un privato che dovrà gestire un affare eminentemente pubblico. Sono fonti di preoccupazione tutte queste cose, e continueremo a parlarne certamente nel corso della settimana. Vi ringrazio per i tanti spunti, stimoli e domande che mi aiutano anche nella selezione degli articoli. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Giulio Salvatelli, Alberto Gramegna per la parte tecnica, in redazione Manuel De Lucia e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Florinda Fiamma conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Buona giornata, grazie, a domani.
8: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Notte di bombardamenti americani in Iran, intesa violata, denuncia Teheran, che risponde con droni e missili contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain.
4: Vertice NATO bilaterale Trump-Zelensky, confronto muscolare del presidente americano con gli alleati, ma toni più morbidi su Giorgia Meloni. È una brava persona, rapporti cordiali, dice la Premier.
3: Un Vermeer a Roma, donna in blu che legge una lettera. Lo straordinario dipinto del maestro Fiammingo a Palazzo Barberini fino ad ottobre.
4: Tennis, Wimbledon ancora Sinner, il fuoriclasse azzurro piega il tedesco Struff in 3-7, va in semifinale dove troverà Djokovic.
3: Una buona giornata a tutti voi in studio, Monica Giunchiglia con Simona Petracca. E allora, lo si diceva, è stata una nottata di massicci attacchi americani sull'Iran, con l'immediata risposta di Teheran contro i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti a ordinare i raid. È stato Trump dal vertice NATO di Ankara dopo i droni della Repubblica Islamica contro le navi nello stretto di Hormuz.
5: Abbiamo centrato decine di obiettivi americani in Bahrain e Kuwait, annunciano i Pasdaran, che affermano di aver distrutto installazioni militari a Port Salman in Bahrain e nella base aerea di Ali Salem in Kuwait, mentre i due Emirati hanno attivato le difese aeree. Non si è fatta attendere la reazione di Teheran ai raid notturni di Washington contro i porti iraniani affacciati sullo strategico stretto di Hormuz. Sirik, Bandarabash, Qasem, centrati i sistemi di difesa e lanciamissili e imbarcazioni dei Pasdaran, a comunicato il comando americano, chiarendo di aver lanciato la nuova operazione perché Teheran aveva attaccato alcune navi commerciali. Allo stesso tempo reintrodotte le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano. I guardiani della rivoluzione hanno ancora una volta rivendicato il controllo dello stretto, mentre Teheran tuona, ha violato il memorandum d'intesa, grida al presidente del Parlamento Ghalibaf, che è anche a capo della delegazione dei negoziati con gli Stati Uniti. Negoziati che avevano subito un'accelerazione dopo la firma di un accordo per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, avvertono gli iraniani, possono fallire. Claudia Stamerra, GR3.
4: Attacchi innecessari. Teheran deve riaprire Hormuz, così poco fa il segretario generale della NATO Rutte, mentre entra nel vivo il vertice ad Ankara. Sul tavolo il dossier Ucraina, atteso il bilaterale Trump-Zelensky. Ieri nuove critiche del presidente americano ai paesi europei, ma toni più morbidi su Giorgia Meloni. Annunciati intanto dagli alleati investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari più altri 40 in 5 anni per uno scudo antidrone. L'inviata.
6: Giornata decisiva del vertice NATO ad Ankara, con l'atteso incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente americano Trump. La vigilia è stata segnata dalla cena ufficiale. Trump ha elogiato la Turchia. È stata molto più leale di tanti altri paesi, ha detto. Ha poi criticato Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Questo è il messaggio di Trump. Tornato a parlare della premier Giorgia Meloni, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi. L'Ucraina è principale. Il segretario generale della NATO Rutte ha indicato il rafforzamento della difesa aerea come la priorità assoluta del sostegno a Kiev. La due giorni si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il messaggio che arriva da Ankara è chiaro: gli alleati europei si preparano ad aumentare gli investimenti nella difesa, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di assumersi una quota maggiore della sicurezza del continente. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR3.
3: E ad Ankara c'è anche Giorgia Meloni, che rilancia il sostegno a Kiev e risponde ai giornalisti sui rapporti con il presidente Trump. L'inviata.
7: Rapporti cordiali.
8: È l'unico commento di Giorgia Meloni dopo le ultime parole di Donald Trump contro l'Italia e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan, la premier siede col padrone di casa, il segretario della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Antipasto, è il caso di dirlo, della discussione del vertice che toccherà l'impegno dell'alleanza in Ucraina e l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita della spesa che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche quelle per la cybersicurezza, la sicurezza energetica e la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR3.
4: E in Ucraina, teatro della misteriosa morte dell'attentatrice di Monte Carlo, nuovi attacchi incrociati con la Russia. Un morto a Kiev, l'inviata.
0: Potenti esplosioni a Kiev, nel buio fiamme rosse e fumo si alzano dalle zone colpite dai missili balistici russi, attaccata anche Kharkiv, droni ucraini centrano la raffineria di petrolio russa di Saratov. Intanto tiene ancora banco il ritrovamento nei pressi di Kiev del corpo di Anastasia Berezovska, uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa, su di lei, sospettata per l'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca ucraino Yermolayev, pendeva un mandato di arresto internazionale, fermati due uomini accusati dell'omicidio di Berezovska. Uno dei due, un funzionario dei servizi segreti ucraini, ha confessato, ammette ripetuti versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di aver agito di sua iniziativa e senza informare i superiori. Trovata anche una camera di tortura nella cantina della casa di uno dei due uomini. Tutto fa pensare che Berezovska sia stata uccisa per metterla a tacere prima che potesse essere catturata e interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto Battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che, scappati dalla guerra, fanno vita da nababbi in Costa Azzurra. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Spostiamoci a Parigi. Marine Le Pen si candiderà alle presidenziali 2027 nonostante la condanna per uso improprio di fondi europei. I particolari.
7: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
9: Marine Le Pen correrà per la quarta volta per l'Eliseo. La leader del Rassemblement National, al termine di una giornata dove i colpi di scena non sono mancati, ha dichiarato la sua innocenza in diretta TV, dove ha detto che ricorrerà in Cassazione, il che le permetterebbe di godere di una riduzione della pena relativa al tempo in cui dovrà indossare il braccialetto elettronico, non più un anno, ma probabilmente solo per 5 o 6 mesi. E nel suo delfino, Jordan Bardella ha identificato già il prossimo primo ministro. La Corte d'Appello l'ha condannata a 3 anni di carcere, 2 dei quali con la condizionale e 1 ai domiciliari con l'ausilio del controllo elettronico. La sua ineleggibilità è passata da 5 anni a 15 mesi, in gran parte già scontati. E sulle prime indiscrezioni sulle motivazioni della Corte d'Appello, sui giudici avrebbe pesato l'aver riconosciuto quale principale colpevole di appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo suo padre Jean-Marie, allora presidente del Front National. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
4: L'andamento dei mercati finanziari di fronte alla nuova escalation del conflitto Stati Uniti-Iran. Contrastate le borse asiatiche, in altalena quelle cinesi, mentre Tokyo perde più di un punto e Seoul affonda a meno 5%. Il rialzo di circa il 3% le quotazioni del petrolio, sale anche il prezzo del gas. Fra poco l'apertura dei listini europei.
3: OCSE, in Italia cresce l'occupazione, la disoccupazione scende al 5%, il livello più basso mai registrato. Restano però in calo i salari reali, ancora inferiori del 6,1% rispetto al 2021. Si prevede un'ulteriore flessione nel 2026 anche per il nuovo rincaro dei prezzi dell'energia.
4: I dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, tema di confronto politico.
10: Stessi dati, letture opposte tra maggioranza e opposizione. Fratelli d'Italia rivendica livelli record dell'occupazione. Augusta Montaruli.
11: La disoccupazione è ai minimi storici e l'occupazione a livelli record. Merito di politiche che investono sul lavoro e non sull'assistenzialismo.
10: Forza Italia sottolinea la semplificazione burocratica e la lega alle nuove norme del decreto lavoro a sostegno di imprese in crisi e occupazione. Ma per le opposizioni l'Italia al collasso e l'OCSE, dicono, certifica che il potere di acquisto è sceso del 6,1%. Arturo Scotto, PD.
12: Ultimi in Europa. Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale.
10: Il Movimento 5 Stelle chiama in causa il governo, soprattutto sulla sanità, dove bisogna investire, chiedono, e non sulle armi. Sulla vigilanza Rai, i presidenti delle Camere hanno chiesto entro oggi le nuove nomine, ma le opposizioni non intendono farlo, scatenando le proteste della maggioranza. Colpa dell'occupazione dell'azienda da parte del governo, la risposta della minoranza. Carla Macrellino, GR3.
3: Adesso la cronaca, l'attentato contro Sigfrido Ranucci, oggi l'interrogatorio dell'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, incredulo il conduttore di Report.
13: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
14: Siegfriedo Ranucci commenta così la svolta improvvisa nelle indagini dell'attentato dinamitardo ad ottobre. Per i magistrati della Procura di Roma, Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, già in passato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, è il mandante, accusato di associazione mafiosa e strage. Per gli inquirenti, Lavitola un mese prima dell'attentato avrebbe effettuato un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci. Insieme a lui un complice, un cittadino camerunense di 47 anni, considerato un tuttofare dell'imprenditore, che sarebbe stato l'intermediario coi presunti esecutori materiali, arrestati la scorsa settimana tra Napoli e Avellino. È tuttavia ancora un mistero il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Claudio Vigolo, GR3.
4: Voltiamo pagina, un capolavoro di Vermeer a Palazzo Barberini, la donna in blu che legge una lettera. Realizzato intorno al 1663 e in mostra fino all'11 ottobre a Roma, in prestito dalla Rijksmuseum di Amsterdam.
15: Come si fa a esprimere nello stesso quadro serenità e malinconia insieme? Come dire, una meravigliosa tristezza. Paola Nicita, curatrice della mostra.
16: La donna in blu che legge una lettera di Vermeer è un capolavoro assoluto. Vermeer mette al centro una figura femminile, non è interessato a raccontare una storia, ma a trasmetterci l'intensità luminosa di un istante preciso e senza tempo. Lo fa attraverso una luce. È la luce che crea le forme, una luce impalpabile, quotidiana, ma nello stesso tempo intellettuale, senza chiaroscuro.
15: Potrebbe essere una luce del tardo pomeriggio o del primo mattino, sicuramente è una luce viva ma senza il calore del sole.
16: La luce viene da una finestra che non vediamo, lui non la dipinge, questo rende ancora di più lo spazio astratto, metafisico. E ricordiamoci che lui è un pittore del silenzio.
15: E che cosa vuole trasmetterci attraverso questa figura femminile vestita di blu, di profilo, che legge in piedi una lettera in una stanza spoglia?
16: Raccontando un giorno, un momento come un altro nella vita quotidiana di una donna, vuole trasmetterci un frammento di eternità. Vermeer ci insegna a vedere la bellezza delle cose nelle cose.
15: Federico Pietranera, GR3.
3: In chiusura lo sport, mondiali di calcio, Argentina avanti col brivido, Egitto rimontato 3-2, passa anche la Svizzera, oggi primo giorno di riposo, domani al via i quarti di finale con Francia-Marocco.
4: Tennis, Wimbledon, Sinner ha battuto il tedesco Struff in 3-7, va in semifinale dove sfiderà Djokovic. L'azzurro parla così della pressione durante il torneo.
17: Io ho 24 anni e mi piace giocare a tennis, non sarei qua, c'è un po' di pressione in più, sì. Mi alleno tanto per andare in campo e cercare di dare il mio meglio. Più va avanti il torneo, più mi piace giocare, quindi tranquillo.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, regia Stefano Siani, Giovanna Insardi.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. A tutti buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteo Radio.
18: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
20: Pagina 3.

Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. 9 in punto di mercoledì 8 luglio. Cominciamo da Silvia Plath. Sui social ci si imbatte spesso in sue foto, sue citazioni, troppo spesso usate a sproposito, ma se la riduzione a slogan ne sgonfia la portata poetica, la sua persistenza, la persistenza online dell'autrice della campana di vetro dimostra capacità nella sua scrittura di dare voce alla inadeguatezza, anche e soprattutto forse alle nuove generazioni. E poi premio Strega, stasera la finale che decreterà il vincitore o la vincitrice, e ancora un poeta palestinese, Darwish, la lingua come memoria contro la cancellazione, ancora neuroscienze, i sentimenti lasciano tracce nelle reti neuronali, capiremo meglio come funziona, e infine La donna in blu, l'avete sentito anche al GR3 di Vermeer. Allora, cominciamo con Silvia Plath, santa patrona delle sad girl su internet. È un articolo di Viola Stefanello su una rivista online, lusisullacultura.com. Scrive Stefanello: sempre più di frequente sui social ci si imbatte in foto e citazioni di Silvia Plath, spesso usate a sproposito con intenti motivazionali. Da qualche anno, varie volte al giorno, scorrendo Instagram, mi imbatto in Silvia Plath, a volte una fotografia in bianco e nero, quasi sempre guarda oltre l'obiettivo, con sguardo dolce, malinconico, distante, il rossetto scuro, i capelli voluminosi. Altre volte il suo nome ci guarda dal dorso consumato di uno dei suoi libri, fotografato su una coperta, su un treno, accanto a una tazza di tè. Ancora più spesso, però, la trovo dentro a un meme, una vignetta. Una ragazza dice che se avesse una macchina del tempo tornerebbe agli anni 60 per portarle degli antidepressivi. Plath, insomma, è diventata da tempo la santa patrona delle sad girl, un termine che indica, specialmente su internet, un tipo di giovane donna tendenzialmente colta, malinconica, con predilezione per la musica triste, i romanzi con protagoniste spigolose e le fotografie sgranate. Prima di arrivare su Instagram o TikTok, le sad girl erano ovunque su una piattaforma che ha funzionato che come incubatore di un'intera estetica della malinconia giovanile femminile, e in cui Silvia Plath occupava un posto d'onore insieme a Lana Del Rey e i film di Sofia Coppola. Allora, ma ripercorriamo chi fu Silvia Plath. Nata nel 1932, morta suicida nel 1963, Plath si inserisce in quella costellazione in modo quasi naturale. La campana di vetro, il suo unico romanzo, racconta in prima persona la discesa di una giovane donna brillante nella depressione e poi nel tentativo di suicidio, e lo fa con tono lucido, ironico, diretto, privo di retorica. Le poesie invece di Ariel, una delle sue collezioni più amate, fanno qualcosa di simile in forma più estrema, trasformando la rabbia e la disperazione anche in immagini violente, a volte memorabili. Sempre. È una scrittura, la sua, che dà parola a stati d'animo solitamente taciuti e che parla soprattutto a chi è giovane e si sente incompreso e un po' disperato. A questo si aggiunge il fatto, non secondario, che Plath è morta quando era ancora giovane e bellissima. Non stupisce allora che quando a fine marzo di quest'anno è stato annunciato un nuovo adattamento cinematografico proprio della campana di vetro, la reazione online è stata enorme. Nelle ore successive il nome di Plath ha inondato ogni piattaforma, perché non viene percepita come una scrittrice morta 60 anni fa, ma come una voce contemporanea che in un certo senso aleggia sulla cultura pop come un fantasma. Mentre era in vita, però, in realtà Silvia Plath era un'autrice quasi sconosciuta. Nata a Boston, figlia di un entomologo di origini tedesche, morto quando lei aveva 8 anni, crebbe in una condizione di dignitosa povertà. Vinse un Fulbright che la portò a Cambridge, dove conobbe il poeta Ted Hughes, che poi sposò nel 1956. Nel 1960 pubblicò il suo primo libro di poesie dal titolo Il Colosso, che ebbe una buona ma modesta accoglienza critica, e nel frattempo ebbe con Hughes 2 figli. Nel 1962 il poeta Ted Hughes la lasciò per un'altra donna. La campana di vetro, romanzo autobiografico che racconta il crollo nervoso e il tentativo di suicidio della sua alter ego, che chiamò Esther Greenwood, ambientato negli Stati Uniti degli anni 50, uscì il 14 gennaio del 1963 sotto pseudonimo.
Platt morì l'11 febbraio del 63, 3 settimane dopo la pubblicazione del romanzo. Il libro non sarebbe uscito negli Stati Uniti con il suo vero nome fino al 1971, quindi tutta la sua fama è postuma. Nell'ultimo periodo della sua vita, Platt cuciva i vestiti ai figli, scaldava la casa col carbone, affrontava da sola la separazione in un appartamento londinese senza telefono. Era l'inverno del 1962-63, quello che nelle cronache meteorologiche viene ricordato come il più rigido del Novecento britannico. La sua mitizzazione, però, cominciò quasi immediatamente. 6 giorni dopo la sua morte, il critico Alvarez pubblicò sull'Observer un necrologio che diceva quasi nulla della vita di Platt e riportava però 4 delle sue ultime poesie, le più buie, senza contestualizzarle. 3 anni dopo, negli Stati Uniti, uscì Ariel, la raccolta di poesie che Platt aveva scritto nei mesi precedenti alla morte, che Hughes aveva curato e pubblicato. Questa immagine di Platt, quasi fantastica o fantasmatica, come se anziché una donna fosse qualcosa di preterumano, la quintessenza del romanticismo, è quella che è arrivata al grande pubblico fino ad oggi. Gran parte della narrazione pubblica su Platt e la gestione della sua eredità letteraria fu invece responsabilità di Ted Hughes. Per 35 anni dopo la morte della scrittrice, il suo ex marito ebbe il controllo totale del suo archivio, decise cosa pubblicare, quando, curò le edizioni delle poesie e si tenne stretto i manoscritti. Il risultato fu che per decenni le edizioni critiche serie tardarono ad arrivare e nel frattempo si consolidò una narrazione comoda, semplice e potente, quella della bellissima e tormentata donna, il genio che ci ha lasciati troppo presto, la fiamma che non poteva non estinguersi, appunto con suicidio. Ricorda poi la metafora dell'albero di fichi, questo lungo articolo, una metafora molto molto bella che si trova nel 7° capitolo della Campana di vetro, e qui Esther Greenwood immagina la sua vita come un albero di fichi in cui ogni ramo è un futuro possibile. E per concludere vi leggo appunto alcuni passi di questa metafora. Ecco cosa scrive Sylvia Plath. Vidi la mia vita ramificarsi davanti a me come il verde fico della storia. Dalla punta di ogni ramo, come un fico maturo e purpureo, un meraviglioso futuro mi faceva cenno e mi ammiccava. Un fico era un marito, una casa felice dei bambini. Un altro fico era una famosa poetessa. Un altro fico era una brillante professoressa. Un altro fico era G, la straordinaria redattrice. Un altro fico era Europa, Africa, Sud America. Un altro fico era Costantin, Socrate e Attila e tutto un gruppo di altri amanti dai nomi stravaganti e dalle professioni originali. Mi vidi seduta nel mezzo di quest'albero di fichi, a morire di fame, solo perché non riuscivo a decidermi per quale dei fichi avrei scelto. Li volevo tutti quanti, ma sceglierne uno significava perdere tutti gli altri. E mentre me ne stavo lì seduta, incapace di decidere, i fichi cominciarono a raggrinzire, a nerire, e uno per uno, plop, caddero a terra ai miei piedi. Se volete leggere l'articolo per intero lo trovate su lusisullacultura.com e il titolo è Sylvia Plath, la santa padrona delle sad girl su internet.

0: E forse le avete riconosciute le note di Baciami Piccina, un brano composto da Luigi Astori e Riccardo Morbelli, ma qui interpretato da Stefano Bollani ed Enrico Rava. Bollani al piano, Rava alla tromba, un piccolo saldo di misure e affiatamento che si trova nell'album Abbassa la tua radio, un omaggio alla musica italiana degli anni 30 e 40. E su queste note mi ha raggiunto Pietro del Soldà. Buongiorno, qual è l'argomento di Tutta la città ne parla?
1: Buongiorno Florinda, armi, NATO, rapporti Europa, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania ci hanno voltato le spalle, noi spendiamo centinaia di miliardi.
0: Tromba, un piccolo saggio di misure e affiatamento che si trova nell'album Abbassa la tua radio, un omaggio alla musica italiana degli anni 30 e 40. E su queste note mi ha raggiunto Pietro del Soldà. Buongiorno, qual è l'argomento di Tutta la città ne parla?
1: Buongiorno Florinda, armi, NATO, rapporti Europa, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania ci hanno voltato le spalle, noi spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la loro difesa e loro non si sono comportati bene, quindi Donald Trump ha usato parole

0: Tutte telefonate su questo. Oggi a prima pagina della spesa in armi dei paesi europei e dei membri della NATO, una spesa vista come un atto di servilismo verso gli Stati Uniti, ogni euro speso in armi è sottratto alla comunità, all'istruzione, alla sanità, a cose che ci servono di più, ha detto tra gli altri un'ascoltatrice. È un grande tema, tuttavia si profila, e anche alla luce di questo vertice, in futuro una NATO sempre più europea, come per esempio scrive Natalie Tocci sulla Stampa stamattina. Dobbiamo parlarne insieme dalle 10 in diretta.
1: Grazie Pietro, vi seguiremo, e molti stanno arrivando i messaggi su Platt. C'è Federica che ringrazio, dice: molto bello l'articolo su Platt, la triade delle sad girls nominata, aggiungerei anche Lolita, romanzo molto spesso travisato, romanticizzato da questa moda dell'esaltazione dei disagi psicologici e della malinconia. E ancora Renato: buongiorno, da appassionato di fotografia, parallelamente a Silvia Platt ricordo anche la giovane e talentuosa Francesca Woodman, entrambe purtroppo sofferenti da forme di depressione che le hanno condotte al suicidio. E adesso parliamo, come vi avevo anticipato, di Strega, gioco democratico, ma tutti inseguono Michele Mari. C'è un lungo articolo di Simonetta Sciandivasci sulla Stampa questa mattina, ve le leggo solo qualche stralcio: che il romanzo vincitore dell'86esimo premio Strega sarà con buona probabilità quello pronosticato con largo anticipo, ovvero I convitati di pietra di Michele Mari, edito da Einaudi, non ha tolto alla gara suspense e mistero, ma ne ha persino aggiunti. Nulla scatena le variabili come gli epiloghi certi, e la letteratura non fa saltare il banco, ma chi ci si accomoda intorno. Da tempo la polveriera, così la sua fondatrice Maria Bellonci chiamava la competizione, non originava tante polemiche come questa edizione, che ha agitato la società letteraria italiana e pure quella intorno. Ha agitato tutti. E questo conta assai meno di quanto ha agitato il mercato, poiché dalla Dozzina alla Sestina, così composta, Ciabatti, Mari, Nucci, Pierantozzi, Pizzorno e Rui, quindi da metà aprile ai primi di giugno le vendite dei romanzi finalisti sono incrementate del 103%. Ieri parlavamo proprio della lettura e della crisi della lettura, invece qua pare che appunto questa Sestina abbia venduto bene. Dalla Dozzina alla Sestina, prosegue Sciandivasci, quindi da giugno a ora l'incremento è andato, con risultati diversi per ciascun libro, dal 14% al 123% e dal 30% al 309% nell'ultima settimana. La cerimonia che incoronerà il vincitore si terrà questa sera nella piazza del Comune di Roma, per suggellare il legame della città con il premio e per festeggiare i suoi 80 anni, gli stessi della Repubblica, perché lo Strega è nato insieme alla Costituzione come gioco democratico tra scrittori e scrittrici che finalmente tornano a potersi esprimere dopo guerra e fascismo. E Casa Bellonci, dove tutto iniziò appunto 80 anni fa, era ed è a Roma. La società letteraria italiana risiedeva e risiede a Roma, e la fondazione è a Roma, che da anni lavora per far vivere il premio tutto l'anno e per renderlo incontro di lettura e connessione di lettori. L'articolo completo lo trovate sulla Stampa, vi ricordo il titolo: Strega, gioco democratico, ma tutti inseguono Michele Mari.

poeta. È possibile conoscere davvero l'universo di un poeta attraverso una selezione delle sue poesie? È possibile comprendere il suo mondo attraverso un'antologia, per giunta tradotta? È la domanda che Mahmoud Darwish pone nella prefazione a una sua raccolta e che continua a parlarci con impressionante attualità di fronte a un progetto editoriale che in pochi anni ha portato in italiano 3 libri del grande poeta palestinese. Questi sono i titoli: La saggezza del condannato a morte e altre poesie, Vorrei che questa poesia non finisse mai e infine L'effetto farfalla, tutti e 3 pubblicati dai Muse, la piccola casa editrice milanese che ha fatto di Darwish uno dei suoi riferimenti più costanti, affidando il lavoro a traduttori, poeti e studiosi. Tradurre Darwish significa farsi carico della funzione che la sua poesia ha avuto per un intero popolo, essere contro narrazione, contestare la negazione della cultura palestinese, restituire dignità e realtà umana a chi la narrazione dei vincitori ha reso invisibile. La traduzione poetica è sempre, nelle parole di Darwish, un'opera dietro le parole. Questo appunto una sua citazione. Annuncia e non maschera la distanza tra le due lingue, la abita invece, la trasforma in luogo possibile di incontro. Il nostro è un paese di parole. In questa frase si concentra forse l'intera esperienza storica e poetica della Palestina contemporanea. Quando la terra viene occupata, frammentata o cancellata, resta la lingua. La parola poetica diventa allora memoria. Considerato da José Saramago uno dei grandi poeti del Novecento, Darwish, che è morto nel 2008, è cresciuto all'ombra della Nakba, la catastrofe del 1948 che disperse il popolo palestinese. E dal suo villaggio, distrutto dopo la guerra, la sua vita diventa una geografia dell'esilio. Beirut, Mosca, il Cairo, Tunisi, Parigi, Ramallah. Sono venuto ma non sono arrivato, sono giunto ma non sono tornato, questi dei suoi versi. La famiglia fugge in Libano, rientra clandestinamente un anno dopo, trovando però la propria terra cancellata. Da allora il poeta vivrà in una condizione paradossale, straniero nella propria patria. E poi prosegue Luigi Toni citando questa poesia. Il libro si apre con La ragazza, il grido, una poesia breve e devastante che descrive una bambina su una spiaggia mentre chiama il padre caduto sotto i colpi di una nave da guerra. Non c'è retorica nei suoi versi e non c'è invettiva, solo la scena nuda. Ed ecco i versi. La sua voce la spinge più in alto, oltre la spiaggia, e lei grida nella notte in una terra desolata, ma l'eco è priva d'eco, così diventa lei l'eterno grido in un'ultima ora. L'articolo completo lo trovate su Left. Io vi ricordo il titolo: Darwish, la Palestina rivive nella poesia.

Noi che abbiamo il potere di ricordare possiamo ancora renderci liberi. Questi sono dei versi di Darwish, il poeta palestinese, e a lui è dedicato un articolo pubblicato sul mensile Left dal titolo Darwish, la Palestina rivive nella poesia, firma di Luigi Toni, che comincia con una citazione proprio

Eccoci, c'è Eugenio che ci segnala: buongiorno, la fanciulla di Vermeer è stata esposta a lungo, fino a poco tempo fa, a Palazzo Madama di Torino. Non campanilismo, ma solo cronaca. Ha fatto bene a dirlo, ma poi nell'articolo che leggeremo tra poco vedrà che viene segnalato. E Francesca da Torino, sulla stessa opera, sullo stesso tema, sullo splendido dipinto di Vermeer che raggiunge Palazzo Barberini dopo l'esposizione a Palazzo Madama di Torino, si chiede: mi domando se l'Italia ha prestato un'opera d'arte italiana al museo di Amsterdam in scambio. Questo non lo sappiamo, bisognerebbe indagare. E adesso il bello del cervello, se prova emozioni diventa più potente. È un articolo a firma di un neurochirurgo, Giulio Maira, e pubblicato sul Messaggero questa mattina. Ogni nostra giornata è attraversata da un'infinità di stati d'animo: un volto che sorride, una musica improvvisa, un ricordo che riaffiora. Basta poco perché il cervello si accenda. Le emozioni sono rapide, istintive, indispensabili alla sopravvivenza. Sartre le chiamava una trasformazione magica del mondo. Arrivano all'improvviso e senza chiedere il permesso, modificano il battito del cuore, il ritmo del respiro, l'espressione del volto e ci preparano a un'azione. Sono risposte antiche, scolpite nell'evoluzione del nostro cervello, per farci affrontare il mondo con rapidità ed efficacia. La paura ci fa fuggire da un pericolo, la gioia ci avvicina agli altri, la sorpresa ci porta a cogliere ciò che è inatteso. Prima ancora che la ragione intervenga, l'emozione ha già orientato il nostro comportamento. Ma la vita interiore dell'uomo non si esaurisce nelle emozioni. Da esse prendono forma i sentimenti, esperienze più profonde e durature che hanno un respiro diverso. E così prosegue il neurochirurgo dicendo che nascono le emozioni, ma sono il risultato di un'elaborazione più lunga che coinvolge aree più evolute del cervello, dove si elabora il significato che attribuiamo agli eventi. Così la paura diventa ansia e la gioia può diventare amore. Se l'emozione è un lampo, utile ma passeggero, i sentimenti illuminano più a lungo il nostro mondo interiore, anche se entrambi influenzano le nostre scelte. Le neuroscienze ci spiegano come le strutture più antiche, quelle del sistema limbico, generano le risposte emotive immediate, mentre la corteccia cerebrale, sede delle funzioni cognitive superiori, interpreta quelle sensazioni, le collega a ricordi, le confronta a valori personali e le trasforma in sentimenti consapevoli. Non esiste dunque una contrapposizione tra ragione ed emozione. Entrambe collaborano incessantemente nel costruire la nostra identità, modificando il nostro cervello. Ma anche i sentimenti cambiano nel corso della vita. Amore, amicizia, fiducia, dolore non sono realtà immutabili, ma processi dinamici che si trasformano insieme alla nostra storia personale. Il cervello si modella continuamente attraverso le relazioni. Ogni incontro, un abbraccio ricevuto, ogni perdita, ogni sorriso lasciano una traccia nelle reti neurali. Forse il più grande insegnamento delle neuroscienze è proprio questo: la mente non è soltanto il luogo del pensiero, freddo o arido, ma anche quello degli affetti e del calore dei sentimenti, ed è nel continuo e armonioso dialogo tra ragione ed emozioni che prende forma la nostra umanità, quella dimensione invisibile che ci rende capaci non solo di conoscere il mondo, ma anche di sentirlo pienamente vicino a noi. L'articolo completo lo trovate sul Messaggero, il titolo è: Il bello del cervello, se prova emozioni, diventa più potente.

Eccola, è finita Baciami Piccina, il brano originario, ricordo, di composto da Luigi Astori e Riccardo Morbelli, ma questa che abbiamo ascoltato era la versione di Stefano Bollani al piano e Enrico Rava alla tromba. E noi chiudiamo con il quadro di cui avete anche già parlato durante la puntata, una certa idea di 600. Vermeer sbarca a Roma, da oggi fino a ottobre in mostra a Palazzo Barberini, La donna in blu, ne scrive Lara Crinò sulle pagine culturali del quotidiano Repubblica. E scrive Crinò: un altro 600, non quello scenico teatrale di Caravaggio e Bernini, protagonisti delle due ultime mostre delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini della capitale, ma un 600 intimo, in tono minore eppure altrettanto gigantesco nella sua capacità di parlare agli occhi di noi contemporanei. E quello del nordico, quello nordico di Vermeer, da oggi fino al 11 ottobre, star del Museo Romano. E c'è la sua Donna in blu, che legge una lettera già in mostra nei mesi scorsi a Palazzo Madama di Torino, come qualche ascoltatore ci ha già fatto notare. Dopo l'opulenza delle stanze dei Barberini, prosegue Lara Crinò, e dopo che l'occhio si sarà inebriato dei capolavori della collezione permanente del museo, e qui ne cita alcuni, la Giuditta Oloferne di Caravaggio, la Fornarina di Raffaello tra gli altri, la visione della piccola meravigliosa tela di Vermeer, datata 1663-64, è pensata come un'esperienza contemplativa capace di raccontare in un solo quadro una società, una scuola di pittura che all'altro capo dell'Europa raggiunse nel secolo d'oro vertici eccelsi quanto il nostro barocco. Questo confronto è proprio il cuore del progetto espositivo, secondo Salomon, direttore delle gallerie, e che dice che nella sala paesaggi, in cui lasceranno la Donna in blu sola, senza costarle nulla, dice: vogliamo che il visitatore possa in qualche modo entrare nella quiete di una stanza, in questo ambiente domestico. Qui il genio del pittore non vuole rappresentare i trionfi dell'Olanda nella sua epoca, cui pure allude attraverso la mappa sullo sfondo, ma quello che rimane dei mondi del privato nella vita quotidiana delle donne del suo tempo. Amato da Van Gogh, è un esercizio di virtuosismo condotto con levità. Questo quadro, una giovane donna ancora in veste da camera legge una lettera. Non sappiamo che messaggio contenga, soltanto che le notizie che porta l'hanno colta mentre si preparava. I capelli le sfuggono dall'acconciatura, una collana di perle giace ancora sul tavolo, il suo ventre nasconde, forse, l'ulteriore grande mistero di una nuova vita che cresce, mentre fuori, ci dice appunto la mappa dei Paesi Bassi che si intravede appesa alla parete, c'è un universo di traffici, esplorazioni, affari e questioni mondane. Ma qui, tra le due seggiole che delimitano lo spazio di questa lettura silenziosa, ci siamo soltanto noi e lei. Allora, vi ricordo che appunto la Donna in blu, prestito del Museo di Amsterdam, sta adesso a Roma, dove può essere stata a Torino, nelle Gallerie Nazionali Barberini Corsini, quindi a Roma la potete vedere fino ad ottobre. E pagina 3 finisce qui, ma io vi ricordo che tutti gli articoli che noi segnaliamo si trovano sulla pagina Facebook di Pagina 3 Radio 3, e ovviamente li trovate segnalati su RaiPlay Sound, dove eventualmente, se volete riascoltare o vi siete persi qualcosa, potete ascoltare le puntate. E vi ricordo sempre che il venerdì arriva una newsletter alla quale potete iscrivervi su RaiPlay Sound, andando su raiplaysound.it/newsletter, e vi arriva ogni venerdì con tutte, diciamo, degli aggiornamenti e delle anche segnalate tutte le musiche che ascoltiamo durante la settimana. E noi ci sentiamo domattina. Adesso lascio il microfono a Valentina Losurdo e Primo Movimento. Io vi saluto insieme al tecnico Domenico Ganci, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Manuel De Lucia in regia. Un saluto da me, Florinda Fiamma. Ci sentiamo domattina alle 9.

0: annoto sulla carta: il mare non fa sconti. Promette, illude, inganna.
1: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
2: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
1: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 14 secondi. Traffico intenso sulle nostre strade e autostrade, molto trafficata l'area bolognese, ci sono code tra Castel San Pietro e il ramo Casalecchio verso l'Autosole, ma anche tra il bivio della Trici e Bologna San Lazzaro verso Ancona per i veicoli diretti alla Riviera Romagnola. Critica anche la situazione sulla 10 Genova Ventimiglia, particolarmente congestionato lo svincolo del porto di Genova Pra, e ci sono code tra Genova Pegli e la 7. Segnalazione di alcun incidente, andiamo in Autosole perché al momento ci sono 4 chilometri di code sviluppate a seguito di un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e il bivio della 22 Brennero in direzione di Bologna. E ancora critica la situazione sempre in Autosole nel tratto toscano, questa mattina intorno alle 6.30 è venuto un incidente tra 3 camion, al momento ci sono 5 chilometri di code per traffico congestionato tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. E sempre in Autosole abbiamo un residuo di qualche criticità perché è venuto un incidente coinvolto un camion e una autovettura sulla Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Rallentamenti in questo momento per un incidente anche sulla Pontina tra il Grande Raccordo Anulare e la Cristoforo Colombo verso la capitale. Ecco, mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E oggi andiamo a vedere il repertorio sonatistico di Anton Rubinstein. Quanti Rubinstein famosi conosciamo nella grande musica classica? Beh, sicuramente Arthur Rubinstein, il grande virtuoso pianista, e poi Anton Rubinstein, appunto, da non confondere con il pianista, lui che fu sì anche pianista, compositore e fondatore del conservatorio, lui e il fratello Nikolai, dei conservatori rispettivamente di San Pietroburgo e di Mosca. Con Han Chen, pianista cinese, avremo modo di ascoltare le sue sonate, in particolare la numero 3. Valentina Losurdo vi dà il benvenuto a Primo Movimento, la trasmissione che vede Giorgia Franceschi, nostra curatrice, accanto a Flaminia Scarcia in regia, Domenico Ganci alla console tecnica. Siete pronti a scrivere e commentare questo ascolto al 335-56-34296? Grazie sempre per intervenire nella nostra conversazione. Il primo disco, vi dicevo, con Han Chen, pianista cinese di cui non è dato sapere la data di nascita, comunque giovanissimo sembra, ha vinto nel 2013 un concorso molto importante che è il China International Piano Competition, molto importante nel suo paese, e nel 2018 un concorso molto importante a Calgary, siamo in Canada, Lester Honens, edizione appunto 2018. Questo disco, che vede due sonate di Anton Rubinstein, vuole riportare l'importanza centrale di Rubinstein anche come compositore oltre che come pianista, perché sappiamo che possiamo considerare Rubinstein Anton come il fondatore vero e proprio della scuola pianistica russa, che aveva però, attenzione, questo è un aspetto interessante, basi importanti nella tradizione occidentale, soprattutto tedesca, e infatti la fondazione dei due conservatori di San Pietroburgo e di Mosca, di cui vi dicevo, ad opera dei fratelli Rubinstein, fu contestata da diciamo così nazionalisti per quello che riguarda il mondo della musica, della composizione russa, perché loro erano ebrei tedeschi di origine, e quindi sembrava per loro una infiltrazione di un approccio alla musica di stampo tedesco, di stampo europeo occidentale. Da un punto di vista però della scuola, dell'eredità, bisogna ricordare che in questa scuola, nella scuola pianistica russa, nacquero i Taneyev, i Berman, per parlare di nomi ancora più recenti, o anche gli Horowitz, i Gilels, i Richter. Nel 1890, peraltro, Rubinstein istituì il primo concorso russo per giovani pianisti e il musicista Ferruccio Busoni, il nostro Busoni, vi partecipò vincendo il premio in composizione proprio alla sua prima edizione. Era senz'altro, come concertista, uno dei grandissimi del suo tempo, rivaleggiando con Paderewski, era veramente molto apprezzato anche come interprete dei suoi brani, come questo, la sonata numero 3 in fa maggiore, opera 41, che ascoltiamo dalle mani di Han Chen. In questa produzione discografica, vi dicevo, ci sono le due sonate 3 e 4 di Rubinstein, e noi ascoltiamo l'ultimo movimento, quindi il quarto, allegro vivace, 7 minuti e 40 di ascolto per voi.

L'eccezionale facilità tecnica pianistica di Anton Rubinstein alla fine dei conti lo penalizzò, perché le sue musiche, quindi Anton Rubinstein non solo pianista ma anche compositore e interprete di se stesso, sono state alla fine dei conti sottovalutate, proprio perché spesso suonate solo con un grande spolvero virtuosistico. Han Chen si cimenta in questa produzione discografica Naxos nella incisione delle due sonate numero 3 e numero 4, che testimoniano l'equilibrio tra forma ed esplosività virtuosistica. Anton Rubinstein, che tra le sue tante doti aveva anche una grande facilità compositiva, oltre che una facilità digitale, manuale, al punto che scherzosamente suo fratello Nikolai ebbe modo di dichiarare: scrisse così tanta musica da bastare a entrambi. La sonata numero 3 in fa maggiore, opera 41 di Anton Rubinstein, appunto, nel quarto movimento conclusivo allegro vivace, interpretato dal cinese Han Chen, piano sonatas number 3 e number 4, questo è il titolo per l'etichetta Naxos, dedicato questo disco ad Anton Rubinstein. Prima di passare alla seconda novità discografica, diamo una scorsa anche ai vostri messaggi, ai vostri commenti giunti al 3355634296. C'è chi ha trovato informazioni biografiche su Han Chen, grazie mille, a 34 anni compiuti a gennaio scorso. E ancora, sono d'accordo con quanto detto da un ascoltatore, si potrebbe scambiare con Mendelssohn, un po' più avanzato anche da un punto di vista anagrafico, visto che Anton Rubinstein è morto nel 1894 ed è nato nel 1829, ma sì, senz'altro questo gioco digitale estremamente chiaro e al tempo stesso di marca romantica è un segno distintivo anche del pianismo di Mendelssohn. Andiamo avanti con, prima di passare alla seconda novità discografica, con l'anticipazione Festival dei Festival Jazz questa sera alle ore 22:30 per Radio 3 Suite. Come di consueto vi proponiamo un estratto da questa registrazione che ascolteremo per intero, registrazione Euroradio del 5 novembre 2025 al Forum Leverkusen, siamo quindi in Germania. Elvis Costello, quindi un grande amatissimo musicista che è capace di unire sotto il suo nome tanti stili, tante influenze musicali, with VDR Big Band, quindi aspettiamoci molte sorprese. Insieme ad Elvis Costello ci sono altri musicisti che ascolteremo questa sera, ma intanto, come primo estratto da questo concerto, Elvis Costello, un suo brano, Accidents Will Happen.

E questa è l'inconfondibile voce di Elvis Costello, il musicista britannico che compirà 72 anni il 28 agosto prossimo. Ha registrato questo concerto Euroradio il 5 novembre al Forum Leverkusen, il 5 novembre scorso, quindi in Germania, con importanti musicisti del jazz tedesco. Peraltro, sottolineo, Elvis Costello vede Air Big Band, già straordinario il fatto che l'emittente pubblica tedesca Westdeutsche Rundfunk a Colonia in Germania abbia non solo un'orchestra sinfonica ma anche una big band. Simon Osländer con lui, pianista, Bruno Müller chitarrista, Thomas Stieger bassista, Michael Leonard trombettista. Concerto questo che ascolteremo per intero questa sera alle 22:30, Festival dei Festival Jazz per Radio 3 Suite. E dunque noi intanto passiamo all'ultima novità discografica di oggi, Sincretismo, questo è il titolo, Venezuela Contemporary Chamber Music. In realtà il sottotitolo di questo disco per l'etichetta Evidence è incompleto, perché si tratta di musica contemporanea da camera che vede come protagonista Natalia Auli, oboista, quindi già di per sé è un progetto particolare, l'oboe al centro di un progetto di musica sudamericana contemporanea, però ecco, incompleto perché oltre a musicisti venezuelani ce ne sono alcuni anche colombiani in questo album pubblicato nell'aprile scorso. È un album breve, sono 30 minuti più o meno di musica, con 7 brani originali scritti appositamente per questo progetto, e l'intento è quello di far dialogare l'oboe fuori dal repertorio esclusivamente della tradizione colta in un intreccio sonoro con le tradizioni popolari dell'America Latina. Direi che il titolo da questo punto di vista è emblematico, Sincretismo, incontro dunque tra danze, ritmi ed eredità nate dal meticciato culturale sudamericano. E interessante anche il parterre di strumenti di musicisti coinvolti, perché si suona il quattro, cioè piccola chitarra a quattro corde tipica di questa tradizione, il contrabbasso, le maracas, la marimba che ascolterete in questo brano insieme all'oboe di Natalia Auli, il violino e la chitarra. Ascoltiamo questo brano che è di un compositore colombiano, giusto appunto, si intitola Mestizo, lui è Carlos Alberto Cárdenas.

0: La tastiera molto affascinante, dal tipico suono della marimba con il legno dell'oboe. Natalia Auli a confronto con il marimbista Sylvain Bourredon, e il disco si intitola Sincretismo. Bello questo pezzo di Carlos Alberto Cárdenas, colombiano, il titolo è Mestizo, l'etichetta è Evidence. Noi ci salutiamo dunque, ci ritroviamo a mezzogiorno per un bel concerto del mattino con Clara Schumann ad aprire e chiudere questo programma, che vede al centro il quartetto Rosamunda di Franz Schubert con il Consone Quartet. Lo ascolteremo dunque alle 12. Intanto Valentina Losurdo con Flaminia Scarcia in regia, Giorgia Franceschi la nostra curatrice e Domenico Ganci alla console. Vi salutano, vi ringraziano, lasciamo linea e microfono a Pietro del Soldà perché sta per iniziare Tutta la città ne parla.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
8: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
9: Suo figlio ha avuto un incidente.
10: Devo leggere il contatore, mi apre?
11: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
12: Tutta la città ne parla.
13: Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele, chiamo da Udine. Dunque io volevo provare un'interpretazione positiva di questo passaggio dalla NATO atlantica a quella che si presumo possa diventare una NATO europea. Consideriamo che quel rapporto USA-URSS, che poi congelò una guerra calda e divenne una guerra fredda e quindi con un aumento moltiplicativo degli investimenti sulle armi, però fu guerra fredda. Quindi è possibile che una NATO europea tra Europa e Russia possa avvenire per guerra fredda.
14: Sono Mari da Milano. Di fronte a ciò che sta succedendo in Europa, mi sa cosa riesco a pensare? Che io questa Europa non la voglio più così. E ormai da tempo, mi pare, parli solo di guerra, armi, droni, missili, di affari. Ecco, alla fine, mentre tace assolutamente, mi sembra, il suo ruolo nelle missioni diplomatiche per cercare di risolvere i conflitti. E penso che questa Europa a questo punto ha completamente tradito i suoi principi fondanti.
15: Pronto, buongiorno, sono Antonella. A me sembra così strano che poi adesso Trump si lamenti del fatto che gli europei non sono amici, che gliel'hanno trattato male, che quando praticamente fin dall'inizio lui ha trattato male l'Europa, imponendo l'Europa ma anche altri paesi, imponendo i dazi, quindi già è partito con un'imposizione. È arrivato a questo punto, perché l'Europa non si prende la sua dignità di esprimere il proprio pensiero, invece sono assoggettati all'opinione di Trump? Io questa cosa non riesco proprio a concepirla. È lui che decide gli umori, se tu sei mio amico o non sei mio amico, ma amico di che cosa poi?
16: 10, 4 minuti, 5 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, noi spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la loro difesa e loro non si sono comportati bene. Le parole ormai tipiche, il suo linguaggio lo conosciamo, di Donald Trump al vertice NATO di Ankara, che entra oggi nel suo secondo giorno, rappresentano molto bene un clima sul quale hanno a lungo ragionato stamattina ascoltatrici e ascoltatori a Prima Pagina, condotta questa settimana da Nello Scavo. E sullo sfondo il vero tema forse di questo vertice NATO, e cioè le armi, l'aumento delle spese militari. Gli alleati sono di fatto chiamati a dimostrare a Donald Trump come intendono raggiungere l'obiettivo fissato del 5% del PIL in difesa entro il 2035. Siamo ancora lontani, anche se guardando le grafiche pure sui giornali di oggi, si dimostra come la spesa per la difesa dei paesi NATO negli ultimi due anni, e sono i due anni della seconda presidenza Trump, sia davvero mediamente molto aumentata e vada a sfiorare il 4%. Non riguarda l'Italia, ma l'Italia comunque sta spendendo sempre di più. Oggi è il secondo giorno di questo vertice che è presieduto dal segretario generale della NATO Mark Rutte. A pochi minuti per noi, perché il lavoro è intenso per lei in queste ore, l'inviata del Corriere della Sera Francesca Basso da Ankara. Buongiorno Francesca e grazie della disponibilità.
0: Buongiorno.
16: Due domande. La prima è, come hanno dimostrato anche gli ascoltatori telefonando stamani, ancora siamo appesi agli umori di Trump? La preoccupazione di Rutte e degli altri leader è quella di non urtare eccessivamente la sensibilità, l'emotività di quest'uomo che abbiamo capito essere poi a tal punto un divaga. Che cosa ci aspettiamo per oggi? Il punto è quello, no, della spesa militare.
0: Oggi non dovrebbero esserci colpi di scena e dovrebbe proseguire tutto secondo da programma, un incontro relativamente breve. Si tratta di tre ore di confronto, che per 32 leader seduti a un tavolo non è un tempo molto lungo, e una dichiarazione altrettanto breve. Questo è il format che è stato scelto quest'anno e che ripete quello dello scorso anno, con l'obiettivo di ridurre i motivi di scontro o di frizione con Trump, perché ovviamente il timore è che lui possa fare uno strappo. Quello che risulta difficile da capire, credo soprattutto per l'opinione pubblica italiana, è che c'è il timore di essere abbandonati nella difesa, sulla difesa, dagli Stati Uniti, e lo capiamo quando guardiamo le spese dei paesi, ad esempio, che sono al confine con la Russia. Sono stati i primi a rispondere all'appello di Trump di aumentare le spese per la difesa, della difesa in senso stretto, proprio perché temono che in un futuro non troppo lontano ci possano essere delle azioni da parte della Russia nei loro confronti. È ovvio che per un cittadino italiano che si sente lontano dal confine questo può sembrare un problema lontano. Per chi invece, per un polacco o un estone, non è così. E infatti vediamo che i numeri pubblicati dalla NATO ieri pomeriggio ci dicono che i primi cinque paesi aver già raggiunto gli obiettivi che si sono dati lo scorso anno i leader all'AIE, cioè raggiungere il 3,5% di spesa del PIL per la difesa in senso stretto, i primi cinque a averlo raggiunto sono proprio quelli più vicini, diciamo, alla Russia. Il confronto di oggi sarà un confronto in cui tutti ribadiranno la volontà ad andare avanti e anche ad assumersi una maggiore responsabilità all'interno della NATO. L'obiettivo della Russia, l'obiettivo degli Stati Uniti è di fatto un disimpiego sul fronte europeo per potersi concentrare di più nello scenario asiatico. Chiaro che questo comporta una maggiore responsabilità da parte degli Stati europei e anche una maggiore indipendenza per quanto riguarda proprio le cosiddette capacità militari, ed è questa la parte più difficile, perché l'industria della difesa europea non è pronta, deve crescere, deve produrre di più, per produrre di più servono investimenti e questo è il grande scoglio. Però anche qualora aumentassero rapidamente gli investimenti c'è proprio un problema ovviamente strutturale, perché per produrre le armi o certi tipi di armi ci vuole tempo. E qui si inserisce, diciamo, l'offerta di Zelensky, che ha sviluppato, l'Ucraina ha sviluppato in questi anni di guerra un'industria della difesa molto agile, soprattutto applicata ai droni, che si sono rivelati l'elemento chiave strategico nella difesa dell'Ucraina in questi anni, anche più recentemente. E quindi Zelensky ha offerto la propria capacità industriale per creare delle partnership e collaborazioni con i paesi europei per poter sviluppare insieme dei progetti. È chiaro che questo crea anche delle problematiche di tipo politico, perché Zelensky ha richiesto di poter entrare nella NATO, e questo è uno dei punti su cui gli Stati Uniti non non intendono, diciamo, aprire un dialogo, ma non solo gli Stati Uniti, anche altri paesi europei si rendono conto che un ingresso dell'Ucraina nella NATO creerebbe ancora maggiori problemi nei rapporti con la Russia, rapporti che peraltro restano tesissimi e che quindi andranno prima o poi gestiti, ma certamente l'ingresso di Kiev nella NATO non li aiuterebbe.
16: Certo, è un bel cambio di clima, rispetto anche solo a uno o due anni fa, che Zelensky arrivi a un vertice NATO offrendo delle soluzioni tecnologiche militari che possono addirittura aiutare i paesi europei. Nel senso, una volta si parlava solo, e se ne parla ancora, di aiuti necessari all'Ucraina per difendersi dall'invasore russo. Ora lo scenario cambia anche perché sta cambiando la guerra. Di questo parleremo tra poco con altri due ospiti. Che intanto saluto, prima di fare l'ultima domanda, Francesca Bassa, che Zelensky arrivi a un vertice NATO offrendo delle soluzioni tecnologiche militari che possono addirittura aiutare i paesi europei. Nel senso, una volta si parlava solo, e se ne parla ancora, di aiuti necessari all'Ucraina per difendersi dall'invasore russo. Ora lo scenario cambia anche perché sta cambiando la guerra. Di questo parleremo tra poco con altri due ospiti. Che intanto saluto, prima di fare l'ultima domanda, Francesca Basso, che sono Vincenzo Camporini, generale, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale Camporini, bentornato.

0: Italiana Pace e Disarmo, Vignarca, bentornato anche lei. Forse non c'è ancora, ma insomma adesso lo agganciamo, lo mettiamo lì. Francesca Basso, l'ultima domanda riguarda il padrone di casa, perché questa è di fatto una ulteriore consacrazione, legittimazione assoluta. Chiudiamo per cortesia la voce, la consacrazione della legittimazione di un uomo che poi rappresenta e guida la seconda potenza militare dell'Alleanza Atlantica, ricordiamocelo sempre, NATO vuol dire anche soprattutto Turchia, dopo gli Stati Uniti, e che nelle stesse ore al di fuori del palazzo, come dire, esercita una ancora più forte repressione della dissidenza, arresto di giornalisti, il suo principale avversario politico, il sindaco di Istanbul, Imamoglu, è ancora in carcere. È notevole che ciò nonostante quest'uomo rimanga sempre e sia sempre più al centro degli equilibri diplomatici e anche di un'alleanza che noi di solito identifichiamo con l'Occidente democratico, no? È un bel paradosso, o forse no.
1: A questo vertice mette ancora una volta in evidenza come l'Europa, ad esempio, ma anche le parole di ieri di Trump lo dimostrano, come però soprattutto l'Europa abbia deciso, come dire, di chiudere un occhio nei confronti della Turchia, in nome sia di un aiuto sulla sicurezza, vista la posizione geografica, ma anche per, soprattutto in passato, prima che ci fosse la guerra, per quanto riguarda la gestione dei migranti. E questo credo sia una scelta che l'Unione Europea ha fatto anni fa, a partire dalla crisi del profughi siriani, ed è qualcosa che ovviamente da un punto di vista, se si considera il rispetto dei diritti umani nel paese e appunto come viene trattata l'opposizione, certo non fa onore all'Unione Europea. È chiaro che qui la realpolitik ha preso il sopravvento. Se poi consideriamo quello che ha detto Trump ieri, cioè elogiato Erdogan come un grande amico, e quindi vediamo quali sono le amicizie di Trump e a chi rivolge gli elogi, ci rendiamo conto che gli Stati Uniti in questo momento preferiscono e trattano con maggiore rispetto gli autocrati rispetto ai leader dei paesi democratici occidentali. E questo sicuramente credo che nel medio e lungo termine sarà un problema e il prezzo da pagare verrà come dire presentato, anche se in questo momento le necessità contingenti spingono ad assecondare Erdogan. Restano però tutte le criticità del paese, di come si comporta nei confronti dell'opposizione e verrà il momento in cui anche l'Unione Europea dovrà fare i conti con questo.
0: Sì, anche perché si tratta di lavorare alla pari e legittimare pienamente come leader di un'alleanza di cui si fa parte un uomo che poi all'interno dei propri confini rinvio alla puntata di Radio Tremondo dell'altro ieri, Anna Maria Giordano ne ha parlato con una grande esperta di Turchia come Lea Nocera, non si comporta in modo molto diverso, dissidenti, minoranza curda dell'arcinemico Putin, questo è il punto, no? Quindi fino a che punto la democrazia, soprattutto la democrazia europea, può rimanere se stessa, fin tanto che i rapporti sono questi. Ricordiamo le durissime parole di qualche anno fa di Mario Draghi, allora Presidente del Consiglio, nei confronti del dittatore Erdogan, e il polverone che quelle parole suscitarono, come se la potenza militare la rendesse immune il Presidente turco da ogni critica. Francesca Basso, grazie per le parole e anche per il gran lavoro sul Corriere della Sera, ci sono vari articoli anche stamani che chiariscono i vari aspetti di questo vertice che continua, così come continua tutta la città ne parla, le vostre idee, domande, critiche sulla questione dentro cui siamo per affondare ora, quella delle armi europee e dei soldi, mandatecele al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, alcuni riusciremo ad ascoltarli insieme. Leggo già un messaggio di Michele, ex insegnante di Brescia, se la NATO è stata veramente creata to keep the soldiers
2: Soviet Union out of the Americans and in the German down and the Germans down, quindi diciamo così, per come ricorda Mario Del Pero, il grande americanista che spesso intervistiamo anche noi, cioè per tenere fuori l'Unione Sovietica e anche i tedeschi bassi, con le penne e le ali basse, forse non vedremo mai soldati USA combattere contro i russi.

0: Vabbè, di questo parleremo, cioè, dico solo una telefonata arrivata stamani a prima pagina che immaginava un futuro la NATO senza di fatto gli Stati Uniti e il tentativo di creare con la Russia non la pace ma un clima di nuova guerra fredda, che addirittura con una linea di confine nell'immaginario di questo ascoltatore che tagli in due, passi attraverso l'Ucraina, e un po' come accadeva nella Germania Est. Ma insomma, questa è più che altro fantapolitica. Quello che non è fantascienza ma in realtà sono i soldi che sempre di più nei prossimi anni investiremo in armamenti anche noi italiani, ripeto, proprio accanto a un articolo di Francesca Basso sul Corriere c'è uno schema molto chiaro, una fonte NATO della spesa per la difesa in percentuali del PIL, considerando l'Europa e il Canada come membri NATO, quindi senza gli Stati Uniti, beh, vediamo che 2005-2026 si è passati da un 2% o poco più a quasi il 4, 3,93. Quindi l'impatto di Trump e ovviamente della guerra in Ucraina c'è stato, forte. Generale Camporini, partiamo da qua. Quindi ci stiamo armando sempre di più? Perché la preoccupazione è questa degli ascoltatori.
1: Dipende. In Italia noi siamo fermi al palo, ovviamente. Per quest'anno non c'è un minimo incremento della spesa militare. Tutto quello che è stato dichiarato sul raggiungimento del 2%, addirittura si parla del 2,8%, sono aggiustamenti contabili, uso il termine aggiustamenti per non usare qualcuno peggiore, che non hanno portato assolutamente nessun incremento delle risorse finanziarie per la difesa, tant'è che il programma più importante che era stato avviato, che era quello della capacità terrestre sia nel campo dei blindati che dei corazzati, è stato già ridimensionato, si parla di un meno 18% rispetto a quello che era il progetto iniziale, proprio perché quest'anno non ci sono soldi. L'anno prossimo vedremo un pochino, vedremo la legge di bilancio, non possiamo dimenticare e chiudere gli occhi di fronte al fatto che la legge di bilancio che verrà approvata e votata prima della fine dell'anno avrà conseguenze dirette sulle elezioni che sono previste l'anno prossimo, e quindi anche da questo punto di vista penso che se qualcuno ha da temere è proprio la difesa, che chiaramente non è una spesa che gode di popolarità e quindi che può portare vantaggi elettorali.
0: Ah, su questo non c'è dubbio, leggo due messaggi a riprova del fatto che non sia popolare. Francesca, ma perché date spazio a questa idiozia della difesa? Difesa da chi? Da cosa? Non vi è abbastanza chiaro che il punto è solo farci comprare armi, soprattutto dagli Stati Uniti? Inciso, ieri Trump ha detto Biden le armi le regalava, noi ora le vendiamo e all'Europa le vendiamo a prezzo pieno. Ancora continua il messaggio di Francesca, con buona pace di un welfare già distrutto e massimo ricavo per i produttori di armamenti. Basta chiamarla difesa, è solo speculazione bellicista. Camporini, poi passiamo a Vignarca. Può rispondere lei, al netto del fatto che abbiamo capito che l'Italia finora ha fatto solo promesse, vedremo come ci avvicineremo a quella soglia del 5%, ma cosa si risponde a Francesca e a chi come lei, anche Alessandro, un altro messaggio, che futuro abbiamo davanti? Armi, morte, nient'altro, e che leggono solo in questa chiave l'acquisto di apparati di difesa, siano essi missili balistici, controaerei, aerei, generale.
1: Io dico che la storia dovrebbe insegnarci qualcosa, cosa che evidentemente tendiamo a dimenticare. La storia ci insegna che il progresso civile lo si può realizzare, quindi il welfare lo si può garantire soltanto se esiste la sicurezza. Se manca la sicurezza, tutto questo svanisce e diventa un sogno. Quindi è necessario, così come è necessario pagare l'assicurazione per l'automobile, anche se ci può costare cara, ma questo ci garantisce la sicurezza e ci garantisce che possiamo circolare senza grossi patemi d'animo. Questa è una risposta, mi rendo conto, estremamente sintetica e verrà certamente bollata di semplicismo, ma la storia, è un insegnamento della storia che non possiamo dimenticare.
0: L'Occidente, davvero i messaggi sono tantissimi stamattina, il tema è caldo e lo sappiamo da tanti anni, poi insomma, solleva tanti interrogativi e reazioni dei nostri ascoltatori. Mario da Torino, l'Occidente ha sempre bisogno di un nemico senza il quale perde senso, siamo sempre all'epoca dei dinosauri. Lucy, uno dei motivi per cui c'è stata l'invasione della Russia era la richiesta dell'Ucraina, ne parlavamo prima, di entrare nella NATO, cosa che avrebbe minato gli equilibri tra i due opposti blocchi. Secondo me l'Ucraina doveva dichiarare neutralità e ottenere per questa posizione il meglio da entrambi i blocchi. Avrebbe contribuito.
1: Su
0: Sì,
1: questo vorrei
0: sì,
1: intervenire.
0: francamente
1: Su questo
0: anch'io,
1: vorrei
0: perché questa
1: intervenire
0: purtroppo è una narrazione. Vada.
1: perché è una narrazione falsa, falsa e tendenziosa. Io posso garantire, per aver partecipato a incontri internazionali ai massimi livelli, che l'adesione dell'Ucraina alla NATO era fuori da qualsiasi agenda a partire dal 2014. Se ne poteva parlare sui giornali, ma dal punto di vista politico questa è una falsità assoluta.
0: Anche perché poi il messaggio continua dicendo che l'Ucraina ha rifiutato di stare tra i due blocchi in una condizione di neutralità e invece ha deciso di sottoporlo alla distruzione da parte russa. Cioè questa, vabbè, insomma, lasciamo stare. Vignarca, senta, torniamo al nodo centrale, che è quello delle armi, dell'acquisto, dell'incapacità da parte di molti. Forse hanno ragione loro, però io sono davvero neutro e sollevo solo, riporto a voi i dubbi, le paure delle persone, di vedere quello che ha detto Camporini, diciamo, no? Che il progresso della civiltà, anche dal punto di vista democratico, dei diritti, ha sempre avuto bisogno anche di un apparato di difesa. Vignarca.
2: Ma io sono in accordo con alcune cose con il generale Camporini, ma in disaccordo su altre, come ovvio che sia. In realtà la storia ci insegna che quando si è preparata una guerra, quando sono aumentate le spese militari, quella sicurezza che è utile ed è importante per lo sviluppo civile non l'abbiamo ottenuta, perché si è finiti diritti in guerre sempre più devastanti, sempre più problematiche. Quindi il punto è come garantire la sicurezza e quale sicurezza. La sicurezza migliore è quella quando viviamo nella fiducia reciproca, nella costruzione di un benessere per tutti, non di una difesa chiusa, cinta muraria dentro nelle proprie torri d'avorio. Questo è l'errore di considerare sicurezza o difesa solo aspetti militari, quando invece sono più ampi, più alti. Pensate all'Europa. L'Europa come progetto di pace nasce ribaltando l'idea che bisognasse difendersi dal nemico esterno o conquistare pezzi di risorse, ma quando abbiamo messo in comune le risorse, quindi abbiamo cambiato paradigma. Questo è un primo elemento. Secondo me è questo che ci insegna la storia. L'altro elemento riguarda più invece la cronaca. È vero, come dice il generale Camporini, che, e uso io la parola che non voleva usare lui, i trucchi contabili in questi mesi hanno fatto in modo di annunciare l'arrivo al 2%, al 2,8%, ed è ovviamente solo una risposta un po' raffazzonata per cercare di stare dietro a questa dinamica.
0: E
2: Però
0: forse
2: è
0: ciò
2: altrettanto
0: spiega
2: vero.
0: è la vera ragione della grande irritazione di Trump nei confronti del governo italiano, di
2: Può
0: Giorgia
2: essere,
0: Meloni, chissà.
2: però in realtà i numeri ci dicono che comunque la spesa militare è aumentata, non come vorrebbero quelli del 5%, che ovviamente è un limite creato dal nulla, senza motivazioni militari, senza motivazioni strutturali o strategiche, solo per fare alzare la spesa, ma l'aumento c'è stato. Nel 2026, se parliamo di spesa pura, che consideriamo noi, quindi non i trucchi contabili, siamo a circa l'1,5% e soprattutto la spesa per gli armamenti in Italia è andata a 13 miliardi previsionali. Poi è talmente stanziata tanta roba che non si riesce a gestire, che la performance della difesa, un documento rilasciato 20 giorni fa, dimostra che non hanno nemmeno speso tutti i soldi, non sono in grado di gestirli. C'è stato un buco nella difesa di un paio di miliardi e il MEF è dovuto intervenire con delle risorse, diciamo, di tamponamento. Ma questa è la gestione. La realtà vera è che sicuramente c'è stato un aumento di spesa militare, soprattutto per le spese di armamenti. Certo, l'Italia è un paese talmente indebitato e con problemi di bilancio che non può realizzarlo come ad esempio la Germania. Non lo diciamo solo noi, il Fondo Monetario Internazionale in vari documenti, l'ultimo, l'Outlook dell'aprile 2026, dice chiaramente che paesi indebitati come l'Italia hanno solo due strade, perché non possono spendere soldi che non hanno per aumentare la spesa militare: o tagliare il welfare, tagliare altri ambiti, o aumentare le tasse. Ditemi voi quale altro paese, quale governo aumenterebbe le tasse. Quindi il rischio è quello lì, se si va in quella direzione. Ma il punto è ripensare tutto, cioè se valutiamo tutto solo in questione di sicurezza militare, hard security, è ovvio che poi chi ha degli interessi armati cerca di metterli sul tavolo.
0: Un altro punto che vorrei sottoporre a entrambi riguarda il rapporto tra guerra e tecnologia, che è mutato davvero in questi anni di guerra in Ucraina, al punto che, come sottolineavamo prima nel collegamento con Francesca Basso da Ankara, si arriva a vedere uno Zelensky che arriva in Turchia, partecipa a questo forum difesa che è a margine del summit NATO e si trova non solo a parlare, come col premier canadese Carney, di aiuti, quindi soldi a Kiev, ma anche di offerte di armamenti, di tecnologia, perché nel frattempo quel paese è diventato leader della nuova guerra, quella leggera, quella anche economicamente sostenibile, fatta di droni. Tra le parole, alcune devo dire molto quasi agghiaccianti, pronunciate da, però è la realtà, da Zelensky, cioè, c'è questa frase: in Ucraina, mentre difendiamo le nostre posizioni in prima linea e lo facciamo in una guerra di autodifesa pienamente giustificata, eliminiamo circa 30.000 soldati russi ogni mese. Sono 30.000 esseri umani, 1.000 al giorno che se ne vanno. Saranno soldati, sono uomini, non sono bambini, non sono famiglie, non sono civili, ma sono comunque esseri umani che vengono mandati al massacro e sono per lo più uccisi da droni. Vorrei chiedere a Camporini e a Vignarca quanto il discorso che stiamo facendo in generale sul riarmo è condizionato da questa metamorfosi o insomma sviluppo forse inatteso prima della guerra in Ucraina del mondo delle armi, cioè l'arrivo di questa tecnologia molto sofisticata, made in Ucraina, molto leggera, economicamente accessibile e straordinariamente efficace. Camporini.
1: Beh, si tratta di un nuovo episodio di questo ammodernamento che anche qui ha radici antiche.
0: Lei se l'aspettava 2 o 3 anni fa che Zelensky arrivava al summit NATO durante magari il primo anno di guerra offrendo, non solo ancora in piedi, ma offrendo tecnologia militare all'Europa?
1: No, non me lo aspettavo, però a posteriori devo dire che la cosa non è sorprendente, perché durante il periodo dell'Unione Sovietica l'Ucraina era uno dei centri della tecnologia militare russa, sovietica, nel campo aeronautico, nel campo missilistico, quindi l'immagine di un'Ucraina paese agricolo del terzo mondo è un'immagine assolutamente fasulla, e lo sta dimostrando perché ha le capacità ingegneristiche, le capacità tecniche e la ingegnosità che è tipica di chi sta cercando in qualche modo di difendersi con le unghie e con i denti da un'aggressione, e che lo fa con tutte le energie possibili. Quindi ripeto, io non l'avevo previsto, ma non ne sono sorpreso a posteriori.
0: Peraltro è davvero molto interessante quello che sta accadendo anche nei vertici militari di quel paese, c'è perfino uno strappo generazionale. Oggi il ministro della difesa Fedorov è un uomo nato nel 1991 ed è in qualche modo il capofila di una grande parte, di un grande gruppo di persone molto giovani, molto abili in tecnologia, che stanno cambiando completamente la strategia, anche come dire in opposizione alle competenze, al modo di combattere dei vecchi generali, quelli formatisi nelle accademie sovietiche nel passato. È davvero un fenomeno molto interessante che ci dice molto del mondo del futuro, quanto sta accadendo in quel paese. La stessa domanda la giro a Vignarca, a Francesco Vignarca, che lo ricordo è il coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo. Prima però saluto anche un altro ospite che ci ha raggiunto qui a Tutta la città ne parla, che è Alessandro Minuto Rizzo. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno e buongiorno anche al generale Camporini.
0: È diplomatico, è stato vice segretario generale della NATO, che oggi è al centro della nostra attenzione, oggi presidente di questa istituzione formativa molto importante che si chiama NATO Defense College. Vignarca, a lei, partendo proprio da questo ruolo innovativo dell'Ucraina nel panorama della difesa.
2: Beh, in realtà noi ce l'aspettavamo e l'abbiamo anche segnalato. In queste ore si discute tanto della polemica della riammissione del CIO della Russia alle Olimpiadi. Ebbene, sappiate che negli ultimi anni, mentre gli atleti russi e bielorussi non potevano partecipare alle competizioni sportive, le aziende russe partecipavano alle fiere di armi, magari a poche decine di distanza dagli stand delle fiere dell'Ucraina, perché come dice giustamente il generale Camporini, l'Ucraina non è solo produttrice di grano, ma è strutturalmente stata un pezzo dell'industria militare sovietica, non a caso poi quando si è dissolta l'Unione Sovietica molti trafficanti di armi erano di origini ucraine, sono stati anche la base di molte inchieste che hanno coinvolto anche l'Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che aveva le capacità e le possibilità, e soprattutto noi l'abbiamo iniziato a segnalare, i dati sull'export del commercio militare mondiale ci dicono che già da qualche anno l'Ucraina è esportatrice di armi. Cosa vuol dire? Vuol dire che crolla anche un po' quell'idea del dobbiamo armare per forza loro che stanno difendendosi con le uche e con i denti. Ci sono altri interessi, anche altri interessi di esportazione. E in particolare poi ovviamente stando sul campo sono riusciti a trasformare quei sistemi di guerra che ancora invece da noi non sono recepiti perché gli interessi armati sono altri, no? Vogliamo comprare missili, vogliamo comprare carri armati, vogliamo comprare quelle cose del passato, quando oggi la guerra si fa con i droni. Ma l'abbiamo visto anche prima dell'Ucraina. Pensate alla guerra tra Azerbaigian e Armenia. L'Armenia per anni ha avuto una posizione predominante nel Nagorno-Karabakh perché convenzionalmente era più forte. Sono bastati i droni turchi e l'Azerbaigian per ribaltare completamente e far conquistare il Nagorno-Karabakh dagli azeri. Questi sono gli insegnamenti, ma l'abbiamo visto anche con l'Iran, dove le grandi potenze statunitense e israeliana non sono riuscite a piegare un paese che ha ragionato in maniera diversa. Cosa vuol dire però? Vuol dire da un lato che dobbiamo considerare queste trasformazioni della guerra, dall'altro evitare che la guerra, che è sempre una strage inutile, come diceva Benedetto XV, è problematica. Anche se devo dire che non sono molto concorde con i numeri che dà Zelensky o il presidente della Finlandia sui morti russi, analisti indipendenti ridimensionano un po' le 30.000 vittime, ma sono comunque tante. Il problema è che è una distruzione dietro cui stanno degli interessi di riarmo che non vanno nemmeno nella direzione dell'insegnamento militare. Cioè, mi tolgo i panni del pacifista disarmista in questo momento. Se si volesse anche una difesa militare più forte, più efficace, Le scelte che sta facendo l'Europa o la NATO non sono nemmeno quella la direzione giusta, perché proprio anche il caso ucraino ci stanno dicendo altre cose. Il problema è che invece vengono rilanciati tutta una serie di vecchie slogan mai spiegati, mai analizzati, mai dettagliati, come il 5% del PIL che non è mai dettagliato sul perché serva, per fare che cosa. Perché? Perché in realtà questo è un aiuto agli interessi del complesso militare industriale finanziario, il che non vuol dire che non ci siano problematiche strategiche, non ci siano problematiche di sicurezza, ma vengono affrontate solo in un'ottica molto antiquata e molto servita di interessi. Un'altra cosa che mi permetto di dire: quando si parla di sicurezza e idealmente si dice bisogna difendere la nostra prosperità o i nostri diritti, poi come è stato detto prima giustamente, quando ci serve i nuovi diritti ce li dimentichiamo perché andiamo a foraggiare Erdogan o altre situazioni, bisognerebbe anche pensare alla vita delle persone qua, che magari non fa rumore ma viene persa ogni anno. Io faccio sempre questo esempio: in pianura padana ogni anno muoiono almeno 30.000 persone per l'inquinamento. La difesa di quella vita non la pensiamo, la difesa di quelle situazioni non la pensiamo, dobbiamo solo immaginarci la difesa da un missile che arriva da lontano e non dalle situazioni quotidiane che mettono la vita delle persone sotto minaccia. Ecco, allarghiamo un po' il campo, perché sennò il rischio è un po' di discutere del risico, di giocare di miliardi, di parlare di pedine e di perderci quella che è la situazione reale delle persone.
0: È molto interessante quello che ci ha detto Francesco Vignarca della rete italiana Pace e Disarmo, questa concezione restrittiva che abbiamo nel dibattito pubblico anche della parola sicurezza, no? Che per esempio nella politica italiana riguarda quasi sempre solo l'incolumità fisica declinata in chiave antimigranti, quando invece sicurezza significa esattamente quello che ci ha appena detto lei: i morti per inquinamento, su cui si potrebbe fare qualcosa a breve in certe zone del paese, almeno la sicurezza stradale, la sicurezza sul lavoro. Ma insomma, questo ci porterebbe lontano. Invece rimaniamo sul focus principale principale di questa puntata, mentre segnalo che sulla vicenda ucraina il nuovo protagonismo di Kiev sul mercato delle armi, questa trasformazione, lo ripeto ancora, la parabola dell'oggi ministro della difesa, che in Italia lo definiremo un ragazzo, che era prima fino a gennaio scorso ministro della trasformazione digitale, questa nuova banda di, li chiameremo nerd, smanettoni, che hanno preso in qualche modo la leadership o parte della leadership militare in quel paese, è davvero molto molto interessante. Ci sono messaggi che dicono però tutto questo avviene con i soldi che gli abbiamo dato noi e ora ci vendono la tecnologia che di fatto gli abbiamo consentito di costruire con gli nostri aiuti. Ma chiudiamo questo capitolo e ritorniamo sul cuore della vicenda. Siamo al secondo giorno del vertice NATO, minuto Rizzo, e la domanda è questa: gli Stati Uniti si sfileranno? Lo scrive per esempio Natalie Tocci sulla Stampa questa mattina. È sicuro che vogliano sfilarsi dalla sicurezza europea? E questo significa che la NATO, come la conosciamo, in prospettiva cambierà volto e diventerà appunto sempre più europea, come titola oggi la Stampa, in qualche modo andando a rispondere a quell'esigenza di una sicurezza integrata dell'Unione, che però prevederebbe anche una politica estera integrata, che è una chimera al momento, di cui spesso si parla, una NATO europea?
3: Allora, lei mi ha fatto una serie di domande e cercherò di ricordarmele tutte e di rispondere una alla volta.
0: Ma risponda all'ultima, la NATO europea è la più importante di tutte, insomma.
3: Beh, la NATO europea è la più importante, non è vero, no, sì, è importante.
0: Credo io, tra quelle che ho fatto.
3: Solamente... ho capito, voglio dire. Allora, la NATO europea è un principio, è un concetto, è un'idea, è una, come dire, un obiettivo, perché lì c'è molta confusione su questa NATO europea. Non stiamo parlando di una nuova istituzione che si chiamerà NATO europea. Si tratta di dire che la NATO così come è storicamente, così come la conosciamo, in cui gli americani fanno l'80%, non lo so, la grande maggioranza di tutto e hanno gli armamenti più sofisticati, diventa più europea nel senso che gli europei crescono nel loro peso e fanno sentire di più la loro voce. E quindi da una parte fa gli interessi dell'Europa perché, come dire, è in grado di essere un attore diciamo internazionale a titolo proprio, no? E dall'altra, come dire, consente anche agli americani di dire: beh, insomma, adesso noi abbiamo pagato sempre noi per tutto, adesso lo fate un po' anche voi. Quindi è un obiettivo giusto, secondo me. Naturalmente non è una cosa che avviene in sei mesi tutto questo, è un processo politico che deve continuare. Negli ultimi due anni si è fatto molto, se ne sta parlando anche oggi ad Ankara, e io spero che continui. Questa è la risposta.
0: E una domanda sul tema su cui poi torneremo anche più tardi. Il fatto che questa alleanza abbia ai suoi vertici, nel senso che la seconda potenza militare della NATO è un paese come la Turchia, il cui presidente nelle stesse ore in cui ospita i leader dell'alleanza poi dà mandato ai suoi uomini, al suo esercito, alle sue forze di sicurezza di esercitare una pressione ancora più forte verso la dissidenza, insomma è un leader totalmente antidemocratico, non costituisce un problema? Oppure una NATO sempre più europeizzata dovrebbe anche poi porsi dei criteri interni di democraticità dei paesi membri, come avviene per l'Unione Europea?
3: Questo è un tema molto generale, molto giusto, molto importante. Allora ricordiamoci che la NATO è nata nel 1949 soprattutto come containment dell'Unione Sovietica del Patto di Varsavia e per evitare un'invasione sovietica dell'Europa occidentale. Quindi il fatto che la Turchia all'epoca, che tra l'altro mi sembra fosse una democrazia parlamentare se ricordo bene, insomma almeno nella forma, si unisse alla NATO era una cosa abbastanza naturale. Teniamo anche conto del fatto che la Turchia storicamente, non da oggi, ha una diplomazia e un esercito di tutto rilievo, voglio dire, quindi la sua appartenenza all'alleanza occidentale non è un fatto simbolico, è una questione reale.
0: Ah no, lo
3: dire.
0: Sta dimostrando anche in queste ore, no? Una capacità diplomatica su tutti i fronti.
3: Assolutamente, assolutamente, perché noi pensiamo sempre alla Turchia, adesso non voglio, come dire, esagerare, insomma, no? Come a qualcosa di un po' così secondario, lo unifichiamo gli arabi. No, la Turchia è l'erede dell'impero ottomano, che è stato uno dei più grandi imperi europei, insieme all'impero austro-ungarico ed altri, voglio dire. E questo è ben vivo in Turchia. E come lei sta dicendo adesso, la Turchia sta dimostrando anche una grande capacità diplomatica. Ora, se lei mi chiede di esaminare un pochino più da vicino questa situazione, effettivamente qualche anno fa questo tema Turchia democratica, non democratica, giusto, sbagliato, effettivamente era un tema molto, molto serio, molto importante. Oggi stiamo vedendo, mi sembra, almeno anche questa è la mia opinione, che rimangono tutti i dubbi sulla democraticità della Turchia, per carità, voglio dire, non fraintendiamo le cose, però sembrerebbe che questa Turchia sia molto più utile dalla parte europea e dalla parte atlantica che altrove, ha un valore aggiunto per noi e quindi, tra l'altro, tiene anche insieme gli americani e anche l'Europa. Però io credo anche che ci sia un po' un ripensamento dell'Unione Europea, perché la Turchia voleva diventare un paese membro, poi si pensò, quando c'era ancora una certa idea federalista dell'Europa, che avere un grande paese musulmano di decine di milioni di abitanti era troppo e l'Europa non ce la faceva, e quindi c'è un'unione doganale, ma ci si è fermati lì. Adesso che l'Europa è bene, male, non so se sia giudizio, ma comunque è cambiata, certamente non è federalista, si sta pensando che effettivamente un rapporto più stretto con la Turchia possa convenire anche all'Unione Europea.
0: Sembra quasi, è solo una battuta in conclusione che le faccio, Benuto Rizzo, che guardando le immagini di queste ore, la chiacchiera amichevole tra Trump e Erdogan, Trump ha detto di avere un'alchimia, no? un'affinità quasi istintiva con il presidente Erdogan, stia consegnando a Erdogan quel ruolo di mediatore, di ponte tra le due sponde dell'Atlantico che per un po' di tempo sembrava affidato a Giorgia Meloni.
3: No, non credo che sia così. Non credo, perché la Turchia, diciamo pure, non fa parte del nucleo centrale dei valori europei, no? Possiamo discutere se sia giusto o sbagliato metterla nell'Unione Europea, questo è un tema, come dire, dignitoso e che ha la sua valenza, voglio dire. Però mentre, non so, una Francia, un'Italia, una Germania, un'Inghilterra fanno senso come puntieri, chiamiamolo così, anche se poi magari non ci riescono.
0: Però
3: non
0: Trump
3: è il momento
0: se la prende
3: giusto.
0: Con li bastona, anche ieri lo ha fatto, no? Quindi non li considera lui credibili in questo ruolo, almeno ora.
3: Ma guardi, il fatto è che Trump da sempre, non è da oggi, chi ha studiato la biografia di Trump sa che lui è da sempre, ha sempre detto che l'Europa non gli piace. Perché? Non lo so, voglio dire, non lo sa, non lo sanno neanche i suoi collaboratori che glielo chiedono, perché lui non risponde su questo. C'è un libro di John Bolton in cui si parla a lungo di questa roba, voglio dire, no? Quindi lui non gli piace. Però bisogna anche dire che continua a dire che noi siamo stupidi, però continua a esserci in qualche maniera, come dire, il sistema tiene, è quello che ci interessa alla fine, anche perché poi Trump starà lì 2 anni e poi andrà via, probabilmente arriverà una persona meno ideologica e vediamo, insomma, no, non è detto che debba continuare così.
0: Speriamo, vediamo, vedremo. Poi ci sono anche le elezioni di midterm ancora più vicine. Grazie per la sua disponibilità e le sue parole, Alessandro Minuto Rizzo. Lo ricordo, è stato segretario generale della NATO, oggi è presidente di NATO Defense College. Tutta la città ne parla, continua in musica. Con niente meno che Lucio Dalla. Se io fossi un angelo, incluso nell'album Bugie dell'86, un brano che oggi suona più calzante che mai, mentre i leader appunto si riuniscono ad Ankara tra protocolli, decisioni, diplomazia. Le parole di Dalla sono un atto di pacifismo graffiante, quello di un angelo appunto che vola sopra i confini delle grandi potenze, superando frontiere e logiche di potenza. Se io fossi un angelo.

0: casa più volta di tu.
1: Buongiorno, mi chiamo Giovanna e chiamo da Milano. Ma non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra proprio che stiamo ritornando in modo ancora più pericoloso negli anni 30 del secolo trascorso. Cioè, che cosa stiamo facendo dal punto di vista politico e diplomatico per spianare problemi che il mondo logicamente ha sempre avuto, ma noi li stiamo acuendo ancora di più? Cioè, l'Europa si riarma, ma con che cosa si riarma? Con le cerbottane? Visto che ha a che fare con un amico che ormai è diventato nemico, che è il più potente per le armi nucleari, e una Russia nemica ora, pure quella che è la seconda potenza. Mi sembra assolutamente demenziale.
2: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla, Antonio Santaniello che apre la piazza. E no, non ci stiamo riarmando con le cerbottane, la provocazione dell'ascoltatrice, perché in questi momenti ad Ankara si sta parlando del nuovo arsenale della NATO e del rapporto tra NATO ed Unione Europea, che diventa sempre più forte. Sono previsti contratti da 40 miliardi per i droni, più una serie di collaborazioni transatlantiche e non solo. Ma dove troviamo i soldi per tutto questo? Ce lo spiega Mark Rutte, che dice che nascerà un nuovo arsenale made in NATO grazie anche ai fondi del programma dell'Unione Europea SAFE. Quindi il rapporto tra NATO e Unione Europea diventerebbe ancora più solido e interconnesso. E è stato evidenziato che grazie alla pressione di Trump stanno aumentando le spese, che questo rapporto con l'Unione Europea si sta rinsaldando e diventerà sempre più forte.
3: Trump, dal suo insediamento, ha riscritto le regole della NATO con imposizione della spesa della difesa dei singoli stati in aumento e annunciando un suo maggiore disimpegno. È uscito dagli accordi del clima, ha imposto dazi e poi accusa l'Italia e l'Europa di non averlo aiutato per l'aggressione all'Iran. Sta anche riscrivendo le norme internazionali, dando per scontato che sia come dice lui. Di fatto si pone come un capo supremo delle forze militari e anche dell'Europa. Che regime intende realizzare? Paolo da Torino.
2: Grazie a Paolo. E Lussemburgo e Canada guidano un gruppo di paesi che vuole creare una banca multilaterale in grado di mobilitare capitali pubblici e privati per finanziare il riarmo dei paesi alleati della NATO. Quindi gira che ti rigira, sono i soldi che girano, fanno girare tutto.
4: Buongiorno, Vittorio da Udine. Io continuo a rimanere dell'idea che l'Europa in qualche modo dovrebbe cogliere l'attimo, probabilmente uscire anche dalla NATO e prima di questo ovviamente creare una propria forza integrata europea con la quale aumentare la propria credibilità, la propria autorevolezza e probabilmente con economie di scala credibili risparmiare alla fine dei giochi. Una forza europea di difesa e assolutamente non offensiva.
2: Ne abbiamo parlato tanto di difesa europea anche con il generale Camporini in tante puntate fatte qui alla città. Torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla. Prima una breve clip.
5: Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno Vincenzo. Io da cittadino che va a votare regolarmente, quindi credo nel diritto di esprimere il voto, se il modello di democrazia sia ancora sostenibile come forma politica. Cioè oramai siamo in un conflitto dove gli autocrati e le dittature sono in tutte le parti del mondo e quelli non hanno scadenze, mentre noi siamo sottoposti a elezioni, riconferme, e sì, non abbiamo una struttura solida, cioè politica, che è agganciata anche a delle regole che la stessa democrazia ci impone e che non sono più sostenibili. Io non mi sento più rappresentato e non ho più gli stimoli per poter andare a dire esprimo un voto. E non mi sento in un contesto europeo dove posso pensare che devo difendermi da qualcosa e ho i mezzi per poterlo fare.
7: Rieccoci Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Allora, stamattina accanto alle varie telefonate sul riarmo, sulla spesa militare e sul vertice NATO in corso ad Ankara. Abbiamo aperto con una corrispondenza dalla Turchia di Francesca Basso, poi abbiamo ascoltato il generale Camporini, Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo, Alessandro Benuto Rizzo, che è stato anche vice segretario generale della NATO. Abbiamo riflettuto appunto anche sui rapporti molto delicati che ci sono tra le democrazie europee, gli Stati Uniti, che sono ovviamente ancora la più grande democrazia del mondo, ma che vivono con Trump una fase nuova e francamente un po' inquietante, e poi tutte le altre realtà, anche all'interno della NATO. Abbiamo sottolineato come per esempio il ruolo da protagonista, non solo in queste ore, sulla scena internazionale che viene giocato dal presidente russo Erdogan, che poi nelle stesse ore, però fuori dal palazzo in cui ci sono i leader mondiali, reprime il dissenso, fa arrestare giornalisti, tiene in carcere il suo principale avversario politico, sindaco di Istanbul, pone dei dubbi in effetti sulla tenuta della democrazia nel futuro. Sembra quasi che le democrazie liberali europee siano sempre di più un vaso di coccio tra vasi di bronzo che lo possono rompere, che sono molto più forti militarmente, ma non solo. Quindi la democrazia che futuro ha? È una domanda gigantesca che fa tremare i polsi, però questo ascoltatore l'ha posta addirittura domandandosi se tutte queste scadenze, queste regole che la democrazia si pone per non concentrare il potere nelle mani di pochi, non la rendano meno solida rispetto alle autocrazie, come se quella solidità fosse invece un obiettivo, una garanzia di sicurezza. Che ne pensa di un dubbio di questo genere da parte di una persona che poi ha espresso anche la sua sfiducia per la classe politica, non si sente rappresentato, insomma la telefonata era molto chiara, una filosofa politica come Valentina Pazzè. Professoressa, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno a lei, grazie per l'invito e grazie per la domanda. Inizierei da una formula che ha usato lei nel riassumere l'intervento dell'ascoltatore. Si è chiesto quale futuro ha la democrazia, quindi rinvia un testo di Norberto Bobbio, ormai degli anni Ottanta, di quasi 40 anni. E oggi, per certi categorie,
7: no, c'è un problema di linea, professoressa, la richiamiamo sulla linea telefonica normale, a volte noi proviamo col collegamento digitale con WhatsApp perché la qualità è migliore, però non sempre in questo paese la connessione è buona ovunque, quindi ripristiniamo al più presto il collegamento con Valentina Pazzè. Il tema l'abbiamo affrontato tante volte, sembra molto astratto, generale, eppure è forse quello più importante, che poi collega, come ha fatto quel signore intervenendo a Prima Pagina, per l'appunto la solidità, la tenuta della democrazia in un mondo dove la democrazia arretra e la capacità che le democrazie hanno ancora, o forse sempre meno, di rappresentarle davvero le persone, riscuotendo la loro fiducia. Valentina Pazzè c'è di nuovo, le ridò la parola.
8: Eccoci. Allora, quale alla democrazia era la domanda anche di Bobbio, ma quando Bobbio la formulava negli anni Ottanta, per certi versi le cose erano più chiare di quanto non siano oggi. Bobbio ragionava proprio sulla base dell'alternativa democrazia-autocrazia, in qualche modo l'ascoltatore che è intervenuto ha contrapposto il mondo delle democrazie illiberali e invece le nostre democrazie. La distinzione democrazia-autocrazia viene da Kelsen: autocrazia, governo dove le decisioni calano dall'alto verso il basso, potere discendente; democrazia, potere ascendente, ma non solo nel senso dell'elezione di qualcuno che decide per noi. Anzi, Kelsen dice democrazia non è l'elezione del capo, è l'elezione di un Parlamento rappresentativo anche delle posizioni di minoranza. Bobbio ci offre categorie, Bobbio, Kelsen, per pensare questo nostro tempo, ma se noi ci guardiamo attorno ci accorgiamo dell'esistenza di tutta una serie di ibridi che spiegano il fatto che ormai si siano diffuse formule come democrazia illiberale, che è un ossimoro, democrature, post-democrazie, autocrazie elettive. E giustamente noi pensiamo alla Turchia, ha fatto l'esempio poco fa, alla Russia. Io penso anche ormai agli Stati Uniti di Trump, francamente non la considero la più grande democrazia del mondo. Ma io invito, e qui seguo le inquietudini del nostro ascoltatore, a guardare anche a casa nostra. Non siamo in Turchia, non siamo in Russia, però...
7: A che cosa in particolare, Pazzè?
8: Io penso al tema dell'incapacità di riconoscere che il conflitto sociale e politico è fisiologico e non va criminalizzato e non va represso. La qualità della democrazia si misura sulla base della capacità di garantire le manifestazioni del dissenso. Allora, spesso si dice, lo dice la sinistra, il governo Meloni non ha fatto niente. Non è vero che non ha fatto niente, ha introdotto tutta una serie di pacchetti sicurezza che contengono norme pericolose dal punto di vista della tenuta della democrazia, che colpiscono i tipici reati, il blocco stradale, la manifestazione non preavvisata, che sono commessi appunto da chi esprime dissenso. Quello che mi preoccupa è questo, colpire il dissenso in piazza. In questi giorni ricordiamo, non so se voi l'avete già fatto, Genova, no? Genova 2001, quello che era stato un grande movimento.
7: Non ancora qui in questa trasmissione, ma lo faremo, ma siamo insomma, al 25esimo.
8: Credo, naturalmente lo faremo tutti, ripartiremo da lì. Ma oggi siamo di nuovo a chiedere se può una democrazia essere chiamata con questo nome se gestisce le manifestazioni di dissenso, e oggi sono gli ambientalisti, i giovani che manifestano per la pace, per il rispetto del diritto internazionale, per Gaza, come se si trattasse di manifestazioni criminali.
7: Sai qual è un punto che le sottopongo, sì, mi perdoni, e abbiamo, sì, un minuto e mezzo,
8: certo,
7: che il dissenso, oltre a queste misure che effettivamente lo comprimono, cercano di comprimerlo, riscuote anche poco successo tra le persone, nel senso che sembra l'aprirsi al dibattito, alle minoranze, alla pluralità, un impaccio della democrazia che rende meno efficiente la capacità decisionale da parte di chi ha il potere, no? C'era anche questo un po' nella telefonata di stamattina. Le lascio un minuto per questa domanda gigantesca.
8: Sì, allora provo in un minuto. Certo, questo è il problema. Si è fatta strada l'idea che la democrazia sia eleggere qualcuno che decida. E quindi il Parlamento è un orpello, è un fastidio, e diamo tutti i poteri all'esecutivo.
7: Sì.
8: Il progetto del premierato, la legge elettorale, del premier, super premier di maggioranza, vanno in questa direzione. E nel contrario, il dissenso diventa ingestibile, anche violento, nelle piazze, laddove è estromesso dai luoghi della rappresentanza. Quindi per me il nostro problema è proprio quello: il conflitto va portato nelle assemblee,
7: evitando che poi degeneri, invece magari penso ai tanti appunto, dibattiti pubblici solo in polarizzazione, in scontro di posizioni che non si avvicinano mai, lasciando fuori completamente la possibilità del confronto vero, del dialogo. Valentina Pazzè, grazie, chiederemo di nuovo aiuto a lei se sarà disponibile. Tutta la città ne parla, finisce qui. C'era Giulio Salvatelli la parte tecnica, Sonia Kurzel oggi in regia, Pietro De Soldà, Antonio Santaniello ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sara Zambotti con noi. Vi salutano, vi ringraziano, lasciano la linea a Radio 3 Mondo. Noi torniamo domani mattina alle 10.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Popolo contro establishment. È questo lo scenario con cui Nigel Farage rilancia, annunciando le sue dimissioni da deputato e promettendo però di farsi rieleggere in elezioni suppletive a breve. Reagisce così il leader di Reform UK, l'alfiere della Brexit, possibile aspirante alla guida di un prossimo governo britannico, colpito da una bordata di scandali finanziari che rischiano di smorzarne la nuova carica politica che ha assunto ultimamente. Non ci sarà indagine che possa fermarlo e lui dice che darà la parola solo all'elettorato. Un passaggio oltre Manica dunque nella puntata di oggi, in cui approfondiremo poi uno dei temi preferiti proprio da Farage, la politica anti-immigrati, andando in Sudafrica. Lì migliaia di persone straniere provenienti da paesi africani stanno fuggendo dalle loro case per paura delle proteste anti-immigrati e delle violenze xenofobe. I manifestanti hanno marciato chiedendo agli immigrati irregolari di lasciare il Sudafrica entro la scadenza arbitraria del 30 giugno, una giornata però che per fortuna non è stata il bagno di sangue che si temeva, ma la questione plasmerà certamente la politica del paese da qui alle elezioni che sono previste per novembre. Intanto, un po' più a nord, prende vita un percorso di cooperazione tra Libia, Tunisia e Algeria nella gestione della crisi di sicurezza nella regione, tra i cui elementi c'è proprio il fenomeno migratorio. Allora, questo è il nostro programma di oggi, questo è il numero a cui potreste inviare un SMS o un WhatsApp: 335-5634-296.
1: I will resign as a Member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
0: Ed eccolo qua Nigel Farage, dice: mi dimetterò dalla carica di deputato di Clacton-on-Sea, costringendo così a indire un'elezione suppletive che spero si terrà breve. Ho deciso che saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni. Queste elezioni suppletive saranno una sfida tra il popolo e l'establishment, un'occasione per mandare a quel paese l'intero establishment per dirgli senza mezzi termini dove deve andare. Ed è per questo che mi candiderò a queste elezioni suppletive, lotterò per vincere. E allora la voce di Farage è ancora in sottofondo mentre saluto Davide Lerner. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno Anna Maria.
0: Che è entrato in K2 adesso nella veste anche analista di cose britanniche, perché sappiamo che nella tua permanenza a Oxford hai osservato molto bene e a lungo questo paese e continui a farlo, continui a scriverne per Domani. Infatti abbiamo sotto mano anche il tuo articolo uscito recentemente sulle pagine del Quotidiano Italiano. Allora, un vero e proprio colpo di scena è quello a cui ha dato vita Nigel Farage, afflitto appunto da una serie di questioni che rischiano di affossarlo. Intanto, brevemente, di cosa parliamo? Davide.
2: Sì, i discorsi di Farage sono sempre spettacolari, molto teatrali, e anche diciamo questo suo carisma spiega la sua permanente popolarità politica. Stiamo parlando di due principali scandali finanziari che colpiscono l'alfiere della Brexit, come lo definivi. Da una parte una donazione a titolo personale di 5 milioni di sterline a Farage da parte di Christopher Harborne, un miliardario britannico specializzato nel settore delle criptovalute, residente in Thailandia, che appunto ha fatto questa donazione poco prima che Farage nel 2024 tornasse ad essere deputato, e dunque Farage avrebbe dovuto rendere la nota alle autorità parlamentari, cosa che invece non ha fatto. Nei giorni scorsi si è aggiunto anche un altro scandalo che riguarda George Cottrell, detto Posh George. Posh in inglese vuol dire snob, un 32enne, anche lui giovane imprenditore aristocratico, noto per la passione per il gioco d'azzardo, che è anche stato condannato a un periodo di reclusione negli Stati Uniti per frode. Ebbene, Posh George, vicinissimo a Farage, gli avrebbe fornito servizi di sicurezza personale a titolo gratuito, avrebbe anche messo a sua disposizione delle squadre che gestivano i suoi social, lo avrebbe ospitato nella sua abitazione londinese, insomma un rapporto che getta un'ombra su eventuali do-des che potrebbero aver riguardato Farage, il quale però risponde: l'establishment ha deciso di non poterci battere stando alle regole e quindi sceglie di ricorrere a mezzi sleali. Cioè, per lui è una persecuzione politica.
0: Reagisce così, parla di una strumentalizzazione da parte degli avversari, per alcuni sta prendendo semplicemente tempo, certo se la sta giocando in ogni caso, per altri però invece è una mossa disperata. Siamo di fronte in realtà all'ennesima rinascita di questo leader che con in realtà col referendum sulla Brexit sembrava avesse chiuso, esaurito il suo potenziale, diciamo, politico, e invece si è rinvigorito grazie alla presidenza Trump, e adesso appunto sembrava avere tutte le possibilità per diventare di nuovo un oggetto reale della sfida politica inglese.
2: Esattamente, era stata la crescita del suo partito a spingere e costringere David Cameron nel 2016 a convocare il referendum sulla Brexit, dopo il quale tutti pensavano Farage sarebbe finito. Invece 10 anni dopo ci si trova di fronte al miracolo politico di un leader la cui Brexit ha portato un tracollo economico all'economia britannica, un'instabilità politica che non si era mai vista, diversi primi ministri caduti in pochi anni, ma dall'altro lato lui continua ad affermarsi nei sondaggi, ha detto: sono 350 sondaggi di fila che il mio partito è primo rispetto a Labour e Tories, ed è vero, un fatto che si deve da un lato al modo in cui lui si è tirato fuori dal dover applicare la Brexit, cioè non è mai stato lui a doverla mettere in pratica, quindi può dire che non è stato fatto nel modo corretto, eccetera. Dall'altra, questa sua questo suo carisma politico notevole, che quindi anche a fronte di una contrazione del PIL che viene stimata fino all'8%, fa sì che lui riesca a rivendersi come possibile prossimo primo ministro. Dall'altro lato, è evidente dopo 10 anni un pentimento rispetto alla Brexit, non clamoroso ma notevole, della popolazione britannica. Infatti tutti i sondaggi d'opinione dicono che oggi voterebbero per rimanere. Mi ha detto un ex assistente del ministro degli esteri britannico: il prossimo voto si configura come un secondo referendum in all but name, in tutto tranne che nel nome. Quindi Farage contro un europeismo di ritorno.
0: Sondaggi a parte, Davide, quello che è vero, ne abbiamo avuto ampiamente prove, che l'elettorato britannico è profondamente cambiato, quindi tutte le analisi guardano a una cittadinanza che si divide e che comunque non può essere riconducibile alle forze tradizionali. Ciò detto, però, non è scontato che chi, pure essendo d'accordo con i temi cavalcati, le battaglie cavalcate da Farage, voti poi per lui.
2: Certo, sì, Farage è una figura estremamente divisiva, è riuscito negli ultimi anni a guadagnarsi consensi anche nel nord dell'Inghilterra, in un elettorato che era tradizionalmente laburista, quindi della working class, che però si identifica oggi maggiormente con lui, e riesce a cavalcare questa crisi politica permanente degli ultimi anni. Un ex ministro dell'Europa di Blair mi ha detto: quando l'economia va male, la politica va sempre male. Così è stato nel decennio che è passato dalla Brexit. Brexit, lo ricordiamo, è stata votata nel 2016, è entrata in vigore poi nel 2020, e ancora si trascinano i negoziati a riguardo. Quindi questa continua ecatombe politica che lui riesce a guardare da outsider e descrivendosi sempre come un perseguitato dell'establishment mediatico, dell'establishment politico. Ha detto nel suo discorso: mi sembra di essere in un paese comunista che perseguita le persone che hanno vantaggi economici significativi. E quindi, insomma, staremo a vedere se riuscirà a risorgere un'ennesima volta.
0: E però, appunto, anche chi sarebbe d'accordo non apprezza lo stile, o sbaglio, non ne apprezzerebbe lo stile, per
2: è
0: cui
2: vero.
0: Non
2: sì,
0: lo
2: sì.
0: voterebbe.
2: Esatto, esiste anche, diciamo, una fascia di elettori Tories che da un lato erano simpatizzanti delle sue idee riguardo la Brexit, dall'altro lo considerano un politico troppo volgare, che usa un linguaggio appunto troppo basso, e quindi qualcuno considera la sua speranza di diventare primo ministro comunque ancora prematura.
0: Grazie Davide, grazie a Davide Lerner, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Allora, come promesso, dopo questa puntata Oltre Manica, adesso andiamo in Nord Africa.
2: Appunto troppo basso, e quindi qualcuno considera la sua speranza di diventare primo ministro comunque ancora prematura.
0: Grazie Davide, grazie a Davide Lerner, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Allora, come promesso, dopo questa puntata Oltre Manica, adesso andiamo in Nord Africa.
3: La police tunisienne m'a attrapé avec ma femme. Ils ont demandé les papiers. On a montré les papiers.

0: Vous nous amenez où? Ils disent qu'ils viennent nous jeter en Libye. Arrivés à la frontière, on nous a fait asseoir.
1: È la cronaca di una storia che abbiamo sentito ai noi tante volte, siamo su Middle East Eye, sentivate questo migrante, una persona migrante dall'Africa subsahariana, espulsa dalla Tunisia, incappata nelle guardie di frontiera libiche, fa il suo racconto di una polizia tunisia che li ha fermati, lui e la sua famiglia, chiedendo documenti, caricandoli su un camion, sono stati picchiati e comunque la promessa, tra virgolette, o meglio, la grande minaccia era quella di essere portati poi in Libia. Una cronaca, ripeto, che potrebbe essere ripetuta più volte perché tanti i casi simili. L'ha ascoltata con noi Virginie Colombier, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Virginie Colombier, presidente e cofondatrice della Mediterranean Platform, un think tank basato in Italia, parliamo di una iniziativa di cui lei ha raccontato anche in un articolo che stamattina Giulia De Luca ha letto durante la rassegna della stampa estera, che vi ricordo andare in onda ogni giorno alle 6:50. Il pezzo era pubblicato su Arab News e si parlava di un accordo di cooperazione raggiunto nelle scorse settimane tra autorità della Libia, dell'Algeria e della Tunisia. Riguardo a cosa, Colombier?
2: Questi colloqui che sono avvenuti a Tripoli il 17 giugno visavano a rafforzare la cooperazione nella sicurezza delle frontiere comuni. L'idea era di cercare di migliorare il coordinamento fra i governi dei tre paesi per vedere come affrontare una situazione di sicurezza che in realtà sta cambiando parecchio, e in particolare nel corso dei due ultimi anni, dove le situazioni nel Sahel, lo Sudan e il Nord Africa appariscono sempre più connessa, e quindi i tre governi hanno capito che forse ora è arrivato il momento di cercare di migliorare il coordinamento e di guardare anche alla sicurezza delle frontiere comuni, guardando a tre sfide maggiori che si collegano sempre di più. Uno, il fenomeno migratorio; due, la mobilità dei gruppi terroristici; e tre, anche i traffici diversi, in particolare i traffici di armi, che stanno diventando una sfida comune anche per i tre paesi.
1: Virginie Colombier, perché questo accordo di cooperazione riguarda anche noi che siamo da quest'altra parte del Mediterraneo?
2: L'accordo in sé è più importante a livello simbolico che in termini di quello che potrebbe produrre in termini di risultati. Quello che per noi è interessante è, lo è per il modo in quale guardiamo al Nord Africa. Oggi sembra sempre più chiaro che, al di là di semplicemente concentrarsi sulla gestione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo, ci sarebbe anche da essere più attenti ad evitare che la Libia diventi un punto di convergenza di un'instabilità che proviene sia dal Sahel sia dal Sudan, perché passa attraverso delle infrastrutture transfrontaliere che facilitano migrazione, contrabbando, traffici, usando, diciamo, le stesse infrastrutture. Quindi per noi è anche importante guardare non tanto soltanto al flusso migratorio, ma forse dietro questi flussi alle infrastrutture regionali, transregionali, che usano diversi tipi di flussi, e quindi richiede forse un approccio che sia un po' più integrato e che guardi assieme fenomeni che in teoria sono diversi, però si trasmettano e usano gli stessi canali per diffondersi attraverso la regione e potenzialmente anche attraverso il Mediterraneo.
1: gli stessi canali, lei ha nominato, ecco, le realtà da tenere presente, dall'altra c'è da una parte c'è anche la novità, lei l'ha citato, la novità della guerra, dell'impatto della guerra in Sudan su questi traffici, poi c'è il fenomeno terroristico e poi quello tra virgolette più tradizionale migratorio. I tre paesi hanno un

0: una posizione diversa, un ruolo diverso, la Libia appunto con la possibilità che sempre di più diventi un hub ineluttabile ed esclusivo in questa battaglia. Però i tre governi cosa hanno messo a disposizione? Cosa potrebbero mettere in comune a breve, anche con quale possibilità di successo verosimilmente?
1: I tre governi, i tre stati sono in situazioni abbastanza diverse, sia in termini di capacità che in termini di situazione, diciamo, di stabilità politica. Chiaramente la Libia rimane molto, o la governance in Libia rimane molto fragilizzata dall'instabilità politica, dalle divisioni politiche e dalla situazione di vuoto di governance che caratterizza regioni sempre più ampie, in particolare del sud della Libia. La Tunisia è un paese molto più piccolo, con risorse e capacità, incluso a livello militare, che sono più ridotte, specialmente se paragoniamo questo all'Algeria, che in termini di solidità delle istituzioni governative, militari e sicurezza ha delle capacità più grandi. Credo che la cosa interessante è il riconoscimento da parte dei tre governi della necessità, uno, di guardare assieme questi flussi diversi, quindi non sono sfide così tanto diverse, ma che devono essere affrontate più o meno assieme, che richiedono più cambi di informazione, più cooperazione fra le diverse agenzie che hanno la capacità a capire cosa succede sul terreno. E quindi si tratta essenzialmente di coordinamento, direi. Dopo quello che forse è più importante è quello che dicevo prima, la sfida che rappresenta l'incapacità dello Stato, dei Stati, a governare alcune regioni del paese. Questo si tratta in particolare, è particolarmente importante nel caso della Libia, dove la frammentazione e le divisioni politiche rende questo controllo molto più debole e molto più difficile.
0: Grazie, grazie a Virginie Colombier, a presto, grazie mille. A Virginie Colombier, presidente e cofondatrice della Mediterranean Platform, un think tank che è basato in Italia, intervistata da Arab News, che abbiamo letto stamattina, proprio per parlare di questo vertice trilaterale dalla piazza virtuale. Ritwitteremo il link con un approfondimento dell'ISPI sui questi circuiti di traffico, le reti di traffico transfrontaliere che collegano la Libia e altri paesi, così come un approfondimento della Global Initiative sulla tratta di esseri umani nel Nord Africa e nel Sinai. La cooperazione, dove non c'è sicuramente cooperazione tra governi, è un po' più a sud, nel continente, dove adesso andremo, Sudafrica.
2: Qui dentro sono tutti spaventati, hanno paura di quello che potrà succedere. La scadenza del 30 giugno si avvicina e nessuno sa cosa accadrà. Nessuno di noi si sente al sicuro.
3: Hai paura?
4: Sì, ho paura.
3: Cosa può succedere?
4: Uccidono le persone.
2: Hanno sfondato la porta, hanno fatto quello che avevano in mente finché non sono riusciti a uccidere mio figlio e nel giro di pochi giorni hanno demolito la nostra baracca.
0: La voce che abbiamo sentito era quella di un migrante in fuga prima e poi del padre di un ragazzo ucciso durante la fuga. A raccogliere queste testimonianze è stato Valerio Cataldi. Buongiorno Valerio.
5: Buongiorno a voi.
0: Corrispondente Rai da Nairobi, al momento in Sudafrica, appunto, dove ha seguito le vicende di queste manifestazioni che avrebbero hanno trovato un culmine nella giornata del 30 giugno, che doveva essere una scadenza arbitraria, sì, ma una scadenza che doveva segnare la fine di una battaglia che sta andando avanti da tanto tempo. Marce anti-immigrati, immigrati da altri paesi africani, marce organizzate da cittadini che pensano quello che si pensa, ahimè, spesso nei confronti sugli immigrati, cioè portatori di problemi. Cataldi, di che fenomeno stiamo parlando?
5: Ma io guarda, partirei da ciò che abbiamo visto. Noi eravamo a Durban, che nel KwaZulu-Natal, la provincia considerata zona rossa in questo momento, dove ci sono state le violenze più forti. Qui per mesi i migranti sono stati oggetto di assalti con gruppi di sudafricani che chiedevano documenti, assaltavano negozi, picchiavano le persone, armati di bastoni tradizionali Zulu, ma anche di fruste, immagini che riportano alla mente le fruste che usava il regime segregazionista contro i neri. Ci sono stati dei morti, come abbiamo sentito, ma è impossibile stabilire il numero esatto. La polizia ne ha contati tre, ma in realtà sarebbero molti di più. Gli stessi poliziotti, come dire, ci hanno detto che sono diversi i morti. Il 30 giugno, come dicevi, scadeva l'ultimatum dettato dalle organizzazioni antimigranti affinché tutti i migranti irregolari lasciassero il paese. Ci sono state manifestazioni ovunque, decine di migliaia di migranti sono letteralmente scappati verso i paesi di origine per paura, lasciando tutto quello che avevano costruito nel periodo in cui sono stati in Sudafrica. La polizia parla di 900 arresti, 120 cortei, assalti ai negozi. Noi abbiamo assistito ai saccheggi nella periferia di Durban e il governo è stato costretto a dispiegare militari, 3.400 militari per sostenere la polizia. E tutti
0: Valerio.
5: finiscono nel mirino. Dimmi.
0: Valerio, no, ti fermo soltanto perché tu hai raccolto una serie di testimonianze. Io proporrei agli ascoltatori delle due stralci da interviste che ci fanno capire un po' di più. Ascolteremo Jacinda Gobese Zuma, che è una delle leader di March and March, che è uno dei movimenti che promuovono la protesta, e poi anche la voce di Kel McKinley di Copenhagen Africa, che è invece un'organizzazione contraria alle marce anti-immigranti. Sentiamole.
6: È un enorme problema per i sudafricani perché non riceviamo i servizi che meritiamo, mentre siamo noi a votare per il governo che vogliamo. Ma è un governo che vuole servire tutti nel mondo, cosa assolutamente impossibile. Ed è esattamente quello che stiamo cercando di spiegare. Non è solo una questione di posti di lavoro, è una scarsità di risorse. E il fatto che dobbiamo condividerle con tutti gli altri che hanno problemi con il proprio governo, stiamo dicendo che non ce la facciamo più. Purtroppo, il sistema non può permettere di gestire altri problemi provenienti da altri paesi africani. Noi non vogliamo che muoiano, e lo dico sempre, vogliamo che tutti tornino nel proprio paese, ed è questo che stiamo cercando di dire.
7: La percentuale di cittadini stranieri nel nostro paese che hanno un lavoro è molto piccola. Un altro fatto è che il reddito netto degli stranieri nel nostro paese è positivo. Non è negativo, quindi non ci toglie nulla. In realtà creano posti di lavoro. Quindi incolpare gli stranieri, l'economia che non va, è esattamente opposto alla realtà dei dati. Penso che la stragrande maggioranza dei sudafricani non è d'accordo con ciò che sta accadendo. Si è creata questa percezione che siano questi i sudafricani, queste enormi quantità di sudafricani che sono xenofobi e odiano gli stranieri. Quello che vogliamo dire è che questa è una politica strumentalizzata e fa parte di un movimento molto più ampio che non è specificamente sudafricano. Lo vediamo in Europa, lo vediamo nell'America di Trump. Vediamo che questa è l'ascesa di una politica di destra, una crescita del fascismo che usa gli stranieri come bersaglio fondamentalmente.
0: Valerio Cataldi, come entra tutto ciò nella politica di un paese che affronta da tempo una grave crisi economica? Come reagisce il governo Ramaphosa e cosa significherà poi in termini politici ed elettorali da qui a novembre?
5: Beh, diciamo che il governo Ramaphosa sta cercando di dimostrare da un lato di combattere l'immigrazione irregolare, dall'altro afferma di stare facendo degli accordi con i paesi di origine di questi paesi per evitare che ci sia questo flusso. Ma la realtà dei dati dice che sono 3 milioni gli immigrati regolari nel Sudafrica, poco più del 4% della popolazione, mentre gli irregolari è impossibile contarli, ma sarebbero un paio di milioni. Quindi i numeri non sono così drammatici come invece disegna la situazione che stiamo vivendo. E quasi tutti arrivano da Zimbabwe, Mozambico, Malawi, della Repubblica Democratica del Congo, Somalia, cercano lavoro nel paese più industrializzato dell'Africa australe, ma trovano una realtà durissima. Il Sudafrica sta vivendo una difficoltà economica durissima, la disoccupazione supera il 40%, tra i giovani supera il 60%. Quindi è un conflitto che si consuma tra gli ultimi, poveri sudafricani e immigrati poveri, e poi ci sono organizzazioni che in qualche modo cercano di di trarre beneficio politico da tutto questo, perché questa è anche una storia politica. 30 anni dopo la fine dell'apartheid, l'African National Congress, il partito di Nelson Mandela che aveva sconfitto il regime segregazionista, oggi attraversa una crisi profondissima. I sondaggi lo danno intorno al 30%, un livello impensabile fino solo a pochi anni fa, e dentro questo vuoto cresce lo spazio per movimenti anti-immigrazione come Operation Dudu, la March in March, e ci saranno già delle elezioni amministrative a novembre e vedremo che succederà. Poi le elezioni politiche arriveranno nel 2029 e lì ci sarà un cambio della geografia politica certamente di questo paese, vedremo in che modo e che forma prenderà.
0: Valerio Cataldi, migrazione intracontinentale, sono diversi i paesi coinvolti, noi abbiamo parlato poco fa di cooperazione, almeno sulla carta, nel Nord Africa, non ce n'è per niente invece tra il governo sudafricano e gli altri governi coinvolti, vengono effettuate le espulsioni, ma non ci sono, non c'è neanche lontanamente la gestione comune del fenomeno.
5: No, non c'è affatto la gestione comune del fenomeno ed è quello su cui Ramaphosa sta cercando di puntare per guadagnare anche un po' di consenso, il consenso che l'ANC sta perdendo drammaticamente. È quello che afferma di aver iniziato a fare degli accordi con i paesi di provenienza, e dove però tutto questo non ha una forma che possa essere riconoscibile, non ha una forma che possa come dire, proiettare il Sudafrica verso una dimensione diversa anche a livello e soprattutto a livello di cooperazione con i paesi di origine, che poi sono paradossalmente sono i paesi che hanno ospitato durante la lotta contro l'apartheid tutti i dissidenti, tutti coloro che avevano bisogno di rifugiarsi. Quindi c'è questa contraddizione storica anche che è veramente come dire, impressionante.
0: Una storia che si riscrive su se stessa in maniera appunto così bizzarra, ecco, forse non è neanche il termine adatto. Allora Valerio Cataldi, buon lavoro, grazie mille per essere
5: grazie
0: stato con noi. Valerio Cataldi, corrispondente Rai da Nairobi, ci parlava dal Sudafrica. Abbiamo sentito le testimonianze che ha raccolto proprio a proposito di queste proteste anti-immigrati africani nel paese di Mandela. Noi ci fermiamo qui adesso, però rimanete in ascolto di Radio 3 perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Un saluto e un grazie vi arrivano da Domenico Ganci alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: In Italia sono già attivi circa 200 data center, concentrati soprattutto in Lombardia e in altre regioni del nord. Come sono fatti e come funzionano? E come si valuta il loro impatto ambientale, che è al centro di diverse proteste delle comunità locali negli Stati Uniti? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio Trescenza. Sono le 11.30 e 45 secondi in questo istante. Buongiorno anche a Roberta Fulci, che è qui accanto a me.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Tra poco dunque parleremo di data center. Iniziamo però guardando delle foto molto belle. Sono le foto che ha selezionato la rivista scientifica Nature per il mese di giugno, come fa tutti i mesi, ci è capitato anche di citarle in passato. Però Roberta, stamattina ci concentriamo in particolare su un'immagine che ci è parsa particolarmente interessante.
1: Un'immagine che poi è quasi un video, perché è una mappa interattiva, ricorda un po' quelle immagini satellitari di quando guardiamo il mondo notturno con tutte le lucine delle città. Sembrano città, non sono città quello che si vede in questa mappa. La mappa si intitola Una infrastruttura nascosta. È la prima nel suo genere, l'ha pubblicata la rivista scientifica Science ed è un lavoro fatto da un gruppo di ricercatori olandesi ed è la prima mappa globale che rappresenta la distribuzione, la densità dei funghi micorrizici, le micorrize.
0: Allora, funghi micorrizici, ne abbiamo parlato altre volte qui a Radio Trescenza. Stiamo parlando di funghi microscopici che vivono in simbiosi con le radici di molte piante diverse, per esempio le leguminose, ed è appunto, dicevi, un'infrastruttura nascosta, che è il titolo con cui viene presentata questa mappa, un mondo sotterraneo che è stato a lungo ignorato, di cui non si conosceva bene l'esistenza e di cui invece negli ultimi anni e anche decenni si è scoperta, insomma, l'importanza e anche la pervasività.
1: La pervasività veramente, perché se andate a guardare questa mappa che trovate linkata sulla pagina Facebook di Radio Trescenza, vedrete che a parte i deserti, questi funghi sotterranei sono praticamente dappertutto, in alcune parti sono più densi che altrove e quello che vediamo è la distribuzione delle ife, cioè filamenti fungini che sono anche microscopici, sono unicellulari o pluricellulari ma molto piccoli, e sono la parte del fungo che compone il micelio, cioè la parte sotterranea, non quella che vediamo col cappello, ma quella sotterranea, che è molto più grande di quello che vediamo. Sono come delle radici dei funghi che sono appunto nel sottosuolo.
0: Ora, stiamo parlando, se guardiamo i numeri, a delle cifre sbalorditive, nel senso che è difficile farsene un'idea, perché questa rete infrastruttura sotterranea è lunga circa, questa è la stima, 1 miliardo di unità astronomiche, vale a dire 1 miliardo di volte la distanza che separa la Terra dal Sole, appunto questa rete sotterranea formata dalle ife. Allora, ci siamo incuriositi anche per capire come hanno fatto ricercatrici e ricercatori a tracciare questa mappa. Allora siamo andati a chiederlo a Cristiana Sbrana, che è una micologa, è un'esperta appunto di micorrize, è prima ricercatrice e responsabile dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR a Pisa.
2: Per costruirla, i ricercatori hanno raccolto i dati di densità della rete micorrizica da tutti gli esperimenti in vaso e in campo che sono stati pubblicati. Li hanno integrati e rimodulati con i dati che riguardano le specie di piante ospiti, le caratteristiche e l'uso dei terreni e il clima di tutti i diversi ambienti terrestri e con le misure ottenute da colture fungine in vitro. In questo modo, utilizzando dei modelli statistici, hanno ottenuto una stima complessiva di densità, lunghezza e biomassa delle reti. Le stime dimostrano l'importanza di queste reti, che oltre a nutrire le piante, immobilizzano circa 1 miliardo di tonnellate di carbonio nel suolo ogni anno, in 10 alla 17esima chilometri di ife e producendo 300 megatonnellate di ife, tutti numeri che noi non riusciamo nemmeno a immaginarci. In pratica, la loro biomassa è circa 5 volte la massa di tutti gli umani presenti sulla Terra. La mappa evidenzia un'importante riduzione della densità della rete dovuta alle pratiche agricole e alla perdita degli habitat naturali e conferma degli studi che dimostrano come le attività umane mettono in pericolo i servizi che la rete fungina ci fornisce, soprattutto il contenimento degli incrementi dell'anidride carbonica e quindi il controllo dei cambiamenti climatici, la conservazione della diversità delle specie vegetali in un mondo in cui la biodiversità si sta riducendo a velocità alta e la difesa delle piante da patogeni, parassiti e da inquinanti.
1: La voce di Cristiana Sbrana, micologa esperta di micorrize, prima ricercatrice responsabile dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa, ci ha illustrato questa mappa interattiva e ci ha anche raccontato come è stata composta, quindi a partire da micorrize in ambiente naturale, nell'agricoltura e anche nei laboratori. Tra l'altro, c'è un dato abbastanza impressionante. Cristiana Sbrana menzionava il ruolo di queste micorrize per la riduzione della CO2 e tutto questo apparato, questa infrastruttura nascosta di cui abbiamo parlato, ogni anno trasporta nel suolo 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, che è l'11% del totale delle emissioni delle attività umane, quindi una bella fetta.
0: Incredibile quante cose succedono lì nel sottosuolo. Questa appunto è la foto che abbiamo scelto, l'immagine, o meglio il video, perché è un'animazione che abbiamo appunto scelto di raccontarvi, ma ci sono le altre foto selezionate dalla rivista Nature come foto più belle, scientificamente più rilevanti del mese di giugno. Linkiamo, le troverete sul nostro profilo Facebook. Tra le altre cose ci sono delle creature molto strane, diciamo, dalle profondità oceaniche, una splendida aurora fotografata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ma
1: Però
0: tu, Roberta, vuoi
1: attenzione,
0: mettere in guardia gli ascoltatori da un'immagine in particolare?
1: attenzione agli aracnofobici, perché c'è un'immagine molto bella di un mostro aracnide turchese, bellissimo, però insomma piuttosto impressionante, magari per chi è sensibile è bene saperlo prima, non trovarcisi davanti.
0: Allora, consapevoli di questo, andatevi a vedere queste splendide immagini selezionate dalla rivista Nature. Grazie, Roberta. Noi da questa mondo sotterraneo, da questa infrastruttura nascosta delle ife, riemergiamo in superficie invece per raccontare quella che sta diventando un'infrastruttura sempre più visibile, l'infrastruttura del mondo digitale, la rete dei data center che stanno crescendo anche nel nostro paese. Magari li avete visti, li avete notati o vivete nelle vicinanze, come nel caso di un ascoltatore o ascoltatrice che ha appena scritto dicendo: vive in una cittadina a ovest di Milano, ne hanno appena approvato uno in mezzo a una zona residenziale. Lui dice: niente valutazioni, progetto approvato, la gente si è ribellata, ma il progetto appunto è già stato approvato e siamo preoccupati per le questioni ambientali, per l'acqua sottratta. Anche di questo naturalmente parleremo tra poco. Scriveteci al 335 56 34 296.

0: Sono circa 200 attualmente i data center attivi nel nostro paese, sono per la maggior parte localizzati nelle regioni del nord Italia, in particolare in Lombardia e nell'area metropolitana di Milano. Altre decine in realtà sono in progettazione, in stato di valutazione per i prossimi anni, e di data center si parla sempre più spesso per la questione dei consumi energetici e idrici che negli Stati Uniti in particolare, dove sono proliferati molto rapidamente, hanno provocato anche diverse proteste da parte di comunità locali dove sono stati costruiti e di cui hanno sentito l'impatto. Allora proviamo a capirne di più con l'aiuto di due persone molto esperte in materia, che sono Giovanna Sissa. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Docente di sostenibilità ambientale delle tecnologie informatiche, ICT, all'Università di Genova, è un'esperta indipendente della Commissione europea, è anche l'autrice di un libro apparso qualche tempo fa, Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale. Lo ha pubblicato Il Mulino e tra l'altro il libro ha anche vinto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi lo scorso anno nella sezione Ingegneria e Architettura. Buongiorno anche a Eugenio Morello.
2: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Grazie. Benvenuto anche a lei, docente di tecnica e pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano, dove insieme al suo gruppo di ricerca ha realizzato la prima mappatura di data center nella città metropolitana di Milano, e tra poco ne parleremo. Però Giovanna Sissa, partiamo diciamo dalle basi, dalle definizioni, per chi tra chi ci sta ascoltando non avesse le idee molto chiare. Cosa sono i data center e a che cosa servono?
1: I data center sono delle infrastrutture molto sempre più grandi che servono per immagazzinare ed elaborare i dati. Sono alla base di tutti i servizi digitali e la loro importanza è diventata sempre maggiore con il cloud computing, in quanto tutti sappiamo che il cloud computing è alla base del funzionamento della società digitale. Diciamo che mentre internet sembra una struttura impercettibile ovunque, ma non visibile, e in generale il digitale spesso è stato descritto in questo modo, in realtà i data center danno l'idea fisica di quanto tutto il digitale esista materialmente, sia qualcosa di fisico e abbia anche un impatto significativo. I data center esistono da molto tempo, da quando esiste l'informatica. Con il cloud computing sono cresciuti come dimensione perché sono diventate delle strutture concentrate, e con l'intelligenza artificiale le loro dimensioni, la loro potenza di calcolo e di conseguenza le loro richieste energetiche e il loro impatto ambientale è cresciuto moltissimo in tempi molto rapidi. Questo ha aperto delle nuove, delle nuove questioni che mettono insieme la dimensione globale, l'intelligenza artificiale e il digitale, con la dimensione locale di dove sono collocati fisicamente e di che impatto hanno sul territorio, sulle risorse idriche, sull'energia, è un punto importantissimo, e sulle emissioni di carbonio.
0: Tra poco cerchiamo di farci un'idea anche un po' quantitativa di cosa significa parlare di questi impatti. Andrei da Eugenio Morello per capire innanzitutto perché avete avviato col vostro gruppo, col progetto Production del Centro di Competenze per Territori Antifragili, appunto lì al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, avete deciso di avviare questo lavoro di mappatura nella città metropolitana di Milano. Quali numeri sono emersi? E le chiederei anche per gli ascoltatori e ascoltatrici che non ne hanno mai incontrato uno di descriverci un po' come appaiono dall'esterno i data center.
2: Sì, allora noi abbiamo iniziato a occuparcene un anno e mezzo fa, forse anche di più. In realtà la ricerca nasceva con l'idea di andare a studiare l'evoluzione delle aree di lavoro e della produzione nel contesto milanese e lombardo, e abbiamo incontrato quindi l'oggetto dei data center. Non era la prima volta che ne parlavamo, perché è già da tanti anni che esistono queste infrastrutture, però come ricostruiva ricordava anche la collega Sessa, l'evoluzione di questi data center ha fatto sì che il fenomeno diventasse sempre più evidente, consistente dal punto di vista anche fisico. Quindi il nostro è stato un interesse soprattutto di tipo territoriale, di impatti urbanistici che diventano sempre, appunto, sempre più evidenti. Perché questo? Perché, come si diceva, le dimensioni di questi oggetti stanno diventando sempre più rilevanti, quindi con i nuovi campus data center che sostanzialmente servono per far funzionare l'intelligenza artificiale, abbiamo anche degli insediamenti, come ricordava la vostra radioascoltatrice, che diventano molto grandi, quindi si parla anche di insediamenti che vanno oltre i 20 ettari e ce ne sono un paio in costruzione proprio in città metropolitana. Quindi l'interesse nasce per cercare di capire anche a livello di governance territoriale come questi big company, queste big tech company arrivano sul territorio e negoziano e si insediano in questi spazi. Spesso stiamo parlando di comuni, se avete presente l'area per esempio metropolitana milanese, sono piccoli comuni intorno al grande capoluogo. Ecco, questi data center vanno a insediarsi proprio in queste comunità e con un impatto piuttosto rilevante, perché stiamo parlando appunto di grandi spazi. Se dobbiamo immaginarci come sono visivamente, immaginate come se avessimo dei grandi hangar, sono sostanzialmente delle cittadelle di grandi scatole di fatto che contengono i server e che sono spesso cancellate, nei migliori dei casi magari hanno una sorta di protezione degettata, quindi con alberi o con altre infrastrutture, però al momento appunto non ci sono limiti rispetto alle distanze da altre funzioni, se non appunto per alcune questioni legate al rischio. Ecco, quindi sono grandi scatole sostanzialmente metalliche senza finestre, quindi per un architetto è molto divertente forse progettarle, perché non abbia nessun limite compositivo, però di fatto molto monotone, che seguono degli standard copia e incolla che sono già appunto su modelli americani. Scatole che oltre a una recinzione non hanno una grande atmosfera urbana, cioè non hanno alcun tipo di per esempio di vitalità, perché di fatto sono pochi lavoratori coinvolti in questi spazi, quindi di fatto costituiscono una grande barriera urbanistica in un territorio.
0: Eugenio Morelli è riuscito a farcene una descrizione molto efficace, è riuscito a farceli visualizzare. Tra l'altro segnalo che c'è un articolo del Post a firma di Francesco Gaeta, che è stato pubblicato domenica scorsa, che descrive appunto anche il lavoro di mappatura fatto dal Politecnico di Milano. C'è la mappatura anche a livello nazionale, racconta anche come i comuni di fatto spesso accolgano volentieri questi nuovi centri, perché naturalmente portano numerosi investimenti. E di questo torniamo a parlare tra un attimo, Eugenio Morello, riferendoci anche alla recente normativa regionale lombarda che si propone di regolamentare appunto la proliferazione di data center. Vorrei però tornare da Giovanna Sissa per entrare un po' meglio nel tema dell'impatto ambientale. Lei ci parlava di consumi energetici, di consumi idrici, oltre che della questione del consumo di suolo, problemi che sono tra l'altro stati anche richiamati, ce lo ricordava proprio lei, da Papa Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas, quando parla di intelligenza artificiale. E Giovanna Sissa ci fa capire innanzitutto perché consumano così tanta energia e acqua questi data center, e se ci sono stime anche precise, quantitative, di questi consumi.
1: Dunque, i data center sono delle strutture che concentrano una capacità di calcolo incredibile, quindi concentrano tanti server insieme, che per questioni, diciamo, organizzative, tecniche, appunto vengono raggruppati in modo molto denso. Queste strutture, i server che sono diciamo, l'elemento costitutivo dei data center, dove ne vengono messi insieme tantissimi, per funzionare consumano energia, e quindi più sono potenti i chip che li compongono, più capacità, più richiesta c'è di elaborazione, di calcolo, più consumano energia, più riscaldano. E quindi banalmente sono strutture che devono essere raffreddate, come qualunque oggetto elettrico, quando è in funzione, produce calore. Immaginiamone semplicemente di tantissimi messi vicini, vicini, vicini e che quindi hanno delle esigenze di raffreddamento enormi. Il consumo d'acqua, che poi in realtà non è consumo, spesso è degrado di acqua, deriva da questo. I sistemi di raffreddamento possono essere anche ad aria, non ci sono soltanto data center raffreddati ad acqua. La stessa ubicazione in cui molti data center sono stati collocati, ce ne sono molti in zone fredde, per esempio, perché si diminuisce la richiesta di raffreddamento. Un data center al Polo Nord non ha bisogno di essere raffreddato. Quindi la richiesta di raffreddamento è quella da cui discendono gli impatti sull'acqua, l'impronta idrica. L'impronta idrica non è fatta di consumi nel senso stretto, ma è fatta essenzialmente di degrado dell'acqua. Se entra dell'acqua potabile, non esce dell'acqua potabile e comunque ne esce di meno. E questo semplificando molto. Quindi la richiesta di acqua è collegata al consumo elettrico, alla potenza e al bisogno di raffreddare. Il bisogno di suolo dipende dal fatto che concentrando tanti server nello stesso data center per motivi, diciamo, di funzionamento, di efficienza, eccetera, diventano strutture sempre più grandi che hanno le caratteristiche che ha appena elencato il collega del Politecnico. Non c'è vita, non ci sono persone, sono pochissimi gli addetti. Quindi i data center creano una dinamica anche occupazionale e anche un impatto in fase di costruzione, ma poi a regime consumano tanta energia, appunto, aumentano la temperatura intorno al data center stesso, perché in un modo o nell'altro il problema del raffreddamento, per un fatto fisico, si ripercuote anche all'esterno. I consumi elettrici sono enormi ed impattano su che cosa? Impattano sulla rete elettrica, che non è nata, non è stata concepita per alimentare strutture di questo tipo. Dal punto di vista industriale sono dei carichi che non sono paragonabili a nessuna industria. Sono più grandi e la crescita di richiesta energetica che è stata stimata in poco meno di 5 dall'International Energy Agency è stata stimata intorno ai 500 terawattora nel 2025, un po' meno, e che salirà, secondo le stime, raddoppiando nel 2030, raggiungendo i 950 terawattora, corrisponde questa crescita a un 3% del consumo globale di elettricità. È tanto per strutture e data center che fino a qualche anno fa si consideravano irrilevanti dal punto di vista ambientale,
0: Quindi
1: perlomeno le big tech le consideravano.
0: una crescita molto, molto celere che pone un sacco di interrogativi. Tra poco, Giovanna Sissa, proviamo anche a capire se si sta lavorando in termini di ricerca o anche proprio in termini concreti nella direzione di rendere più effettivamente sostenibili il funzionamento di queste strutture. Però, Eugenio Morello, vorrei tornare da lei per raccontare anche del fatto che alcune settimane fa la Regione Lombardia ha promulgato una legge regionale con l'obiettivo di regolamentare appunto la crescita, la costruzione di nuovi data center, ci pare l'obiettivo prioritario soprattutto di regolamentare il consumo di suolo. Che cosa prevede questa legge? E non, in assenza, le chiedo conferma, di una legge nazionale su questo tipo di strutture, giusto?
2: Sì, è proprio così. La legge regionale della Lombardia arriva prima di quella nazionale, anzi verrà utilizzata, sembra, come modello per quella nazionale. Diciamo che la legge nasce un po' per regolare, ma anche per promuovere il settore economico, che politicamente è visto come un settore strategico per il territorio. Ecco, diciamo subito che dal punto di vista ambientale e territoriale si potrebbe chiedere di più, perché è vero da una parte che la legge regionale si pone degli obiettivi anche di sostenibilità, di compatibilità ambientale e territoriale in generale, anche energetica, però quelle che sono le misure che sono state proposte dalla legge non sono dei grandi deterrenti. Per esempio contro il consumo di suolo. La legge infatti cita, per esempio, che se si va a costruire un data center su suolo agricolo, allora verranno aumentati del 200% i costi di costruzione, rispetto invece alla scelta di operare, quindi di insediarsi su un brownfield, quindi su un'area dismessa da recuperare. Certo, per una big tech questo costo non è niente, quindi non è sicuramente un deterrente efficace. Avremmo auspicato che invece si scegliesse solo la costruzione su aree dismesse, anche perché questo porta alcuni vantaggi, quindi è allettante in qualche modo per i sindaci, perché molte aree dismesse, abbandonate, possono essere riconvertite, e anzi molti di questi operatori hanno persino pagato le bonifiche dei suoli inquinati, che sono molto onerose e che lasciano questi siti magari per decenni nello stato di abbandono. Ecco, quindi se gli operatori si possono accollare queste spese, direi che assolutamente si potrebbe evitare di andare a consumare nuovo suolo. Altri punti, secondo me, di attenzione sulla legge regionale: la governance. Da un punto di vista di governance è positivo il fatto che venga istituita una task force, quindi di controllo di regia, e una cabina di regia, che vuol dire coinvolgere più portatori di interessi, attori nel cercare anche di monitorare questo settore. Tuttavia, adesso lo vedremo con i de decreti attuativi, senza entrare troppo nello specifico, però il messaggio è che ci deve essere una raccolta dati, un monitoraggio molto serio, condotto in maniera oggettiva e da enti preposti, come per esempio ARPA, e con un budget, cosa che invece in questo momento non è previsto. Perché dico questo? Perché molte delle cose che si dicevano prima dalla collega riguardo per esempio al consumo dell'acqua o per esempio la qualità dell'aria, che è un altro punto di emissioni molto forti ma non controllato, ecco, non abbiamo dati, quindi non abbiamo evidenze per dire se i data center stanno facendo bene o male. Ecco, quindi questi sono solo alcuni dei punti principali che potrebbero essere migliorati.
0: Che giustamente Eugenio Morello sottolinea e porta la nostra attenzione. Nel frattempo i nostri ascoltatori e ascoltatrici si stanno esercitando, diciamo, nelle idee per rendere più sostenibili questi data center. Dice Mauro, per esempio, l'acqua utilizzata per refrigerare questi data center non potrebbe essere riciclata, utilizzata per il teleriscaldamento. Luigi, invece, perché non costruire questi data center sottoterra? Allora, Giovanna Sissa, abbiamo un paio di minuti. Riesci a darci un'idea di come si sta lavorando, se si sta lavorando e in che termini, per rendere effettivamente più sostenibili i data center?
1: Ma le due indicazioni degli ascoltatori sono validissime. Il teleriscaldamento è una delle misure che può ridurre l'impatto, perché perlomeno si utilizza questo calore prodotto in modo positivo. È importante che la progettazione sia fatta dall'inizio, avendo in mente l'impatto ambientale. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in questi anni è stato incredibile, velocissimo, vorticoso, e ha prodotto quello che sappiamo, perché si è basata sulla forza bruta, sulla potenza di calcolo disponibile, i cui costi sono diminuiti, e quindi sui miglioramenti delle prestazioni dei sistemi di intelligenza artificiale, ma senza tenere conto l'impatto ambientale. Ad esempio l'impatto sulle emissioni di gas serra, che è strettamente legato ai consumi energetici, ma anche a come l'energia è stata prodotta. Quindi la cosa centrale è che l'energia sia prodotta a basse emissioni, sia prodotta da fonti rinnovabili. Questa è una delle indicazioni, delle indicazioni principali per diminuire. Quindi una progettazione anche nei meccanismi dei sistemi di intelligenza artificiale, che non sia sempre solo basata su aggiungere e aumentare, ma una progettazione by design più sostenibile, che tenga appunto in considerazione tutti gli impatti che poi alla fine si ripercuotono sui territori. Quando abbiamo parlato del 3% dei consumi elettrici, può sembrare poco, ma essendo concentrato in cluster regionali, in zone specifiche, esempio la Lombardia, ci rendiamo conto che diventa davvero, davvero insostenibile.
0: Questi
1: se non
0: sono
1: è
0: i
1: inserito...
0: punti, esattamente, in un livello di progettazione più ampia e oculata, diciamo. Grazie Giovanna Sissero, ricordo, docente di sostenibilità ambientale e delle tecnologie informatiche all'Università di Genova, ricordo il suo libro Le emissioni segrete, pubblicato dal Mulino. Grazie Eugenio Morello, docente di tecnica e pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Milano. Continueremo a seguire questo tema che ci sembra cruciale importanza nello sviluppo accelerato, appunto, delle tecnologie digitali che stiamo vivendo in questi anni. Chiudiamo ricordando che prosegue il progetto RAI Coltiva il Futuro, avviato nel novembre scorso con la piantumazione di nuovi arbusti presso alcune delle città, in alcune delle città italiane dove si trovano gli insediamenti del servizio pubblico. È un'iniziativa promossa da RAI per la sostenibilità col supporto del raggruppamento biodiversità dell'Arma dei Carabinieri, e dopo Cagliari, Palermo, Cosenza, Trieste, oggi proprio è la volta di Torino, dove sono messe a dimora nuove piante presso la Direzione Generale di Torino e Via Cavalli. Domani sarà la volta di Aosta. Noi così siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ha visto alla regia Marco Pompi, alla parte tecnica c'era Domenico Ganci, insieme a Francesca Buoninconti e Roberta Fulci. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: Pronti alle 12 e 53 secondi con il concerto del mattino odierno, un concerto ABA che si apre e si chiude con Clara Schumann. Al centro ascolteremo il quartetto Rosamunde di Franz Schubert. Questo è il programma a cura di Giovanna Natalini. Abbiamo Flaminia Scarcia in regia con Domenico Ganci, ancora sì, ciao Domenico, alla console tecnica, Valentina Losurdo che è qui dall'altra parte del vetro. A volte abbiamo qualche dubbio sull'identità del tecnico perché le luci ci fanno strani scherzi, ma insomma siamo tutti pronti, siamo tutti qui, 335-56-34-296 per i vostri commenti. A proposito di queste tre romanze, l'opera 22 di Clara Schumann, l'originale è per violino e pianoforte, l'arrangiamento qui è invece per quartetto d'archi e gli interpreti sono il quartetto Consone con Agata Daraskaite e Magdalena Lott-Hill violini, Elitsa Bodganova e George Ross viola e violoncello. Un gruppo questo che è stato selezionato recentemente come BBC New Generation Artist e è riuscito a registrare peraltro per Lynn Records l'integrale dei quartetti di Felix Mendelssohn, formazione al Royal College of Music di Londra e due premi allo York Early Music International Young Artists Competition e poi l'EUBO Development Trust Prize, premi questi che sono valsi soprattutto per una importante carriera nel Regno Unito, ma in generale direi in tutta Europa. È un arrangiamento questo dalle tre romanze di Clara Schumann che rappresenta questa opera, l'opera 22, un lavoro del 1853 e uno dei più importanti lavori cameristici di questa straordinaria musicista nata nel 1819 e a Lipsia e morta a Francoforte nel 1896. Romanze che nacquero in un momento intenso della vita degli Schumann, della famiglia Schumann. Nel 1853 si erano appena trasferiti a Düsseldorf, è l'anno questo anche del famoso primo incontro con il giovane Johannes Brahms. Poi però è anche il periodo in cui la salute mentale del marito Robert comincia a precipitare rovinosamente e per questo l'opera 22 viene spesso testimoniata come raccontata come una delle ultime testimonianze della maturità creativa di Clara prima che la sua attività di compositrice, di donna, di madre, di moglie e anche di interprete pianista di grandissimo successo si riducesse drasticamente. È un lavoro questo dedicato a il grande amico violinista Josef Joachim e diviso in tre movimenti: l'andante, lirico e cantabile, presenta una scrittura che porta un dialogo intenso e appassionato tra violino e pianoforte, ma in questo caso appunto ricordiamo un arrangiamento per quartetto d'archi che ascolteremo. L'allegretto ha un carattere più leggero, più danzante, ricco di ornamentazioni, di sincopi, il carattere è elegante e il versante espressivo è più intimo invece che virtuosistico. E infine Leidenschaftlich schnell, rapido e appassionato, è il movimento più esteso, più drammatico, presenta un'intensità romantica crescente con una elaborazione molto interessante della scrittura. Sono 9 minuti e 40 circa di ascolto per voi con il Consone Quartetto. Noi stiamo per ascoltare le tre romanze opera 22 di Clara Schumann.

Bravi. I musicisti del Consone Quartet, ed è bella la musica delle tre romanze opera 22 di Clara Schumann, dall'originale per violino e pianoforte. La violinista Amy Tress ha confezionato questo arrangiamento per quartetto d'archi. Lo speaker della BBC sta ricordando che si tratta di un lunchtime concert from Wigmore Hall, questo registrato il 27 aprile 2026 alla Wigmore Hall di Londra, appunto, con il Consone Quartet interprete. E dopo le tre romanze opera 22 di Clara Schumann passiamo al cuore centrale di questo programma, che prevede un capolavoro di Franz Schubert, il quartetto per archi numero 13 in La minore, l'opera 29 di 804 di Franz Schubert, ovvero sia Rosamunde. E dunque, quando abbiamo un numero di catalogo tanto ampio, sappiamo già che ci stiamo riferendo a un lavoro dell'ultimo periodo di Schubert, 1824, data di composizione, di conclusione, 1 marzo di quell'anno, prima esecuzione a Musikverein il 14 marzo, quindi 2 settimane più tardi. Schubert ci mise qualche settimana per scrivere questo lavoro straordinario in tonalità di impianto La minore, in secondo movimento in Do maggiore, un terzo in e un quarto in La maggiore. Un lavoro stupendo dedicato al violinista Ignaz Schumpanzig, che lo eseguì per la prima volta con il suo quartetto, 13° dei 15 quartetti del catalogo schubertiano, scritto in un particolare periodo di sconforto. È meraviglioso l'attacco, l'incipit del primo movimento, l'allegro ma non troppo, che ricorda con la sua atmosfera languida e malinconica non soltanto, appunto, quel momento personale autobiografico testimoniato da varie lettere e di quanto la scrittura del quartetto abbia risentito di tale stato d'animo, ma ricorda anche da un punto di vista musicale il lead magnifico Gretchen und Spinnrade. Su un accompagnamento rutilante e inquieto, il violino espone un tema che poi viene ripreso, modificato con quella capacità trasformativa eccezionale di Franz Schubert di svolgere un racconto che sembra a un certo punto arrivare verso una sua fine, un muro, e che invece trova

Trova nuovi percorsi da esplorare. L'andante, il secondo movimento, ha la forma di un lead tripartito, ha un amabile primo tema, affine a uno di quelli della Rosamunda, ovvero sia delle musiche di scena che Schubert aveva composto l'anno prima per il dramma Rosamunde di Zipern. E poi l'atmosfera del menuetto, quindi del terzo movimento, che riporta con un clima trasformato l'atmosfera dell'allegro, ma non troppo, il primo movimento, le cui infatti prime battute sono state riprese letteralmente e insieme ancora piccole citazioni schubertiane con questo minuetto, che è costruito in una forma tradizionale con il suo trio al centro, ma sempre con queste citazioni che fanno pensare a una struttura unitaria. E poi infine le nubi si diradano nell'allegro moderato conclusivo, la gaiezza appare sempre con lo sfondo di grande malinconia, un movimento questo che conclude dunque un'opera complessa, articolata, 33 minuti, è un viaggio musicale in questa interpretazione del consone quartetto, appunto, che supera la mezz'ora. Ascoltiamolo insieme, un concerto registrato alla Wigmore Hall il 27 aprile scorso.

Devo dire sinceramente che c'è più di qualche perplessità per l'interpretazione del quartetto per archi numero 13 in La minore Rosamunde, l'opera 29 e l'opera del catalogo schubertiano Deutsch 804, ed è questo celebre quartetto stato interpretato dal quartetto Consone, un quartetto stanziato a Londra. Questo concerto alla Wigmore Hall è stato tenuto il 27 aprile 2026. Perplessità che non avevo avvertito nella interpretazione del Tre Romanze, ma qui siamo di fronte a un grande classico del repertorio quartettistico e sicuramente c'è da lavorare sia per quello che riguarda l'intonazione che anche i piani dinamici dell'insieme di questo quartetto. Ma sapete, lo ricordiamo sempre, questa è una trasmissione che propone tutto quello che c'è e quindi naturalmente è interessante poter ascoltare concerti più o meno riusciti che comunque portano i nomi dei musicisti che più rappresentano la scena internazionale. I violini erano quelli di Agata Daraskaite e Hattie Heinz, poi la viola di Elitsa Bogdanova, il violoncello di George Ross. Questo concerto si chiude, ma noi apriamo una brevissima pagina dedicata ancora a Clara Schumann, perché dicevamo, questa programmazione composta da Giovanna Natalini ad anello, a BA, perché abbiamo iniziato con le Tre Romanze opera 22 arrangiate per quartetto e finiamo con un altro concerto della serie Lunchtime Concerts from Wigmore Hall, e sempre della stagione 2025-2026, una registrazione di poco precedente che si riferisce al 6 aprile, quando in questa celebre sala londinese a ritrovarsi sono Santiago Sanchez, tenore, e Ian Tyndale, pianista, interpreti in sequenza di due leader schumanniani, ma attenzione, per schumanniani intendiamo appunto di Clara. Quindi dai sei leader opera 13 ascoltiamo il primo, Ich stand in Duchen Träumen, e poi in sequenza il secondo, ascoltiamo Mein Sterne.

0: Il senso di stare in sogni oscuri, stand in dunkeln Träumen, e poi Mia Stella Mein Stern, Clara Schumann, i leader che abbiamo ascoltato sono due: Santiago Sanchez, tenore, pianoforte Ian Tyndale, Lunchtime Concerts from Wigmore Hall. Quanto abbiamo ascoltato per concludere il concerto di oggi, registrazione del 6 aprile 2026, appunto, londinese. Domani ci ritroveremo per un concerto tutto chopiniano, con il vincitore dell'ultima edizione del concorso Chopin di Varsavia, Eric Liu. E dunque, in attesa di questo, rimaniamo qui sulle frequenze di Rai Radio 3 con la musica vocale. Suona Luna in Barcaccia da oggi, tre puntate speciali per raccontare anche la serata finale del concorso che si è svolta ieri al Teatro dell'Opera. Oggi Alessandro Cadario ospite, il direttore d'orchestra che ha diretto la serata di ieri. Domani Sabrina Troise, che è appunto una presenza fissa accanto ai giovani candidati bravissimi, e ascolteremo poi le voci dei ragazzi proprio venerdì nell'ultima puntata speciale di questo ciclo. È un saluto di Valentina Losurdo intanto, e linea appunto a Suona Luna in Barcaccia.
1: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
2: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
3: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'eco pensiero.
2: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i tre episodi su Rai Play Sound.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
9: Suo figlio ha avuto un incidente.
10: Devo leggere il contatore, mi apre?
11: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
12: Suona Luna.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Vi saluta Enrico Stinchelli con Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Francesco Napoleoni, e con la presenza, dopo il successo di ieri, della finalissima del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, del maestro Alessandro Cadario, che ringraziamo moltissimo per aver dal podio essere passato a questa comoda poltroncina, che però scotta come un podio, diciamo la verità. Poi quando si sta lì, o come quando si sta qui, è una responsabilità quella di proporsi, e Alessandro Cadario ha tante tante cose da dire, oltre magari il primo giudizio a caldo di quello che è stata, di quella che è stata la serata di ieri. Come ti sei trovato, che impatto hai avuto con questi ragazzi, e in fondo anche il vincitore premiato dall'orchestra, quindi un doppio riconoscimento. Dici ora la tua, visto che ieri non l'hai potuta dire fino in fondo.
14: Intanto buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Allora, è stata una serata tanto emozionante quanto impegnativa ieri. Devo dire che nella parte del mio percorso i giovani sono sempre stati un elemento presente, sia anche per aver lavorato nelle diverse accademie italiane, quella del ROF, ho collaborato anche con diversi studenti dell'Accademia del Maggio Musicale, e quindi devo dire che è sempre un grande piacere. Allora, ieri è stato, alla fine sì, non sono d'accordo con i risultati, sia della votazione della giuria che della vostra giuria che anche dell'orchestra, e devo dire che in effetti il vincitore è risultato quello più credibile, proprio quello che
13: ti ha trasmesso il senso del teatro anche,
14: e
13: no?
14: Anche devo dire della professionalità, nel senso che ovviamente magari per alcuni dei ragazzi che partecipavano era la prima volta che facevano quelle arie con l'orchestra, e questo si percepisce, cioè il direttore nell'accompagnare percepisce che gli snodi magari più difficili non sono risolti in maniera fluida, come dire.
13: Esatto. E ti volevo chiedere, Alessandro, ascoltando con molta attenzione ieri, seguendo da vicino queste performance, io ho notato, ma direi anche nel corso delle selezioni, che un'enorme attenzione andrebbe fatta a monte con i propri maestri sulla scelta del repertorio. Questo è un nodo che ancora non si scioglie del tutto, cioè vince alla fine chi porta il pezzo che gli calza a pennello.
14: Sì, che è quello che è successo esattamente ieri. Sì, questo è vero, è un tema scottante e delicato, anche perché forse l'insegnamento del canto è una delle discipline di insegnamento più difficili, perché non c'è lo strumento che è esterno a noi, ma siamo noi, la voce e la persona, quindi con tutte le difficoltà che questo comporta. Per cui l'attenzione al repertorio sicuramente non deve essere una scelta finalizzata a ottenere un successo, ma deve essere una scelta finalizzata a avere quella musica nelle proprie corde per diventare quel personaggio, per essere Figaro con la tua voce.
13: Perfetto. Alessandro, cominciamo con il maestro Cadario, una playlist di ascolti che saranno tutti molto interessanti. Cominceremo con uno dei capolavori di Claudio Monteverdi, no? Il Lamento della Ninfa, è un brano del 1638, quindi ci riporta proprio agli albori, agli incunaboli del melodramma, no? Però ascolteremo e sentiremo la modernità di questo pezzo, in fondo ci riporta a una realtà di oggi. Ne parleremo dopo.

0: Dunque, abbiamo ascoltato uno dei capolavori assoluti della storia musicale. Questa è la seconda parte del Lamento della Ninfa, dove appunto interviene la voce femminile su questo basso ostinato creato dalle voci maschili, scelto dal maestro Alessandro Cadario come primo ascolto. E qui, certo, ci porti verso degli abissi, anzi verso degli orizzonti talmente vasti che vorrei che tu sintetizzassi la scelta di questo pezzo, che in qualche modo racchiude già tutto, è quel piccolo che racchiude il tutto.
1: Allora, questo è, l'ho scelto come primo ascolto perché proprio mi riporta alle origini, agli inizi, con la mia grande passione per la musica vocale, in particolare per il madrigale, quindi come studio di direzione di coro e di composizione. E il mio amore per l'opera nasce da qui, non è un amore che nasce magari come in alcuni casi per l'opera ottocentesca, per il bel canto, ma nasce da qui, si sviluppa poi con Mozart e poi passa tutto il grande repertorio, perché alla fine questa grande idea che hanno avuto tutti questi grandi compositori italiani, di cui Monteverdi è stato forse il più espressivo, il più anche caparbio nello sfruttare tutte queste possibilità, a un certo punto dal madrigale è come se queste situazioni musicali si staccassero dalla carta e diventassero poi un'azione scenica, e questo di fatto è quello che è successo. E la fantasia nel capire come collegare con le figure retoriche la musica al testo è quella che poi pervade tutta la musica. Tutto. Per esempio, questo tetracordo di lamento, questo basso che citavi prima, lo ritroviamo uguale in Jesus Christ Superstar, nel lamento quando Gesù nel Getsemani dice: Padre, il momento, certo, diciamo, più,
0: e lo ritroviamo a distanza di 300 e passa anni,
1: per dire quanto sono cose così radicate. E lo troviamo per esempio nel finale dell'overture Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, quando c'è la parte, c'è questo, nella parte del basso c'è proprio il tetracordo addirittura lì cromatico. Quindi le figure retoriche che nascono, poi i compositori le hanno digerite inconsapevolmente e continuano ad essere un fondamento anche interpretativo, secondo me, imprescindibile per la formazione, giusto, di un direttore d'orchestra.
0: Giusto. Ricordiamo che il maestro Cadario ha anche una cosa molto importante, una passione per l'astrofisica e direi proprio in generale anche per tutto ciò che ruota intorno alla fisica quantistica. E devi sapere, Alessandro, che io sono un fanatico proprio di Fritjof Capra e del suo Tao della fisica, che ho divorato e letto forse una ventina di volte, e anzi avrò l'occasione ora di rileggerlo ulteriormente dopo questa conversazione, perché credo molto in questa, insomma, in questi contenuti che sono minimi, sembrano quasi queste danze cosmiche che noi nemmeno vediamo, ma che ci invadono e pervadono in continuazione. La musica penso sia strettamente collegata a questo. Dici com'è nata questa passione?
1: Questa passione è nata proprio per una curiosità che è esattamente la stessa di cui mi stai parlando tu, anche nel ricercare una chiave di lettura della realtà che sembra così strana eppure è così reale.
0: Ma che ci invadono e pervadono in continuazione. La musica penso sia strettamente collegata a questo. Dici com'è nata questa passione?
1: Questa passione è nata proprio per una curiosità che è esattamente la stessa di cui mi stai parlando tu, anche nel ricercare una chiave di lettura della realtà che sembra così strana eppure

0: veramente essere il nucleo formativo di quella che può essere una deità, cioè la musica ha creato il mondo.
1: Beh, ma certamente la materia, nello stato infinitesimale, è certamente una delle descrizioni possibili, quella di una vibrazione, no? Quindi la differenza tra ciò che è un'onda e ciò che è invece una particella, laddove la materia si comporta in entrambi i modi. E quindi l'idea che il mondo sia fatto da vibrazioni diverse, chiaramente la mette in stretta relazione con la musica ed è la cosa più bella. E poi c'è un altro fatto che mi affascina, cioè, ovvero la percezione del tempo. Nella partitura noi abbiamo bisogno del tempo perché una melodia è una serie di note che nel tempo, come dire, si succedono
0: sì,
1: una
0: si
1: dopo l'altra.
0: succedono, certo.
1: Ma la cosa bella è che quando noi abbiamo un pezzo, studiamo un pezzo, per esempio il direttore d'orchestra che ha in mente una partitura, ha la memoria del passato ma anche ha già la memoria del futuro perché comprende già tutta quella composizione. Ecco, comprenderla in un momento tutta insieme è un po' ci porta in una dimensione, in questa quarta dimensione, laddove la realtà accade tutta nello stesso momento.
0: Come se tu in quel momento dirigendo vedessi già
1: Bravissimo.
0: Dove vai a finire.
1: Sì,
0: È una cosa.
1: e questo mi fa intuire come potrebbe una percezione della realtà che è un po' sopra di noi e attraverso la musica. Ecco, quindi trovo che queste due cose insieme, questa è una passione che un po' è venuta anche
0: Perfetto.
1: Naturale per questo.
0: Io notavo ieri come i professori dell'Orchestra dell'Opera di Roma ti seguissero, ti guardassero con molta. Tu li avessi, questa compagine l'avessi proprio compattata per raggiungere la meta, che poi era quella di eseguire tanti pezzi anche in stili diversi, ma aiutando al tempo stesso i ragazzi. È un equilibrio difficilissimo, non è che si alle volte ci vogliono prove, prove, prove, e tu l'hai raggiunto, devo dire, all'istante, passando da Rossini a Verdi, insomma, Ballo in Maschera, Aida, c'è stato veramente di tutto ieri sera. Certo, Rossini ha premiato chi lo ha scelto. Rossini è veramente un nome tutelare, eh?
1: Io e Rossini devo dire che è sicuramente uno degli autori prediletti. Ho avuto anche la fortuna di fare anche di recente molte recite degli italiani in Algeri. L'anno prossimo farò una petite a Milano.
0: Capolavoro.
1: Sì, insomma, ecco, è un autore che anche a me ha portato sempre molta fortuna. Dal viaggio a Reims ha fatto al Rof diversi anni fa. Insomma, è un autore che sento molto affine.
0: Infatti, ottima in particolare proprio la direzione, scrivono i nostri amici qui al 335-5634-296. Il maestro Cadario tiene orchestra e bacchetta e la spreme come un limone affinché i maestri diano il massimo, immagino. Grande maestro, saluti da Enzo, bravissima, bellissima serata. Enzo era in sala. Quello è importantissimo, perché insomma, ma penso tu non li abbia proprio spremuti come dei limoni, insomma.
1: No, diciamo
0: che è stata
1: che
0: una collaborazione.
1: Sì,
0: alla
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, ma la grande difficoltà che magari poi da fuori non si percepisce è proprio questa di decifrare così tante note e di suonarle tutte con gli stili giusti. Quindi diciamo che c'è stato un lavoro, io faccio molti complimenti ai professori dell'Orchestra dell'Opera di Roma, con cui c'è sono
0: feeling.
1: Sì, anche sono diversi anni che abbiamo avuto occasione di fare musica insieme e ogni volta torno con grande piacere.
0: Ed ecco un altro momento da brivido, il finale delle nozze di Figaro, il finale dei finali, azzardo, sicuramente uno dei tre finali d'opera più importanti
1: sì,
0: della storia.
1: Concordo.
0: E hai scelto proprio l'attacco di Contessa Perdono, che è una cosa meravigliosa, nell'edizione
1: Gardiner.
0: Ah, benissimo. Ascoltiamo subito.

Mariam Fonti, Mariam Fonti.

0: E qui abbiamo, ecco, gli giusti applausi veramente per uno dei capolavori assoluti della storia musicale, eseguito dal maestro John Eliot Gardiner, il quale è balzato agli onori delle cronache per le sue intemperanze. Una specie di Toscanini bis, che viene preso da un suo duende, non so, da qualche cosa che lo assale per... E devo dire che è interessantissima questa direzione, perché da un lato strizza l'occhio a quello che è l'apparato filologico, che fatalmente riguarda anche Mozart, però dall'altro è modernissimo. Come bisogna avvicinarsi a Mozart?
1: Ma allora...
0: Io lo chiesi una volta a Carlo Maria Giulini, mi rispose con un sorriso serafico: ma come può chiedermi Mozart? È un mistero, mi rispose così. Sì. Provo a chiederlo a te.
1: Allora, nel pratico, perché è uno dei miei repertori di lezione Mozart, nel pratico io seguo un po' questa linea, ovvero un'esecuzione con una prassi esecutiva che deve essere presente per rendere giustizia proprio a un tipo di scrittura, da una parte, ma dall'altra, chiaramente, lavorando con le orchestre moderne, cerco di arrivare col mio materiale, così da poter scrivere tutta una serie di dettagli che altrimenti, ecco, non sarebbero praticabili.
0: E ti chiedo, com'è la tua posizione riguardo le cadenze, per esempio sui punti di corona, su quelle situazioni belcantistiche, variazioni in idea capo? Qual è
1: sì,
0: la tua
1: assolutamente.
0: Posizione?
1: Assolutamente, la mia posizione è quella che vanno fatte.
0: Bravo.
1: perché questo è nella parte della scrittura, vanno fatte con stile, chiaramente, con gusto. Poi io sono anche della scuola che divide le tradizioni tra parti importanti da conoscere e da preservare, ma anche c'è una parte di tradizioni che sono cattive abitudini.
0: Giusto.
1: Quindi questa è un altro elemento su cui cerco di lavorare molto, soprattutto, e questo più nella scuola del maestro Muti, quando affronto le partiture verdiane.
0: Certo.
1: Quindi cerco di sempre una mia
0: anche
1: cifra.
0: Anche lì però i da capo andrebbero variati.
1: Certo.
0: Perché sennò diventa
1: per esempio anche
0: ripetizione.
1: Il discorso delle appoggiature. In alcune trascrizioni pianistiche ottocentesche coeve troviamo delle appoggiature che i pianisti scrivevano nelle trascrizioni pianistiche, perché eventualmente dissentivano queste
0: certo.
1: appoggiature. Il discorso è molto affascinante, poi non si può conoscere tutto approfonditamente, ma ho i miei consulenti per ogni repertorio, gli amici veri che poi vado a stalkerare per farmi raccontare di tutto nei repertori.
0: Dunque chiedono, gli ascoltatori si stanno scatenando dei messaggi, chiedono quali sarebbero i tre più grandi finali d'opera. Momento. Per ognuno, poi ognuno ha i suoi. Io i miei tre ce li ho. Uno di questi è Le nozze di Figaro, un altro è il finale del Guglielmo Tell di Rossini, un altro è il finale della Valchiria di Wagner. Questi personalmente. Ma allargherei il discorso, perché capisci, limitarsi a tre,
1: no.
0: Abbiamo la fortuna di avere un repertorio talmente bello che io direi almeno 10, 12.
1: Sì, io ho scelto questo in realtà per un motivo molto più banale, perché per me questo è stato l'imprinting con l'opera, ovvero è stata la mia prima volta alla Scala, è stata la mia prima opera che ho ascoltato con la direzione del maestro Muti e con la regia di Streller, e quindi quando iniziò l'ouverture delle nozze dalla buca io sentii questo suono e subito, e lì è stato un imprinting. È per questo che l'ho scelto e per questo è il motivo per cui mi sono innamorato dell'opera, in particolare di quella mozartiana.
0: Bellissimo. Dunque, un ascoltatore ci chiede se hai per caso una parente, zia, che si chiama Isabelle, e un cugino, figlio di Isabelle, che si chiama Jonathan.
1: No.
0: Non ti risulta?
1: No.
0: Ecco, quindi... strani messa, veramente gli ascoltatori alle volte, perché sono come degli ispettori Callaghan, vanno, dunque, benissimo, bello, bravissimo, simpatico e maturo il vincitore, questo ascoltatore tifava per Sara Minieri, soprano dalla voce splendida, e La grandezza di Mozart, questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, sembra un pezzo di musica sacra, dice Francesca da Peschiera.
1: Giusto, sì. Infatti quello che disarma di Mozart è la sua grande umanità. Ecco, io non so quale altra persona in un momento di richiesta di perdono così, in un'opera brillante, comica, avrebbe avuto l'idea di fare questo momento quasi sospeso come una preghiera. E però tocca a tutti, è un po'... è il modo migliore per chiedere perdono e per ottenerlo.
0: Ora scelto dal maestro Alessandro Cadario, arriva Stravinsky. Ci dirai dopo il perché.

0: Dunque, stavamo facendo delle considerazioni interessantissime con il maestro. Avete capito che il maestro Cadario è un, come dire, un libro dalle tante pagine, non è solo schematico nel suo. E gli ho chiesto che ne pensasse di Stravinsky, direttore delle sue opere. Siccome il maestro è anche compositore, ci puoi dire quello che stavamo commentando, sì, a microfoni spenti?
1: La cosa più importante per me, è che riguarda la formazione del direttore d'orchestra, è che il compositore e il direttore d'orchestra sono la stessa figura. Ovvero, il direttore d'orchestra è il compositore perché è la persona più titolata nel realizzare l'opera che ha scritto, e così nasce il direttore d'orchestra. Poi chiaramente con lo sviluppo e la specializzazione delle diverse discipline è chiaro che nascono musicisti che poi fanno nello specifico solo questo, ma quando ciò accade, cioè nella nostra modernità, il direttore d'orchestra imprescindibilmente deve essere compositore, ma non nell'aver studiato 2 anni armonia, deve avere una consapevolezza di tutti gli stili, perché deve leggere la partitura esattamente come la legge il compositore.
0: Quindi le tante critiche subite da Stravinsky come direttore...
1: Mi sembra il più titolato nel dirigere la sua musica.
0: È interessantissimo vederlo quando c'è un film proprio dove si vede, oltre alle prove, l'Uccello di Fuoco diretto, certo, da lui, e stupisce proprio il fatto di vedere non un'esteriorità nel gesto,
1: asciuttezza.
0: Ma è asciutto.
1: Sì, l'asciuttezza che è anche nella sua musica e nel suo carattere. Poi non è tanto il fatto della tecnica, della chiarezza a essere in primo piano, è il fatto che lui che ha scritto questi capolavori è lì lui a dirigerli. Cioè già questo basterebbe a ispirare, secondo me, al di là dell'efficacia più o meno della direzione.
0: Hai ascoltato mai la Cavalleria diretta da Mascagni?
1: Sì, anche.
0: Che ne pensi?
1: Sì,
0: anche in
1: allora,
0: quel caso.
1: Caso, così come per esempio Ravel che suona col pianoforte, sì, con il rullo la pavane, io li ascolto per grande interesse quando vado a interpretare, perché mi danno delle grandi indicazioni sul tempo e su alcuni aspetti che per quei compositori erano eventualmente sì,
0: cioè.
1: Quindi quelli lo uso come grande cartina tornasole per avere degli elementi quando vado a interpretare le loro musiche.
0: È un bel punto di partenza,
1: sì,
0: perché c'è la chiarezza, c'è anche la asciuttezza, come hai detto.
1: Sì.
0: Non c'è quell'esteriorità compiaciuta.
1: No, poi, allora, devo dire che non sempre quando uno interpreta la propria musica è obiettivo. Magari ci sono alcuni compositori che hanno maggior successo con interpretazioni,
0: certo,
1: altrui. Questo non voglio dire che sia per forza automatico. Però nel mio caso ho scelto questo ascolto di Stravinsky per la grande stima che ho di questo autore così prorompente, perché è un autore che dirigo spesso e spesso accoppio al repertorio più barocco classico, anche proprio come mia cifra per valorizzare la differenziazione stilistica.
0: Giusto.
1: E in questo caso un brano corale che amo particolarmente, perché il repertorio sinfonico corale è anche quello un mio repertorio di adozione, proprio di elezione, proprio anche per l'amore che ho per la musica corale, anche nella mia formazione. Trovo anche questo percorso della direzione di coro fondamentale per un direttore
0: tu
1: d'orchestra.
0: Hai un rapporto anche molto stretto con le colonne sonore dei film, giusto?
1: Sì, allora questo
0: qui
1: è.
0: Ci colleghiamo a un messaggio che parla di Kubrick e del visionario di Sé nello spazio, dove un universo non muto accarezzato da brani sinfonici che sembrano scaturire dalla materia stessa, no? Che lo compone. Che ne pensi di questo?
1: Allora, sempre parlando di Stravinsky, no? Insomma, della musica si possono dire tante cose, adesso non vorrei entrare troppo in dettagli complessi. Sicuramente Kubrick ha fatto un utilizzo della musica molto interessante con Ligeti, Eyes Wide Shut, insomma, sono stati dei... È un regista che ha fatto un utilizzo della musica molto interessante e molto intelligente, come per esempio Paolo Sorrentino. Diversamente,
0: certo,
1: mi interessa molto quando dei registi colgono. Nel caso specifico invece della musica da film che sentiamo adesso in sottofondo,
0: ecco,
1: che è un
0: spieghiamo
1: John
0: cosa
1: Williams,
0: John Williams,
1: questo è Fly to Neverland, il volo all'isola che non c'è. Ecco, questo mi ricorda un momento particolare della mia adolescenza, quando con un amico che è Paolo Zecchini mi portava con la sua auto con questa musica a tutto volume, e io lì scoprì per la prima volta John Williams e mi appassionai così tanto a questa musica orchestrale, e da lì mi venne anche un po' la voglia di fare il compositore e il direttore d'orchestra. All'epoca non c'erano le partiture che si trovavano come
0: certo
1: oggi John Williams, e mi ricordo che da un nastro trascrissi a mano, consumandolo per quante volte lo mandai in replay, trascrissi a mano proprio questa colonna sonora. E quindi John Williams sicuramente è stato un elemento che nella mia percorso ha dato una grande...
0: Ascoltiamo John Williams.

0: Stavamo commentando questo brano. Alla fin dei conti, alle volte la musica da film viene tacciata di essere banale, scontata. Guardate, non è scontato proprio un bel niente. Cioè, il viaggio nell'isola che non c'è in questo momento lo stiamo vedendo, quindi l'obiettivo è raggiunto. L'obiettivo è pienamente raggiunto.
1: Sì, poi con una musica che ha una maestria di orchestrazione e di inventiva notevole, al di là delle moderne tecniche con i campioni, con i suoni campionati per avere costi più bassi. Insomma, l'idea della musica da film scritta con la carta e con la penna, realizzata con le grandi orchestre diretta, che è proprio questa musica meravigliosa, è stato per me un elemento, per esempio, da musicista che viene da una famiglia di non musicisti, mi ha avvicinato tantissimo, mi ha fatto innamorare all'orchestra.
0: Molto formativo. Ora, dunque, Luigi da Torino ha molto apprezzato il maestro Cadario l'anno scorso in una discutibile edizione del Don Giovanni alle Terme di Massenzio e quest'anno in due edizioni dell'Italiana in Algeria, Piacenza e Novara, una più bella dell'altra.
1: Io ringrazio questi ascoltatori.
0: Vedi che Rossini ti ha...
1: Sì, Rossini e Mozart sono effettivamente i due autori che amo molto, che sento molto e con cui mi sento in grande sintonia.
0: Ora, tu hai un appuntamento a ottobre importante all'Opera di Roma con un'opera nuova.
1: Sì, torno in stagione. Ecco, un'altra caratteristica del mio percorso è quella di aver diretto molte prime assolute di tanti dei tra i più importanti compositori italiani e mi onoro della loro volontà di avermi come interprete. Per me anche questo è molto importante, dedicarsi alla musica contemporanea come interprete, con lo stesso commitment con cui si affronta la musica storica, che ha già una sua consolidato successo.
0: Quindi appuntamento a ottobre.
1: A ottobre al Teatro Nazionale con La Vita Nuda, che è in prima assoluta, con la musica di Matteo D'Amico.
0: E di che si parla su per giù?
1: Allora, Pirandello, è la prima volta che c'è un libretto su un soggetto di Pirandello, anche in un anno con un anniversario. Insomma, poi Matteo D'Amico è un compositore che ha anche un legame proprio familiare con Pirandello, quindi sarà un'occasione. Il libretto di Sandro Cappelletto, abbiamo l'orchestra dell'Opera di Roma, insomma sarà una serata credo molto speciale, molto importante.
0: Benissimo, grazie di averla citata, così abbiamo preso nota. E adesso è il momento finalmente di ripiazzarti sul podio, perché sei tu che dirigi cosa?
1: Allora, dirigo una mia orchestrazione di tre numeri dalle cinque melodie greche di Ravel. Ravel ha orchestrato il primo e il quinto e io ho riorchestrato, partendo da quell'organico e dalla versione pianoforte e voce, la seconda, la terza e la quarta melodia greca di Ravel.
0: Ascoltiamo.

0: Beh, sono bellissime queste composizioni, complimenti anche per come ti dirigi, perché oltre a Ravel c'è la tua rielaborazione che è perfetta. Stavamo commentando, Ravel è uno di quei compositori che ci guadagna in questo caso poi enormemente, perché come hai rifatto il mare con quell'effetto, come si ottiene? Spieghiamolo al pubblico. Quell'effetto di onda che abbiamo sentito.
1: Ma allora, questa è un'orchestrazione abbastanza complessa, con gli archi soli, con l'arpa, e poi ho usato questo strumento che si chiama Ocean Drum, che così anche come effetto coloristico, e anche con questi crescendi degli archi, con suoni armonici, insomma, ricercando tutti quegli scintilli che il mare restituisce nella luce, e all'orecchio invece quei suoni che ti avvolgono, che vanno e che vengono in lontananza. Bellissimo. Mentre questo è il canto dei raccoglitori di lentisco, e mentre appunto questi lavoratori in queste isole greche raccolgono il lentisco e il mare nel sottofondo, insomma.
0: E bisogna dire, con tutta la bravura dei celebri mostri della tastiera, col pianoforte non riesce così bene, diciamo la verità. Mentre ci sono composizioni che nel cambio ci perdono quando passano dal pianoforte all'orchestrazione, ma questo è un caso diverso, perché qui Ravel evoca anche i profumi, le suggestioni, no? Di questa Grecia meravigliosa. L'ultima domanda per il maestro. Senti, fattela tu. Fatti una domanda e, come dice Marzullo, datti una risposta. No, la domanda che vorresti in questo momento. Perché tu che viaggi nella fisica quantistica.
1: Allora, io...
0: Cosa vedi nel futuro?
1: Ecco, appunto, mi chiederei come mi vedo fra un po' di anni, fra 10 anni, e mi direi che anche se il percorso che ho deciso di intraprendere è un percorso lungo ed è una strada più difficile, perché ho sempre scelto quella di prima dello studio approfondito e di per l'amore per la musica che ho, e magari qualche volta mi sono perso qualche scorciatoia, però nel lungo tempo, nel lungo divenire delle cose, io credo che il sapore di alcuni vini e il valore di alcune interpretazioni siano da ricercare nel tempo che uno ha dedicato.
0: Giusto, perfetto. Noi ti facciamo tanti in bocca al lupo per non solo la tua carriera, ma anche per l'allargamento sempre più dei tuoi orizzonti, che già sono ampli, di ampliare ancora di più, perché così troverai tante cose per la tua attività direttoriale, che è già brillantissima. Quindi Alessandro, ti aspettiamo presto. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani per le ore 13. Domani sempre una grande musicista, Sabrina Troise, che ci porterà nel mondo del pianoforte, e soprattutto in relazione alle voci, e ci sarà da divertirsi anche lì. Alessandro, grazie.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: E a prestissimo. Ciao a tutti da Enrico Stinchelli, Roberta Vespa, Benedetta Nibali e Francesco Napoleoni. A domani. Ciao a tutti.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Tregua finita, Trump dichiara terminato il negoziato con Teheran dopo la notte di fuoco nel Golfo Persico. Raid incrociati Stati Uniti-Iran, pesanti i mercati.
4: Il presidente americano ancora all'attacco dal vertice NATO, nuovo affondo contro gli alleati. Spagna senza speranza, stop ai rapporti commerciali. Poi all'Italia sulle basi americane è stata pessima.
3: Sostegno all'Ucraina, Giorgia Meloni vede Zelensky a margine del summit dell'Alleanza Atlantica, intanto sul campo non si ferma l'offensiva russa, almeno 7 civili morti.
4: Capri, 2 secoli di mito, una mostra alla Certosa di San Giacomo racconta la scoperta della Grotta Azzurra e la trasformazione dell'isola, destinazione turistica internazionale.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Tra Stati Uniti e Iran, tregua finita e interrotti i negoziati. Le ostilità tra i due paesi sono riprese nella notte con un pesante attacco americano e relativa risposta di Teheran.
5: Tutto precipita poco dopo la cena dei leader della NATO riuniti ad Ankara, quando il comando centrale americano, CENTCOM, annuncia su X l'inizio di un pesante attacco contro l'Iran, perché ha violato la tregua, colpendo con proiettili 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz. È stata una notte di fuoco. Le forze americane colpiscono porti e punti strategici nello stretto e Sirik nel sud del paese. La risposta iraniana è l'attacco contro le basi americane in Kuwait e Bahrain con missili e droni, 85 obiettivi in tutto. Ma non solo, gli Stati Uniti reintroducono le sanzioni sulle esportazioni del petrolio iraniano, sanzioni che erano state revocate con il memorandum. Riconoscere il nuovo regime iraniano sullo stretto è l'unica via. Qualsiasi tentativo di sbarcare truppe americane in Iran porterà all'inferno, è la replica del Parlamento di Teheran. Il presidente Pezeshkian ironizza: il comportamento del governo statunitense nei mondiali di calcio come in politica estera, aggirare le regole, intimidire gli avversari e imbrogliare. Alba Arcuri, GR3.
4: Dal vertice NATO di Ankara anche le nuove accuse del presidente Trump agli alleati europei e all'Iran dopo lo scambio di missili nel Golfo Persico. L'inviata.
6: Per me la tregua è finita, dice il presidente americano Trump arrivando al vertice di Ankara. Accusa l'Iran, un paese guidato da persone malate, crudeli e violente, dice. E poi attacca di nuovo la NATO, che non lo ha sostenuto, e ancora l'Italia, che ha fatto molto male con le sue basi. E infine la Spagna, una causa persa la definisce. Non voglio più accordi commerciali o visite di Stato. Un paese ostile perché non vuole pagare la sua quota per la difesa. E sui bombardamenti americani della notte scorsa in Iran interviene il segretario generale dell'Alleanza, Rutte. Erano assolutamente necessari, dice. L'Iran sta violando la tregua con gli attacchi alle navi e gli Stati Uniti dovevano reagire con forza. La riunione del Consiglio Nord Atlantico con i 32 leader dei paesi alleati è in corso. Erdogan, il presidente turco, aprendo i lavori, ha sollecitato tutti a investire per raggiungere il 5% delle spese militari. Nel pomeriggio poi è atteso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. Sul tavolo la richiesta di Kiev di nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma anche la licenza per produrli. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR3.
3: Ad Ankara anche la premier Meloni, che questa mattina ha avuto un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. In diretta l'inviata Federica Ionta.
7: L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, in particolare per la tenuta delle infrastrutture energetiche colpite dagli attacchi russi. Giorgia Meloni lo conferma al presidente Zelensky, che incontra nel bilaterale a margine dei lavori, colloquio aperto dal consueto abbraccio fra i due leader. Ancora da definire il contributo italiano nell'ambito dei 70 miliardi che l'Alleanza Atlantica si prepara a erogare per Kiev, quanto agli investimenti per le spese in difesa, tutti i paesi tranne la Slovenia sono sopra il 2%. Sul PIL l'Italia al 2,8%, includendo anche gli investimenti per la sicurezza interna, con impegno garantito dalla Presidente del Consiglio di continuare ad aumentare queste spese in vista dell'obiettivo del 5% nel 2035. Ieri, durante la cena di gala, l'incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump, rapporti cordiali, così la Premier ha definito le relazioni bilaterali con Washington. Ne sapremo di più dopo la conferenza prevista prevista fra poco per le 16 ora di Ankara, alle 15 in Italia, con Jacopo Teodoro da Ankara, linea allo studio.
4: Intanto non si fermano gli attacchi sull'Ucraina, almeno 7 civili morti nelle ultime ore. La nostra inviata si trova nella regione di Mykolaiv, una delle più martoriate dall'inizio del conflitto. Ascoltiamolo.
8: Una micidiale bomba planante si è schiantata su una zona rurale colpendo varie abitazioni, una scuola e le linee elettriche, centrata in pieno una casa nel villaggio di Oleksandrivka. Una donna di 38 anni e la figlia di 15 sono morte, ci dice al telefono il governatore della regione, Vitaly Kim. Dalle macerie è stata estratta viva l'altra figlia di 13 anni, poi ricoverata in ospedale. Siamo nell'oblast di Mykolaiv, che confina con la regione di Kherson, parzialmente occupata dai russi. Attraversiamo villaggi deserti, non c'è una casa qui che non sia crivellata di colpi, tetti sfondati, muri crollati. Stamane, nella città di Kherson, un drone russo ha colpito un minibus, una donna anziana è rimasta uccisa, feriti diversi passeggeri. Da quando gli ucraini hanno riconquistato la città di Kherson nel novembre del 2022, respingendo gli occupanti al di là del fiume Dnipro, la Russia non ha mai smesso di tentare di riprendersi l'intero oblast e tiene costantemente sotto attacco sia Kherson sia la regione di Mykolaiv, che a lungo è stata il bastione difensivo della città di Odessa, bloccando l'avanzata dei russi. Dall'oblast di Mykolaiv con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: L'escalation nel Golfo tra Iran e Stati Uniti e le ultime parole di Trump hanno dato una nuova forte spinta al prezzo del petrolio, cresciuto anche del 6%, con il Brent ora sopra i $78 al barile. In aumento anche il gas. Dopo un avvio cauto si sono allargate anche le perdite sulle borse europee. Francoforte, Parigi e Madrid cedono più del 2%, Milano e Londra circa 1,5 punti. In sensibile crescita anche lo spread a 82 punti base.
4: La politica, le proposte di legge su migranti e cittadinanza al centro del dibattito tra i partiti.
9: Oltre a risolvere un problema di giustizia civile, alleggerisce il peso sui penitenziari italiani. Così Fratelli d'Italia, presentando la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese, il capogruppo Galeazzo Bignami.
10: È una modifica importante, finalmente realizzabile, grazie alle modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno al diritto europeo.
9: Sempre in tema, la Lega esulta per l'ok della Camera la procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa il commento di Matteo Salvini sui social. Iniziativa improvvida per Verdi Sinistra, che accusa con questa stretta la Lega rincorre il razzismo di Vannacci. Non sono cittadini di serie B. I 5 Stelle attaccano, la destra gioca con le paure, non risolve l'insicurezza e poi promettono saremo un argine a tutto questo. Proprio per costruire l'alternativa di governo, i big di PD, 5 Stelle e AVS saranno a Napoli in serata per il lancio della coalizione progressista. Il Dem Marco Furfaro.
11: Stasera siamo in piazza a Napoli per costruire l'alternativa. Loro pensano a salvare le poltrone, noi pensiamo a salvare la sanità pubblica.
9: Francesco Macaro, GR3.
3: La cronaca, la Guardia di Finanza di Roma ha arrestato questa mattina il leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Le accuse sono di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, attraverso cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da centinaia di persone alle quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. In realtà, secondo la Procura di Roma, i soldi sarebbero finiti nelle mani di Adinolfi e utilizzati per viaggi e spese di lusso.
4: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Rieti. La violenta deflagrazione ha provocato il crollo dello stabile. Due operai, un uomo e una donna, risultano dispersi, mentre altre due persone sono state soccorse e tratte in salvo.
3: C'è un settore economico che in Italia va a gonfie vele. Presentato al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il rapporto Unioncamere sulla Blue Economy, tutto il comparto legato al mare.
12: Non è soltanto una risorsa naturale, ma un universo che va ben oltre la pesca e la navigazione e che comprende cantieristica navale, logistica, turismo nautico e costiero, attività ricettive. Un sistema produttivo, insomma, che continua a crescere e a rafforzare il proprio peso nell'economia nazionale. La Blue Economy italiana conta oltre 232.000 imprese e più di 1 milione di occupati. La ricchezza generata dall'intera filiera raggiunge i 225 miliardi, cioè l'11,4% del PIL nazionale, con il meridione che rappresenta il traino maggiore. I numeri confermano quindi come storicamente il mare ha da sempre rappresentato una delle grandi leve dell'economia italiana, soprattutto adesso in una fase in cui sostenibilità, innovazione e sviluppo delle infrastrutture marittime sono sempre più centrali nelle strategie di crescita, oltre il 3% rispetto allo scorso anno. Ed è un patrimonio economico e occupazionale che guarda al futuro e che, secondo Unioncamere, e osservare continua a trainare lo sviluppo del paese. Lorenzo Opice, GR3.
4: Stasera in Campidoglio a Roma l'80esima edizione del premio Strega, considerato il principale riconoscimento letterario italiano. A contendersi i voti dei giurati, gli amici della domenica, i sei finalisti: Teresa Ciabatti, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Bianca Pizzorno ed Elena Rui. Condurranno la serata, trasmessa in diretta televisiva su Rai 3 a partire dalle ore 23, Pino Strabioli e Gloria Campaner.
3: Saranno l'attrice e regista Greta Scarano e l'attore Nicola Mopà i conduttori delle serate d'apertura e chiusura dell'83esima mostra del cinema di Venezia al Via il 2 settembre. Annunciato il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, il programma completo sarà svelato il 23 luglio.
4: Capri celebra il proprio mito con una mostra alla Certosa di San Giacomo a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra.
13: Capri, da isola difficilmente accessibile in mezzo al Golfo di Napoli, a meta tra le più decantate del Mediterraneo e tra le più esclusive, cosa che contribuisce al suo mito. Il salto di qualità il 17 agosto del 1826. Che cosa successe? Luca Di Franco, direttore museo di Capri e curatore della mostra.
14: Grazie a due pittori tedeschi, una grotta, chiamata da sempre Grotta di Gradola, fu chiamata Grotta Azzurra e divenne celebre in tutto il mondo.
13: Perché divenne celebre?
14: Perché aveva un paesaggio, un colore, una natura incredibile, ma fu proprio il modo in cui fu raccontata a renderla famosa. I due pittori portarono artisti, viaggiatori, archeologi a scoprire un paesaggio di Capri che era totalmente inesplorato.
13: E voi come la raccontate la Grotta Azzurra in mostra?
14: Attraverso più di 50 opere, tra sculture, pitture e documenti, soprattutto il tritone proveniente dagli scavi della Grotta Azzurra e il quadro nostro simbolico, quadro con le sirene di Hermann Cosodi.
13: Federico Pietranera, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Stefano Siani e Giovanna Insardi. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buon pomeriggio da Rai Mobilità, traffico intenso, code sul traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur, tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti. In A9 code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. In A4 Brescia-Padova, code a tratti tra Desenzano del Garda e Somma Campagna, direzione Padova. In A1 coda per un incendio tra Lodi e Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni, viene poi segnalato un incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Chiuso per lavori il tratto tra l'allacciamento con la 1 variante Roncobilaccio verso Bologna per lavori. Coda sulla 1 variante tra Badia e Bivio per la 1 panoramica per un incidente verso Bologna. Si rallenta anche tra l'allacciamento alla 22 Reggio Emilia direzione Milano. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli si segnala un incidente che vede coinvolti due camion tra l'allacciamento alla 30 e Napoli in direzione Napoli. La statale 16 Adriatica, tratto chiuso per incidente all'altezza di Brindisi, bivio per la statale 613 in direzione Otranto. Infine, traffico bloccato per un incendio sulla statale 387 del Gerrei in Sardegna, all'altezza di Serdiana, bivio per la statale 466. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia, selezione di puntate trasmesse.
2: Influencer.
3: Roger Payne, con Telmo Pievani.
4: Da molti anni abbiamo ottenuto una cosiddetta moratoria e ora vorrebbero rivederla. Dicono c'è un divieto e noi vogliamo rispettarlo, ma dobbiamo ancora poter uccidere le balene. E ti chiedi... Che cosa? Penso che se la proposta in discussione al momento passerà, annienterà 40 anni di lavoro e ci troveremo di nuovo al punto in cui stavamo negli anni 40 e 50 del secolo scorso.
5: Quella che avete appena sentito è una parte, uno stralcio di un'intervista data per Rai 3, per il programma Geo Magazine, il 31 agosto 2015. E la voce che avete sentito è quella forse del più grande avvocato delle balene che sia mai esistito, proprio di questi meravigliosi mammiferi marini, Roger Payne. Perché è importante parlarne? Perché noi nelle balene abbiamo visto tutto, avventura, guadagni, pericolo, mistero, hanno fatto parte della nostra letteratura, però in realtà la loro vita reale ancora oggi ci sfugge. Come già scriveva Melville in Moby Dick, noi osserviamo le balene sempre a pezzi, durante i fugaci affioramenti, una volta la testa, un'altra volta la schiena, un'altra volta le pinne caudali orizzontali, quasi mai tutte intere. E anche oggi studiare nel loro ambiente i consimili della balena bianca inseguita dal capitano Ahab, cioè praticamente un capodoglio, è complicatissimo, perché vivono in un ambiente sterminato, nei mari di entrambi gli emisferi, si inabissano per cacciare anche sotto i 1000 metri di profondità, fanno più di 60 km al giorno e in un anno possono percorrerne più di 20.000. Sono come aghi dispersi nel pagliaio oceanico.

con i loro quasi 200 decibel, le balene e i capodogli hanno il suono più potente emesso da qualsiasi essere vivente sulla Terra. Ma oggi possiamo prevedere i loro spostamenti, piazzare telecamere sul dorso e ascoltare il loro sonar con speciali microfoni subacquei.

0: E quando l'idrofono capta un treno di clicks, i loro brevissimi suoni in rapidissima sequenza, significa che il cetaceo, che è l'animale, ha puntato il suo raffinato sistema di ecolocazione sulla barca che lo sta studiando. E a quel punto sorge un interrogativo quasi filosofico: ma siamo noi a studiarlo o è lui che sta studiando noi? Ecco, deve esserselo chiesto molte volte Roger Payne, la voce che avete appena sentito. Era nato a New York nel 1935, laureato in biologia ad Harvard e poi spostatosi alla Cornell University per il dottorato in zoologia sistematica ed evolutiva. Aveva iniziato studiando l'ecolocazione nei pipistrelli e l'udito formidabile dei gufi, per poi concentrarsi sui cetacei, appunto, in particolare nel suo caso le megattere, le meravigliose balenottere con la testa tutta bitorzoluta, grandi migratrici dai poli ai tropici, andate e ritorno, diffuse in tutti gli oceani. 40 tonnellate di stazza per 15 metri di lunghezza, mangiano krill e pesciolini che stordiscono creando le loro caratteristiche reti di bolle. Gli inglesi le chiamano humpback whales, cioè balene gobbe, perché quando si immergono inarcano e piegano il dorso in un modo molto particolare. E poi fanno grandi salti e ripiombano in acqua sul dorso.
1: Nelle vaste sale del Sudevreemuseum di Enkhuizen in Olanda, i visitatori hanno avuto modo di ammirare una particolare mostra allestita per mettere il pubblico in condizione di sapere tutto sulla caccia alle balene. La balena è stata fatta oggetto da secoli delle attenzioni dell'uomo cacciatore. In passato, il popolo che maggiormente si distingueva in questa attività di atletica pesante era quello danese. Si usavano allora dei normalissimi arpioni. Poi, la tecnica, che non risparmia neppure le balene, impose gli arpioni lanciati da veri e propri cannoni, meno fatica per gli uomini e più pericolo per le balene. All'inizio di questo secolo, la caccia alle balene è andata sempre più intensificandosi. Molto ricercata, contrariamente al parere di chi è rimasto fermo al candore di Moby Dick, è la cosiddetta balena blu. In teoria si tratta di balene addirittura sprovviste di denti. In realtà è vero che le balene blu non hanno denti, ma si avvalgono di una valida protesi costituita da pezzi di corno conficcati nella mandibola. La cosa è facilmente controllabile dai visitatori del museo, ai quali viene anche spiegato come da questi pezzi di osso possano essere ricavati posate, manici di ombrelli, montature per occhiali e altri aggeggi. Una volta prese, le balene venivano gonfiate d'aria per evitare che affondassero e quindi trascinate fino alla nave ammiraglia, dove in meno di 2 ore venivano fatte letteralmente a pezzi e lavorate. La carne e l'olio di balena viene generalmente usata per la fabbricazione di candele o come cibo per bovini. In Giappone la sua carne è anche apprezzata da numerosi buongustai. Già da diversi anni la caccia alla balena è stata proibita per evitare la completa estinzione della razza. Ed è esattamente dall'anno in cui è stata proibita che la caccia alle balene è diventata più accanita e tecnicamente perfezionata.
0: Roger Payne divenne una star nel mondo scientifico e non solo, perché nel 1967, insieme a un collega, lo zoologo Scott McVeigh, mise i microfoni subacquei appunto per la prima volta vicino a questi carismatici mammiferi marini e scoprì che i maschi, durante la stagione riproduttiva, eseguono stupefacenti composizioni sonore, delle vere e proprie serenate, lunghe anche mezz'ora, cantate a volte in gruppo, con temi ricorrenti e schemi ripetuti.

0: Come spesso accade, la scoperta fu abbastanza accidentale perché Payne e il suo collega erano finiti alle Bermuda al seguito di un ingegnere navale che voleva ascoltare in realtà i suoni dei sottomarini russi e invece captarono le conversazioni amorose di un'altra specie. Da allora la vita di Roger Payne fu un susseguirsi appassionato di spedizioni in tutti i mari della Terra insieme alla prima moglie Catherine, anche lei zoologa esperta di vocalizzazioni, e insieme a tante troupe televisive, inseguendo tutti insieme quelle canzoni che lui definiva fiumi di suono esuberanti e ininterrotti. Nei periodi di rientro, Payne ha insegnato biologia alla Rockefeller University presso l'Istituto di Ricerca sul Comportamento Animale.
1: Venghino, venghino signori, Piazza del Popolo a Roma ha ospitato per la meraviglia e l'istruzione di grandi e piccini la balena Goliath giunta fresca fresca, beh sulla freschezza non ci dureremmo proprio, dalla Norvegia, dove ha chiuso sotto le cannonate di una baleniera la sua gloriosa carriera degna di Moby Dick. Eccola, è lunga 22 metri e pesa 68 tonnellate, il cuore da solo è sui 400 kg. Il gigante della natura sembra fatto apposta per sbalordirci, per farci sentire piccini e quasi un po' vergognosi di essere andati a infrangere la sua tranquillità da antico dio pagano.
0: Creature capaci di tali melodie sottomarine non possono essere cacciate. È un delitto, questo Payne lo ha sempre pensato. Nel 1971, 4 anni dopo la prima registrazione, Payne fondò la Ocean Alliance, un'associazione internazionale per la protezione di tutte le balene e degli ecosistemi dei cetacei. L'intera vita di Roger Payne è stata un grido di protesta contro la caccia alle balene per scopi commerciali. Capì però che i dati scientifici allarmanti da soli non bastano. Dovevano essere mescolati al linguaggio emozionale potente della musica. Sua madre, del resto, era un'insegnante di musica. Nel 1970 pubblicò un disco di grandissimo successo con le serenate in balenese, potremmo dire, che si intitolava appunto Songs of the Humpback Whale, per finanziare il movimento Save the Whales, salviamo le balene. Fu per decenni un long seller con decine di milioni di copie vendute. Tutti i suoi progetti ebbero un enorme riscontro di pubblico a livello mondiale e ispirò persino un episodio di Star Trek 4 del 1986. Payne poi collaborò con molti artisti, con Paul Winter, con Kate Bush, che misero i canti delle megattere nelle loro canzoni.

Nel 1977 gli fu attribuito un grande onore. Le sue registrazioni dei canti delle megattere furono incluse nel Golden Record, cioè il disco trasportato a bordo della navicella spaziale Voyager, il primo artefatto umano a oltrepassare, molti anni dopo, i confini del Sistema Solare. E chissà, magari un giorno lontanissimo, sulla riva sconosciuta di un pianeta della galassia, alieni intelligenti raccoglieranno il relitto della Voyager e ascolteranno le canzoni delle balene. Le campagne promosse da Payne per la conservazione dei cetacei ebbero momenti di grande successo. In particolare, le restrizioni introdotte dal Congresso statunitense negli anni 70 e poi il bando alla caccia commerciale delle balene stabilito dalla International Whaling Commission nel 1986. Ma non possiamo dire purtroppo che le sue battaglie siano vie delle balene. Le campagne promosse da Payne per la conservazione dei cetacei ebbero momenti di grande successo. In particolare, le restrizioni introdotte dal Congresso statunitense negli anni 70 e poi il bando alla caccia commerciale delle balene stabilito dalla International Whaling Commission nel 1986. Ma non possiamo dire purtroppo che le sue battaglie siano vinte una volta per tutte. Noi homo cosiddetti sapiens massacriamo

0: migliaia di anni, ma non per questo ha senso perseverare in questa pratica oggi insensata a livello industriale. Per giustificarla si ricorre al rispetto delle tradizioni o alla presunta scarsa consapevolezza di questi animali, ma sono tutti pretesti. Per fortuna la cultura e la sensibilità evolvono e in molte parti del mondo la caccia alle balene è stata sostituita, anche in termini di proventi economici, dal whale watching turistico, che a volte è un po' invasivo, ma è senz'altro molto meglio che inseguirle con gli arpioni. Eppure ancora oggi continuano le richieste di moratoria sulla caccia. Il Giappone, la Norvegia e l'Islanda la praticano ancora e anche altri paesi. Bisognerebbe porre fine anche alla cattura di cetacei per imprigionarli negli acquari e nei parchi divertimenti, un'altra battaglia che Roger Payne ha sempre condotto. Payne dice giustamente che sappiamo ancora pochissimo su come le balene utilizzano il loro cervello, quindi stiamo uccidendo esseri che ci sono ancora in gran parte sconosciuti.
1: I cacciatori di balene si sono sempre difesi sostenendo che questi animali non sono diversi dalle mucche o dai polli, riferendosi alle loro capacità mentali. Significa che sono più stupide di noi? Io non credo. Anzi, sono convinto che nessuno, me compreso, abbia la minima idea di come le balene utilizzino il loro cervello.
0: Per comprendere l'intelligenza delle balene bisogna considerare il loro peculiare percorso evolutivo. I balenieri di Melville dibattevano se Moby Dick fosse un pesce o un mammifero, ma già Linneo, un secolo prima, aveva visto giusto. Oggi sappiamo che tutti i vertebrati condividono un piano corporeo di base, evoluto in acqua. Dopo la colonizzazione delle terre emerse, da un gruppo di rettili si evolsero i mammiferi. Alcuni di questi, molto tempo dopo, cioè intorno a 35 milioni di anni fa, a partire da un antenato comune artiodattilo, tornarono indietro, riadattandosi alla vita in mare. L'evoluzione dei cetacei dunque fu controcorrente, come avevano fatto peraltro anche alcuni rettili prima di loro, per esempio gli ittiosauri. I discendenti di chi aveva conquistato la terraferma invertirono la rotta e si immersero di nuovo. Il cugino terrestre più stretto dei cetacei è l'ippopotamo. Ecco perché, come già sapevano i balenieri dell'Ottocento, le pinne delle balene sembrano enormi guanti con dentro le dita. Il riadattamento alla vita acquatica obbligò questi animali a una trasformazione stupefacente, che è durata una decina di milioni di anni. Dovettero modificare la fisiologia, la struttura idrodinamica del corpo, gli organi di senso, pur rimanendo mammiferi. E infatti riemergono per sfiatare e riempire i polmoni. Sono ricoperti da strati di prezioso grasso come isolante termico e allattano premurosamente i loro cuccioli. Ma perché affrontare una transizione così radicale? Dove c'è un'opportunità ecologica, l'evoluzione prima o poi la coglie. Animali comunicativi e sociali colonizzarono con grande successo un vasto ambiente pieno di cibo, mettendo a frutto le loro eccellenti abilità di caccia. Ai pesci, questi predatori iperattivi mammiferi provenienti dal regno subaereo devono essere sembrati fin dall'inizio quasi degli alieni caduti da un altro mondo. Oggi si contano circa 90 specie di cetacei, divise tra i misticeti, quelli dotati di fanoni che filtrano il plancton, come appunto le balene, le balenottere studiate da Payne e le megattere, e gli odontoceti, dotati di denti come i delfini, le orche e i capodogli. E almeno 15 tra queste specie sono a fortissimo rischio di estinzione.

0: Storia alla radio. Marco Paolini legge e racconta Moby Dick di Herman Melville.
1: La stagione dell'equatore, poiché là, in quel tempo, per diversi anni consecutivi, Moby Dick si era visto soffermarsi periodicamente, come il sole nel suo giro annuale si sofferma in ogni segno dello zodiaco per un intervallo preciso. Là avevano avuto luogo la maggior parte degli scontri mortali con la balena bianca. Le onde istoriate delle sue imprese erano là il tragico punto dove il vecchio monomani aveva trovato il terribile movente della sua vendetta. Ma nella guardinga comprensività, nella vigilanza sempre tesa con cui Acab lanciava il suo spirito meditamondo in questa caccia risoluta, egli non avrebbe mai permesso a se stesso di

0: fondare tutte le sue speranze in un unico grande fatto suddetto, per lusinghiero che potesse apparire a quelle speranze, e nemmeno nell'insonnia in cui lo gettava il suo voto, egli avrebbe potuto tanto tranquillare il cuore inquieto da posporre ogni ricerca occasionale. No, no. Non poteva giocare tutto su una sola carta a capo.
1: Così evolute, le balene sono assai intelligenti, ma a modo loro. Hanno il cervello più grande in assoluto tra tutti gli animali. Nei maschi adulti di capodoglio, per esempio, sfiora gli 8 chili, 5 volte il nostro, tanto per intenderci, e le convoluzioni della corteccia sono paragonabili, peraltro, alle nostre. La loro è un'intelligenza mammifera acquatica, senza le mani e senza il fuoco. Sono altamente sociali e comunicativi, e in particolare attraverso i suoni. Fluttuano leggiadri in un elemento che è molto più denso dell'aria e quindi diffondono molto più facilmente i loro suoni. E di conseguenza i cetacei creano e abitano un mondo pieno di musica, potremmo dire, al quale noi peraltro siamo sordi. Gli audiomessaggi dei cetacei costituiscono proprio un social network oceanico, secondo Payne e poi i suoi colleghi che sono venuti dopo di lui. La loro continua conversazione a base di clicks, di fischi, di schiocchi tiene insieme le famiglie e i gruppi, anche se sono dispersi per centinaia di miglia. Si mandano in continuazione, potremmo dire, dei tweet sottomarini per sapere dove sono, per coordinarsi, cacciare, avvisarsi dei pericoli e migrare tra zone di caccia e zone di riproduzione. E grazie a un equivalente del codice Morse sono persino in grado di riconoscersi individualmente e in base al clan di appartenenza.

0: I capodogli, per esempio, sono timidi, ma vivono in famiglie guidate dalle femmine, dove tutti si conoscono e a turno si prendono cura dei loro cuccioli, mentre gli altri si immergono per andare a caccia di calamari, lo sappiamo, calamari giganti. Imparano dalle nonne, amano le madri e condividono le incombenze. Sono molto giocosi, dormono in verticale con il naso all'insù verso la superficie e si lasciano vivere pienamente. Dobbiamo considerarli in questo modo, questi nostri cugini. Le balene della Groenlandia, per esempio, possiedono almeno 180 canti diversificati e anche i capodogli hanno i loro dialetti regionali distinti. I vocalizzi delle balene evolvono poi nel tempo, quindi sono a tutti gli effetti, noi diciamo, un caso di trasmissione culturale, perché i maschi imparano nuovi canti incontrando esemplari di zone vicine, li mescolano ai propri, li diffondono e li tramandano. Ne deriva che un certo motivo musicale, per esempio, che piace, può nascere in un'area dell'oceano e poi migrare altrove, avere più o meno successo, e un po' come le canzoni, come i modi di dire, come i pettegolezzi. Roger Payne fu il primo, peraltro, a ipotizzare che queste comunicazioni potessero avvenire anche tra specie e sottospecie diverse, il che è veramente sorprendente. Per esempio, tra balenottere comuni e balenottere azzurre si parlano. Un'evidenza poi che è stata confermata anche da altri studi. Quindi queste conversazioni tra cetacei sono multispecie. E perché è così importante la cultura? Perché nell'evoluzione imparare dai propri simili ti offre un vantaggio prezioso. Non è necessario che il giovane ripercorra ogni volta un rischioso processo di esperienza, perché gli basterà seguire le vie già collaudate dagli adulti. Per questo noi insegniamo ai nostri bambini ad attraversare la strada. Quindi non limitarsi a conoscenze innate permette un'adattabilità molto più flessibile e più rapida. Non dobbiamo nemmeno poi avere troppa paura di attribuire categorie cognitive simili alle nostre ad animali come le banene o i capodogli, perché noi infatti condividiamo con loro molti elementi di base della nostra morfologia e del cervello, che derivano dagli antenati comuni. Quindi sarebbe poco sensato ipotizzare che gli altri animali abbiano delle modalità di comunicazione, delle emozioni anche, o delle visioni del mondo totalmente incommensurabili alle nostre e totalmente incomprensibili. Come insegnò Darwin, quando studiamo gli altri esseri viventi, dobbiamo adottare lenti scientifiche che uniscano volta per volta le differenze, che naturalmente ci sono e dobbiamo rispettare, e le somiglianze, cioè l'unità nella diversità. Noi umani restiamo comunque, quindi è impossibile prescindere dal nostro punto di vista interno, purché sia consapevole e critico. Roger Payne ci ha insegnato in pratica che esistono altre forme di intelligenza là fuori, al di là dell'umanità. Nel dare un senso al mondo non siamo soli.
1: Come il mostro marino della dolce vita, una balena si è venuta ad arenare sul lido di Ostia. L'estate è finita e il cetaceo era convinto di non dare fastidio a nessuno, di poter morire in pace su questa spiaggia inzuppata di mondanità. L'hanno dovuto rimorchiare al largo, ma Moby Dick si è ripresentato il giorno dopo. Con gli oceani a disposizione, non sapeva di avere scelto per il suo ultimo approdo l'unico paese nel mondo che trasforma le balene in olio d'oliva.
0: Dal 2020 in poi, negli ultimi anni della sua vita, Roger Payne fu il principale consulente di un progetto visionario. Si chiama CETI. E significa Cetacean Translation Initiative, proprio un'organizzazione che cerca di tradurre il linguaggio dei cetacei. Sembra fantascienza, ma è così. È un'organizzazione non profit basata in Dominica, nei Caraibi orientali, che utilizza l'intelligenza artificiale, il machine learning e la robotica per ascoltare, registrare e provare a tradurre le comunicazioni tra capodogli. Sì, proprio a tradurre. Proviamo a pensarci. E se un giorno fossimo capaci di comunicare con altri esseri viventi come balene e capodogli? E alcuni scienziati oggi pensano che sia possibile tecnicamente. Grazie all'intelligenza artificiale, appunto, sono molto migliorate infatti le nostre capacità di decifrare combinazioni di suoni attraverso l'analisi di correlazioni e ricorrenze. Se l'animale in questione, come un cane o un gatto, non possiede un linguaggio articolato, la sfida in effetti è piuttosto improba. Ma abbiamo visto che nel caso di megattere e capodogli c'è più di un sospetto che quelle emissioni di suoni a varie frequenze, le articolazioni in canti, la formazione di dialetti, possano rappresentare un vero e proprio linguaggio con una sua sintassi. Magari meno complessa della nostra, chissà, ma pur sempre una grammatica del balenese, se possiamo chiamarlo così. Roger Payne non ha fatto in tempo però a osservare questi sviluppi tecnologici. È morto il 10 giugno del 2023, a 88 anni, nella sua casa di South Woodstock, in Vermont. Era sempre attivo, stava lavorando alla liberazione dell'orca Lolita e al suo trasferimento dall'acquario di Miami al mare dei Salish, in British Columbia, in Canada. 5 giorni prima di morire, aveva pubblicato un articolo molto bello su Time, dove leggiamo queste parole. Ora che il mio tempo sta per scadere, sono posseduto dalla speranza che gli esseri umani in tutto il mondo siano abbastanza intelligenti e adattabili da mettere la salvezza di altre specie dove dovrebbe essere, in cima alla lista dei nostri compiti più importanti. Credo che la scienza possa aiutarci a sopravvivere alla nostra follia.
2: Ufficialmente funziona sempre così. Alcuni studiosi dicono una cosa e altri dicono esattamente il contrario di ciò che hanno detto i primi. Cosa c'è di sbagliato in questo? È molto semplice. Gli scienziati che difendono la caccia alle balene fanno parte di un gruppo molto piccolo e sono finanziati dalle nazioni che praticano queste attività. Chiedersi se si porrà mai fine alla caccia alle balene è come chiedersi se finirà mai la stupidità. E io ho paura di no.

0: Ecco, finora non è stato possibile decodificare le comunicazioni tra questi mammiferi, ma nessuno può dimostrare che sia impossibile per principio. Quindi proviamo a immaginare le conseguenze di una ricerca simile. Se fossimo capaci di identificare gli schemi linguistici di questi cetacei e di condividere con loro un lessico e un contesto, vorrebbe dire che per la prima volta avremmo una vera comunicazione interspecifica, una conversazione tra specie, qualcosa di simile a un dialogo tra alieni. Sarebbe uno shock, una ferita narcisistica equiparabile a quelle che ci hanno spodestato dal centro del cosmo e della biodiversità. In tal caso, dovremmo infatti essere pronti anche ad accettare ciò che questi meravigliosi animali avranno da dirci. Molto lascia supporre che per noi non sarà piacevole. Ci chiederanno conto della nostra follia, come diceva Paine, che persiste, e del perché le abbiamo cacciate per secoli con tale ferocia, conducendole sull'orlo dell'estinzione. Oppure, chissà, scopriremo che la loro saggezza naturalistica istintiva è tale da commiserare noi poveri homo sedicenti sapiens, che abbiamo costruito le nostre civiltà in tutt'altro modo, sullo sfruttamento della natura e sull'accumulo insensato e diseguale di denaro e di risorse. Ascoltare ciò che hanno da dirci le balene sarebbe un gran bel bagno di umiltà. Forse balene e capodogli porrebbero a noi la stessa domanda che si pose Roger Paine per tutta la sua carriera. Cari cugini umani, quando smetterete di essere così stupidi?
1: Telmo Pievani ha raccontato il biologo e ambientalista Roger Paine.
2: Realizzazione di Marzia Coronati.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 3.
2: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
4: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
5: yeah. Sì, tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit c'è l'idealista a Radio 3. Un saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Pino Zingarelli che è in regia, dal tecnico in console Danilo Solidani. Per la puntata odierna, qui si apre la lista odierna, la lista di oggi, per la quale vale sempre, per eventuali messaggi, il numero 3355634296. Programma a cura di Monica Non, Valerio Corzani, che appunto oggi entra nell'alta sartoria del jazz, come abbiamo deciso di intitolare questa puntata, con 5 arrangiamenti di Melba Liston. Proprio nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita di questa figura davvero speciale di musicista afroamericana che ha attraversato, devo dire con grande grazia, oltre mezzo secolo di storia del jazz, da una posizione però un po' defilata. Melba Liston infatti non è famosa come le vedette con cui ha lavorato spesso, semplicemente perché per buona parte della sua carriera, della sua storia musicale, è stata una sorta di ghostwriter al servizio di molti grandi nomi del jazz, un'arrangiatrice coi fiocchi. Ed è riuscita a imporsi anche in un mondo dominato dagli uomini, oltre che dai bianchi, quindi subendo sessismo e razzismo a volontà, e oltretutto scelse fin da bambina di suonare il trombone, un'altra stranezza se vogliamo, e per questo è diventata la prima donna trombonista schierata nella sezione fiati di una big band, e nell'America degli anni 40 non era affatto scontato. Ma amava appunto soprattutto lavorare sulle partiture, le dinamiche, cesellare le architetture orchestrali che poi l'hanno resa famosa, se non altro nell'ambiente. È un'attività che l'ha talmente assorbita che in veste di leader Melba Liston a suo nome ha inciso un solo album, un album in cui trombone è un protagonista assoluta, anzi i tromboni con lei ci sono Al Gray e Benny Green e Benny Powell, una sezione di tromboni per Melba Liston e i suoi bones, ovvero i suoi tromboni. Questa si chiama The Trolley Song.

The Trolley Song, grande vivacità, grande freschezza, qualità che accompagneranno poi Mel Ballyston anche nella sua attività di arrangiatrice di lusso, diciamo così. È scomparsa nel 1999, Mel Ballyston era nata a Kansas City nel 26, e ragione per cui celebriamo anche il centenario della nascita. Nel 1936, aveva appena 10 anni, si sposta a Los Angeles, ha un compagno di classe così casualmente che si chiama Dexter Gordon, stringe un'amicizia anche con Eric Dolphy, tutti i musicisti che ritroverà poi nell'evolversi della sua carriera. Nel 1948 si unisce già alla big band di Dizzy Gillespie a New York, e qui altri personaggi inclusi come John Coltrane, Paul Gonsalves, anche il pianista John Lewis. E viene, come dire, la sua presenza viene messa a frutto sia come trombonista sia già come arrangiatrice. Si capisce che quella è la sua strada prediletta. Tornerà poi con Gillespie anche una decina di anni più tardi per i celebri tour sponsorizzati dal Dipartimento di Stato americano, tour in vari paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Ed è da quel periodo che viene questo sontuoso arrangiamento firmato Mel Ballyston di Reverie, una composizione per pianoforte scritta da Claude Debussy nel 1890, che nella versione di Dizzy Gillespie e della sua orchestra, con lo zampino evidente di Mel Ballyston, diventa My Reverie.

My Reverie dalla Dizzy Gillespie Orchestra, arrangiamento di Mel Ballistone, che suonava qui anche il trombone affiancata da Frank Rehak e Rod Levitt, per il resto anche qui grandi nomi, grandi presenze, da Phil Woods a Quincy Jones, che in questo brano suonava la tromba, ma che sarà uno di quei personaggi, grandi personaggi, che metteranno a profitto l'amicizia, la collaborazione professionale con Mel Ballistone. Uno di quegli incontri con uomini straordinari della vita di questa musicista, ma anche viceversa, i vari Gillespie, Duke Ellington, Count Basie, Art Blakey, Ray Charles, hanno trovato in lei davvero una donna straordinaria, una professionista che si prendeva letteralmente cura della loro musica. E poi c'è Mingus, lei per niente intimorita dalla complessità del pianeta musicale di Mingus. Beh, il suo lavoro si può apprezzare appieno in una versione di Peggy's Blue Skylight, registrata dal vivo alla Town Hall di New York il 12 ottobre del 62. È un concerto che non fu immune da una serie di turbolenze, ma è considerato comunque un capolavoro mingusiano, vuoi per il momento creativo del leader, del band leader, vuoi per la qualità dell'orchestra e non ultimi per gli arrangiamenti di Mel Ballistone. Lo scrittore inglese, oltretutto biografo di Charles Mingus, Brian Presley, si lamentò molto del fatto che il brano in questione non fosse stato incluso nella prima edizione su disco di questo concerto, e fu proprio lui qualche tempo dopo a produrre e curare personalmente la riedizione per quello che diventerà The Complete Town Hall Concert. E da qui ascoltiamo Peggy's Blue Skylights.

0: Dal vivo alla Town Hall nel 62, 12 ottobre 1962, Charles Mingus e la sua orchestra, questa era Peggy's Blue Skylight, un capolavoro già in sé per sé, arricchito, aumentato potrei dire dal lavoro svolto da Melba Liston sulla partitura. Melba Liston che qui non suonava il trombone, ma la partitura ne prevedeva comunque ben sei schierati. Con i suoi arrangiamenti, Melba Liston ha vestito anche i repertori di molte cantanti famose. Da giovane trombonista era stata in tour con Billie Holiday, poi nella seconda metà degli anni 50 aveva lavorato in particolare con Betty Carter e poi con Dinah Washington, curando in particolare per quest'ultima, che era un po' all'apice della sua parabola, due album tributo, un omaggio a Fats Waller e uno a Bessie Smith, in cui il lavoro di Melba Liston consiste forse nel metterci il massimo della raffinatezza senza però smarrire il sapore originario, la spinta del blues. Da quest'ultimo lavoro ascoltiamo Backwater Blues, Dinah Washington arrangiata da Melba Liston.
1: We're on this Bessie Smith series and with Max Roach, Paul West and Wynton Kelly, I'd like to do one of Bessie's most soulful tunes. It's called the Backwater Blues.

Beh, sarebbe piaciuto probabilmente anche a Bessie Smith questo suo cavallo di battaglia, questa sua Backwater Blues ripresa in questo modo da Dinah Washington nella seconda metà degli anni 50 con la complicità con gli arrangiamenti di Melba Liston. Arrangiamenti che stiamo celebrando in questa lista di oggi. Senza dubbio il musicista con cui Melba Liston ha collaborato più intensamente, più continuativamente nel corso della sua storia musicale, praticamente dagli anni 40 fino alla fine dei 90, è stato sicuramente il pianista e compositore Randy Weston, del quale, anche del quale cade il centenario in questo 2026 per una curiosa coincidenza. Ecco, Melba Liston e Randy Weston hanno fatto davvero coppia fissa, lei lo ha seguito in tutte le sue scorribande per lo più afrocentrica della settantina di dischi in cui si può apprezzare il tocco di arrangiatrice di Melba Liston. Beh, 10 sono album di Weston e sono davvero uno più interessante dell'altro. Il pianista Randy Weston guarderà costantemente appunto all'Africa come fonte di ispirazione e riconnessione spirituale con quelle che sente evidentemente come le sue radici. Un misto anche di cultura e politica respira nella sua musica. Randy Weston palpita ancor prima di iniziare a frequentare fisicamente l'Africa, si trasferirà poi anche stabilmente in Marocco, ma solo nel 1967. Ecco, Randy Weston già nel 1960 aderisce alla stagione delle indipendenze africane con un album intitolato Uhuru Africa, Libertà per l'Africa, una vera e propria opera con il libretto del poeta Langston Hughes, e anche qui una band da sogno con gente come Kenny Burrell, Yusef Lateef, Freddie Hubbard e poi un trio di percussioni, un trio afro-cubano o africano-cubano, verrebbe da dire, vista la presenza di Babatunde Olatunji con Armando Peraza e Candido, un trio che sta già macinando la sostanza poliritmica che è alla base di Uhuru Kwanza, il primo movimento dell'opera. Randy Weston ovviamente al pianoforte, l'arrangiamento, neanche a dirlo, è di Melba Liston.

0: Uhuru, Africa, Uhuru in lingua swahili vuol dire libertà, ed è un termine che ha cominciato a circolare e a serpeggiare in maniera piuttosto fiammeggiante nella comunità di musicisti African American interessati a quanto accadeva in quel periodo nella terra dei loro avi. Siamo nel 1960, brano e ascolto che celebravano la simbiosi artistica tra Melba Liston e Randy Weston, di entrambi si è celebrato il centenario della nascita quest'anno. In particolare abbiamo ricordato Melba Liston in questa lista idealista di oggi. Torniamo alle 14.30 domani, ora a Radio 3 c'è Fahrenheit. Un saluto da Marco Buccitto.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista.
2: Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: E bentornati carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, questa è la voce di Susanna Tartaro, vi parlo dai microfoni di Radio 3, sono le 15:53 secondi, siamo nello studio di Via Asiago 3, questo è lo studio tenuto in piedi da Francesco Napoleoni alla parte tecnica, accanto a lui Beatrice Palazzoni alla regia, che ringrazio insieme a Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi.

0: 335-56-34-296 per metterci, per parlarci, per ascoltare, per sentire anche cosa avete da dire, anche da criticare sul nostro pomeriggio, che però si preannuncia un pomeriggio, come al solito, ricco, perché Fahrenheit permette in queste tre ore di osservare il mondo e anche di rifletterci su con calma, con i tempi che sono i nostri, quelli di una rete dove si pensa prima di parlare. E quindi mi fa doppiamente piacere avere lo scrittore Eraldo Affinati con me. Buonasera.
1: Salve a tutti voi.
0: Ben arrivato, ben tornato a Fahrenheit, Affinati.
1: Grazie a voi.
0: Per un motivo o per un altro, a Lampedusa in questi giorni ci siamo tornati spesso, perché non possiamo non essere stati colpiti da quell'immagine che ha colpito anche lei, Affinati, del Papa sotto la porta di Mimmo Paladino. Una porta che mi piace ricordare per la forza che solo l'arte può donare. È una porta fatta di cose anche, e anche di oggetti che sono lasciati. È una porta gigantesca, questa porta che si erge su uno scoglio di Lampedusa tra il cielo e il mare, dove il Papa si è affacciato nel vento, e che ha sul portale, appunto, vuoto, cavo della porta, sul nulla o sull'infinito, le concrezioni in argilla e in ceramica, riflettenti il sole e la luna, come diceva Paladino, sono le scarpe, la riproduzione di cappelli, la riproduzione di libri, tutto un armamentario dell'essere umano che è lì incastonato in questa bellissima porta. Ecco, è estate a Lampedusa, ci sono i turisti tra i migranti, e in un pezzo uscito per La Stampa proprio oggi Nicolò Zancan descrive proprio una Lampedusa estiva, questo mare aperto alle 5 del pomeriggio, c'è addirittura una barca che giustamente imbarca i turisti e li porta in giro per le spiagge più belle, e poi ci sono gli ultimi 50 migranti, quelli di oggi, di una storia che è lunga ormai 25 anni. E proprio perché questa storia è lunga, qualcuno ha pensato, anche da Ciamaraini, di dare un Nobel all'isola che dà lezioni al mondo. Che ne pensa, Affinati?
1: Beh, mi sento molto, molto in sintonia con un'iniziativa come questa, perché sono stato più volte lì a Lampedusa e ricorderò sempre il mio incontro con il dottor Pietro Bartolo, che mi portava proprio lì, su quella porta che in qualche modo, come lei giustamente diceva, è il crocevia dell'Europa, ecco, è una sorta di groviglio dove c'è vita, c'è morte, ci sono emozioni, ci sono tutti, diciamo, i perché, le domande irrisolte, e quindi credo sarebbe un'iniziativa molto, molto forte anche politicamente se andasse in porto, perché andrebbe anche a premiare la generosità di questi isolani che da sempre loro si sono messi a disposizione, in qualche modo rispondendo alla legge del mare che non guarda il colore della pelle, non guarda le carte d'identità, ma serve soltanto a salvare appunto la persona, le persone che appunto che stanno lì. E devo dire che vedere questo Papa Leone lì attraversare questa porta insieme ai figli dei migranti di oggi, e soprattutto vedere la sua solitudine, perché a me quello ha colpito quando lui è andato lì su quello scoglio, quasi affacciandosi su quell'abisso, ecco, la solitudine di questo Papa che sta recitando, non solo lui ma anche il predecessore Francesco, un ruolo di supplenza etica, perché è come se le parole che lui ha detto a Lampedusa e che aveva già detto Francesco riempissero il vuoto della politica, quindi grande problema di trovare un linguaggio per riuscire a parlare di queste persone, ecco, non come protocolli d'intesa da firmare o documenti ufficiali o numeri da registrare o statistiche da stilare, ma come le facce delle persone che noi vediamo tutti i giorni nelle nostre città e che appunto stentiamo a riconoscere come nostri fratelli e sorelle, diciamo, ecco, quindi questo aspetto che diciamo è pregiuridico, che è una cosa che viene prima delle leggi, prima è presociale, anche premorale, è qualcosa proprio di fondativo dell'esperienza umana, beh, questo a Lampedusa è incarnato tutti i giorni, insomma.
0: Senta, la voce, ricordo agli ascoltatori, è quella di Eraldo Affinati. Parlava del Papa. Ecco, in piccolo, questo insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti, che è la scuola Penny Wharton in Italia, per lei è stata e per sua moglie è stata una sorta di missione, una missione laica che continuate a portare avanti. Ci sono i volontari, c'è una scuola da sostenere, c'è anche internet, in questo è importante perché fa capire bene come vi muovete. Lei ha usato una parola, Fahrenheit è fatto di parole, come la radio, come i libri, del resto, come anche il linguaggio e la lingua, tra l'altro, che non si conosce quando si approda a uno scoglio sconosciuto. Lei ha parlato di groviglio e ha parlato anche di facce delle persone. Sono due cose che secondo me legano anche al suo lavoro, Eraldo Affinati, perché chissà che stringendo tra le mani quei visi dei ragazzi che vengono alla sua scuola con gesto paterno che conosco, e chissà il groviglio che immagina dentro quelle teste, un groviglio di sentimenti. Come si fa a guardare l'invisibile?
1: Come si fa a sciogliere questo groviglio? Questa, in effetti, tante volte ce lo chiediamo noi delle scuole Penny Wharton, uso il plurale perché sono ormai 72 associazioni presenti in ogni parte d'Italia e aderiscono al nostro stile educativo che è basato sull'accoglienza, diciamo così, sulla fiducia, sulla sintonia, sull'empatia. Come si fa? Molti di questi nostri studenti delle scuole Penny Wharton, vengono proprio da Lampedusa, sono tanti che ce lo raccontano, ci fanno vedere le fotografie di questi gommoni del Molo Favaloro dove sono dove arrivano, ci raccontano queste storie. Però si fa per sciogliere questo groviglio e rispondere alla sua domanda, si fa a livello linguistico. Questo è ecco perché noi insegniamo la lingua italiana. Se tu non impari la lingua, se tu non riesci, diciamo, a esprimere l'emozione, il trauma, la ferita che hai avuto, quella ferita resterà sempre dentro di te, non si scioglierà mai. Quindi insegnare l'italiano significa dare un sistema verbale a quel trauma. Sono nel momento in cui immigrati, queste facce, queste persone riescono a trovare le parole per raccontare quello che hanno vissuto, solo in quel momento diventano veramente liberi dalla tragica esperienza che si portano dietro. Ecco perché per noi insegnare italiano significa farlo uno a uno, non nella classe. E quindi le nostre volontari, i nostri volontari che sono sia pensionati e sia ragazzi italiani delle scuole medie superiori che noi formiamo come piccoli docenti dei loro coetanei immigrati, tutte queste persone che fanno i docenti da noi, prima ancora di essere dei professori, sono degli amici che si mettono a disposizione, di queste persone. Alcune sono analfabete nella lingua madre, non hanno mai tenuto una penna in mano, altre magari sono scolarizzate, c'è anche chi è laureato. Quindi sono tante persone, però è quello di cui noi abbiamo bisogno, dare il sorriso, non solo il servizio, diciamo, ecco. E questa è la grande lezione italiana potenziale che noi abbiamo attraverso il simbolo di Lampedusa. E noi dovremmo, tra virgolette, metterci alla testa ideale dell'Europa per insegnare questo anche ai burocrati di Maastricht, che non basta dare le biblioteche, che pure ne sono necessari, i centri sanitari e tutto il resto, ma bisogna dare quella fiducia in se stessi, quelle parole per riuscire a in qualche modo collocare queste persone fra di noi, ognuno nella sua identità, senza rinunciare a niente, però mettendola in gioco questa identità, non tenendosela per sé, perché altrimenti in quel modo diventa sterile e non serve a nulla. Invece, se tu te la metti in gioco, la tua identità culturale, linguistica, religiosa, civile, politica, sociale, a quel punto la fai vivere. la fai vivere e ti arricchisci insieme a loro. Questo è il lavoro da fare.
0: Senta, lei ragiona con le parole, le usa, le insegna, e allora una piccola sfida a Finati. La parola remigrazione, le sembra più astuta o assolutoria?
1: Ma direi che è una parola da cancellare, perché comunque innesca una catena che è la catena del risentimento, del rancore, dell'odio, dell'incomprensione, dell'ignoranza. È una parola che qualche volta ci conduce lontano da quello, distanti da quello che stiamo dicendo adesso, perché ci porta verso una visione stereotipata dell'immigrazione. Il problema vero dell'immigrato non è che noi lo dobbiamo né criminalizzare né idealizzare, ma noi lo dobbiamo conoscere e farci conoscere da questa persona, perché soltanto così puoi uscire dal mansionario, dall'idea amministrativa grettamente condominiale per gestire un fenomeno che è uno smosi di popoli epocale, che non sarà certo con la reimmigrazione che tu potrai risolvere un problema di questo tipo. Quindi però è un lavoro da fare insieme, è un lavoro che non è che possiamo dare. Non è naturale, voglio dire, la cancellazione di questa parola. Per cancellare questa parola dobbiamo fare un lavoro dentro ognuno di noi. Questo è l'elemento fondamentale, che è una sorta di lavoro prepolitico, è un qualcosa che chiama in causa la letteratura, la storia, la cultura, la scuola, l'istruzione.
0: Nel suo articolo, che è stato pubblicato il 5 su Repubblica, a un certo punto lei si chiede, nel cuore proprio del pezzo: arriverà un giorno in cui qualcuno ci chiederà dove eravamo noi quando la gente affogava.
1: Sì, lì faccio un riferimento alla storia tragica del Novecento, perché faccio un raffronto con, cioè, questa domanda è una domanda che
0: pubblica. A un certo punto lei si chiede, nel cuore proprio del pezzo: arriverà un giorno in cui qualcuno ci chiederà dove eravamo noi quando la gente affogava.
1: Sì, lì faccio un riferimento alla storia tragica del Novecento, perché faccio un raffronto con, cioè, questa domanda è una domanda che le truppe alleate rivolsero agli abitanti.

0: a queste persone, ma voi dove eravate quando c'era la cenere dei forni crematori che si posava sulle foglie degli alberi antistanti ai vostri giardini? Cioè, cosa pensavate? Loro, dico nel pezzo, loro dissero, dice, ma noi non potevamo dire niente, perché se noi avessimo parlato, se avessimo detto qualsiasi cosa, saremmo finiti dall'altra parte del filo spinato, perché c'era il nazismo, c'era una società totalitaria, ma noi invece siamo una società democratica e quindi noi siamo doppiamente responsabili di quello che noi vediamo. Ecco perché il Papa, quando è andato lì di fronte a quei flutti, in fondo ha incarnato l'angoscia un po' di tutti noi, che ci chiediamo, ma noi che cosa possiamo fare? E quindi il discorso è: entra in azione là dove già sei, non dove potresti essere. Quindi ecco la ragione per cui io e mia moglie, entrambi insegnanti, abbiamo detto, ma noi che cosa possiamo fare? Ce lo siamo chiesti 20 anni fa. Possiamo insegnare l'italiano perché siamo docenti, insomma. Però ognuno potrebbe fare qualcosa di costruttivo nel suo piccolo, perché gli immigrati sono fra noi, non è che sono chissà dove, sono di fronte a noi. Quindi questo aspetto della responsabilità morale che ciascuno di noi ha, mi è sembrato fondamentale rimarcarlo rispetto alle tragedie da cui noi proveniamo del Novecento.
1: E di cui lei si è occupato anche nei suoi libri. Si è occupato di questo Novecento così incredibile, si è occupato spesso, ora che ripenso alla sua bibliografia, Eraldo Affinati, di cui ricordo qualcosa come Testa, Cuore, Mani, Grandi Educatori a Roma, per Editrice Vaticana 2025, e poco prima Le città del mondo, Gramma Feltrinelli 2024, un bellissimo libro su suo padre, un altro libro dedicato proprio a un'andata ai campi, ad Auschwitz, con una sorta di diario. Mi ricordi lei il titolo? Che sono
0: Campo del Sangue.
1: Campo del Sangue, il suo primo libro.
0: E c'era la storia di mia madre.
1: E c'era la storia di sua madre.
0: Sì, che riuscì a fuggire dal treno della deportazione dopo l'uccisione di mio nonno, un partigiano che venne ucciso dai nazisti il 26 luglio del 44.
1: E quindi ecco la storia a cui fa riferimento in quel cuore del pezzo Eraldo Affinati, è una storia che la grande storia, ma anche la storia, diciamo, di persone, di uomini, anche dei suoi genitori. Senta, c'è una riflessione che fa un ascoltatore, che le giro, arrivano molti messaggi anche ironici, tipo mandiamo i Vannacci e Salvini a insegnare l'italiano ai migranti, sempre che lo sappiano l'italiano, dice scherzosamente, ma chissà se poi può succedere. A parte che lo sanno benissimo l'italiano Vannacci e Salvini, lo sanno talmente bene che sono molto convincenti nelle loro istanze, ma la cosa che mi colpisce in realtà è un messaggio meno ironico e più profondo, perché una persona scrive: continua a colpirmi come chi veramente incontra i migranti, come a Lampedusa, non alzi mai il grido all'invasione. Che dice?
0: Certo, questo ascoltatore coglie nel segno, perché quando tu conosci le persone cambia completamente la tua impostazione, no? Io ho tante volontari della Penny Wharton, alcune anziane signore che mi dicono, dice, io da quando faccio questa azione sono cambiata. Io dico, ma perché sei cambiata? Cioè, sono cambiata perché prima di insegnare alla Penny Wharton, se fosse io tornavo a casa, se avessi incrociato un bengalese, probabilmente avrei scantonato istintivamente. Cioè, perché adesso non lo fai più? Perché adesso loro li conosco, mi fanno vedere dove vivono, le loro famiglie, mi mostrano sullo smartphone le foto di Dhaka in Bangladesh, sono diventata in qualche modo amica di queste persone, ho capito che dobbiamo trovare una ragione per stare insieme, insomma, ecco. Quindi è vero il fatto che la conoscenza cambia tutto. Poi naturalmente non è che è tutta rosa e fiori, non è buonismo, non è quadro edificante o santino, perché il rapporto umano può essere anche difficile, esplosivo, però te lo devi conquistare ed è inevitabile fare questo. Non puoi stare, diciamo così, nel tuo castello fortificato, insomma. Questo dovrebbe essere evidente, e invece è un lavoro da fare, ma io sono abituato da insegnante a farlo nelle classi, perché quando tu entri in una classe hai di fronte tante persone.

0: a tanti ragazzi, uno diverso dall'altro, e devi fare esattamente questo lavoro di trovare le cose che uniscono piuttosto quelle che dividono, creare delle piattaforme comuni d'intesa.
1: Allora, siamo partiti da questa notizia, cioè da una lettera aperta, da una serie di scrittori, di intellettuali, insomma, di persone che si vogliono dare da fare, chiedono che all'isola Lampedusa sia assegnato il Nobel per la pace. Secondo lei, in questa ipotesi, sarebbe davvero bellissima, in che cosa consiste la funzione simbolica? Dov'è?
0: Beh, è come scrivere un verso, no? Poetico, è una sorta di sorgente lirica, nel senso che già questa stessa formulazione, no, di dare un Nobel non a una persona ma a un'isola, possiede una potenza poetica, se ci pensiamo bene. E allora, in fondo, in una poesia, mi piace dirlo a Fahrenheit, che insomma è in fondo la trasmissione dei libri, delle poesie, dei romanzi, della letteratura, in fondo l'emozione, ecco, ci sarebbe un'emozione fondativa che andrebbe a legittimare molte delle cose che abbiamo adesso qui rapidamente riassunte. E queste cose, diciamo, contano nel sentire comune, non conta soltanto l'informazione economica, diciamo, che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni, ma possono contare anche queste intuizioni liriche. Ecco perché mi trovo d'accordo, perché potrebbero in qualche modo coinvolgere, creare una vegetazione affettiva, chiamiamola così, positiva, diciamo, anche nelle file avversarie, oso pensare, anche in chi magari la pensa diversamente, però potrebbe in qualche modo essere toccato da un'iniziativa come questa, fuori dai canali ufficiali, politici, partitici, tradizionali.
1: Senta, un'ultima curiosità gliela pone Solange in modo molto diretto e simpatico. Buongiorno Fahrenheit e Susanna. Curiosità, se possibile, domanda per il signor Eraldo Affinati. Da dove viene il nome Penny Wharton che è stato dato alle scuole?
0: Beh, domanda giustissima, perché la curiosità ci sta. Viene da un libro, da un romanzo di Silvio D'Arzo, intitolato Penny Wharton e sua madre. Silvio D'Arzo, grande scrittore italiano, morto a soli 32 anni di leucemia, nel 1952, autore di alcuni, diciamo, racconti importanti. Io e mia moglie Anna Lucia Lenzi ci siamo laureati su Silvio D'Arzo e ci siamo anche conosciuti grazie a lui, no? Quindi abbiamo pensato di intitolare a Silvio D'Arzo la nostra scuola, perché i Penny Wharton di oggi sono Omar, Faris e Ibrahim, come Penny Wharton, il personaggio inventato da D'Arzo, che non aveva perso il padre, così anche molti dei nostri ragazzi vengono, diciamo, non avendo avuto, sono orfani sostanzialmente, non avendo avuto una famiglia che li ha tenuti vicini a sé. Quindi ecco, questa è la ragione di questo nome.
1: Eraldo, grazie davvero, Eraldo Affinati.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio anche dagli ascoltatori, per esempio Lorenzo dice grazie ad Affinati per la sua opera generosa, e poi c'è Marina che aggiunge: buonasera, come avete ragione, nel mio piccolo paese in provincia di Cremona, Vailate, come assessore alla cultura, con tre preziose volontarie, due italiane e una marocchina, da 2 anni insegnano italiano ad un gruppo iniziale di 46 persone, in gran parte donne egiziane e marocchine. Poi si sono... Gli altri precedenti si erano sciolti per reciproci sospetti. Invece sono nate amicizie, scambi, preghiere per gli uni e per gli altri. Cammin facendo, la maggior parte ha ottenuto la certificazione per la conoscenza della lingua, ma vogliono continuare perché insieme stanno bene ed hanno scoperto che tanti italiani non sono pieni di pregiudizi. Leggo questo messaggio di Marina perché è quasi al contrario, no? È con gli occhi di chi arriva, di come ci guarda, così pieni di pregiudizi, e di come i pregiudizi poi si rispecchiano l'uno negli occhi degli altri. Insomma, mi sono un po' incartata, però credo che Marina è stata più chiara di me.
0: C'è un bel paese che dobbiamo riscoprire, far vedere, mostrare sotto la luce dei riflettori, insomma, ecco. Questo
1: grazie
0: Eraldo,
1: grazie ascoltatori, che siate così presenti, e ce ne andiamo Nella nostra pagina musicale, che oggi è particolarmente ricca, è il testamento discografico di Hank Jones e Charlie Haden, un album molto importante di canzoni natalizie, magari rinfrescano un po' l'aria, e perché Come Sunday è stato quello, cioè il grande contrabbassista e i suoni sono così eleganti, così cristallini, e ce li godremo insieme da adesso fino alle 6. Iniziamo con un classicone, Down by the Riverside.

volte le cose più semplici sono le più efficaci e forse questo brano suonato con questa grazia e questa facilità, ecco, da questi due giganti della musica come Charlie Haden e Hank Jones lo prova. È il sodalizio artistico del contrabbassista e del pianista Hank Jones del 2011. Oggi ne scopriremo varie sfaccettature, ma andiamo alla caccia dove tutto è permesso, anche prendere i libri con la fiocina o con l'arco e la freccia.

0: Grande musica quella scelta da Beatrice, oggi Beatrice Palazzoni in regia. Beh, direi che è l'unica caccia che ci piace, quella della caccia al libro, perché è una caccia pacifica e fa anche, non solo non fa rumore, ma fa solo piacere. Vero Giorgio? Buonasera, ben arrivato a Fahrenheit.
1: Buonasera, buonasera.
0: E senta Giorgio, lei ha fatto come hanno fatto in molti, ovvero ha composto un numero che è lo 06-3686-5666, poi c'è Rai Play Sound dove esiste l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire, c'è un listone lungo, anni direi, di cose bellissime che stanno magari chiuse in un cassetto in alto in una libreria e magari c'è sotto qualcuno che pigola quanto vorrei quel libro. Giorgio, lei che cosa desidera?
1: Io sto cercando questo libro Nel mondo selvaggio di Gary Snyder, un libro che avevo letto a suo tempo da ragazzo, poi lo prestai e non lo rividi più. Un libro molto bello che mi colpì molto a suo tempo.
0: Succede sempre così con i libri in prestito, uno non ritornano mai. Cioè, no, pur essendo un prestito, non ritorna. Strano, eh?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Cioè, è curioso, perché uno dice, te lo regalo il libro, ma se te lo presto, aveva un significato questa frase, perlomeno per Giorgio. E infatti il suo bel libro di Gary Snyder ha preso il volo. Nel mondo selvaggio, tra l'altro Giorgio, la invito a rimanere collegato perché parleremo di un'esperienza, quella di Giulio Tollardo, molto interessante proprio nel mondo che non è così selvaggio ma è un mondo solitario in alta montagna, vedrà, le interesserà. Comunque questo libro si intitola Andata e ritorno tra i luoghi incontaminati della natura in cerca della natura incontaminata dell'uomo, quindi qualcosa che molto ha a che fare con la filosofia e con Red Studio Redazioni, la collana era Le radici del futuro del 1992. Senta, che cosa le è rimasto di quel libro?
1: Questo è un libro molto particolare, soprattutto per gli anni in cui fu scritto. Gary Snyder è un antropologo, ma anche uno scrittore della Beat Generation. E quindi lui in questo libro approccia un po' l'ecologia da un punto di vista un po' particolare, soprattutto per quell'epoca, e in qualche modo parlando di un'ecologia dove l'uomo è più integrato nella natura. E quindi, come capisci, è un libro molto interessante, secondo me ancora sì, molto valido.
0: E allora, ascoltatori, quelli che stanno a casa con la libreria sotto mano oppure che hanno comunque contezza di quello che sta pure in cantina, magari è lì questo libro di Gary Snyder per Giorgio? Mi raccomando, fatevi sotto perché qui la caccia al libro vi aspetta. Andiamo ad Annalisa, grazie Giorgio. Buonasera Annalisa.
2: Buongiorno a voi.
0: Mi dica.
2: Io sto cercando una pubblicazione di André Breton, edita Delphi, che è L'arte magica.
0: Beh, insomma, un libro importante, pubblicato nel 1957, è arrivato in libreria nel 91, anno dell'edizione che le interessa, ovviamente. E, perché le interessa? Perché le piace? Perché lo vorrebbe questo testo di Breton, che un testo surrealista, un testo importante.
2: Esatto, allora io mi interesso d'arte e ho sentito la necessità di aprire questa porta verso anche l'aspetto irrazionale dell'arte, quindi tutto ciò che è celato dietro le immagini, quindi una sorta di magia questo libro ha provocato verso me, quindi ho visto immagini in copertina di Bosch e ne sono stata fortemente attratta. Quindi ho cercato, purtroppo è fuori collana, non si riesce a trovare nemmeno in rete, diciamo tra i libri usati, quindi mi sono rivolta a voi proprio perché so di questa vostra caccia molto interessante.
0: Eh sì, siamo il posto giusto, tra amici, siamo cacciatori a salve, nel senso che ci salutiamo, non ci facciamo del male. Certo, è una caccia un po' difficile, ma spesso le nostre cacce sono complicate. Ma a volte un po' di fortuna e un po' di attenzione da parte di chi sta a casa aiuta a risolvere la caccia, che, come dicevo, carissima Annalisa, è molto lunga. Ce ne sono tanti di libri, sa? Ancora in caccia, per esempio, Orti di pace di Gianfranco Zavalloni, Emi 2010, e ancora di Thich Nhat Hanh, Il segreto della pace, Mondadori 2008. Ancora su questi argomenti, cari per esempio a Uomini e Profeti, Raymond Panikkar, La torre di Babele, Pace e pluralismo, per Cultura della pace 1990. Un altro testo di Thich Nhat Hanh, Vietnam, La pace proibita, Vallecchi 1967, fino ad arrivare all'Arte della diplomazia di Henry Kissinger per Sperling e Kupfer del 2004. Avete visto quanti libri sotto, diciamo, nello stesso scaffale? Questa è la caccia al libro, è un posto molto bello, ci sono tanti gusti, tante persone vi partecipano ed è un grande perno del nostro pomeriggio, come del resto la musica, che così ha colpito anche un fornaio che ci scrive: buongiorno, lavoro in forno, in un forno del Salento, a luglio, è già detto tutto mettendo tutti questi punti di interpunzione. Questa musichetta semplice, questa di Charlie Haden e Hank Jones, come tutte le cose che arrivano dritte al cuore, così leggere come la neve d'inverno, in effetti, in qualche modo, rinfresca pure me.

0: Secondo me la redazione musicale si vuole prendere per tempo e preparare dei pacchetti, dei regali, sta andando o approfitta dei saldi per fare i regali a dicembre perché è davvero una sorpresa. Ma come dice giustamente Andrea da Galatina, il nostro fornaio che si rinfresca con queste canzoni, con queste musiche, beh, è così. C'è un'aria sicuramente più lieve, non certo quella grigia e afosa dell'estate. A proposito di aria, di afa, di tempo, di clima e di aria leggera, adesso vi propongo una storia e la propongo anche a Franco Brevini. Buonasera Franco Brevini.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Brevini è, lo conoscete, spesso ospite di Fahrenheit, si occupa, tanto posso definirla anche comparatista per quanto riguarda la letteratura, comunque si occupa di natura, un suo libro importante fu L'invenzione della natura selvaggia, storia di un'idea dal XVIII secolo a oggi per Bollati. Più recentemente è uscito Così vicini, così lontani, il sentimento dell'altro, fra viaggi, social, tecnologie e migrazioni, sempre per Baldini. L'altro era Bollati e Boringhieri. Insomma, unisco questi due titoli di Franco Brevini perché inviterei Brevini a ascoltare la storia di Giulio Tollardo. Buonasera Giulio Tollardo.
2: Salve a tutta la comunità di Fahrenheit.
0: Buonasera Giulio, ben arrivato a Fahrenheit.
2: Sono più che contento di essere nella comunità.
0: Sono felice anch'io. Allora, dovete sapere, carissimi ascoltatori, che ci ha molto incuriosito questa storia di Giulio Tollardo, che è l'unico abitante di Bellotti nel Bellunese da 30 anni. Bellotti è un paese che sta sulle Alpi, un paese, leggevo, non così distante dal suo paese natale, Giulio Tollardo, e lei si è ritrovato o si è cercato solo. Mi esprimo meglio. Lei è rimasto solo o ha cercato la solitudine in questo paese che è fatto di quante case? Ci faccia immaginare.
2: Mi sono ritrovato solo, però ci terrei a precisare che questo microscopico paese fa parte del comune di Lamont, della provincia di Belluno. Sì. E mi sono ritrovato qui senza, non per scelta, un po' perché si sa che a volte nella vita tutto non va come si vorrebbe. E poi mi sono adattato alla situazione abbastanza estrema di questo paese che non è proprio così in alto, è diciamo ai piedi delle Dolomiti a 600-700 metri.
0: Senta, che vede dalla sua finestra?
2: Proprio me lo immaginavo che mi chiedeva questo. Allora, alla mia sinistra vedo il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con delle montagne molto erbose, con delle forme arrotondate. Il tutto, le pendici sono molto boscate, qui il bosco si estende per migliaia e migliaia di ettari, e l'unico ambiente antropizzato che si può vedere è proprio questo piccolo paese dei Bellotti, dove c'è un po' più di biodiversità, è quello che probabilmente lo fa prezioso.
0: Anche perché c'è lei, forse è ancora più prezioso.
2: Sì, l'uomo è un grande costruttore di biodiversità. Basta che rientri entro certi margini. Qui si lavora tutto in maniera naturale, oserei dire arcaico. Ci sono i soliti ortaggi, i prati sfalciati, i boschi curati, i sentieri puliti ed è rimasto ben poco di costruito.
0: È il lavoro che fa lei quotidianamente, tant'è vero che il CAI l'ha anche premiata Guido Tollardo per il lavoro di cura di questo territorio, di questo microcosmo che ha come abitante lei e che consta di cosa? Ci sono quante case? C'è ancora una chiesetta? C'è un ospedale? La immagino soli nel nulla, ma in realtà lì ci sono delle costruzioni.
2: Sì, sì, è quello che rimane di un paese di circa 200 abitanti, che è stato il massimo dell'antropizzazione, con una trentina di famiglie. Poi c'è stata anche una scuola e un'osteria e una bella chiesetta abbastanza grande che quindi ospitava un po' tutti.
0: E lei si prende cura anche di questi edifici?
2: Diciamo che la scuola non esiste più e neanche l'osteria, la chiesa sì, per quello che rimane della chiesa mi prendo cura, insomma.
0: Senta, le faccio un'ultima
2: domanda. Non c'è nient'altro. Ci saranno una decina di case ancora abitabili con delle famiglie che salgono nella bella stagione e che si fanno un orto, che hanno i terrazzi fioriti. A me dispiace sentire spesso che della gente che sale qua che dice oh, un paese abbandonato, un paese fantasma. Ma come può essere abbandonato o fantasma un paese che è pieno di fiori, tutto curato, con orti che pieni di buone cose da mangiare? Cioè, non può essere. E quindi c'è una certa discrepanza di giudizio.
0: Beh, sicuramente discrepanza di vedute. Lei ha scelto, si è ritrovato a stare solo. Non le manca l'umanità. Capisco che poggiare lo sguardo su un terrazzino fiorito o su quel bosco che immaginiamo che lambisce così la montagna sia uno spettacolo dell'animo meraviglioso, ma far due chiacchiere non ha voglia di, oppure anche appoggiarsi alla spalla di un amico, non le manca il rapporto con gli altri?
2: Certo che sì, infatti io non mi sento né un santone né un eremita, se per quello, e do molto più valore di quello che si possa credere agli incontri con gli altri, con l'altro. Qui passa diversa gente, cioè qui praticamente passa quella forma di turismo, di escursionismo, diciamo a passo d'uomo, ecco, lento, e di persone che cercano di vedere e di ascoltare più che di farsi selfie e queste cose qua. E quindi è anche facile instaurare rapidamente una certa empatia e quindi le persone si aprono, raccontano della loro vita. A me piace ascoltare. Spesso anche prendo nota, ho tantissimi diari e mi piace anche scrivere qualcosa. No, tutt'altro, sono molto socievole e anzi, per un periodo della mia vita mi dedico a far pellegrinaggi in giro per il mondo e lo faccio appunto per incontrare gli altri, incontrare gente che pensa diversamente, che parla lingue diverse. Mi trovo bene con tutti, non ho problemi a socializzare.
0: Professor Brevini, lei è storico della letteratura, un critico, è ancora un alpinista, conosce le zone di Giulio Tollardo?
1: Sì, devo dire che ho un ricordo di molti anni fa in cui ho scalato una delle montagne del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la Gusella del Vescovà, che è una guglia nel gruppo della Schiara, per cui ho un ricordo vivissimo di questi luoghi selvaggi e lontani dal cliché delle Dolomiti più note.
0: Lei si è occupato di tanti scrittori, anche di poeti, tra l'altro, Pasolini, Noventa, Porta. Le colpisce qualcosa? Io pensavo a una bibliografia ideale anche da suggerire ai nostri ascoltatori, tra il Barone Rampante o Rigoni Stern col suo arboreto selvatico, le viene in mente qualcosa, qualche riflessione sul racconto che ancora esploreremo di Giulio Tollardo?
1: Beh, la vicenda di Giulio appartiene a una lunga genealogia culturale del ritorno alla natura. E in realtà però bisogna distinguere, perché la nostra tradizione culturale è attraversata dal richiamo della natura. Pensiamo Teocrito, Virgilio, pensiamo Rousseau, pensiamo Thoreau, che in Walden o La vita nei boschi trascorre poco più di 2 anni in una casa costruita nei boschi per sperimentare una vita deliberatamente semplice. O pensiamo, voglio dire, lei ha citato Mario Rigoni Stern, aggiungerei anche Nuto Revelli, oppure Tiziano Terzani, che dopo essere stato un grande viaggiatore, giornalista attraverso paesi e civiltà, si riconosce poi in un piccolo luogo montano, l'Orsigna, e riconosce in quel proprio centro. Però vorrei fare qualche distinzione, perché il caso di Tollardo è un po' da interpretare correttamente. Cioè, Tollardo non ritorna semplicemente alla natura, ma torna a un paesaggio già abitato dalla storia. Cioè, non cerca il selvatico per cancellare la civiltà, ma impedisce in qualche modo, con la sua opera di tutela, che la natura, riprendendosi sentieri, prati, case, cancelli insieme ad essi la memoria di una comunità. Ecco, e in questo senso non è un eremita, ma è un custode della soglia tra natura e cultura.
0: Tollardo, senta, le piace essere custode, o si ritrova in questa definizione, cioè sentirsi custode tra cultura e natura?
2: Ma non me l'aspettavo proprio, intanto che il CAI mi desse questo riconoscimento. Ringrazio specialmente il presidente del CAI sezione di Feltre che mi ha proposto. E custode, mi sono chiesto infatti cosa significa. Cioè, io in fin dei conti qui faccio quello che farebbero tutti, credo, se si trovassero nella mia situazione. Cioè, niente di straordinario, ma adesso che mi si dice d'essere custode, mi pongo anche qualche riflessione. E allora mi viene da dire: sto custodendo delle braci, delle ceneri di quello che era, oppure sto dando un messaggio agli altri per dire, non so, prendiamoci ognuno responsabilmente cura di un lembo di madre terra e lasciamo un'impronta ecologica la più leggera possibile. E queste forse sarebbero i messaggi che posso dare. La parola custode non mi dice granché.
0: Senta, domanda pratica, ma non ha paura di qualcosa nella solitudine in cui vive? Per esempio, di un mal di denti. Ecco, faccio una cosa banale, ma insomma...
2: Oppure questo è troppo facile.
0: È troppo facile, quella si risolve.
2: Sì, ma mettiamo, ecco, che mi taglio una gamba con la motosega.
0: Mamma mia, questa non osavo neanche
2: più
0: immaginarlo.
2: È più facile. Credo che non ci sia neanche il tempo di reagire più di tanto. Comunque si mette in conto, insomma, una volta come facevano, cioè è da poco che si ha il telefono in mano per chiamare un soccorso, o che c'è qualcuno subito pronto a soccorrerci. Prima bisognava arrangiarsi in qualche maniera. Se ti tocca il peggio, speriamo di non soffrire troppo e facciamola e lasciamo che faccia il suo decorso la vita, insomma.
0: Senta, ho letto che lei ha anche figli.
2: Ho 2 figlie, sì, bravissime, sì. 2 bravissime figlie, che purtroppo, come tanti nostri giovani, Una è dovuta andare all'estero per lavorare e l'altra ancora fatica, malgrado lauree, lodi e tutte queste belle cose, tanta fatica, tanto impegno e ancora fa fatica a trovare la loro sistemazione.
0: E come vedono questo padre custode, questo papà che sta... sono preoccupate oppure la vengono a trovare spesso? Oppure no, perché ci si sente anche come stiamo facendo noi col wifi, insomma,
2: sì,
0: come siete in collegamento.
2: Ci si sente spesso, io credo di, poi come ogni genitore crede di non aver seminato niente di buono, magari nella vita, ma poi da qualche sfumatura capisco che invece hanno sani principi, che si dedicano agli altri, che gli piace viaggiare, che sono resilienti ai problemi seri che propone che arrivano dalla vita. E quindi ho l'impressione di aver dato qualcosa di buono, insomma. Ecco.
0: Franco Brevini, senta, lei ha scritto recentemente per Il Mulino La conquista della lontananza. Questa che cos'è secondo lei? Una conquista che si può ottenere, riuscire a trovare questo equilibrio nella natura, una resa a una città che comunque ci ha espunto? Più una conquista o più una resa? C'è più un atteggiamento attivo o un atteggiamento passivo? Mi scusi.
1: Beh, mi sembra che il problema vada diviso in due parti. Cioè, da una parte c'è la questione che riguarda Giulio, che è un problema suo, è un problema del suo bilancio esistenziale, e sa lui stesso, lui nessuno come lui e solo lui sa che cosa ha significato nella sua biografia personale questa esperienza. Il secondo aspetto invece è l'allarme, diciamo, che una vicenda come questa propone, cioè siamo di fronte a uno dei tanti eventi che ci ricordano lo spopolamento delle nostre montagne. Cioè le montagne non sono più attrattive, e la gente va verso la città, va verso i luoghi abitati, va verso le arterie di scorrimento del traffico, verso i luoghi dei quali è facile spostarsi. Ecco, questo è un problema grosso per la montagna, perché la montagna è sempre stata presidiata, e so che Tollardo sfalcia circa 3 ettari di prato che sono stati affidati dagli anziani proprietari. Cioè, se lui non facesse questo lavoro, evidentemente il bosco riconquisterebbe questo terreno, così come la vegetazione potrebbe invadere i sentieri. E dunque, oppure dopo Vaia, la grande tempesta, abbiamo visto, cioè, molti percorsi sono stati letteralmente cancellati dagli alberi caduti. Allora, la montagna un tempo, fino al secolo scorso, era presidiata dalla popolazione. Oggi sempre più è abbandonata. La popolazione resta là dove c'è il turismo, lo sci tanto deprecato, che però ha la funzione di trattenere la gente nelle valli. E dunque questo problema è un problema serissimo, e credo che la vicenda di Bellotti sia comune a quella di tanti altri borghi. Io stesso, andando in giro per le Alpi, ne ho incontrati tantissimi che sono in rovina perché non sono più attrattivi, perché non ci arriva la strada, perché la gente, perché i locali si sono dedicati ad attività più proficue. E dunque questo è un problema grosso, perché noi sappiamo che la desertificazione della montagna significa poi una serie di ricadute per chi sta a valle, e questo è materia di cui ci parlano tutte le volte che succede qualche cosa, dissesti idrogeologici, eccetera, eccetera.
0: Intanto arrivano messaggi, per esempio Renato, la Mon sottofeltre, la Gusella del Vescovà, della Sciara de Oro che vedeva Dino Buzzati dalla sua villa di San Pellegrino e che vedo quando torno lassù, dice Renato, e quindi intersecando i libri e la grande bibliografia che parla di uomo e natura, o di uomo nella natura, o di natura e basta, visto che questo siamo. E ancora Tollardo per lei questo messaggio, c'è Luca che è un po' preoccupato e le chiede di mettersi la tuta antitaglio e il casco con la visiera quando usa la motosega, anche io lavoro da solo nel bosco, lo faccia per piacere.
2: Lo faccio infatti. Bene. Grazie.
0: Bene, e poi c'è anche una schiera di persone che si sta proponendo come suoi nuovi amici, perché c'è chi la definisce un etnologo diffuso del suo paese, ma vuole sapere se accetta volontari e poi anche se accetta di qualcuno che l'affianchi, e anche chi scherzando dice che sta proprio preparando la valigia per arrivare, perché la sola idea di vedere i monti e i fiori sulle terrazze e sentire il cinguettio degli uccelli mi riempie di gioia, dice Maggie. Che dice? Un po' preoccupato adesso che qualcuno arriva o no?
2: No, con la bella stagione non c'è nessun problema, c'è spazio, lavoro per tutti e anche credo una bella compagnia. D'inverno le cose cambiano, tutto si fa molto più difficile perché abbiamo pochissimo sole, le batterie solari non fanno in tempo a caricarsi, quindi bisogna scegliere se la radio o l'illuminazione. Secondo lei cosa scelgo?
0: L'illuminazione.
2: La radio.
0: Ma vero?
2: La radio, lei non si crederà?
0: Ma su Radio 3?
2: La radio inchiodata su Rai 3.
0: No. Ma vabbè, ma questa sì. È grande. Siamo felici, però una candelina almeno, se deve scegliere.
2: Sì, adesso abbiamo anche le torce frontali, candele. È brutto però tornare alla candela, non è così romantico.
0: Ma lo so, perché in realtà, questo l'ho capito nel tempo, che chi conosce bene la montagna non ha il romanticismo di chi vive in città per la montagna, perché la montagna è parte del suo... proprio del suo fisico, della sua pelle, la sente proprio nelle vene, la sente nelle ossa, e non si è romantici con quello che ci portiamo appresso. Il romanticismo lo lasciamo più qui in città quando pensiamo a lei, come ma in realtà non credo che ci sia una scelta romantica in quella di scegliere la radio, o sì, è comunque un modo sempre per essere collegati alla fine.
2: Certo, certo, poi ci sono un sacco di programmi interessanti per ogni palato e quindi il tempo passa sicuramente più lieto e sembra di avere compagnia, sembra sì.
0: Senta.
2: Di far parte di una grande comunità.
0: Sicuro, guardi, Giulio Tollardo, lei fa parte della nostra comunità sicuramente. È bello pensare anche di fare questo programma e arrivare a Bellotti, a casa sua, in questo unico abitante di questo piccolo paese. Senta, la tempesta Vaia è stata uno spartiacque, no? tra due mondi. Lei ha contribuito anche a ripristinare i sentieri distrutti. Io sono passata da quelle parti e ho visto quasi delle autostrade create dai tronchi caduti e che sulla montagna creavano questa zona grigia, questa scia grigia che percorreva tutta la costa della montagna. Ecco, lei che cosa ricorda di quel momento?
2: Io ero qua, avevo anche sottovalutato l'emergenza, pensavo fosse sì un vento, però come tanti, e invece è stato veramente catastrofico. Praticamente ho passato ore sopra i tetti, non solo della mia abitazione, a fermare le coperture, a inchiodare, a vegliare qua e là, ma il pericolo era davvero grande. Qui è stato catastrofico. Credo che l'unico lembo del comune di Lamon che ha avuto danni, perché la valle qui è molto stretta, quindi il vento si è scatenato soltanto su certi versanti e vedi proprio quello dei Belotti è stato colpito particolarmente. È stato abbastanza difficile riaprire poi i sentieri essenziali, perché, glielo diranno tutti, era molto molto pericoloso, perché gli alberi schiantati si comportano un po' come, sono come il gioco dello Shanghai,
0: Sì.
2: uno sopra l'altro e senza mezzi meccanici, perché qui non ci sono strade, ripeto. Bisogna fare attenzioni continue e stare concentrati. E devo ringraziare per questo l'aiuto di tante associazioni, del CAI di Feltre, di volontari che sono venuti dalle città, perché alla fine la gente ha bisogno di fare, specialmente le persone che vengono dalle città. Sì, bello sentir parlare di montagna, di problemi delle montagne, eccetera, ma io ho
0: Certo.
2: scoperto che ha bisogno di fare, e quello è stato un momento anche di fare insieme, che è arrivata dalla gente che non sapeva tenere un attrezzo in mano, però l'entusiasmo che trasmettevano era contagioso. E quindi perché no?
0: Giulio Tollardo, grazie di averci fatto entrare e di aver parlato attraverso la radio e di averci fatto entrare nella
2: Ebrei.
0: sua comunità, che in realtà è una
2: Sì.
0: comunità formata solo da lei, una piccola comunità. Mi
2: Grazie.
0: dica.
2: Mi scusi, posso fare un annuncio di un concorso letterario che si fa qui alla MON adesso?
0: Ma lei è l'unico giurato?
2: No, no, no, c'è questa associazione che è
0: Sì.
2: www.piovegolamon.it,
0: Sì.
2: che adesso ha promosso questo concorso letterario cinematografico, racconta la MON, aperto un anno,
0: Vabbè, allora
2: e ha
0: vedi,
2: aperto.
0: mi fa molto piacere. Adesso poi si vedrà online questo golamon.it. Giulio Tollardo se ne fa appunto partecipe. Piove
2: piovegolamon.it,
0: Golamon, perfetto. Giulio Tollardo,
2: è
0: anche in
2: aperto a tutti. Grazie.
0: versione, anche in questa versione è stupefacente, ma è stupefacente l'idea che comunque si possa sentirsi parte di questa comunità estesa che siamo qui, noi siamo qui in Via Asiago, la magia della radio è incredibile e che arriviamo anche in questo piccolo, piccolo paese curato personalmente da Giulio Tollardo e grazie Franco Brevini che ci ha dato la sua, così, ha condiviso alcune sue riflessioni su questa esperienza. Ricordo l'ultimo libro, L'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, Le avventure di Re, scienziati, bracconieri, guardapalco e animale leggendario, EDT edizione 2026. Grazie Tollardo e viva Radio 3!
2: Grazie, grazie anche a Brevini, grazie a tutti, grazie e buona
1: Buonasera.
2: giornata.
0: Vedi,
1: Buonasera.
0: Tollardo poi alla fine ha preso gusto a stare in onda. Abbiamo fatto anche tardi. Andiamo con la musica.

0: E questa musica così allegra, così natalizia, nonostante appunto qui faccia caldino, beh, ci porta a Milano a trovare Walter City. Buonasera, Walter City. Buonasera,
1: Buonasera, ciao Susanna.
0: professore. Oggi ha scritto, è arrivato qui con un altro libro che si intitola Il romanzo sotto accusa, per non parlare dei versi, messo tra parentesi, edito per Rizzoli. È un libro, come sempre, che fa molto pensare, che fa ragionare su quella che è, tanto quello che viviamo sicuramente, perché Walter City guarda le cose con grande lucidità e te le mostra, nella loro esattezza, col suo sguardo esatto, ecco. E poi c'è anche un excursus su quelli che sono i suoi grandi amori, nel romanzo, i suoi. Ci sono dei saggi dedicati ad autori importanti, su cui da Genea a Campana, un bellissimo saggio su Campana, ci sono i versi di Penna e Montale, parla di Gadda, di Dante, insomma, quello che una raccolta di saggi di un grande accademico. E poi ci sono due sezioni siti, ce n'è una che è forse quella più sentita o personale, beh, tutte sono sentite ovviamente, però con un altro andamento, che è quella dedicata a Francesco Orlando, il grande francesista scomparso qualche anno
1: Sì.
0: fa, che ha condiviso probabilmente, col quale ha condiviso un'amicizia, credo probabilmente alla Normale di Pisa, dove insegnavate entrambi, non lo so,
1: Sì,
0: questa è una mia.
1: certo. No,
0: Ecco.
1: io non insegnavo alla normale, io ero studente e poi ricercatore, e
0: Ecco,
1: poi sì,
0: ha lavorato,
1: borsista.
0: borsista. E mentre Francesco Orlando è stato un critico letterario, dicevo un francesista, che ha scritto dei testi fondamentali per la critica letteraria, tre volumi essenzialmente su come la lettura freudiana abbia interferisca, incida sia nella critica che nell'autore stesso, quindi i suoi studi su Phaedra il misantropo, la teoria freudiana della letteratura, l'illuminismo barocco e retorica freudiana. Perché dico questo? Perché City qui è come se parlasse a un fratello o a un padre. E poi ci sono una serie di sguardi su quelli che possono essere quasi nipoti, cioè su una nuova generazione di romanzi. Ci sono anche i padri. È possibile che questo sia questo libro che ha una tesi, cioè mettere sotto accusa il romanzo, sia anche un atto psicoanalitico del suo modo di leggere, di scrivere,
1: Ma dunque facciamo
0: di ordine?
1: un po' il punto. Sì. Allora, in realtà il libro non mette affatto sotto accusa il romanzo, è il contrario, cioè c'è il saggio più lungo dell'inizio, che è un saggio che risale a molti anni fa, elenca tutti i casi in cui nei secoli il romanzo è stato messo sotto accusa, cioè il romanzo è stato ritenuto colpevole di volta in volta di blasfemia, di andare contro il potere, non so, di diffamazione, per esempio di essere troppo deprimente, di spingere i giovani a suicidarsi, di oscenità, eccetera. La cosa che mi colpiva dal punto di vista, guardando questo passaggio oggi, è che invece è come se a un certo punto si fossero un po' ribaltate le cose, per cui il romanzo, invece che essere visto come una specie di veleno che poteva inquinare le sane menti dei giovani o delle donne, eccetera, in quanto, non so, le invitava all'adulterio, eccetera, è diventato sempre di più un romanzo che invita a comportarsi bene. Si parla di romanzoterapia, si usa il romanzo per diffondere, diciamo così, delle idee positive, per andare alla scoperta di se stessi, per ritrovare, la bellezza delle cose, succede sempre
0: Cioè,
1: qualcosa di meraviglioso, eccetera,
0: troppo
1: eccetera.
0: rassicurante, lei dice. I romanzieri di oggi sono troppo rassicuranti rispetto a quella che è la tradizione tradizione storica.
1: Non so se i romanzieri di oggi, ma come dire, il trend che l'opinione pubblica, i media favoriscono, dopodiché continuano a esserci romanzi che invece instillano veleno o negatività. Vede, l'interesse vero che io ricavavo dalle lezioni di Francesco Orlando è che analizzando la psicanalisi non da un punto di vista contenutistico come si era fatto sempre fino ad allora, ma da un punto di vista formale, lui parte proprio dalla negazione freudiana, no? Cioè dalla famosa cosa di Freud di un paziente a cui io ricavavo dalle lezioni di Francesco Orlando è che analizzando la psicanalisi non da un punto di vista contenutistico come si era fatto sempre fino ad allora, ma da un punto di vista formale, lui parte proprio dalla negazione freudiana, no? Cioè dalla famosa cosa di Freud di un paziente a cui viene chiesto, che sta raccontando un sogno e racconta di una donna e lo psicanalista gli

0: l'unica cosa che so di sicuro è che non è mia madre. Al cui naturalmente lo psicanalista suppone che, come dire, che la madre c'entri parecchio invece in questo sogno. Quindi, come dire, si capisce che la letteratura è continuamente ambigua, che dice una cosa a livello superficiale per suggerire esattamente l'opposto a livello profondo. Allora è proprio questa natura ambigua della letteratura che in questo momento suscita molto sospetto, perché si preferirebbe che la letteratura avesse delle opinioni nette, o sta da una parte o sta dall'altra, cosa che invece non è proprio nel DNA della letteratura.
1: Senta, mi sono soffermata sul testo su Francesco Orlando, non per altro, ma perché forse è quello che mi ha colpita di più.
0: È il più personale, diciamo.
1: Sicuramente, tra l'altro, quando parla di Francesco Orlando, da un punto di vista più così colloquiale, intimo, sparisce il cognome, no? Di una persona che per chi ha letto i suoi libri potrebbe essere solo Francesco Orlando, il professore, quindi in quel tipo di calore che lei restituisce sulla pagina mi colpiva, ma mi colpisce anche il fatto che lei ha sentito di tradirlo e in qualche modo lo ammette, ma non fino alla fine. Cioè è come se il rapporto con Francesco Orlando sia una sorta di irrisolto sulla questione. Non so se personale o legata al romanzo, ma c'è qualcosa che alla fine Siti sembra non voler confessare.
0: Non lo so, questo naturalmente succede sempre, che ci sono delle cose che non si vogliono confessare. Direi che ho messo un po' di tempo a dire che Francesco era il mio maestro, perché c'erano dei suoi aspetti invece di tipo più privato, più biografico, che in qualche misura mi facevano stare un po' distante. Per esempio nel suo modo di considerare l'omosessualità, che era assolutamente l'opposto del mio, e poi perché...
1: Cioè era un'omosessualità più d'antan, cioè più riservata, meno
0: sì,
1: detta.
0: Sì, era un'omosessualità assolutamente non detta, con delle, non so come dire, delle difese molto molto forti, costruite come una corazza intorno a questa cosa, mentre io tendevo a rompere qualunque corazza e a cercare invece di fare diventare anche la mia omosessualità un po' strana un'occasione conoscitiva, diciamo. Avevo sempre l'impressione che questa idea assolutamente geniale di usare la psicanalisi in quel modo in cui lui la usava, cioè appunto facendone una struttura formale e non di contenuto, dentro di lui trovasse però un limite nelle sue difficoltà ad avere a che fare con il corpo e con i corpi. Per cui anche nelle cose che scriveva, nel modo in cui scriveva, sentivo che lui usava la iperrazionalità e la strenua suddivisione delle cose in 10.000 caselle, sottocaselle, eccetera, eccetera, come una forma di difesa, e questo mi dava fastidio. Per cui l'ho capito un po' tardi, diciamo, che invece lui era stato per me assolutamente un maestro.
1: Cioè forse quel lato ossessivo nella ricerca di Orlando che è incomprensibile a chi si avvicina ai suoi testi, mentre invece abbiamo l'idea, leggendo Siti, mi permetta la libertà della lettrice, di una totale dissipazione anche della...
0: Lui mi accusava di una cosa più precisa, cioè di essere un esibizionista.
1: Senta, Siti.
0: Cosa vera anche probabilmente.
1: Beh, insomma, quindi questo è uno dei saggi all'interno, o comunque sì, dei saggi all'interno di questo Il romanzo sotto accusa, per non parlare dei versi, di edito per Rizzoli. Ne stiamo parlando con il suo autore Walter Siti, collegato da Milano. Allora, partiamo da quella... l'invettiva, insomma, relativa, ma iniziale, cioè in qualche modo lei invita chi si occupa di letteratura a resistere opponendosi un po' alla retorica mainstream, cercando di sorprendersi in prima persona. Adesso poi i saggi sono tanti e quindi bisogna leggerli i libri e non solo raccontarli,
0: sì.

0: Ma avendo City,
1: questo aiuta, di
0: questo aiuta, questo aiuta. Ma avendo City qui, non posso non chiedergli anche questa cosa. Lei appunto dice questo, invita a sorprenderci, però poi sembra che i trapper le piacciono, che siano addirittura meglio dei poeti, e si perde del tempo su Erin Doom, su una serie di libri che svettano in classifica e che sembrano esattamente fatti con quello stampino che lei dice che in fondo è un po' la trappola, certo, di una retorica mainstream. O non ho capito nulla.
1: No, è questo che mi interessa. Allora facciamo un piccolo passo indietro, torniamo ai trapper. Io sono abbastanza negato per la musica, quindi non saprei parlare della musica trap. Io ho analizzato soltanto dei testi, 10 testi, e la cosa che mi colpisce, non è facile poi come dire trovare dei testi che mi piacessero, perché invece ero abbastanza respinto da una specie di Arcadia Nera, per cui ci sono degli stereotipi che ritornano di marca sostanzialmente americana, di tipo misogino, di tipo violento, le armi, la bellezza dei soldi, eccetera eccetera, che non mi interessavano per niente. Ma invece, superata questa fase, diciamo così, di stereotipia, una cosa che mi piace è che ho trovato che sono testi intanto che usano una lingua assolutamente di tutti i giorni, che spesso non è della poesia. La poesia ogni tanto, anche adesso, è come se avesse un'etichetta in fronte con scritto "io sono una poesia", cosa che a me non piace per niente. Questi invece si buttano, usano una lingua sporca, miscidata, mescolata di inglese, di gergo, eccetera eccetera, e anche psicologicamente si analizzano senza troppe come dire raffinatezze, ma in un modo molto sincero. E l'altra cosa che mi piace, che mi interessa, è che sono versi facilmente memorabili, aiutati appunto dalla musica, e la memorabilità è una cosa importante per la poesia. Io ancora adesso, quando vado a letto, mi recito dei versi a memoria, perché mi aiutano ad addormentarmi in modo buono, diciamo. E ho l'impressione che se chiediamo a un giovane di ripetere dei versi a memoria, è molto più facile che mi ripeta dei versi di un rapper, piuttosto che di un poeta laureato contemporaneo. Questo per quello che riguarda i rapper. Per quello che riguarda,
0: senta,
1: invece,
0: Pasolini, appunto, che lei conosce, sì, come le sue tasche, perché ne ha comunque raccontato, non ne può neanche più di parlarne,
1: sì,
0: lo so, però con questa premessa, sì, poi le si fa sempre la domanda su Pasolini. Allora le chiedo, gli sarebbe piaciuto il rap?
1: Credo di no. Perché da questo punto di vista era ancora abbastanza classicista. E poi forse sarebbe stato respinto da questa vitalità un po' disordinata. Non lo so, lo trovo un esercizio talmente futile, questo di dire cosa avrebbe fatto Pasolini, perché sorprendeva se stesso ogni 3 o 4 anni, e quindi è un po' difficile da dire.
0: Va bene, mi rimetto in un angolo.
1: Sarebbe dipeso dalla stagione in cui lo trovavamo. No, però invece mi interessava l'altra cosa, cioè io non credo di aver perso del tempo a leggere dei romanzi che sono fatti esattamente come io penso che non debba essere fatto un romanzo. Intanto perché le cose bisogna conoscerle, e quindi il fatto che questi vengano letti da così tante persone. L'altro giorno tornavo in aereo da Napoli, e il signore accanto a me, che aveva probabilmente una 45ina d'anni, con un'aria molto manageriale, stava leggendo un libro di Gianluca Gotto, cosa che non mi sarei aspettato, perché io pensavo più a una ragazza con aspirazioni buddiste che stesse intorno ai 30 anni, una trentenne in crisi, e invece no. Quindi evidentemente ha una audience, diciamo, molto larga. Ma la cosa che mi interessa è proprio questa, cioè il fatto che questi testi, che sono una specie di letteratura di consumo molto diversa da quella del passato, appunto molto, molto legata ad alcune cose etiche, per cui appunto sono anche formativi, eccetera, molto politicamente corretti, eccetera, eccetera, sono come una specie di anticamera a una cosa che sento arrivare e che mi interessa molto, anche se mi fa abbastanza orrore, cioè a dei romanzi fatti direttamente dall'intelligenza artificiale. Penso che siano romanzi non difficili da ripetere da una macchina.
0: E quindi io mi chiedo, lei che scrive da sempre, è un grande studioso, è un palato raffinatissimo.
1: No, scrivo romanzi da molto tardi.
0: Sì, è vero, romanzi sì, però di dimestichezza...
1: Il mio primo è uscito quando avevo 47 anni.
0: Però dimestichezza con la scrittura sicuramente. O con la lettura,
1: quando avevo 7 anni.
0: Con la lettura,
1: certo.
0: Ecco. Mi colpisce quello che dice, che bisogna sempre, insomma, conoscere per parlare, non si può giudicare, che questo è chiaro. Quindi lei ha comunque bisogno di leggere tutta la bibliografia di tutti per farsi un'idea. Non ha preconcetti in questo, assolutamente. Quindi preferisce.
1: Assolutamente no, perché dovrei avere preconcetti, non si capisce. In realtà poi non sono un grandissimo lettore, c'è un sacco di amici che leggono molto più di me, anche perché quando scrivo in realtà leggo molto poco. Però diciamo che se devo scrivere di uno scrittore, leggerne prima tutta la bibliografia mi sembra il minimo sindacale.
0: E questo mi sembra
1: forse
0: giusto.
1: È un residuo della scuola normale.
0: No, ma questo mi sembra chiaro, ma il fatto che lei legga alcuni libri come questi e poi arrivi a questa considerazione finale, cioè che sembrano il preludio di libri scritti con l'AI,
1: sì,
0: era una tesi iniziale che poi ha trovato le sue ragioni d'essere, o è arrivato leggendoli?
1: Ci sono arrivato leggendoli.
0: Ah, quindi è stata una scoperta, Erindum è stata,
1: sì,
0: una scoperta. Ah.
1: Sì. Beh,
0: o lei o chi per gli altri adesso.
1: Sì, sì. No, ero interessato di capire che cos'era diventata la trivial letteratura, che in realtà mi è sempre un po' interessata. Cioè, io ero un lettore di Liala, per esempio, della Luciana Peverelli. Cioè, ho sempre letto libri di questo genere perché mi divertivano. Gialli anche, insomma, molto meno la fantascienza, però insomma ho sempre letto letteratura di genere, letteratura chiamiamolo così di intrattenimento o di consumo. Adesso mi colpiva il fatto che stessero prendendo tutto questo spazio anche in sedi che di solito invece erano riservate alla cosiddetta letteratura tra virgolette seria. Ho l'impressione che alla letteratura classica, quella a cui io sono affezionato, stia accadendo un po' quello che è già successo alla musica classica, cioè che lentamente diventerà una bolla per pochi affezionati.
0: Ultima domanda sulla poesia. Succede la stessa cosa, sì, nel senso che secondo lei la poesia sarà replicabile, o meglio, più che replicabile, assolutamente può nascere o rinascere con l'AI? Ci può sorprendere l'AI in poesia? Al contrario della I nei romanzi?
1: In realtà quelle poche prove che ho fatto direi di no. Cioè direi che mentre c'è un problema forse di epigonismo adesso, cioè che molti poeti che leggo che hanno 40 anni mi ricordano dei poeti che... non so, che io leggevo 20 anni fa o 30 anni fa, quindi semmai è più un problema di trovare qualche strada nuova, però credo che se c'è una cosa che l'intelligenza artificiale fa fatica a fare sono gli scarti rispetto a delle regole. L'intelligenza artificiale conosce tutto quello che noi gli facciamo mangiare e si trova a suo agio quando si trova di fronte a delle regole, a delle categorie facilmente utilizzabili, non so, il viaggio dell'eroe, come si fa una sceneggiatura e cose di questo genere, mentre fa difficoltà a capire quando deve accettare un'eccezione. e la poesia che a me piace spesso è fatta di eccezioni.
0: Sta scrivendo un romanzo?
1: No, perché l'ho appena scritto, l'ho finito questa mattina.
0: Questa mattina?
1: Questa mattina, sì, per puro caso. Uscirà da Feltrinelli i primi di novembre. Si intitola
0: Ovviamente fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Naturalmente, che è la mia compagna più fedele. Si intitola Autoritratto da annegato ed è una specie di decostruzione di un cold case inventato, naturalmente.
0: Ah, vabbè, sarà, allora non ce lo perderemo. Allora, Siti, autore di grandi romanzi, come non ricordare La scuola di nudo, Troppi paradisi, Bruciare tutto, Vado così a memoria, una serie di saggi, tra cui questo l'ultimo, il romanzo Sotto accusa, per non parlare dei versi, edito per Rizzoli. Walter Siti, grazie, credo che sia d'accordo con me, i libri vanno acquistati e letti.
1: Non lo so, non necessariamente
0: prestati, neanche
1: visto che ci sono, se uno è interessato li legga, ma insomma non mi sembra l'attività principale.
0: E questo è Siti. Grazie Walter Siti, grazie davvero, come ringrazio il tecnico di Milano e ricordo il romanzo Sotto accusa, edito per Rizzoli, da Walter Siti.

0: Give Me That Old Time Religion è il brano che abbiamo appena ascoltato insieme, opera di Charlie Haden e Hank Jones in Come Sunday del 2011. Allora, andiamo in un'altra parte di Fahrenheit, e in questo caso una notizia. Tutto questo succede negli intorni di Ferrara, precisamente a Porto Maggiore. Buonasera, Grazia Sattaladu.
1: E buonasera a tutti.
0: E ben arrivata a Fahrenheit.
1: Grazie.
0: Allora, una piccola notizia che comunque a cui vogliamo dare un po' di spazio, perché è una notizia che secondo me merita anche di tornare e di capire come vanno e come stanno andando le cose, perché da quello che abbiamo letto ci sono 11 bambini almeno in età di obbligo scolastico che sono rimasti esclusi dalla scuola primaria di Porto Maggiore. E in assenza di una soluzione alternativa, che per adesso non è stata trovata, hanno perso un anno scolastico. Voi direte:
1: esatto, esatto.
0: Che possiamo fare? C'è solo una piccola cosa che sicuramente non voluta, così non vogliamo pensarlo, però che ci fa male un po' ancora di più, perché tutti appartengono a famiglie di origine straniera residenti nel territorio comunale.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Questa, lei rappresenta l'associazione di Porto Maggiore che si chiama Porto Amico e sta seguendo
1: sì.
0: la vicenda. E che cosa sì. chiedete? Come vi siete dati da fare per questa scuola che non ha posto per bambini?
1: Dunque, le premesse sono, secondo me, io mi sento colpevole nelle premesse, perché abbiamo accettato dei patteggiamenti di tempo, per cui ci rimandavano, si risolverà, ma non è possibile che questa situazione trovi una soluzione, perché non ci sono le scuole, non ci sono le aule, non ci mandano gli insegnanti. Era tutto un rimpallare le cose. E alla fine della giostra hanno perso un anno scolastico. Non solo, ma le iscrizioni che si stanno facendo adesso, dall'inverno in poi, hanno avuto parere sfavorevole. Addirittura ad una famiglia i cui bambini sono arrivati quest'anno nell'inverno è stato detto: dovete cercarvi casa altrove. È stato detto ai genitori che abitano lì, che hanno lì la residenza, perché per i vostri figli qui non c'è posto a scuola. Ora, mi sembra una situazione allucinante.
0: Tra l'altro è ancora più malinconico e più impressionante un altro dato, cioè che la scuola non è solo un diritto per il minore, ma è un obbligo per i genitori, che a questo punto rischiano sanzioni.
1: Certo. Perché no, le sanzioni, da quando abbiamo cominciato a muoverci, stanno arrivando. È una cosa che io avevo previsto, dico, è chiaro che aspettano adesso, aspettano, e poi si coprono dicendo: ma come? Non avete mandato i bambini a scuola, siete voi colpevoli. Anche perché purtroppo in chi non parla l'italiano e in chi è molto incerto, intimidito della situazione di un altro stato in cui bene o male si è visti sempre di un colore diverso, di un costume diverso, loro non hanno chiesto il protocollo delle loro domande. Alcune di queste sono state fatte a voce. Quindi non si ha una documentazione. Gli 11 di cui noi parliamo sono quelli di cui abbiamo la documentazione scritta.
0: Senta, ma dove stiamo?
1: Di più.
0: Ecco, ma ci sono dei passi avanti? C'è qualche? Noi vorremmo comunque contattarvi anche a settembre, vogliamo capire se l'anno si apre con un anno scolastico.
1: Tutieri.
0: Ma ci sono delle possibilità? Vede un po' di luce o è tutto così nero come lei ci sta descrivendo?
1: Allora,
0: Grazia Sattaladu, che ricordo che è di Porto Amico, cioè l'associazione di Porto Maggiore in provincia di Ferrara, che sta seguendo la vicenda di questi bambini in età di obbligo scolastico che sono rimasti esclusi dalla frequentazione della scuola. E sono
1: certo.
0: Bambini nati in Italia, figli di migranti nati in Italia.
1: Di loro,
0: ecco,
1: sono ricongiungimenti familiari. E nei ricongiungimenti familiari non si può prevedere la data d'arrivo.
0: Certo.
1: perché le ambasciate, e soprattutto quella pakistana, non sono molto puntuali nel rilasciare i documenti. Quindi arrivano quando sono a posto con i documenti. Certo. Non si può imputare a loro un disguido di questo tipo. Tra l'altro, la legge italiana accoglie nelle scuole, in qualunque momento arrivi un minore, perché non esiste. Cioè, ci sono leggi che tutelano le etnie rom, ed è giusto che sia così. Questi bambini, io mi domando, ed è la cosa più grave, premesso che spero nella buona fede di chi ha fatto questi errori, però mi domando, questi bambini un domani che crescono e sanno che hanno avuto questo trattamento, che idea si fanno? Che rancore conservano?
0: Speriamo che sia un errore della burocrazia che tutto stritola e che tutto distrugge tra le sue grinfie. Però intanto, secondo lei...
1: Mi auguro che sia così, ma non ci credo, perché non ci credo, non è possibile.
0: Senta, ma ci sono delle possibilità? Che passi fate con questa associazione di protezione per questi ragazzini?
1: Dunque, la situazione non la molleremo e andremo avanti fino in fondo, faremo i passi dovuti fino alla fine, rendendoci conto che siamo ad un mese e mezzo dall'inizio di un nuovo anno scolastico e che in Emilia Romagna pare che quest'anno le scuole comincino il 1° di settembre. Quindi,
0: insomma, situazione un po' complicata da tenere sotto controllo. Mi dica.
1: Certo, le dico che ieri è arrivata una proposta da una scuola fuori del territorio comunale di un altro comune che diceva possiamo accogliere un bambino, questo bambino a scuola come ci va? Non ci sono mezzi pubblici, e se si sposta, se il bambino è costretto ad andare in un altro comune perché il proprio comune non l'accoglie, ha diritto ai mezzi pubblici. Come fanno i genitori a portarli? Considerando anche che le loro mamme neoarrivate non hanno, qualora avessero la patente, non hanno quella italiana. E una patente conseguita in Pakistan in Italia non serve. Ma non ce l'hanno.
0: E insomma, tutto stritola, una quotidianità che potrebbe essere più serena, più normale, più
1: degna.
0: Ma
1: non
0: degna.
1: Solo più serena, ricca. Ricca, certo. Ricca. Ma certo, perché il melting pot che si viene a creare quando si viene accolti e quando c'è una comunicazione e quando si sdrammatizza quest'ansia razzista è una ricchezza enorme, è veramente bella. Mi dispiace che siamo arrivati a guardarci in cagnesco l'uno con l'altro.
0: Grazie a Satta Ladu. Allora, intanto buon lavoro per tenere avere forza e continuare in questa piccola grande battaglia di questi bambini che possono essere i nostri figli e che sono rimasti esclusi dalla scuola primaria di Porto Maggiore e che cercano una soluzione alternativa che sia praticabile. Ecco, tutto qui, perché altrimenti diventa un incubo per tutto.
1: Tutto qui.
0: Quindi noi cerchiamo, hanno già perso un anno, no? I bambini.
1: Sì, hanno perso un anno.
0: Ecco, cerchiamo di non fargli perdere un altro anno, lo chiede Massimo. Lo chiede Massimo, noi siamo con voi, tant'è vero che abbiamo deciso di seguire questa storia, lo faremo e daremo, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, quindi insomma... saremo con voi. Grazie ancora, sento la sigla, quindi ce ne dobbiamo andare. Grazie alla signora Satta Ladu e andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché tra poco il GR, ovviamente tutte le notizie, il meteo, tutto quello che sapete. Poi riapriremo, ci sarà una poesia di Elisa Biagini, ci sarà Ad Alta Voce, c'è un bel festival che inizia oggi e poi ancora il libro del giorno, insomma, belle cose a fare, Naitta, dopo.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva, Ester in primo piano. Al vertice NATO di Ankara si è conclusa da poco la conferenza stampa del presidente Trump con Zelensky. Ascoltiamo.
4: Trump e Zelensky, uno accanto all'altro in conferenza stampa, il presidente americano ha detto che la difesa aerea dell'Ucraina è la priorità e ha ipotizzato la concessione di una licenza a Kiev per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti ha detto che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi Trump passa la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate. Putin all'inizio era più forte, ora sta perdendo. Non andrò a Mosca, ci sono i droni ucraini. Nel documento conclusivo del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina in due anni, 50 miliardi per l'industria della difesa. L'Iran, altro tema del vertice, Trump durissimo, probabile che colpiremo duramente anche stanotte, potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz. Teheran non dovrà avere l'arma nucleare. La durezza di Trump si proietta anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. L'Italia ha fatto molto male a non fornire le basi militari. Poi l'affondo sulla Spagna. Pessimo alleato, dice Alba Arcuri, GR3.
3: E al vertice di Ankara ha partecipato anche la premier Meloni. Anche lei poco fa ha concluso il punto stampa. In diretta ci aggiorna la nostra inviata Federica Ionta.
5: La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi. L'Italia ha portato al vertice un'idea concreta di sicurezza che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Così Giorgia Meloni, che qui ad Ankara ha visto Erdogan, padrone di casa, il presidente turco e Zelensky, confermato il focus energetico degli aiuti che Roma continuerà a fornire all'Ucraina. Si è parlato in questa conferenza stampa chiaramente di Donald Trump. Rapporti cordiali, ha confermato la premier, che non è voluta tornare sul meme circolato sui social. Il rapporto con Washington, ha detto, un investimento politico per l'unità dell'Occidente. Sentiamola.
6: Non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale.
5: Quanto all'impegno dell'Italia nella NATO, offriamo il maggior numero di uomini, ha rivendicato la premier. Continueremo a negare le basi militari per attacchi in Iran, non siamo e non entriamo in guerra, lo dicono gli accordi, ha precisato Giorgia Meloni. Quanto all'investimento in difesa sul PIL, ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, ha detto la premier, con un chiarimento: rispetteremo gli impegni ma in modo sostenibile, oltre a quanto spendiamo bisogna stabilire come, e quei soldi devono restare nell'industria italiana. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: Grazie. Borse europee in caduta libera dopo lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran. La peggiore Francoforte, che lascia sul terreno quasi il 2%. Balzo del petrolio con il WTI che sale a 74,5 dollari al barile e il prezzo del gas quotato 49,28 euro. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ritocca al ribasso la crescita economica mondiale. Secondo le previsioni il PIL aumenterà quest'anno solo del 3%. Un rallentamento che riflette gli effetti del conflitto in Medio Oriente. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia quest'anno che l'anno prossimo. Sparatorio in un liceo in Baviera, a Schongau. Diversi studenti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, anche se non ci sono ancora certezze su numeri reali. Arrestato un sospettato, fa sapere la polizia, secondo la quale l'uomo voleva fare una strage nella scuola. E sono stati ritrovati i corpi dei due operai dispersi nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Le vittime sono un giovane di 30 anni e la madre. La deflagrazione ha distrutto completamente l'edificio nello stesso stabilimento. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Abiti impossibili non solo perché destinate a una cerchia ristretta, ma perché molto difficili da indossare. Sono le creazioni di alta moda in passerella a Parigi fino a domani.
7: Non è solo questione di prezzi nell'ordine delle decine di migliaia di euro, ma di portabilità, difficile per i volumi di plissé di Dior o per i tentacoli in latex di Schiaparelli. Con Eleonora Chiais, docente di moda e costume all'Università di Torino, spieghiamo allora qual è lo scopo degli eccessi in passerella.
8: È un eccesso che racconta la storia del brand e che affascina un target che poi ricorderà il brand quando si tratterà di fare delle spese più alla portata.
7: Cioè non compro quell'abito ma quello che vedrò in vetrina. Ma l'operazione alta moda conviene alle firme?
8: Sì, perché io metto in scena il livello più alto dell'artigianato, delle competenze in un abito che diventa icona per creare anche interesse rispetto alla mia collezione invece più generica, tra virgolette.
7: Quando finisce la portabilità come criterio dell'alta moda?
8: Finisce quando cede il passo al successo del prêt-à-porter, come qualcosa che effettivamente si può indossare, lasciando alla haute couture il compito di rappresentare invece appunto il sogno, qualcosa che non deve essere necessariamente indossato, ma deve essere una rappresentazione.
7: Donatella Gori, GR3.
9: Linea Fahrenheit, in regia Gianni Tola, da Amalia Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. Sulla 1 tra Fidenza e Parma verso Bologna, coda di 8 km per un incidente avvenuto al chilometro 107, coinvolta un'autovettura ribaltata. Il traffico defluisce su due corsie. La 1 è chiusa inoltre al momento per lavori tra l'allacciamento con la variante direttissima e Rio Veggio in direzione Bologna. Coda in A7 per un veicolo in fiamme, 4 km al momento, tra Bereguardo Raccordo e Gropello Cairoli in direzione Genova. Code anche in A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento all'A7 verso Genova. E code a tratti si segnalano in A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e l'allacciamento all'A21 verso Brescia. In A14 il traffico è intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Trafficato il ramo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento all'A14. Sulla Firenze-Roma 2 km di coda per un incidente tra Fabbro e Chiusi-Chianciano direzione Firenze, si rallenta poi tra Firenze-Sud e l'incisa Regello in direzione Roma. Sulla strada delle grandi comunicazioni la Firenze-Pisa-Livorno coda per un veicolo fermo tra Empoli-Est e Montelupo-Fiorentino verso Firenze. Anche sulla Roma-Napoli viene segnalato un incidente tra Caglianello e Capua verso Napoli. Code invece per un veicolo in fiamme sulla Pescara-Bari tra Canosa ed Andrea Barletta direzione Bari. È tutto da Reng Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Alta pressione che dal Mediterraneo centrale si estende fino alla penisola scandinava, stretta tra due minimi di pressione, il primo a sud dell'Islanda, l'altro sui paesi baltici. Proprio quest'ultimo convoglia aria instabile verso l'Europa orientale e i Balcani, dove la temperatura sarà in linea o sotto la media stagionale. Ancora elevati i valori termici su penisola iberica, Francia e isole britanniche. Ma partiamo da Barcellona. Giovedì con molto sole e temperatura che registrerà un lieve ulteriore rialzo, minima di 25 gradi, massima di 35. Ancora caldo a Bruxelles, in Belgio, con la temperatura massima che raggiungerà i 29 gradi. Cielo sereno per l'intera giornata. Avvio di giornata con qualche nube a Edimburgo, in Scozia, poi il vento da ovest renderà il cielo limpido fino a sera, temperatura che andrà dai 15 ai 25 gradi. Soleggiamento diffuso per Oslo, in Norvegia, venti che saranno deboli e temperatura che rimarrà stazionaria, compresa tra 17 e 26 gradi. Aumenta la nuvolosità nelle ore centrali a Varsavia, in Polonia, e con essa anche la probabilità di pioggia, che rimarrà tuttavia bassa, minima di 13 gradi e massima di 20. Sole al mattino a Bucarest, in Romania. Nel pomeriggio arriverà qualche nube in più, con possibilità di isolati rovesci. Calo della temperatura che si fermerà intorno ai 25 gradi. Un po' di instabilità pomeridiana anche per Atene, in Grecia, dove arriverà qualche pioggia nel primo pomeriggio, poi di nuovo cielo sereno, massima di 31 gradi, minima di 24. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Lascerò le mie mani sottovuoto perché le impronte non vadano a male. Le unghie cresceranno come tavole da surf e si potrà vedere dentro l'osso del polso soffiarci come a un guanto.

0: E questa è la voce di Elisa Biagini, la nostra copertina poetica Elisa Biagini. Questa è Fahrenheit, io sono Susanna Tartaro, 16:56 in questo momento qui a Radio 3. Dicevo, Elisa Biagini è sua la settimana. Abbiamo estratto questa voce dalla sua raccolta Quanto preme ai vetri, edita da Manni. Chi è Elisa Biagini? È una poetessa molto interessante che usa il suo sguardo poetico anche come micro performance all'interno della pagina. Non a caso poi ci sono anche delle occasioni poi di pagine dove si intersecano anche lavori di arte visiva, quindi una performance quasi completa. È come se lo sguardo volesse essere quasi plastico, come se fosse un oggetto, e ci sono, insomma, e definisce anche la realtà, quel surf lo definisce in un modo così castico e così preciso che davvero la voce poetica, quando è così, è sicuramente una voce felice. E a proposito di voci, mi piace ascoltare quelle vostre, cari ascoltatori, perché mi offrono il riassunto di quanto fatto fino adesso. Perché c'è chi scrive sulla montagna. Allora, la montagna veneta è costellata da una secolare architettura rurale, in pietra e legno, interi paesi quasi spopolati. Un patrimonio culturale prezioso che le istituzioni ignorano, preferendo investire in faraoniche olimpiadi che devastano la montagna, ci scrive Guido. E ancora, anche interessante quello che scrive Marcello da Venezia, che aggiunge: non capisco, riteniamo la troppa antropizzazione un problema globale, ma poi ci si lamenta, e qui si riferiva a quanto diceva Brevini, che abbiamo intervistato poc'anzi, se la natura si riappropria dei territori che noi abbandoniamo. Tutto questo a margine della esperienza di Giulio Tollardo, che vi ricordo è l'unico abitante di Bellotti, un piccolo borgo nel bellunese fatto davvero di 4 case e una chiesetta, assolutamente spopolato, dove lui sta lì da 30 anni e ne è diventato il custode, proprio colui che lo protegge, perché sfalcia i campi, i boschi, fa un'opera di manutenzione anche degli edifici che sono lì. Quindi una biodiversità popolata da lui, popolata, curata, e veramente una storia abbastanza incredibile. Perché poi è facile dire me ne vado in montagna, ma poi è una visione romantica. La visione di Toraldo era molto, molto piena di senso, quasi incisa nel legno, ecco. Non era assolutamente una montagna romantica. Chi la conosce bene non conosce il romanticismo, ovviamente, su questo tema. E poi adesso mi si è bloccato il computer sul più bello, perché no. Allora, c'è chi si rifà invece a quanto detto da Walter City. Intanto, assolutamente, Walter City scherzava quando diceva che ha fatto il suo libro con l'intelligenza artificiale, sia chiaro. Se non l'ha capito al nostro ascoltatore, chiarisco io, ci metto la mano sul fuoco. Mentre Francesco dice: buongiorno, a me piace il trap e amo la poesia, ma non posso mettere il tutto sullo stesso piano. Il trap è una canzone con un impianto scomposto. La poesia è letteratura. Forse se Pasolini avesse scritto in musica le sue ceneri di Gramsci, cantato da Laura Betti in versione più classica, ed un trap tipo Fabri Fibra lo riprendesse, potremmo confrontarli. Francesco, lei fa dei salti notevoli. Tra l'altro, purtroppo il messaggio, quando sono lunghi, si perde sempre qualche parola, quindi il conduttore sembra un mezzo pazzo che mette insieme strane parole, ma in realtà non si fa fatica proprio a leggerli. Non so perché, questo non lo so. E poi ce ne sono altri di simpatia, di felicità di avere questa comunità condivisa che è quella di Radio 3. E poi ancora molto interessati alla di questa scuoletta che non si riesce a fare, questa classe che non si riesce a raggiungere per questi 11 e più ragazzini. È anche vero che Enzo ci dice: è importante correggere un'inesattezza. L'ambasciata pakistana non è competente nel caso dei bambini esclusi dalla scuola. Il visto per l'ingresso, aggiunge Enzo, per l'ingresso dei minori stranieri per il ricongiungimento familiare è concesso dall'autorità diplomatica. Beh, guardi, era molto equipaggiata grazie a Satta Ladu e la vedevo molto combattiva di Porta Amico. Magari si è espressa non con precisione, ma è sempre la diretta dell'associazione di Porto Maggiore, perché sta seguendo la vicenda, quindi ci saranno sicuramente sviluppi e noi li seguiremo, perché perdere un anno e perderne due è davvero davvero folle, è proprio un boomerang sul nostro futuro, intendo nostro, proprio nostro, nostro, nostro. 17:02. Cosa succede? Coro degli ascoltatori. Ad alta voce, sì, ad alta voce, alle 17, Mansfield Park di Jane Austen. Ci mettiamo comodi, tranquilli, rilassati? Insieme ci sintonizziamo sulla voce di Maria Paiato.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 28ª puntata.

Era stato un piccolo gruppo familiare infelice e ognuno dei tre componenti era convinto di essere il più infelice. Ma in realtà era Mrs. Norris, la più legata a Maria, quella che soffriva di più. Maria era la sua prediletta, la più cara di tutte. A combinare il matrimonio era stata lei, Mrs. Norris, e ne era così fiera dentro di sé e con gli altri che il modo in cui era finito l'aveva quasi annientata. Non era più la stessa. Ammutolita, stupefatta, indifferente a tutto ciò che le accadeva intorno. Il vantaggio che inizialmente aveva rappresentato per lei essere rimasta sola con la sorella e il nipote e con tutta la casa nelle sue mani era svanito del tutto. Era stata incapace di dirigere o di imporre la sua volontà o anche solo di immaginarsi utile. Colpita dalla costernazione, tutte le sue capacità di agire erano state come paralizzate. E né Lady Bertram né Tom avevano ricevuto da lei il minimo sostegno o tentativo di sostegno. Non aveva fatto per loro niente di più di quanto loro due avessero fatto l'uno per l'altra. Erano precipitati tutti in uno stato di solitudine, impotenza e smarrimento. E adesso l'arrivo degli altri non avrebbe che confermato il primo posto da lei detenuto in fatto di depressione. I suoi due compagni si mostravano sollevati, ma per lei non c'era niente di buono. Edmund veniva accolto dal fratello quasi con la stessa gioia che Fanny suscitava nella zia. Ma Mrs. Norris, anziché trarre conforto dall'uno o dall'altra, era ancor più irritata dalla vista della persona che lei, accecata com'era dalla rabbia, sarebbe stata pronta ad accusare di essere lo spirito maligno del dramma in corso. Se Fanny avesse accettato Mr. Crawford, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Anche Susan per lei era un disturbo. Nel suo stato d'animo non le fu possibile rivolgerle più di qualche occhiataccia. Vedeva in lei una spia, un'intrusa, una nipote in miseria, tutto quanto c'è di più odioso. Dall'altra zia, Susan fu ricevuta con pacata cortesia. Lady Bertram non poteva dedicarle molto tempo o molte parole, ma sentiva che, in quanto sorella di Fanny, aveva qualche diritto di trovarsi a Mansfield e fu pronta ad accoglierla con un bacio e a prenderla a ben volere. E Susan si sentì più che soddisfatta, avendo concluso che dalla zia Norris non c'era da aspettarsi altro che scortesie. E tale fu la sua felicità, così intensa, per quella benedizione che era stata la possibilità di sfuggire a tanti mali certi, che sarebbe riuscita a sopportare una quantità di indifferenza ben maggiore di quella che incontrò negli altri. Fu lasciata a se stessa, a prendere, per quanto poteva, confidenza con la casa e il parco. E fu molto contenta di passare così le sue giornate, mentre quelli che avrebbero potuto occuparsi di lei erano chiusi in casa o troppo occupati tutti con la persona che, al momento, dipendeva interamente da loro per tutto ciò che riguardava il suo benessere. Con Edmund, che cercava di nascondere i propri sentimenti sotto gli sforzi compiuti per alleviare quelli del fratello, e Fanny, che si dedicava alla zia Bertram, ritornando a tutte le sue consuete mansioni con più zelo di prima e convinta che non sarebbe mai riuscita a fare abbastanza per qualcuno che mostrava di desiderare così tanto la sua compagnia. Affrontare a fondo quell'orribile faccenda con Fanny, parlarne e lamentarsene, era l'unica consolazione di Lady Bertram. Far sì che sentisse di essere ascoltata con ogni pazienza e che udisse in cambio la voce della gentilezza e della comprensione era tutto ciò che si poteva fare per lei. Cercare di confortarla in altro modo era del tutto escluso. Il caso non ammetteva consolazione.
Lady Bertram non disponeva di una profonda capacità di pensiero, ma sotto la guida di Sir Thomas vedeva nella giusta luce tutti i punti più importanti e vedeva quindi, in tutta la sua enormità, quel che era accaduto. Non si sforzava, né chiedeva a Fanny di aiutarla in proposito di sminuire una colpa e un disonore così grave. I suoi sentimenti non erano intensi, né solida era la sua mente. Dopo un po' Fanny si accorse che non era impossibile indirizzarne i pensieri su altri argomenti e ravvivare un certo interesse per le sue occupazioni abituali. Ma ogni volta che Lady Bertram tornava a concentrarsi sull'evento, riusciva a vederlo sotto una sola luce che mostrava la perdita di una figlia e una disgrazia che non si sarebbe mai potuta cancellare. Da lei Fanny apprese tutti i particolari che erano trapelati fino a quel momento. Come narratrice, la zia non era particolarmente metodica, ma con l'aiuto di qualche lettera scritta a Sir Thomas e da lui ricevuta, e con quanto già sapeva lei stessa ed era in grado di utilizzare per una ricostruzione ragionevole, presto le fu possibile capire le circostanze riguardanti quella vicenda.

Mrs. Maria Rushworth era andata per le vacanze di Pasqua a Twickenham con una famiglia con la quale era entrata da poco in intimità. Una famiglia dai modi vivaci e affabili e probabilmente con una moralità e una discrezione adeguata a quei modi. Mr. Crawford era un assiduo frequentatore di quella casa. Che lui si trovasse in quei paraggi, Fanny lo sapeva già. In quello stesso periodo Mr. Rushworth era andato a Bath per trascorrere qualche giorno con la madre e poi riaccompagnarla in città. Quindi Maria si trovava presso quegli amici senza alcun controllo, senza neppure Giulia, perché Giulia era andata via da Wimpole Street 2 o 3 settimane prima per far visita ad alcune conoscenze di Sir Thomas. Un allontanamento che il padre e la madre ora erano portati ad attribuire a qualche piano organizzato in accordo con Mr. Yates. Poco dopo il ritorno dei Rushworth in Wimpole Street, Sir Thomas aveva ricevuto una lettera da un vecchio e caro amico di Londra che, avendo sentito dire e osservato di persona nel suo ambiente diverse cose che lo avevano messo in allarme, aveva scritto a Sir Thomas consigliandogli caldamente di recarsi a Londra e di usare la sua influenza con la figlia per porre fine a un'intimità che già stava esponendo lei a sgradevoli commenti e mettendo evidentemente in imbarazzo Mr. Rushworth. In base a questa lettera, Sir Thomas stava preparandosi ad agire senza comunicarne il contenuto ad anima viva a Mansfield, quando gliene arrivò un'altra, spedita per espresso dallo stesso amico per informarlo della situazione pressoché insanabile in cui erano precipitate le cose. Mrs. Maria Rushworth aveva abbandonato il tetto coniugale. Mr. Rushworth si era recato da lui, Mr. Harding, pieno di collera e di disperazione, per chiedergli consiglio. Mr. Harding temeva che a dir poco si trovassero di fronte alla più sfacciata avventatezza. La domestica di Mrs. Rushworth, madre, sembrava intenzionata in maniera allarmante a diffondere la notizia. Lui stava facendo tutto il possibile per mettere a tacere la cosa, nella speranza di un ritorno di Mrs. Maria Rushworth, ma trovava un atteggiamento così contrario al suo in Wimpole Street, a causa dell'influenza della madre di Mr. Rushworth, che non poteva che temere l'esito peggiore. Era impossibile tenere all'oscuro il resto della famiglia su questa terribile comunicazione. Sir Thomas partì, Edmund sarebbe andato con lui e gli altri erano stati lasciati in uno stato di sgomento inferiore solo a quello che si generò all'arrivo della successiva lettera da Londra. A questo punto tutto era stato reso pubblico al di là di ogni speranza. La cameriera di Mrs. Rushworth, madre, sarebbe andato con lui e gli altri erano stati lasciati in uno stato di sgomento inferiore solo a quello che si generò all'arrivo della successiva lettera da Londra. A questo punto tutto era stato reso pubblico al di là di ogni speranza. La cameriera di Mrs. Rushworth, madre, sapeva tutto ciò che poteva occorrere per far scoppiare lo scandalo e, a

La nuora, pur nel breve tempo in cui erano state insieme, si era stabilita una situazione di disaccordo e il livore provato dalla più anziana per la più giovane poteva nascere tanto dalla mancanza di rispetto con cui si era sentita trattare quanto dal suo affetto per il figlio. Quale che ne fosse la causa, lei era irremovibile. Ma se fosse stata meno ostinata o avesse avuto meno influenza sul figlio, il quale si lasciava sempre guidare dall'ultimo suo interlocutore, da chi lo prendeva in disparte e gli teneva una sorta di predica, la situazione sarebbe stata comunque irrecuperabile, perché Mrs. Maria Rushworth non riapparve e c'era ogni motivo per pensare che si fosse andata a nascondere da qualche parte con Mr. Crawford, che aveva lasciato la casa dello zio con la scusa di un viaggio che doveva fare il giorno stesso in cui era scomparsa lei. Sir Thomas, però, rimase ancora per un po' in città, nella speranza di trovarla e impedirle di perseverare nel vizio, anche se ormai, per quanto riguardava l'onore, tutto era perduto. Fanny non riusciva a tollerare il pensiero dell'attuale stato d'animo dello zio. Dei suoi figli, adesso, ce n'era uno soltanto che non fosse per lui causa di sofferenza. I malanni di Tom erano stati fortemente aggravati dal turbamento provocato dalla condotta della sorella e la sua ripresa aveva fatto tali passi indietro che persino Lady Bertram era rimasta colpita da quel peggioramento e tutte le sue ansie venivano regolarmente comunicate per corrispondenza al marito. Fanny provava per Sir Thomas una grandissima pena. Sapeva che l'unico conforto avrebbe potuto trovarlo in Edmund. Tutti gli altri figli gli stavano straziando il cuore. Lo scontento che provava per lei, ragionando all'opposto di Mrs. Norris, adesso sarebbe svanito. Ne era praticamente certa. I fatti la giustificavano. Quel che aveva fatto Mr. Crawford metteva in tutt'altra luce la decisione da lei presa di rifiutarlo. Ma questo, anche se di enorme importanza per lei, sarebbe stato di scarsa consolazione per Sir Thomas. Per lei il dispiacere dello zio era un dolore terribile. Ma cosa poteva servirgli vedere giustificata la scelta della nipote o la sua gratitudine, il suo affetto? Il solo sostegno poteva trovarlo in Edmund. Sbagliava però nell'immaginare che Edmund al momento non desse alcuna preoccupazione al padre. Era una pena di un genere molto meno acuto di quella provocata dagli altri, ma Sir Thomas riteneva la felicità di Edmund profondamente compromessa dall'offesa recata dalla sorella con l'amico. Era stato rovinato il suo rapporto con la donna che lui corteggiava, con costante attaccamento e consistenti probabilità di successo, e che in tutto, tranne che per quel suo spregevole fratello, sarebbe stata l'ideale per un'unione.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il

0: Contatore, mi apre?
1: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
2: Siamo tornati in onda, Gabriele Cioni, mi sembravamo di sì, perché c'è il rosso qui che dice, mi raccomando, attenzione, 17:20. Finisce ad alta voce di oggi, naturalmente ad alta voce è uno dei perni della nostra trasmissione e sarà anche della nostra estate, perché Fahrenheit qua con voi, spero tanto che vi faccia compagnia. Per me, come sempre, come mi piace ripetere, è un privilegio stare in onda ed entrare nelle vostre case e arrivare fino alla casa di Giulio Tollardo, l'unico abitante di Bellotti nel Bellunese, ma Fahrenheit ci permette anche di viaggiare da Fermi, quindi ci spostiamo dalle Dolomiti Bellunesi a Salina. È in un balzo, perché questo la radio lo permette. Buonasera Giovanna Taviani.
3: Buonasera, buonasera a voi, che piacere.
2: Ben arrivata a Fahrenheit.
3: Grazie mille, che seguo da sempre, non mi perdo niente, siete la nostra salvezza.
2: Ottimo, bene, ci fa piacere, ci fa piacere anche dare qualche consiglio di visione in questo caso, ma anche qualche consiglio in più per chi è in vacanza, per chi si trovasse a Salina, perché è un festival interessante questo di Salina, che lei presiede ed è dedicato ai documentari, compie 20 anni e dall'8 al 12 luglio si inaugura un'edizione incentrata sulle odissee contemporanee. E devo dire che l'odissea anche che stiamo comunque vivendo, anche noi qui spettatori e attori anche di guerre, è incredibile, proprio perché non ci si crede, Taviani, che si possa vivere un tempo così complicato e così disperato come questo. Davvero odissee, ma voi proponete un'odissea contro la guerra. Che cosa si tratta?
3: Sì, noi abbiamo inaugurato oggi appunto con questo tema Odissee, fra l'altro il concept è ispirato a una tavola di Milo Manara che è tornato all'Odissea, un'Odissea illustrata per Feltrinelli, dove Ulisse in qualche modo ha anche l'alter ego in Pasolini, nel volto di Pierpaolo Pasolini, cioè non è tanto l'eroe della conoscenza che ci hanno tramandato, oppure anche quello, ma è soprattutto un uomo che soffre di nostalgia, al dolore della nostalgia per il ritorno a casa e soprattutto nostalgia della vita, una melanconia, no? Sì, è un tempo questo che mi ha molto colpito quest'anno, vedere quanto ritorni in tutte le arti, la letteratura, il cinema, l'Odissea. E mi sono chiesta perché. Probabilmente l'Odissea rispetto all'Iliade, no? Che nel Novecento ha raccontato con Simone Weil, Hannah Arendt, l'orrore dello sterminio nazista. Adesso Ulisse torna in auge perché in fondo Ulisse è il reduce della guerra. Ulisse ha affrontato nei 10 anni di viaggio e nei 10 della guerra di Troia un crollo dell'umanità. E in questo senso ho detto, chiamiamo a raccolta tutti, inauguriamo stasera con Itaca il ritorno di Umberto Pasolini, che peraltro si è ispirato proprio nella scrittura, gli ultimi canti, l'Odissea il ritorno a casa, alle storie dei reduci di guerra dal Vietnam. Il cartello iniziale del film è "La guerra è finita". Quindi noi raccontiamo un dopoguerra, un recupero, un SOS, no? Come l'abbiamo intitolato noi, che chiamiamo a raccolta intellettuali, registi, un concorso che si è avviato oggi, come per lanciare qui da Salina un SOS Odissea come antidoto alla guerra e alla disumanizzazione dello sguardo, direi, perché Ulisse è il più umano degli eroi del mito, se ci pensate. Ulisse, la prima volta che lo vediamo è nel canto quinto, è nell'isola prigioniero di Calipso, e nell'isola di Ogigia, e piange guardando l'orizzonte, no? Quindi è un uomo melanconico, ecco, e noi penso che siamo un po' accomunati da questa solitudine, no? Epocale, che in qualche modo ho saputo anche, ho letto da un sondaggio dell'OMS che la solitudine è diventato un problema non individuale psicologico ma epocale, e quindi ho provato a vedremo che succederà dall'8 al 12.
2: Beh, tutto si tiene nella nostra trasmissione, perché Giovanna Taviani, perché abbiamo iniziato proprio parlando di pace con Eraldo Affinati per questa proposta del premio Nobel per la pace all'isola di Lampedusa, e in qualche modo c'è un nesso, mi spiego meglio, la nostalgia, un viaggio, il mare, le isole, la nostalgia, quel nostos, cioè quella parola greca antica che significa il viaggio verso casa, il ritorno da cui si radica la parola nostalgia, aggiungendo a quel nostos l'algos greco che significa dolore, e quindi il mare che circonda Salina, il mare nostro, caro, il mare nostrum, che diventa tomba, che diventa disperazione per chi non riesce neanche a poter provare più un sentimento di nostalgia, ovvero quello dei migranti che comunque periscono in questo viaggio. Ecco, questo Odissea contro le guerre ci fa pensare a come tutto si tenga in questa trasmissione, ma come in fondo questi temi, in cui lei diceva giustamente, dove si rispecchia molto la letteratura e anche la documentaristica in genere, sono temi che ci permeano, che ci attraversano, e appunto sono i temi della 20ª edizione del Salina Doc Fest. Senta, come si sviluppa questa serie di incontri? Citava Milo Manara, ma ci saranno sicuramente altri ospiti.
3: Assolutamente sì, abbiamo degli incontri e delle sezioni fuori concorso, e abbiamo anche una sezione dedicata alla letteratura, perché nel comitato d'onore, questo lo voglio dire perché è scomparso quest'anno, di questo festival, c'era il mio professore Romano Luperini, che è forse, diciamo, il critico letterario più che è riuscito meglio, almeno per quanto mi riguarda, a dare un significato per noi alla letteratura, no? Quello che diceva sugli archetipi universali che tornano, no? Il viaggio, il mare, il filo in fondo Ulisse, se ci pensate, è il primo migrante, no? della civiltà, e viene accolto come un ospite sacro, no? Per ritornare a casa. Invece c'è questo ribaltamento, per cui appunto adesso il mare è diventato un cimitero di morti, quindi un po' come un mondo capovolto. È arrivata Daria Bignardi, che è in giuria insieme a Marco Müller e insieme a Cristina Piccino del Manifesto, perché abbiamo un concorso di documentari su odissee contemporanee, viaggi, isole, ritorni. Adesso c'è il primo documentario in concorso di Salvo Cuccia in anteprima mondiale, attraverso Mozia, questo viaggio nelle isole. Però poi appunto abbiamo anche una sezione letteratura. Daria Bignardi domani presenta il suo libro Ogni prigione è un'isola, perché affrontiamo anche un tema: isole, carceri, che cos'è la libertà, no? Libertà esteriore, interiore, siamo tutti prigionieri. È arrivato anche Niccolò Ammanniti, che presenterà qui il suo libro Il Custode, anche lì il mito della Sicilia, il mito della Medusa, delle Gorgoni, no? Che si incontra col presente. Poi abbiamo una sezione di sguardi di cinema, di finzione, perché non facciamo solo documentari, e abbiamo invitato Mario Martone con Fuori, ispirato all'Università Re Bibbia, un altro libro di Goliarda Sapienza, la grande Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, che anche lei sarà qui a Salina a presentare questo film e a riflettere, perché questo è un festival senza tappeti rossi, dove ci si incontra, ecco, diciamo che la prima succube di questa solitudine epocale sono io che l'ho fondato, ho fondato questo festival in un'isola proprio per ricreare una comunità, no? Voi parlavate di comunità, di Fahrenheit, ecco, io ho provato a fare da 20 anni, quest'anno celebriamo il ventennale. Ricreare una comunità, no? Una comunità attorno a una visione comune, da un'isola da cui guardare il continente, come lo chiamano qui.
2: E allora lo guardiamo attraverso i vostri occhi, il continente, immaginando di stare a Salina. Tutti noi immaginiamo di stare a Salina, ma siamo ognuno tra le nostre cose. Qui, per esempio, siamo a Via Asiago 3, io ho davanti Beatrice Palazzoni, Gabriele Cioni alla console. Vi immaginiamo in una giornata piena di sole e di bellezza alle prese con questo festival. Quindi
3: Assolutamente.
2: chi è da quelle parti, senza tappeti rossi, presumo in sandali, può raggiungere i vostri luoghi. E quindi grazie a Giovanna Taviani che ci ha presentato questa
3: Grazie.
2: Odissea contro le guerre. È un modo anche di resistenza pacifica questa con la cultura, e quindi lo salutiamo con piacere. Continuiamo con alcune cose che ci sono in giro, male non fa, perché per esempio domani a Polignano a Mare c'è la 25ª edizione del libro possibile, è il discorso all'umanità. Ci sono tanti ospiti, Roberto Costantini, Umberto Galimberti, Pietro Grasso, insomma, molto interessante. C'è anche un'interessante edizione dedicata al libro d'artista. Questo è Polignano a Mare, sempre un posto di mare che diventa comunque qualcosa di diverso e un luogo non solo di vacanza, ma anche di riflessione. E beh, insomma, tante sono le cose. Del resto, Fahrenheit, non andando in vacanza, è sogna. E quindi tra Salina e Polignano, devo dire, non è male. Saluto Lidia che mi manda un messaggio molto affettuoso che non dirò perché sono arrossita, ma mi fa davvero molto piacere.

0: La grande felicità della semplicità. Non è questa la musica che abbiamo ascoltato, una musica dalla semplicità felice. Sono due geni che si incontrano, Hank Jones e Charlie Haden, per quest'album che sono anni ha un album di inni, dove ci sono sì canzoni natalizie, ma ci sono anche spiritual. Del resto la loro formazione era anche questa. Hank Jones è nato in Mississippi, Charlie Haden in Iowa, e c'è l'assimilazione della musica folk americana e della musica suonata in chiesa. Rosa Matteucci, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Bentornata a Fahrenheit.
1: Grazie, sono molto felice di essere tornata a Fahrenheit.
0: Senta Rosa Matteucci, le piace la musica? L'ascolta? Le piace quello che ha ascoltato adesso in cuffia?
1: Sì, abbastanza, però io prediligo o colonne sonore di film o musica classica. In genere ascolto quella.
0: E quando lavora là come sottofondo o nel suo laboratorio, sulla sua scrivania, non c'è spazio per altro?
1: No. Quando scrivo sono molto concentrata, mi dà fastidio qualsiasi rumore, infatti spengo il telefono. Però già se suona il campanello mi indispettisco perché viene meno la concentrazione. No, non voglio assolutamente disturbi.
0: Però deve stare attenta perché se il telefono poi lo riaccende magari può uscire qualche anima del purgatorio.
1: Può arrivare qualche notifica della lotteria delle anime.
0: Perché Rosa Matteucci è qui non solo per chiacchierare di musica e della sua scrivania da scrittrice sulla quale mi piace sempre curiosare, ma anche per parlare di questo suo ultimo lavoro che è uno di quei libri che ci si può portare neanche in borsa ma in tasca, Piccoli piccoli piccoli, edito da Adelphi. È un racconto che si intitola appunto Lotteria delle anime, e mi piace ripetere che i libri devono essere letti. È bello parlarne, soprattutto se abbiamo il privilegio di parlarne con chi li ha scritti, ma bisogna leggerli. Questo è davvero perfetto perché si presta a stare.
1: È un manualetto.
0: Si tiene in tasca. Ma un manualetto sì, perché? Perché un manualetto?
1: Perché dà delle indicazioni, quindi è un piccolo manualetto. E poi è molto pratico perché il formato minuscolo dei microgrammi veramente te lo metti in tasca. Il testo si legge in un tempo plausibile, per cui che so, uno sta lì scocciato alla posta a fare una fila, oppure sta incolonnato al semaforo, oppure sta in treno, e Lotteria delle anime forse può essere un piacevole passatempo che uno si passa un'oretta e mezza in un altro mondo,
0: davvero è il caso di dirlo.
1: Ci riguarda tutti però quest'altro mondo.
0: Sì, perché poi alla fine Rosa Matteucci sta sempre lì, da quelle parti, perché riesce nella sua scrittura, che ormai insomma ha il suo tempo, ha pubblicato con Adelphi gran parte delle sue cose, ma insomma mi piace ricordare Cuore di mamma, che ho qui con me, guardi lo sto sfogliando, Carta Gloria, l'ultimo, O tutta mio padre, sono libri già nei titoli, o anche Lourdes. Sono libri già nei titoli che insomma riflettono quel mondo di riferimento di Rosa Matteucci, un mondo un po' grottesco, un po' malinconico, che ha molto a che fare con l'altro di mondo. Come mai è così attratta dall'altrove, dai morti alla fine?
1: Ma probabilmente perché io sono nata in Umbria, che è la terra per eccellenza dei mistici. Quindi nel sangue, nelle mie vene scorre quella vena mistica, lo sono sempre stata, questa particolare attenzione, questa suggestione, questa curiosità, un po' infantile, un po' ingenua, ma anche a tratti molto lucida, per il trascendente. Io ritengo che non si dia vita umana, di essere umano, se non c'è la prospettiva o la sfida, o il timore o l'ignoranza del trascendente. È qualcosa che pertiene al nostro essere umani ed è quello che a mio avviso ci distingue dagli animaletti, perché gli animaletti, i cani non si pongono, i cani, i gatti non si pongono il quesito del trascendente. È l'unica differenza, sono mammiferi come noi, ci somigliamo molto, però il punto, la differenza è questa.
0: In questo piccolo libro, dicevamo, Lotteria delle Anime, si parla un po' dei reietti di tutti i temi. Cioè, quando uno deve parlare e fare una conversazione, non è si mette per, come primo argomento a si mette a parlare delle anime del purgatorio. E il purgatorio è anche la cantica dantesca meno ricordata, quella sempre un po' più opaca, insomma sono gli sfigati degli sfigati, direi.
1: Ma sì, in questo io mi riconosco, considerandomi sempre per tutta la mia vita l'ultima fra gli ultimi, quindi anche se sono ancora in vita io stesso una specie di anima del purgatorio, che però sta a livello più basso, perché il purgatorio c'ha tre livelli, tre settori. C'è l'attico, che è quello che confina con il paradiso, in cui le anime che stanno a quel livello lì patiscono perché percepiscono la vicinanza del divino. Poi c'è quel livello intermedio che io ho paragonato al prosciutto e alla fontina nel toast, che sta in mezzo, che è un po' nelle di mezzo. Poi c'è il livello più infimo, che sono proprio i reietti, che sono quelli che confinano con le fiamme del purgatorio. Ora, le fiamme del purgatorio ovviamente sono una metafora del tormento, della pena, dell'angoscia, che vengono appunto sbruciacchiate. Io per caso mi sono messa a riflettere sulla trista condizione delle anime purganti, che sono appannaggio di o di bacchettoni o di religiosi. È una cosa che è successa per caso, però mi si è aperto un mondo, e quindi è stata un'ennesima chiave di lettura per misurarsi con che succede dopo la morte. Questo, che insomma è la grande domanda, no? Che ci accompagna.
0: E lei lo risolve con il suo modo, cioè con un modo di scrittura che è molto vicino alla malinconia, allo stesso tempo alla grande razionalità. Si prende un po' in giro i suoi personaggi, poi ci casca dentro, seguiamo questi protagonisti che sembrano sempre al limite della follia in tutti i romanzi.
1: Ma lo sono, perché io ho letto qua e là, cioè non è che abbia fatto una ricerca approfonditissima su questi santi mistici o veggenti che si intrattenevano con le anime purgati, però sono incappata in delle notizie tragicomiche, un po' ridicole ma anche un po' tragiche, del tipo di queste lamentazioni delle anime che chiedono appunto preci in suffragio e messe. E allora lì per caso, mentre stavo sputando i canditi del panettone, che mangio un pezzetto per devozione a Natale, però mi ripugnano i canditi, ho recitato la preghiera per eccellenza del riscatto delle anime purganti, che si recita di venerdì, ma se la si recita il 25 dicembre, a fronte di 50 preghiere, tu riscatti 33 anime. E allora ho recitato questa cosa in maniera del tutto inconsapevole, e di lì si è spalancato un mondo, per cui queste anime in qualche maniera mi si sono manifestate. Ora, ripeto, io sono una mistica, quindi sono una persona molto sensibile, ho sempre la lunghezza d'onda sintonizzata su, quindi percepisco, perché comunque questi richiami ci sono continuamente e vengono fatti verso chiunque, solo che la persona non si accorge perché non lo sa, non ci pensa. Cioè, ci sono tante piccole cose che ti guidano in quella direzione. Per cui, dopo che ho recitato la preghiera, e poi mi è venuto in mente, dico, ma avrò suffragato mio padre, mia madre, i miei nonni, i miei amici? E allora ho ricominciato a pregare, salvo poi scoprire che tu puoi fare un elenco di persone che vuoi suffragare, però poi non è detto che la preghiera vada al destinatario, per cui puoi liberare un'altra anima quidam, che però in tal caso ti si manifesta. Posso dire che senza che io avessi pregato per questa persona, che ahimè mi sembra sia morta 2 anni fa, o forse l'anno scorso, la povera Eleonora Giorgi, pochi giorni fa ho avuto contezza di averla suffragata e in qualche maniera è venuta a ringraziarmi.
0: Come è successo? Mi faccia capire, perché sono abbastanza sorpresa.
1: Nel caso della Giorgia, a cui non avevo, ahimè, minimamente pensato, l'altro giorno ho incontrato per strada una donna molto somigliante alla Giorgi, era una donna di una bellezza straordinaria, somigliante alla Giorgi come era da vecchia, che mi ha guardato negli occhi con un gran sorriso e mi ha detto grazie. Quindi io sono rimasta così a bocca aperta, dico ah, però Eleonora Giorgi. Poi per esempio tempo fa, l'anno scorso, ho fatto una preghiera mettendoci Carmelo Bene, e qualche giorno dopo mi arriva davanti ai piedi un furgone bianco con una grande scritta blu, Bene.
0: Lei non pensa al teorema delle 17-17, non so se lo conosce, cioè che molti dicono ma caspita guardo sempre l'ora quando sono le 17-17, ma in realtà
1: sì, anch'io guardo sempre
0: l'ora che sono le 17-17, ma in realtà c'è una spiegazione razionale. Cioè noi penso ci ricordiamo solo quell'orario lì, perché lo guardiamo mille volte l'orologio, ma ci ricordiamo quella cosa lì.
1: Sì,
0: e invece era proprio Eleonora Giorgi, uscita dal purgatorio, quella che ha incontrato.
1: Non era la Giorgi, era una persona che somigliava molto, quindi il messaggio era quello.
0: Però il messaggio era dall'anima della Giorgi, se capisco bene.
1: Sì. Per cui tutta questa vicenda delle mie orazioni, delle mie preghiere a favore degli altri, poi io a un certo punto ho cominciato a fare questa cosa che è come un mestiere, e poi mi sono scocciata, però seguitavano, insomma avevo delle manifestazioni, non lo faccio alla perfezione, però è come essere entrati in una dimensione che un giorno sarà anche la mia, perché io non credo, non ho mai pensato che con la vita finisce tutto, però entrando nel merito dei dettagli della vita al purgatorio, mi sono abbastanza spaventata, perché la vita al purgatorio è un giorno di purgatorio, quindi di questa condizione di profondo disagio fisico, corrisponde a 40 anni di vita terrena.
0: E questo lei lo scrive chiaramente da mistica, anche una serie di compagne di avventura, perché poi racconta le storie di mistiche, anche di umbre, non solo, ci sono anche
1: Maria Simma.
0: Ecco, questa con che c'ha il foulard, che ha anche preso l'anima di John Lennon dal purgatorio, insomma, tutta una serie di cose.
1: La Maria Simma ha dichiarato, e questa è una cosa che mi ha sconvolto, che il presidente Kennedy, Norma Jean, quindi non ha usato il nome d'arte, e John Lennon appena morti subito in paradiso, mentre Papa Giovanni Paolo II e la suor la Giacinta era la bambina di Fatima, che insomma hanno vissuto una esistenza santa, due giorni di purgatorio.
0: Io che pensavo che fosse una fiction narrativa, invece tutto
1: è tutto vero
0: questa lotteria delle anime, io mi ero illusa, e invece è tutto vero, caspita, allora mi devo comportare bene, così vado direttamente in paradiso e nessuno cerca di farmi uscire.
1: Bisogna lucrare le indulgenze, solo che ce ne vo', perché se uno va alla messa a una certa data oppure va in un santuario può lucrare 500 giorni di indulgenza, ma sono pochi, perché stanti i tempi del purgatorio, dove un giorno sono 40 anni di vita terreno, anche a botte di 500 giorni per volta, ce n'hai di tempo,
0: La scrittura a parte le sue facoltà medianiche a questo punto, e anche di cogliere, visto che è capace di cogliere questo altrove in piccoli gesti, per me sono sempre motivo di grande casualità e della sensibilità che ognuno di noi ha nel coglierli. Per lei hanno una radice completamente diversa. Devo dire che tutti i suoi libri hanno questa componente, cioè già, come dicevo, i titoli Cuore di mamma, Tutta mio padre, Carta gloria, Lotteria delle anime, Lourdes, c'è davvero una sorta di presepio di Sacra Famiglia nella quale lei si aggira perennemente bambina, con il misticismo infantile, anche un po' alla fine pieno di spirito, perché è davvero pieno di spirito.
1: È il cuore puro, cioè è l'essere rimasti ingenui ma non stupidi, quindi bambini puri, il cuore puro. La purezza di cuore ti fa leggere determinate situazioni in una chiave diversa, che è la chiave mistica, perché la mia caratteristica, cioè la mia natura, è quella di avere la capacità di scendere, di calarmi nel turpe, nel trucido, in quanto c'è di più disgustoso dell'essere umano, ma nel contempo di salire in alto e quindi di arrivare fino a una certa purezza, un nitore, un biancore. Sono questi due estremi che mi contraddistinguono, che mi consentono di scrivere nella lingua in cui scrivo e di raccontare questi fatti che potrebbero essere raccontati in chiavi diametralmente opposte, e in una chiave invece che è solo la mia.
0: Senta, Rosa Matteucci, prenda il suo libro se ce l'ha tra le mani, mentre io prendo qualche messaggio di ascoltatori che devo dire sono anche molto spiritosi. Uno scrive: temo che finirò dritto all'inferno, altrimenti vi lascerei il nome da trasmettere alla signora Matteucci.
1: Ma da morto però, perché non posso pregare da vivo.
0: Certo, dice che quando lui andrà all'inferno, perché altrimenti non c'è. Poi c'è chi contesta il purgatorio come luogo, eppure chi ci chiede cosa mai sta succedendo a questa trasmissione che prima era seria, che dice, che cos'è la sua, è un libro serio?
1: È un manualetto in cui alto e basso si mescolano e ne viene fuori una miscela deliziosa.
0: E allora entriamoci dentro.
1: Tu leggi e ti diverti, poi alla fine però ti arriva un ceffone, perché sei costretto a fermarti e a riflettere sulle cose ultime.
0: Allora, prima di prenderci questo ceffone, gli ascoltatori, paratevi un attimo le guance, perché Matteucci poi dopo ci dà due sberle, ma iniziamo a entrare dentro al libro, Rosa.
1: Il purgatorio, ho appreso, si compone di tre piani. Il purgatorio, dove finisco a Lucia, confina con il paradiso. È come un attico, e lì le anime che in vita furono devote e pie patiscono nella trepidazione di incontrare finalmente Dio, soffrono e non si danno pace perché la vicinanza delle beatitudini celesti le rende smaniose, però non sono lambite dalle fiamme. Nel settore intermedio, tipo l'ubicazione del prosciutto e formaggio nel toast, le anime si purificano dai peccati commessi, sbruciacchiandosi un poco, ma non tanto. Attendono di essere liberate da tormenti di livello accettabile, ma comunque assai sgradevoli, come il bruciore diffuso che si prova se colpiti dal fuoco di Sant'Antonio o herpes zoster sulla chiappa destra. Infine, nel livello più basso, che confina direttamente con l'inferno, le anime purganti espiano arrostendosi e soffrono indicibili patimenti fisici e morali. Il prete americano Bonifacio Winner racconta che nel 1860, mentre vagabondava in Arizona a caccia di coyote, gli apparve lo spirito di un frate benedettino nativo di Penne, provincia di Pescara, che chiedeva di essere liberato perché era confinato in purgatorio da 74 anni, che corrispondono a quasi 3.000 anni di vita terrena. Il reprobo non aveva celebrato 17 messe prenotate e pagate da emigrati abruzzesi in Dakota e pertanto espiava fra i tormenti la sua delittuosa accidia. Il povero frate era in purgatorio dal 1786, anno della prima rappresentazione delle nozze di Figaro di Mozart. Il Winner si impegnò a liberare l'anima del religioso, ma non rivela se ci riuscì o meno, sicché, per sicurezza, ho associato anche il frate originario di Penne alle mie preghiere in suffragio. In epoca più recente, anni 70 del Novecento, un sacerdote della provincia di Isernia racconta che, celebrate le esequie di un altro prete quidam ad uso alle Gozzoviglie, questi gli apparve piagnucolando la sera stessa della tumulazione. chiedeva di essere affrancato dal purgatorio ove era appena giunto. Il giorno seguente l'onesto prete che aveva officiato il rito funebre pregò per il sacerdote morto, il quale dopo poche ore gli apparve di nuovo ringraziandolo e complimentandosi per l'efficacia delle preci che avevano ottenuto il suo immediato trasferimento in paradiso. Tale racconto suscitò in me una profonda indignazione e una gran rabbia. Il prete molisano non era stato in purgatorio nemmeno 24 ore, mentre molti altri poverini languiscono nelle tenebre da anni, se non da secoli. Papa Clemente III, come ho avuto modo di appurare, raccomandava l'efficacia suffragante di una preghiera attestata soprattutto in Polonia per la salvazione di 15 anime, preghiera che mi affrettai a procacciarmi sebbene con grande difficoltà.
0: E qui la tuttavia, fermo, e qui la fermo. Sul tuttavia, se lo, chi vuole si va a prendere questo libro che si intitola Lotteria delle anime, edito per Adelphi. La fermo, Rosa Matteucci, perché stiamo per chiudere. Mi piace anche leggere i messaggi degli ascoltatori. Sdoganare i sogni di una sensitiva mi mancavano, viva Radio 3. La scrittura di Rosa Matteucci è una scrittura molto elegante, è una scrittura di chi conosce la letteratura, di chi ama quello che fa, ed è una scrittura di grande serietà, nel senso, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, credere o non credere, ma questa Lotteria delle anime, per chi la volesse leggere, resta comunque di grande divertimento, perché questo passo grottesco che lei imprime al suo percorso e anche a tutta questa serie di anime che risveglia è anche molto divertente. Io ho qualche dubbio sulla possibilità di mettersi così in sintonia, ma se c'è chi lo fa avrà una porta aperta anche a Fahrenheit. Rosa Matteucci, Lotteria delle anime è il suo libro. Mi piace ricordare anche gli altri: Cuore di mamma, Carta gloria e Tutta mio padre. Avrei voluto chiederle che bambina era, ma abbiamo solo 30 secondi. Che bambina è stata? E qualcosa della bambina è rimasta dentro di lei?
1: Sì, la bambina è rimasta ed è molto felice di essere vista adesso in tutte le sue varie declinazioni. La bambina che sono stata vive sempre con me.
0: E io saluto.
1: Sono stata una bambina sola in mezzo ai cani.
0: Io saluto questa bambina che resiste. Saluto Rosa Matteucci, che ringrazio di aver partecipato a Fahrenheit, e saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori. Noi ci sentiamo domani. Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Beatrice Palazzoni con Gabriele Cioni vi danno appuntamento a domani. Susanna Tartaro vi saluta e vi ringrazia. La linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis. A domani.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Sei gradi. Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi è Francesco Napoleoni in console, accanto a lui regia Luigi Iavarone. Ricordo, il programma è a cura di Nicola Catalano e ha un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, peraltro è il numero di tutti i programmi di Radio 3, ovvero 335-5634-296. Ricordo, la scaletta è fatta di 7 ascolti e 6 gradi e dunque oggi da Giovanni Paolo Foscarini a Robbie Robertson, attraversando vari generi musicali, iniziando dunque da un compositore di cui non si sa esattamente la data di nascita, piuttosto quella di morte, 1649, importantissimo suonatore di liuto e tiorba della venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento d'Ancona. Naturalmente sto leggendo quello che era l'intestazione di un suo libro, il libro secondo del 1929, che così lo definiva. È stato un importante musicista e ovviamente anche tecnico dello strumento, cioè della chitarra spagnola. E quello che ascolteremo, una sua composizione, si intitola Toccata per la E, questo era un tipo di notazione alfabetica che si usava nel 600, e l'esecuzione è affidata forse al più importante diciamo musicista di questo genere. Lui suona sia la viella che la chitarra barocca che la tiorba, è Rolf Lislevan, nato a Oslo nel 1961, tra l'altro vive in Italia, parla un italiano perfetto, e lo ascoltiamo in questa Toccata per la E di Giovanni Paolo Foscarini.

Toccata per la E, ed era Giovanni Paolo Foscarini, l'autore della composizione, Rolf Lislevan e l'ensemble Kapsberger a eseguirlo, tratto da un album che appunto si chiama Alfabeto, Foscarini, Pellegrini, Granata, Corbetta, album del 2001, uno dei primissimi esperimenti di vivificazione, di utilizzo della musica con grande gioia e piacere, meno filologia e più interpretazione. Grandissimo album. Alfabeto dunque sarà il nostro passaggio per arrivare a una canzone dei Beatles considerata minore, ma in realtà molto divertente, una canzone che fu scritta intenzionalmente da McCartney per i bambini e infatti racconta anche dell'alfabeto. Si intitola All Together Now ed è fu poi inserita, dopo essere stata registrata nel 67, nell'album Yellow Submarine, ecco The Beatles.

All Together Now, tra l'altro fu pubblicato in un 45, dall'altra parte Hey Bulldog, erano i Beatles in formazione praticamente acustica, tutti suonavano la chitarra acustica, addirittura John Lennon l'ukulele e George Harrison chitarra acustica e battito di mani. Il passaggio sia dal fatto che molte canzoni furono cantate dai Beatles anche in italiano, moltissimi si impegnarono in questo senso e tra i tanti anche Patti Pravo, che ha cantato per esempio And I Lover, che diventa La tua voce. Le traduzioni non erano quasi mai letterali. E così arriviamo a Patti Pravo, cioè Nicoletta Strambelli, veneziana, nata a Dorsoduro, nel sestiere Dorsoduro, che cambia nome ispirandosi, si racconta, al terzo canto dell'Inferno dantesco, Guai a voi anime prave, e c'era questa assonanza appunto con Bravo. Quella che ascolteremo è forse uno dei suoi più grandi successi, tutto al più, 1970, eccola dunque, Patti Pravo.

Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

ha preso il posto mio. E allora...

insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

C'è un messaggio molto interessante di Teresa che scrive: la stentorea tragicità della Patti nazionale è sempre molto divertente. È vero, ha questa capacità e riesce anche a far dimenticare dei difetti di pronuncia come la S e quel piccolo corpo che aveva questa grande voce, che ha questa grande voce e questo vibrato francese. Patti, bravo. Abbiamo detto già l'omaggio a Dante e ognuno ha la propria letteratura, così se vogliamo fare un grado possiamo utilizzare questo, come Patti Bravo, scegliendo il nome, ha scelto appunto il terzo canto dell'inferno, così gli Steely Dan hanno scelto per il loro nome un passaggio che si deve al pasto nudo di W.S. Burroughs. Si tratta di un duo essenzialmente, si mettono insieme Donald Fagen e Walter Baker, prima come autori, tanto è vero che riusciranno anche a far cantare I Mean to Shine da Barbara Streisand, e solo quando arriva Gary Ketzer si riesce a formare quello che è appunto Steely Dan, che è un termine ripreso appunto dal pasto nudo. Tra l'altro riferimenti a questo autore statunitense ce ne saranno molti altri. La canzone che ascolteremo è Dirty Work, firmata da Donald Fagen e Walter Baker, ma cantata da David Palmer. Ecco dunque Dirty Work, Steely Dan.

Dirty Work erano i Steely Dan, e completiamo la formazione ricordando Jeff Baxter alla chitarra elettrica e Jerome Richardson al sax tenore, che abbiamo anche ascoltato in questa composizione. E gli Steely Dan hanno registrato qualche album dal vivo, e ce n'è uno, Northeast Corridor Steely Dan Live, anche uno al Beacon Theater, come Play All Night Live at the Beacon Theater degli Allman Brothers. Ecco dunque come arriviamo attraverso questo teatro che si trova su Broadway, esattamente al 2124 Upper West Side di Manhattan. È un luogo dove sono passati molti musicisti, e dunque arriviamo agli Allman Brothers, gruppo statunitense. Si sono formati in Florida, Jacksonville. I due fratelli sono il nucleo centrale, iniziano a interessarsi alla musica dopo aver visto un concerto di B.B. King e Jackie Wilson. A metà del concerto io e mio fratello ci siamo guardati e abbiamo deciso che quella era la nostra strada. Anche noi volevamo salire su quel palco e praticamente non sapevamo ancora niente di musica. Questo l'ha detto Greg Allman, e poi ha aggiunto anche: dividendoci la chitarra siamo diventati veramente amici, avevamo finalmente qualcosa in comune. Prima di allora eravamo i tipici fratelli, sempre pronti a litigare e a picchiarci. Ascolteremo dunque You Don't Love Me, una composizione molto blues che fu registrata per la prima volta da Willie Cobbs nel 1960, ma questo è appunto dal vivo al Beacon Theater 1992.

Non c'è di che, grazie agli Allman Brothers Band con questa loro versione di You Don't Love Me, tra l'altro una versione che riprenderanno in quasi tutti i concerti, ce n'è una anche nel At It Film East del 1971. Tra i vostri messaggi Carla ci segnala, e noi volentieri lo facciamo, un volume di Allman Brothers Band, I Ribelli del Southern Rock, un libro di Mauro Zambellini. In effetti questo è un ottimo esempio di Southern Rock. Purtroppo usiamo questo grado abbastanza spesso, perché abbastanza frequentemente i grandi musicisti hanno avuto vari generi di incidenti: aereo, moto, macchina. Ed è appunto il caso di Duane Allman, che nel 1971, esattamente il 9 ottobre, mentre stava lavorando a un album che diventerà leggendario, Ita Peach, morì in un incidente in moto a Macon in Georgia a soli 24 anni. Tra l'altro nel 1972, a poco più di un anno di distanza, anche il bassista della band, Barry Oakley, morì in motocicletta. Ma non è questo il passaggio, quanto che nel 1956, a soli 25 anni, anche Clifford Brown, insieme al pianista Richie Powell e a sua moglie, fu vittima di un incidente stradale mentre si trovava in tournée da Filadelfia a Chicago. E dunque arriviamo a un giovanissimo musicista, la carriera è durata praticamente 4 anni, nato nel 1930, morto nel 1956, quindi 26enne, che però è riuscito a collezionare una serie di importantissime collaborazioni e di grandi anche applausi da tutto il mondo. Il Downbeat lo elesse stella nascente dell'anno nel 1954, ebbe l'opportunità di suonare con Tad Dameron, con Lionel Hampton, con Art Blakey. Nel 1956, e dunque praticamente subito dopo, fu pubblicato questo album, che si intitola ovviamente Memorial Album, e raccoglie una serie di incisioni che erano state fatte 3 anni prima, con delle formazioni dunque variabili. Quello che ascolteremo vede ovviamente Clifford Brown alla tromba, Art Blakey alla batteria, Charlie Rose al sassofono, due dei partecipanti al Modern Jazz Quartet, cioè Percy Heath al contrabbasso e John Lewis al pianoforte. Già questo ci farebbe porre attenzione a questo album bellissimo da cui traiamo Cherokee.

Ed era il grande Clifford Brown, infatti qualcuno ci scrive, un vero gigante della tromba e del jazz, riferimento assoluto, e venne riconosciuto anche al tempo, anche da colleghi come Dizzy Gillespie e Fats Navarro. Siamo arrivati all'ultimo grado, siamo arrivati dunque in fondo a questa scaletta di 6 gradi, qui su Radio 3, ed è attraverso l'origine di un musicista, cioè origine Cherokee, il modo per cui arriviamo a Robbie Robertson. Tra l'altro molti sono i musicisti che hanno origine di varie nazioni di nativi americani, per esempio Tina Turner e addirittura Dave Brubeck. In questo caso però, oltre a Hendrix, Robbie Robertson, che era il chitarrista di The Band, nel 1987 decide di esordire con un album solista meraviglioso. Fu anche infatti votato come album dell'anno. Un album in cui sono presenti molti amici, li ascolteremo, Peter Gabriel fra gli altri, ma anche gli U2. E questa canzone, Fallen Angel, è dedicata all'ex compagno della band, Richard Manuel, che si era tolto la vita nel 1986. Quindi Robbie Robertson, Garth Hudson, che è appunto sempre della band, Peter Gabriel, Manu Cacce, fra gli altri, Fallen Angel, Robbie Robertson.

Ed era la commovente Fallen Angel di Robbie Robertson con lo stesso Peter Gabriel che usava appunto la sua voce nel ritornello. Giovanni Paolo Foscarini, la nostra partenza, The Beatles, quindi Patti Pravo, gli Sleigh Dan, The Allman Brothers Band, Clifford Brown e appunto Robbie Robertson a chiudere questa nostra selezione. Quindi a me non resta che ringraziare Francesco Napoleoni che è stato con noi in console, naturalmente Luigi Iavarone in regia, ricordarvi che domani la scaletta sarà firmata da un ascoltatore o un'ascoltatrice che ha inviato la sua richiesta a 6gradi@rai.it. Fate lo stesso, 7 ascolti, 6 gradi, ascolti e gradi differenziati. E come sempre, in chiusura, Luca Damiani vi augura un buon ascolto.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Difesa comune e sostegno all'Ucraina. Chiuso il vertice NATO ad Ankara. Trump dà a Zelensky l'ok per i Patriot, poi ricuce con i leader. Qui ho sentito amore. La Premier Meloni: rispettiamo gli impegni ma fissiamo tempi e priorità. Attentato a Ranucci, la vitola in procura sceglie il silenzio, l'imprenditore accusato di essere il mandante. Con Siegfried siamo amici, il giornalista conferma. Frida Kahlo, la nascita di un'icona a Londra, dopo 20 anni la prima grande mostra dedicata all'artista messicana, le sue opere e quelle di altri a tracciare il percorso che l'ha trasformata da pittrice sconosciuta a fenomeno culturale mondiale. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Si è concluso dunque il vertice NATO ad Ankara. Nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina e un aumento della spesa per la difesa. Ribadito anche l'articolo 5 del trattato, l'attacco di uno è l'attacco contro tutti. Un summit in cui il presidente americano Trump ha ribadito le critiche agli alleati sul sostegno all'Iran. Poco fa in conferenza stampa ha detto però che l'Italia è stata brava, forse ha avuto solo una defaillance. Ha aggiunto di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran. E allora sentiamo la nostra inviata.
3: Successful NATO summit here in Ankara.
4: Il vertice della NATO è stato un enorme successo, con un grande senso di unità, dice il segretario generale Mark Rutte. Gli alleati hanno accolto con entusiasmo la leadership del presidente Trump, che sta trasformando questa alleanza e la sta rendendo più forte. E dopo il Consiglio Atlantico, Trump ha detto di essere stato molto colpito dalle dichiarazioni dei leader e di aver percepito un sentimento di affetto tra i presenti. Ma Trump in mattinata aveva attaccato di nuovo la NATO per il mancato sostegno nella guerra all'Iran. Ad Ankara gli alleati hanno preso l'impegno di investire di più come ha chiesto Trump. Promettono oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e spese in difesa. Il presidente americano ha tenuto un punto stampa con Zelensky. L'Ucraina produce ottimi droni, potremmo comprarli, ha detto Trump. E poi ha rassicurato Kiev, avrà la licenza per costruire missili Patriot. Sull'Iran parole di fuoco dopo gli ultimi incidenti di Hormuz. Sono pazzi, probabilmente li colpiremo di nuovo stasera, avverte Trump, ma i negoziati andranno avanti sebbene siano una perdita di tempo. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR3.
2: In Ucraina intanto non si fermano gli attacchi russi. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, almeno una persona è morta e 8 sono rimaste ferite nelle ultime ore. La Russia, dal canto suo, ha introdotto da oggi il divieto delle esportazioni di diesel a causa dell'escalation di attacchi a impianti energetici e raffinerie da parte dell'Ucraina. Terminato il vertice NATO, dunque Giorgia Meloni è di ritorno in Italia. La Premier in conferenza stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Allora facciamo il punto con la nostra inviata ad Ankara.
5: L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni.
6: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
5: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui, sottolinea, l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. E allora in Ucraina continueremo a fornire aiuti, assicura Giorgia Meloni, con un focus sulle infrastrutture energetiche. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud. Linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran. Il rapporto con Donald Trump, anche se le relazioni personali oscillano, afferma la Premier, credo nell'unità dell'Occidente.
6: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
5: Bene il proseguimento dei negoziati fra Israele e Libano per Giorgia Meloni, che definisce pessime invece le notizie che arrivano dall'Iran. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR3.
2: In Iran ora, dove 8 militari sono morti negli ultimi attacchi statunitensi, ma Teheran afferma che non intende piegarsi ai raid né alle minacce americane. La corrispondente da Istanbul.
7: L'Iran metterà nel mirino almeno il doppio degli obiettivi colpiti e chiuderà completamente lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Lo dicono i media iraniani. Intanto le forze armate di Teheran sono tornate a mostrare i muscoli. La Repubblica Islamica ha reagito immediatamente agli attacchi statunitensi della scorsa notte nel Golfo Persico. I Pasdaran colpiscono con missili e droni le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain e minacciano di scatenare un inferno se gli Stati Uniti invaderanno la costa sud dell'Iran. Gli scontri a fuoco a Hormuz aumentano la possibilità che possa fallire la tregua provvisoria, mettendo nuovamente l'intera area a rischio escalation. Il presidente Pezeshkian accusa l'America di imbrogliare in politica estera, così come ai mondiali di calcio, aggirando le regole e intimidendo gli avversari. Teheran ribadisce che nello stretto di Hormuz solo la rotta controllata dai Pasdaran è quella sicura. Su X il presidente del Parlamento Ghalibaf denuncia gravi minacce e violazioni del memorandum d'intesa sia nel Golfo Persico che in Libano e dice che l'era del bullismo è finita e che l'Iran non si piegherà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: E la ripresa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran pesa sui mercati finanziari, tutti in rosso. Wall Street sta cedendo 1,5%, mentre in Europa la peggiore è Francoforte, -2,2%, Milano -1,3%. Il petrolio risale a $80 al barile e cresce anche il gas. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale, la crisi di Hormuz potrebbe pesare ancora a lungo.
8: Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita globale di uno 0,1% rispetto ad aprile.
9: Global growth of 3% in 2026 and
8: la crescita mondiale sarà del 3% quest'anno e del 3,4% nel 2027, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca. A pesare sono i rischi legati alla guerra e all'intelligenza artificiale.
9: They remain tilted to the downside and there's a lot of uncertainty.
8: Che rischiano di ridurre ancora le prospettive creano incertezza. Il Fondo Monetario Internazionale conferma la frenata sotto l'1% per l'eurozona nel 2026 e per l'Italia restano invariate le stime di un +0,5% quest'anno e il prossimo. Sotto lo zero il PIL di Francia e Germania, mentre per la Spagna viene confermato il +2,1% quest'anno. Per l'FMI l'effetto negativo della chiusura dello stretto di Hormuz e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio sono state mitigate dall'aumento del ricorso alle energie rinnovabili nel vecchio continente. Amalia Carosi, GR3.
2: E la politica italiana si confronta sui temi economici, ma anche su legge elettorale e questione migranti.
10: Fratelli d'Italia rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati, che spiega e risolve un problema di giustizia civile e dà una risposta al sovraffollamento delle carceri. Matteo Salvini plaude al via libero della Camera la norma che introduce una stretta sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Riccardo Molinari.
11: Prevede il blocco alla richiesta di cittadinanza per i minorenni che commettono gravi reati, come purtroppo avviene quotidianamente nel nostro paese.
10: Centrodestra riunito nel pomeriggio per discutere di legge elettorale. Il partito della Premier guarda un emendamento per introdurre le preferenze invise ad Azzurri e Carroccio. 6 milioni di persone rinunciano a curarsi, ma per loro la priorità resta la legge elettorale, replica la segretaria del PD Elly Schlein, a Napoli con i leader del campo largo per il lancio della coalizione progressista.
12: Per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud.
10: Opposizioni critiche sulle nuove norme e sulla cittadinanza. Con questa stretta la Lega rincorre il razzismo di Vannacci, accusa VS. La destra gioca con le paure e non risolve l'insicurezza. Rincarano i 5 Stelle e per Riccardo Maggi più Europa è puro razzismo. Salvini dice, pensi ai treni. Filippo Misano, GR3.
2: La cronaca con le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, in programma a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante. Allora sentiamo com'è andata.
13: Walter Lavitola e il suo avvocato hanno lasciato la procura in taxi senza alcuna dichiarazione. Lavitola oggi è stato interrogato come presunto mandante dell'attentato di ottobre a Pomezia davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il suo legale Sergio Cola, appena arrivati in procura, aveva dichiarato:
14: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
13: L'inchiesta aveva portato la scorsa settimana anche all'arresto di 4 persone, 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento e di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge quello di strage, contestati in concorso anche alla Vitola. Dalla Procura di Roma, Simona Decina, GR3.
2: E agli arresti domiciliari, Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del Movimento Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, la cosiddetta scommessa collettiva da lui ideata, attraverso la quale sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali venivano promessi importanti rendimenti, in molti casi inesistenti, così come a molti partecipanti non sarebbero state restituite le somme investite. In Germania è stato fermato il sospetto autore della sparatoria avvenuta in una scuola superiore nell'ovest della Baviera, a Schongau. Si tratta di un sedicenne che avrebbe agito da solo. Al momento del fermo era armato di coltello e pistola. Due le ragazze ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli inquirenti ipotizzano un gesto di follia. È dedicata a Frida Kahlo e la sua forza di icona dell'arte la mostra aperta fino al 3 gennaio del 2027 alla Tate Modern di Londra. Un viaggio nelle opere, una trentina esposte tra quelle più celebri, e nella tormentata vita dell'artista messicana.
15: È un caleidoscopio di colori, un viaggio nel folklore messicano, un'arte che racconta una feroce ribellione. Sono oltre 30 le opere di Kahlo in mostra alla Tate Modern, gli autoritratti dallo stile inconfondibile, il sopracciglio folto e nero, le corone di fiori, gli abiti tradizionali tra simbolismo e arte popolare. Da viva a successo, ma per Kahlo la fama planetaria è postuma e tutto nella sua vita è estremo. La fragilità del corpo, la poliomielite diagnosticata nell'infanzia, l'incidente terribile a 18 anni, il matrimonio col pittore Diego Rivera che la tradisce, la pittura conquistata attraversando il dolore. Alla prima personale nel 1953 arriva in ambulanza. Sopravvive a oltre 30 interventi chirurgici, dipinge dal suo letto utilizzando uno specchio su misura, trasforma il tormento fisico in autoritratti. La mostra della Tate mescola arte e vita, la sposa, l'intellettuale, l'attivista politica. Kahlo, scrivono i critici, trasforma se stessa, è un monumento alla resilienza, non dipinge sogni ma la vita che le è capitata in sorte. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Giovanni De Palma e Gianni Tola, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Mi vuoi sposare?
17: Nonna, sono sazia.
16: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.57, apriamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze, dove si segnalano 6 km di coda in diminuzione a seguito di un incidente. Passiamo ora al traforo del Monte Bianco, qui si registrano code con attese di 30 minuti in ingresso in Italia. Ora in A1 Milano-Bologna, in Emilia-Romagna tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la A15 in direzione Bologna, presenti code per un incidente, il traffico scorre su una sola corsia. Ancora in regione in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, il traffico è invece rallentato a causa di un altro incidente. Rimaniamo in A14 tra Faenza e l'allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione Bologna, segnalato ancora un incidente. Infine chiudiamo tornando in A1 sul tratto Roma-Napoli, il traffico è rallentato per una perdita di carico tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne.
21: Donne che hanno tracciato nuove strade.
22: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
21: Che hanno osato, lottato, creato.
23: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
21: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
0: RAI, Radio 3.

0: Vie di fuga, in cerca della libertà.
1: Buonasera a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Il film che vi proponiamo questa sera è Easy Rider, diretto da Dennis Hopper, che allora aveva appena 32 anni, prodotto da Peter Fonda, e Dennis Hopper e Peter Fonda sono i protagonisti di questo film del 1969. Un film a bassissimo budget, costato soltanto 400.000 euro, ne incassò 41 milioni di dollari e per lungo tempo, o forse per sempre, poi bisognerebbe andare a vedere le statistiche degli incassi, è stato il vero grande blockbuster di tutto il cosiddetto nuovo cinema americano. Film on the road, un modello di riferimento per tutto il cinema on the road, o il cinema on the road su motociclette, proprio perché, come ricorderete benissimo, i due protagonisti si muovono attraverso gli Stati Uniti, è un viaggio di 6 giorni che li porta dalla California alla Louisiana, e li porta proprio alla scoperta degli Stati Uniti, scoperta che viene costantemente riproposta dalla letteratura e anche dal cinema americano. È una scoperta sempre mancata, perché non sono naturalmente Dennis Hopper e Peter Fonda a comunicarlo, a segnalarlo agli spettatori per la prima volta, ma ci sono molti romanzi, anche molti saggi che lo raccontano e mettono a fuoco questo problema. Cercare di conoscere gli Stati Uniti, di capire dove sono gli Stati Uniti, e capire che gli Stati Uniti non ci sono, sono un'idea, non ci sono naturalmente, ci sono i territori, c'è un'economia, ci sono le persone, ci sono i personaggi, ci sono i problemi. È un film molto importante per molti versi, fu girato, realizzato nel 1968, quando la società americana fece i conti con due omicidi traumatici, quelli di Martin Luther King e di Bob Kennedy, ed uscì nell'anno di Woodstock, il grande raduno pop rock che poi divenne anche un film documentario molto, molto noto e molto famoso. E proprio il riferimento a Woodstock è un riferimento diretto e indiretto, perché la colonna sonora si mette sulla strada che poi è la strada di American Graffiti, il film di Lucas, che capirono come la musica potesse diventare un additivo legale fondamentale nel consumo, nella percezione del cinema. Vediamo rapidamente i titoli di testa del film. Il film, come dicevamo, è diretto da Dennis Hopper, prodotto da Peter Fonda, scritto da Fonda Hopper insieme a Tony Southern. Tra i produttori vale la pena segnalare anche Bob Rafelson, importante regista di quella stagione del cinema americano. Bob Rafelson, che lo stesso anno, utilizzando come protagonista un attore indeciso se abbandonare la carriera d'attore o continuare come regista, Jack Nicholson, in Easy Rider ha un ruolo più circoscritto ma molto significativo, molto importante. Bob Rafelson gli propose di interpretare in modo magistrale un film bellissimo come 5 pezzi facili. La musica è stata coordinata da Roger McGinn dei The Byrds. La fotografia è di un grande direttore della fotografia, che ha firmato le luci, i colori, le tonalità di molto cinema della New Hollywood, Laszlo Kovacs, ed è stato montato da Don Kambem. Il film uscì nelle sale il 14 luglio del 1969. Entriamo nel film e incontriamo subito i due protagonisti, Wyatt Fonda, soprannominato Capitano America, e Billy, interpretato da Dennis Hopper. Sono molto eccentrici, vestiti in modo non convenzionale, con i capelli di una lunghezza non convenzionale. Questo creerà molti problemi, e il film racconta anche quelle che sono le perplessità, le ostilità nei confronti di quello che poteva essere il movimento degli hippies o delle persone che si muovevano senza fissa dimora in giro per l'America. Sono appena arrivati dal Messico, portando una partita di cocaina che vendono a un personaggio interpretato da Phil Spector, un nome importante nella storia della musica pop della fine del Novecento. Con il denaro guadagnato con questo piccolo traffico che si svolge fra il Messico e Los Angeles e la California. Questo, il denaro viene utilizzato per fare questo viaggio attraverso gli Stati Uniti. I dollari vengono nascosti nel serbatoio del chopper, della moto che ha dipinta sul serbatoio la bandiera americana, che è guidata da Wyatt, e cercano di affittare una stanza in un motel, però il loro aspetto tiene a distanza le persone, vengono guardati con sospetto, naturalmente la stanza del motel non è disponibile e loro quindi sono costretti ad arrangiarsi, fanno un vero e proprio bivacco come facevano i cowboy. In realtà una delle chiavi di lettura e di interpretazione del film è quello di un western moderno. Infatti pensate ai due nomi, no? Wyatt e Billy, come non pensare a Wyatt Earp e Billy the Kid?
2: Me ne vado al carnevale di New Orleans. Wow, sarà fortissimo questo carnevale, vedrai. Sai cosa dobbiamo fare prima di tutto? Andarci a fare una gran bella mangiata. Sì, a farci fuori un po' di quella grana, sì.
3: Qui in mezzo alla foresta indiani e cowboy che si sbudellano da tutte le parti. Bang!
2: Ma che hai? Sei partito? Sei proprio partito?
4: No, sono un po' stanco.
2: T'accartocci, amico. Hai chiuso la guardia stasera. Hai proprio chiuso la guardia.
4: Sì. Beh, sai, cerco di mettermi insieme.
1: Allora, diamo la parola al regista Dennis Hopper, cosa che faremo più di una volta nel corso di questa nostra puntata del Cinema alla Radio dedicato, ve lo ricordo, ad Easy Rider.
5: The original idea of Easy Rider came from Peter Fonda. He was in Canada with R. Kaufman.
1: L'idea originale di Easy Rider è di Peter Fonda. Era in Canada con Art Kauf e Jack Nicholson per promuovere Il Serpente di Fuoco, un film scritto da Nicholson e interpretato da Fonda. C'ero anch'io nel ruolo di uno spacciatore e Bruce Dern. Mentre eravamo in Canada, Peter ci racconta la storia di due motociclisti che spacciano droga e con i guadagni si comprano due belle Harley Davidson, attraversano il paese fino ad arrivare al carnevale dove si divertono un mondo, il carnevale naturalmente New Orleans. Il giorno dopo vanno in Florida e vengono uccisi da due cacciatori. Mi chiamano alle 3 del mattino, Arthur Nicholson propongono di recitare, di scrivere e dirigere il film insieme e Peter Fonda l'avrebbe prodotto. E dopo questa prima sosta, dopo la prima notte in un bivacco da post cowboy, da cowboy moderni, i due protagonisti si rimettono in moto, si buca però una ruota di una delle due moto e trovano riparo e chiedono aiuto a delle persone che vivono in una fattoria.
6: Ti serve qualcosa? Dovremmo aggiustare una gomma se è possibile.
7: Fate pure.
6: Andate lì nella stalla, ci sono tutti i ferri che volete.
7: Oh. Buono.
6: Spegnete quel motore che mi si spaventa la bestia. Però, gran bella motocicletta.
8: Eh sì.
6: Ecco, voi mettetevi qui. Ecco qui.
7: Oh!
6: Ti dispiace levarti il cappello?
7: Noi ti ringraziamo, Signore, per questi doni che hai voluto darci. Nel santo nome del tuo unico figlio, Gesù Cristo, nostro Salvatore.
6: Voi di dove siete?
4: L.A.
6: L.A.?
4: Los Angeles.
6: Los Angeles, ma davvero?
7: Quando ero giovane stavo andando anch'io in California. Ma sapete come va?
4: Però siete ben piazzato.
7: Sì, un sacco di figli. Mia moglie è cattolica.
6: Ti dai un altro po' di caffè?
4: No, dico sul serio. Bella fattoria. Non è da tutti vivere coltivando la terra. Uno fa la sua cosa quando vuole. C'è da esserne fieri.

0: la scena che abbiamo appena ascoltato, quando chiedono aiuto per riparare la ruota bucata della moto, tenendo proprio conto di quello che abbiamo appena detto e di una possibile e concreta chiave di lettura di Easy Rider come un western moderno, mentre appunto loro stanno riparando la ruota della loro moto, il proprietario della fattoria sta invece mettendo a posto i ferri di un cavallo. Due momenti dell'America che si toccano, che creano una continuità temporale e culturale. Si rimettono in moto e caricano un autostoppista.
1: Di tutte le nostre speranze sono dentro quel cavolo di serbatoio. Tu pigli il primo venuto e glielo fai allagare di benzina. Ma basta che quello ci dia un'occhiata e si accorge subito che lì dentro c'è...
2: Ma non capisce che cos'è, non lo capisce che cos'è, non preoccuparti. È tutto a posto.
1: Sì, è tutto a posto, ho i miei dubbi.
2: Io no. Va tutto bene, Billy. Beh, allora...
3: È già sistemato.
2: Meglio così. Oh.

0: È il momento di un'altra sosta. Naturalmente non cercano una stanza d'albergo o di un motel, è un bivacco vero e proprio, e scambiano e soprattutto scambiano delle opinioni con l'autostoppista, e soprattutto raccontano all'autostoppista che il loro obiettivo è raggiungere il carnevale New Orleans.
1: Quanta strada c'è ancora lì?
2: Non so. Non molta ancora.
1: Stamattina hai detto lo stesso.
2: Certe volte lo dico tutto il giorno.
1: Davvero? Tutto il giorno?
2: Non c'è molto, ci saremo presto.
1: Ma dobbiamo arrivarci per martedì grasso. Martedì grasso.
2: Ci hai messo il cuoricino sopra, eh?
3: C'è una settimana. Una settimana piena, sai.
1: Ma è sempre molto lontano martedì grasso, bimbo.
3: Non ci va una settimana per arrivare a New Orleans. Io tra poco crollo.
1: Secondo me sei già crollato, caro.
3: Vedo un sacco di cose che saltano da tutte le parti. Ecco, guarda. Che cos'è questo? Un coso?
1: Un che?
3: Una falena.
2: Un coso? Ma vola?
1: Che posto strano questo.
3: Ah, però questo fumo mi dà fastidio.
2: Sì, ma non te ne vai?
1: Tu di dove sei?
3: Senti, mi dai del fuoco?
1: Di dove sei, Di?
2: Difficile dirlo.
1: Difficile dirlo. T'ho chiesto di dove sei.
2: È difficile dirlo perché è molto lunga come parola.
1: Beh, di dove sei?
2: Una città.
1: Una città, eh?
2: Ah, non importa che città, sono tutte uguali. Per questo sono qui adesso.
1: È per questo che sei qui adesso?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché sono della città, molto lontano dalla città, che è dove voglio essere adesso.
3: Ti conoscono in questo posto?
2: Questo posto dove andiamo? O il posto dove siamo adesso?
3: Questo posto.
2: Sei proprio su di loro, sai?
1: Proprio su di loro?
2: Sì. La gente a cui appartiene questo posto è seppellita sotto di te. E tu potresti essere un po' più educato.
1: Un po' più educato?
2: E guarda che non ti chiedo molto.
3: Hai mai voluto essere qualcun altro?
2: Topolino mi piacerebbe.
3: Io non vorrei mai essere un altro.

0: Diamo di nuovo la parola a Dennis Hopper, il regista, proprio perché lo dicevamo all'inizio di questa nostra puntata dedicata ad Easy Rider. La colonna sonora è una colonna sonora molto ricca, in presa diretta, come se ci fosse una radio accesa su quelle che sono le canzoni, i brani più popolari di quel momento. Ce n'è veramente una quantità infinita. Dice Dennis Hopper:
1: the music in the picture became very, very important to me as I was editing. I edited the movie for over a year because we couldn't see any.
0: La musica nel film è molto importante. C'era Hendrix, i Birds, The Band e molti altri. Ascoltavo quella musica mentre andavo al montaggio e sono state inserite nel film. Peter aveva scoperto che le moto non mi piacevano molto, mentre lui moltissimo. Abbiamo contattato un giovane nero che conoscevo, membro della banda Schiavi di Satana. Lui ci ha costruito le moto. Io in quel periodo ero incerto sul simbolismo dell'America, ero contro la guerra in Vietnam e l'idea di mettere i soldi nel serbatoio con la bandiera americana, l'idea che se non fossimo stati attenti saremmo esplosi e saltati in aria, l'idea di avere tempo e di buttarlo via perché avevamo fatto il colpo ed eravamo ricchi e potevamo ritirarci in Florida, questo era il sogno del film. Wyatt e Bill arrivano in una comune durante il loro viaggio.
2: Capisci cos'è successo qui? Questa gente è arrivata alla fine dell'estate, è troppo tardi per seminare. Il tempo era bello, era una vita facile, tutto andava bene. E poi è venuto quell'inverno. Erano 40 o 50 che vivevano qui tutti insieme in una stanza, senza mangiare, affamati. Andavano lungo le strade a cercare cavalli morti, qualsiasi cosa che potevano trovare. Adesso sono rimasti una ventina, tutti i ragazzi della città, guardali. Però stanno già seminando e staranno qui finché non avranno raccolto. Insomma, questo è tutto.
3: Ma ci piove parecchio qui.
2: Se si fanno le danze propiziatorie.
3: Guarda qui, sono conchiglie, hai capito che roba? Guarda. È sabbia, non ci cresce niente qui, è inutile seminare. Ce la faranno. Vedrai. Ce la faranno.
0: La comune che si vede in Easy Rider è una comune ricostruita, perché nessuna vera comune aveva accettato di accogliere l'invadenza, l'invasione di un set cinematografico ed era stata ricostruita.
3: Guarda, è sabbia, non ci cresce niente qui, è inutile seminare. Ce la faranno, vedrai, ce la faranno.
0: La comune che si vede in Easy Rider è una comune ricostruita, perché nessuna vera comune aveva accettato di accogliere l'invadenza, l'invasione di un set cinematografico ed era stata ricostruita pensando, questa è un'idea di Dennis Hopper, alla comune di Taos.

0: perché ci diano il semplice cibo, per i nostri gusti semplici. E ti chiediamo che i nostri sforzi siano ricompensati. Ti ringraziamo per il cibo che ci danno altre mani. Lo divideremo col nostro prossimo e faremo anche di più quando sarà il nostro cibo. Grazie di questo posto in cui resistiamo.
1: Amen.
2: Amen.
0: Mangiamo.
3: Ah! Udite, messeri! Udite tutti! Il sipario si sta alzando!
4: Senti, io me ne voglio andare via da qui, sai. Abbiamo un sacco di cose che vogliamo fare. Me ne devo andare.
5: Senti, ma non potreste portare me e anche la mia amica dall'altra parte del canyon?
6: Sì, come no?
5: Guarda che non vi facciamo allungare la strada.
6: Non ci pensare. Va bene.
4: Dio un po', ma noi non siamo un'agenzia di viaggio.
6: Ehi,
4: perché non ci vanno per controllo?
6: Stiamo mangiando il loro cibo.
4: Va bene. Che facciano presto, però.
6: Giusto.
7: I due protagonisti si fermano qualche ora nella comune e c'è una scena che radiofonicamente naturalmente è indecifrabile, nella quale Dennis Hopper e Peter Fonda si immergono completamente nudi insieme a due comunarde e naturalmente tutta questa scena viene accompagnata dalla colonna sonora, da una delle tante canzoni di questo jukebox d'epoca che Peter Fonda e Dennis Hopper hanno utilizzato. Dopo la sosta nella comune, i due protagonisti riprendono la loro strada verso New Orleans, incrociano in un villaggio una parata del posto e in modo un po' inavvertito e soprattutto con una certa incoscienza si partecipano a questa parata con le moto e questo basta per farli arrestare.
8: No, non ne parliamo, non c'è stato nessun malinteso, intanto siamo tutti nella stessa gabbia qui.
9: Oh, tu devi essere un grosso dudo, visto come ti trattano.
8: Un dudo? Ma che cos'è un dudo? Un ballo?
9: Un dudo?
8: No. Dudo vuol dire una brava persona. Sì, dudo vuol dire un tipo a posto, ecco. A quanto pare voi due non siete di queste parti, vero? Siete fortunati che ci sia io a evitarvi guai.
6: Che guai?
8: Beh, hanno la forbice facile qui. Il motto è abbellire l'America e cercano di fare in modo che tutti assomiglino tali e quali a Yul Brynner. Hanno usato delle lamette arrugginite con gli ultimi due capelloni che hanno portato qui dentro. Purtroppo non c'ero io a proteggerli. Sapete, sono un avvocato. I diritti civili mi hanno dato un sacco da fare.
9: George Jensen. Dimmi, ce la fai a farci uscire in 448?
8: Ma io penso proprio di sì, se non avete ammazzato nessuno. Nessun bianco, almeno. Hai visto? $25, non è male, niente alla mente, non so se mi spiego.
9: Fortissimo, George.
8: Grazie. Fortissimo, fortissimo. Scommetto che a voi non l'ha mai detto nessuno, vero? Ah, Bob, grazie tante per l'aspirina che mi hai dato.
10: George, a quanto pare stai diventando un cliente fisso. Io non glielo dirò a tuo padre, ma tu, George, devi stare un po' più attento.
8: Beh, certo, sarebbe una bella cosa se in Alto Loco non si venisse a sapere, tanto più che il vecchio non è stato bene ultimamente, non so se mi spiego.
10: Ma sì, George, lo sai che non diremo niente a tuo padre. Vero, Bob?
8: Vero, eh? Beh, che ne dite di dare un'occhiata a queste supermoto di cui abbiamo sentito parlare tanto?
9: Sì, dai, forza.
8: Grazie, Bob.
10: Niente.
8: Ci vediamo. Grazie infinite. E saluta tanto tua moglie da parte mia, eh?
9: Sì, signora.
8: Ed ecco il primo della giornata, ragazzi. Al vecchio Hemingway.
9: E indiani?
8: Sapete, io sarò partito per il carnevale di New Orleans almeno 6 o 7 volte. Non sono mai arrivato oltre il confine dello Stato. Quanto tempo avete detto che vi ci vuole per arrivarci?
6: Due o tre giorni.
8: Due o tre giorni, non di più, eh? Certo che mi piacerebbe tanto venirci.
6: Sì? Ce l'hai un casco?
8: Oh, se ce l'ho il casco? È una bellezza.
7: George che...

0: e Wyatt conoscono mentre sono in cella per aver violato le regole della parata locale, è interpretato da Jack Nicholson. Usciti di cella grazie al padre di Jack Nicholson, che nel film si chiama George Hanson, i tre partono, e questa volta i tre decidono di partire insieme, e quindi il duo diventa un terzetto.
1: Questo l'avevo buttato via io una settimana fa. Ed è stata proprio mia madre a recuperarlo. Non la capirò mai. Non voleva nemmeno che giocassi a rugby. Aveva sempre paura che mi facessi male. E adesso, dopo 12 anni, me lo ritrovo sul cuscino con accanto un biglietto e su scritto: conservalo per tuo figlio.
2: Fuoco a volontà.
3: Fatti questa invece.
1: Oh, no, grazie, ho ancora di quelle che ho comprato prima.
3: No, sai, questa è erba.
1: Vuoi dire marijuana?
3: Sì.
2: Santo cielo, è quella roba lì.
1: Fammela un po' vedere. Marijuana.
3: Dai, accendila su.
1: Oh, no. Non è roba per me. Insomma, io sono già inguaiato con la bottiglia e non mi posso permettere di restare agganciato, ecco.
3: Non resti agganciato?
1: Ah, sì, lo so, ma poi si passa a roba più forte, ecco. Ma questa, sì, dici che non fa male. Va bene, allora, come devo fare?
3: Tieni.
1: Come sapore è proprio gradevole, però non credo che mi farà molto effetto, però voglio dire che sono così abituato a bere che...
3: Devi tenerlo nei polmoni un po' più a lungo, George.
2: Che cos'è quello? Ma che diavolo era quello?
3: Eh?
2: No, sai, perché vedi, stavo guardando qualcosa, sai, ricordi come quel satellite che abbiamo visto l'altra sera pareva proprio che attraversasse il cielo e...
3: Sei tutto partito, sai.
2: Vabbè, sì, sono partito. Sì, insomma, ma io il satellite l'ho visto, sai.
1: Era un disco volante che ti faceva un segnale. Io con Bob Rafelson 2 settimane fa giù nel Messico ne abbiamo visti 40 volare in formazione. Hanno basi sparse in tutto il mondo adesso, sapete. Vengono da noi fino dal 1946, da quando gli scienziati hanno incominciato a far rimbalzare i raggi del radar sulla Luna. E quelli da allora vivono e lavorano a migliaia in mezzo a noi. Il governo lo sa benissimo.
4: Ma che cacchio stai dicendo?
1: La loro società è più evoluta della nostra. Voglio dire che non hanno guerre, non hanno sistema monetario e soprattutto non hanno capi, perché ognuno di loro è un capo. Voglio dire, ognuno, grazie alla loro tecnologia, è in condizione di nutrirsi, vestirsi, avere una casa e circolare come vuole, senza differenze né sforzi. Non si rivelano a noi, perché se si rivelassero a noi ci sarebbe subito un panico generale. Voglio dire, noi abbiamo ancora dei capi dai quali dipendiamo per la diffusione di queste notizie. E questi capi hanno deciso di impedire la diffusione di queste notizie per il tremendo shock che subirebbe tutto il nostro sistema antiquato. Ora, il risultato di questa situazione è che i venusiani hanno preso contatto con tutti gli strati sociali. Con tutti gli strati sociali. Sì.

0: siamo al terzo bivacco di Easy Rider. Come abbiamo capito e come abbiamo appena sentito, i personaggi, i protagonisti sono diventati tre, e in questa scena accade qualcosa del quale si parlò moltissimo all'epoca, nel senso che nel film si parla di cocaina all'inizio del film, è quello che garantisce la somma di denaro per partire, per cominciare l'avventura. In questa scena George Hanson, Jack Nicholson, fuma della marijuana, e sul set fu utilizzata la vera marijuana, tanto che nella versione originale sono delle frasi abbastanza incomprensibili e che suonano un po' come giochi di parole dette da George. Finisce il bivacco, naturalmente la musica contrappunta anche questa sosta dei protagonisti di Easy Rider, e quando il mattino dopo si mettono in moto fanno una sosta, si fermano in un bar, e anche in questo bar tutti gli astanti li guardano con grande ostilità, un'ostilità, un pregiudizio e anche un razzismo culturale che poi porterà all'epilogo tragico che sappiamo.
1: E questa che roba è? Che pisti? Oh, dillo, e te li sistemo io, sceriffo.
2: Guardate questi tre che sono arrivati. Mi piace quello con la camicia rossa e le bretelle. Quello con la camicia bianca è mio. No, quello meglio di tutti è quello con i calzoni neri.
1: Signori, siamo entrati nel sistema.
3: Che cosa hai detto?
1: Ho detto blum blum tag.
3: Blum blum che?
1: Blum tag.
3: Blum blum tag.
2: Sono quelli arrivati con le moto. Lo sanno che parliamo di loro, guardano di qua.
1: Mica male.
3: A chi lo dice?
1: Quella ragazza lì nell'angolo. Non guardarla troppo però, perché c'è lo sceriffo proprio lì, non so se mi spiego.
4: Guardati quello con i capelli lunghi.
5: Me lo sono già guardato e penso che ci toccherà portarcelo a Lilton prima o poi.
4: Quanto è bellina però.
5: È proprio bellina. Il posto adatto per lui sarebbe a reparto donne, no?
4: No, tutti in una gabbia, e facciamo pagare il biglietto a chi li vuole vedere.
1: Ecco quello che si dice uno spirito da bifolchi.
2: No, non ci posso credere. Che ci fanno qui?
6: Non lo so.
2: Diciamogli di farci fare un giretto.
6: Oh no, sì, non si può chiedere.
2: Sì.
6: No, quelli crederanno
2: che... no?
6: Ti rideranno in faccia, vedrai.
2: E vabbè,
6: io dico
2: importa.
6: No.
2: Glielo chiedo.
4: Prima avevo pensato che le loro madri, quando erano incinte, fossero state spaventate da un branco di gorilla. Ho paura che gli abbiano pure dato una mano.
5: Uno di loro mi sembra proprio la bestia con tutte quelle zanne.
4: Beh, però nessuno di loro è certo la bella.
7: A me sembrano scappati da un'orgia di gorilla.
8: Da dove le hanno prese quelle parrucche?
7: Se le saranno fatte crescere con tutto il letame che hanno addosso.
8: E che altro gli crescerà?
1: Sai, no, non ho molta fame in questo momento. Non so se mi spiego.
5: Una volta ne ho visti due di quelli e si stavano baciando. Due maschi, ma ci pensi?
9: Secondo te che dobbiamo fare?
10: Non lo so, ma per me non ci arrivano al confine della contea.
11: Te li hanno.
5: Sì?
11: Sì.
1: Sì, signore, è stato proprio piacevole.
7: Che razza di moto hanno quei finocchi Yankee. Dà un'occhiata alla bandiera che c'è sopra.
5: Sì, l'ho vista.
10: No, per me non ci arrivano al confine della contea.
0: Usciamo dal bar degli insulti e della diffidenza e diamo di nuovo la parola a Dennis Hopper. Per me l'America era piena di fuorilegge e criminali. A quel tempo tutti prendevano droghe. Eravamo contro la guerra, erano molto attive le Pantere Nere. Nel 68 l'America era in fiamme, c'erano manifestazioni in tutto il paese. Easy Rider era una fiaba su quel che stava accadendo all'epoca. Molte storie che raccontiamo dal momento che incontriamo Nicholson, di gente con i capelli lunghi a cui vengono tagliati dalla polizia con rasoi arrugginiti, le avevamo ascoltate andando in giro per il paese, e siccome io avevo i capelli lunghi finivamo sempre in un sacco di risse. I nostri protagonisti si fermano di nuovo e c'è un nuovo bivacco di questi cowboy che non utilizzano più i cavalli ma utilizzano le moto.
1: Una volta questo era proprio un gran bel paese, e non riesco a capire quello che gli è successo.
12: Che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
1: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
12: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
1: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
0: Durante la notte i tre vengono aggrediti, picchiati selvaggiamente, e Jack Nicholson, George, viene ucciso. Passata questa notte di tregenda, Wyatt e Billy si rimettono in moto, arrivano a New Orleans e hanno in tasca un biglietto che hanno trovato a George, ed è l'indirizzo di un bordello, di una casa di piacere.
13: Io mi chiamo Mary.
1: Bevi qualcosa, Mary?
13: No, grazie.
14: Ma cos'è questo? Sono veramente i tuoi capelli?
15: Ma certo, e cos'è questo? Sono veramente i tuoi capelli? Cosa sono? Mi prendi
14: in giro? E queste cosa sono?
15: E queste che cosa sono? Cosa sono?
14: Sai, sono una specie di fenomeno anch'io.
15: Beh, io non ho mai pensato di essere un fenomeno. Ma mi piace fare il fenomeno.
1: Che succede fuori?
13: Cosa?
1: Fuori per le strade, che succede? È carnevale.
13: Ah, sì. Beh, c'è folle e tutto il resto.
1: Già.
15: Bevi qualcosa? È la tua.
13: Grazie. Cosa c'è? Non ti piaccio io?
1: Come?
13: Beh, hai pagato per me, no?
1: Ah sì, ma quello, vedi, quello era per il mio amico.
13: Oh, ma allora non...
1: Lascia che ti offra qualcosa.
13: Io non bevo.
1: Mi è venuta un'idea. Andiamocene fuori.
15: Sì.
1: Andiamo tutti a vedere il carnevale.
13: Va bene.
1: Va bene.
0: Arrivati nel bordello, Wyatt e Billy conoscono due ragazze. Una delle due ragazze è interpretata da Karen Black, che è stata una delle presenze più frequenti, più caratterizzate della New Hollywood. E in questo momento il film diventa oggettivamente un documentario, proprio perché quello che si vede sullo schermo è il vero carnevale. Durante il carnevale c'è di nuovo un uso massiccio di droghe, e i due protagonisti insieme alle ragazze vagano per la città, stonati e storditi, come può capitare in questi casi, e li ritroviamo nel cimitero di New Orleans, dove passano un'altra notte. Durante questa giornata tossica del carnevale a New Orleans, Peter Fonda, così come era capitato in qualche sequenza fa, qualche scena fa, a Jack Nicholson, parla in libertà, colpa della droga utilizzata sul set, invoca la figura della madre, chiede idealmente alla madre perché lo abbia abbandonato. Nella realtà la mamma di Peter Fonda morì quando Peter Fonda era adolescente, quindi non l'aveva abbandonato, almeno in senso tecnico. A un certo punto le due ragazze escono di scena, spariscono, Billy e Wyatt si rimettono in moto, partono di nuovo e si fermano per un nuovo bivacco, forse l'ultimo.
16: Siamo ricchi, Wyatt. Sì, signore. Già, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Come no? Siamo ricchi ormai. Siamo piazzati in Florida, signore, adesso.
1: Sai, Billy, siamo fregati.
16: Cosa? Ma come? Ma se abbiamo tutto? Quando uno è pieno di soldi, è libero, no?
1: Fregati. Buonanotte.
0: I due protagonisti sono di nuovo in viaggio, e sono in viaggio verso l'ultima scena del film e anche le ultime ore della loro vita. Diamo di nuovo la parola a Dennis Hopper a proposito di che cosa ha ispirato questo film. Si è molto parlato di una suggestione che sarebbe arrivata dal sorpasso di Dino Risi, che uscì negli Stati Uniti con il titolo The Easy Life.
17: Ehi, guarda quei due eroi.
18: Dai, vagli vicino che gli facciamo prendere un accidente.
17: Ti faccio saltare la testa?
18: Tagliati i capelli.
17: Che è successo? Billy!
19: Mi prendo!
17: Oh mio Dio! Vado a cercare il libro!
19: Li prendo!
18: Meglio tornare indietro!
19: Adesso li prendo! Questa volta ci siamo!

0: quella che abbiamo appena ascoltato, la scena finale di Easy Rider, la dinamica del doppio omicidio forse non è chiarissima da quello che abbiamo ascoltato. C'è un camioncino con due fattori, due contadini, sicuramente due razzisti che detestano tutti quei simboli dei quali, oppure male interpretano tutti i simboli del quale parlava Dennis Hopper nella dichiarazione che vi abbiamo fatto ascoltare prima. La loro intenzione sarebbe quella di mettere paura, in realtà o hanno una scarsa mira o il loro mettere paura significa uccidere le persone. Uccidono sparando prima Dennis Hopper, Peter Fonda si illude per un attimo, visto che il camioncino aveva proseguito proprio per strada, che stesse tornando per aiutare Dennis Hopper che era a terra. In realtà torna soltanto per uccidere anche Peter Fonda, e così i due moderni cowboy finiscono tragicamente la loro vita. Il loro viaggio attraverso l'America finisce in tragedia, in Florida non arriveranno mai, e soprattutto una nuova cultura che si sta affermando deve superare, deve scalfire delle resistenze che sono resistenze molto profonde, molto radicate, non solo nel sud, che è lo scenario nel quale si chiude Easy Rider. L'arrivo nelle sale di Easy Rider fu una piccola rivoluzione culturale, così come Easy Rider raccontava una piccola rivoluzione culturale che stava avvenendo negli Stati Uniti, con l'intelligenza, la capacità, la prontezza di afferrarla e di trasformarla in una storia. Il film fu presentato al Festival di Cannes e vinse il premio come opera prima, infatti era il debutto a 32 anni di Dennis Hopper come regista dietro la macchina da presa, e fu anche candidato agli Oscar, fu candidato Jack Nicholson come miglior attore non protagonista, e fu candidato anche la sceneggiatura come sceneggiatura originale non tratta da un libro o da un articolo. L'accoglienza della critica fu molto positiva, anche se naturalmente molto controversa. Molti anni dopo fu tentato, fu un fallimento però totale, è uno spin-off da questo film. Non fu tecnicamente un sequel ma un prequel, proprio perché raccontava qualcosa della vita familiare dei due protagonisti, ma il film proprio non funzionava e naturalmente l'area del tempo era profondamente cambiata. Dicevamo del grande successo commerciale, passarono molti mesi fra la fine delle riprese e l'uscita del film, proprio perché il montaggio fu tormentatissimo. Dennis Hopper e Peter Fonda avevano messo insieme una quantità sterminata di materiale, e questo forse spiega a rivedere loro anche alcune possibili incongruenze, alcune cose che non tornano del tutto, non tanto nei dialoghi, perché come dicevamo queste incoerenze del dialogo nascono quasi sicuramente, anzi certamente, dall'uso reale di droghe nel film. Insieme a Bonnie and Clyde e al laureato, Easy Rider rappresenta la terza via della New Hollywood, che si affermò tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, New Hollywood che trasformò completamente il rapporto fra spettatori e schermo, fra cinema indipendente e grandi major, proprio perché Easy Rider è uno dei film realmente indipendenti di maggior successo della storia del cinema. Il sistema degli studios, lo studio system, con Easy Rider e con gli altri film contemporanei a Easy Rider, era destinato a sparire e a finire per sempre. Noi vi lasciamo a questo punto ai programmi di Radio 3. Vi ricordo chi ha realizzato questa puntata: Maddalena Gnisci, Francesca Levi, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. Vi diamo appuntamento tutte le sere alle 19 per Hollywood Party, naturalmente su Radio 3.
1: Domani, per il ciclo Vie di Fuga, Zabrinsky Point di Michelangelo Antonioni.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Rai Radio 3.
9: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Andrea Perrone e Gabriele Cioni alla console, Giovanna Natanidi in regia. Uno sguardo al nostro programma, cominceremo tra pochissimo con una diretta che viene dal Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo. Protagonista un ensemble ormai molto affermato a livello internazionale, il Gran Teatro del Mundo, il direttore Julio Cavaliero Perez, con un programma molto particolare di cui magari racconteremo dopo il contenuto. Dopo il nostro concerto del Festival dei Festival passeremo nella parte magazine. A quel punto parleremo di una mostra a Venezia, la Fondazione Quirini Stampaglia, The Invisible Chord, Hans Hartung e la musica, a cura di Thomas Schlesserer. Ne parliamo con la direttrice della Fondazione, Cristiana Collu. Parleremo anche di una mostra al MAN di Nuoro che si intitola Futurama, Nostalgia di Futuro, a cura di Chiara Gatti e Elisabetta Masala, che ne parleremo con Chiara Gatti. E poi avremo un CD novità, il trio Hermes, che ha pubblicato un CD con i lavori di De Brando Pizzetti per trio con pianoforte. Ne parliamo con la violinista Ginevra Bassetti. Alle 22.30 il secondo concerto per il Festival dei Festival è un concerto jazz che viene dal Leverkusen Jazz Days 2025, Elvis Costello con la Veder Big Band, un concertone che sarà tutto da raccontare, lo farà naturalmente Valerio Corzani. Prima di passare alla nostra copertina però voglio ricordarvi questa sera, come facciamo ormai tutte le sere, anche un gesto di solidarietà importante con la popolazione del Venezuela colpita da uno dei terremoti più devastanti degli ultimi anni. Un atto di solidarietà che si può fare fino al 14 luglio con un SMS o una chiamata da rete fissa al numero 45595. È collegato alla Partita del Cuore in diretta su Rai 1 il 13 luglio alle 21, che sarà appunto un'occasione ancora di più per dare visibilità a questo gesto di solidarietà. La Nazionale dei Cantanti, la Nazionale della Politica scendono in campo per sostenere questa iniziativa della Croce Rossa Italiana, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dell'UNICEF, che hanno lanciato questo appello di solidarietà, per cui potete versare con un SMS o con una telefonata da rete fissa a tutti i vari insomma, server di telefonici sostanzialmente. Il numero è 45595. E passiamo adesso invece alla nostra copertina musicale, che è dedicata alla mostra di Hans Hartung a Venezia, la Quirini Stampaglia. Hans Hartung, che è stato un artista, uno dei più importanti artisti del Novecento, che ha avuto un rapporto viscerale, vorrei dire, con la musica, soprattutto con la musica di Johann Sebastian Bach, ma anche con quella diciamo del suo tempo, la musica del Novecento, del primo Novecento. E quindi trovare insieme il nome di Bach e quello di Anton Webern è l'ideale, e quindi il ricercare a sei dall'offerta musicale con la London Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez.

0: Il ricercare assai dall'offerta musicale di Johann Sebastian Bach nella trascrizione fatta da Anton Weber, l'abbiamo ascoltato dalla London Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez, era il nostro omaggio ad Hans Hartung, di cui parleremo nel magazine di questa sera. Adesso tra poco invece ci collegheremo con il circuito Euroradio e in particolare con la chiesa del Collegio di Saint-Michel a Friburgo in Svizzera, dove si sta svolgendo il Festival Internazionale di Musica Sacra. È una manifestazione ormai ben radicata, 40 anni festeggia perché è nata nel 1986 e quest'anno appunto propone diversi concerti di grande qualità come quello che stiamo per ascoltare questa sera. Il protagonista è un ensemble che si intitola El Gran Teatro del Mundo, diretto da Julio Caballero Perez, un ensemble che si è, nonostante diciamo così questo penchant spagnolo evidente, ma in realtà si è formato a Berna, dove appunto hanno studiato i fondatori di questo ensemble, a cominciare da Julio Caballero Perez, e dunque da una decina d'anni il Gran Teatro del Mondo, che ha preso questo titolo evidentemente da Calderon della Barca, porta avanti un discorso molto interessante sulla musica del 600, in particolare del Siglo d'Oro. E questa sera ascolteremo appunto un esempio molto diciamo molto molto molto valido di questa loro ricerca, che è una ricerca anche strettamente musicologica, perché stiamo per ascoltare un concerto estremamente particolare. Infatti le musiche che ascolteremo questa sera, che sono diciamo in gran parte di Cristóbal Galán, ma insieme mescolate ad esse ci sono anche delle musiche di maestri un po' più antichi di Cristóbal Galán, che è stato il maestro di cappella dell'Escurial agli inizi del 600. È un concerto che viene da un manoscritto che è stato individuato e recuperato recentemente dai musicologi spagnoli e che ha a che fare con il servizio funebre per la morte di Maria Teresa d'Austria, che è un'altra Maria Teresa d'Austria rispetto a quella che noi conosciamo forse più da vicino. Maria Teresa d'Austria, che è stata figlia di Filippo IV, ma soprattutto la sposa di Re Sole, che è morta nel 1683 a Versailles, e dove sono stati celebrati in gran pompa naturalmente i servizi funebri per la morte della moglie di Re Sole, ma contemporaneamente è stato eseguito anche un servizio funebre in Spagna per celebrare la scomparsa di questa infante di Spagna che si pensava perduto. Ecco intanto le trombe dell'Euroradio. La musica di questo servizio funebre che si è appunto svolta nella cattedrale di Valladolid si pensava perduto, ma poi è stato appunto recuperato e individuato questo requiem, un requiem appunto molto particolare pensato da Cristóbal Galán, ma che vede anche la musica di altri maestri del tempo, e quindi un lavoro che si scrive in una tradizione molto particolare, una tradizione molto più austera e scabra rispetto ai fasti della musica francese dello stesso periodo, che ovviamente la musica di Lully soprattutto. Tra poco noi ascolteremo così in sequenza, senza soluzione di continuità, questo requiem che vede la musica di Cristóbal Galán, ma anche quella di Matteo Romero, di Francisco Correa de Araujo, di Carlos Patiño, di Pablo Bruna e di un anonimo, e si chiude con il Libera me Domine di Carlos Patiño. Ricordo ancora che il protagonista di questo concerto è l'ensemble El Gran Teatro del Mundo, diretto da Julio Caballero Perez, e credo che tra pochissimo anche la collega, la presentatrice del concerto nella chiesa del Collegio di Saint-Michel a Friburgo terminerà il suo discorso introduttivo e introdurrà i nostri musicisti. Seguiamo quello che sta succedendo.
1: Il y avait son frère Charles II à l'époque, mais une cérémonie bien différente. Et le directeur de l'ensemble, Julio Caballero, m'a bien dit, avant le concert, on a parlé ensemble, qu'il voulait que vous ayez en tête une certaine austérité espagnole. Avec, il faut vous imaginer une cathédrale avec des murs recouverts de tentures sombres.
0: Esattamente quello che sta appunto dicendo la la presentatrice, cioè il fatto che il direttore di questa esecuzione, Julio Caballero Perez, sottolinea proprio il carattere austero della musica funebre di questa liturgia che si è svolta in Spagna e che fa un grande contrasto con il fasto, con la brillantezza della musica francese della stessa epoca.
1: Entre les différents moments de ce requiem se trouvaient des espaces qui étaient probablement comblés par des motets d'anciens maîtres de chapelle comme Francisco Correa de Araujo, de mon meilleur espagnol, et Carlos Patiño, que vous entendrez
0: appunto,
1: parmi d'autres ce soir.
0: Si sottolinea il fatto che questo requiem di Cristóbal Galán è stato poi interpolato, ma dallo stesso Cristóbal Galán, evidentemente, con la musica di altri maestri di cappella spagnoli dell'epoca. Forse per sottolineare il carattere di un omaggio collettivo alla grande figlia di Filippo IV, sorella di Carlo II.
1: E l'improvisation, c'est le dada de Maestro Caballero. Mais je vous sens impatient et impatiente de retrouver ces artistes magnifiques. Je vous prie d'applaudir El Gran Teatro del Mundo sur cette scène de l'église Saint-Michel
0: ecco
1: de Fribourg.
0: Très très bon concert à vous. Dei musicisti, El Gran Teatro del Mundo, il direttore Julio Caballero Perez. Quindi vi lascio all'ascolto di questo requiem molto particolare per la morte di Maria Teresa d'Austria e di Borbone.

0: L'ensemble espagnol è il gran teatro del mondo.
1: Un concerto raro e prezioso, quello che abbiamo ascoltato in diretta Euroradio dal Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, con l'ensemble Il Gran Teatro del Mundo, diretto da Julio Caballero Pérez. È un concerto che restituiva il servizio funebre che è stato organizzato evidentemente in contumacia, si può dire, anche se non credo che si debba dire così, insomma, alla corte di Madrid, per onorare la scomparsa della grande regina di Francia, Maria Teresa d'Austria e di Borbone, sposa di Luigi XIV, del Re Sole, ma in realtà appunto una regina spagnola, perché era la figlia di Filippo IV, e dunque anche alla corte di Madrid si è voluto rendere onore alla scomparsa di questa regina morta giovane, a 44 anni, nel 1683. Questo requiem, che è stato preparato, ma in realtà appunto una regina spagnola, perché era la figlia di Filippo IV, e dunque anche alla corte di Madrid si è voluto rendere onore alla scomparsa di questa regina morta giovane, a 44 anni, nel 1683. Questo requiem, che è stato preparato dal maestro di cappella di corte a Madrid, Cristóbal

Noli dell'associazione Ars in Spagna recentemente, ed è stato eseguito questa sera, ecco le trombe dell'Euroradio. Ed è stato eseguito nella sua forma integrale, anche appunto con un certo carattere austero, devo dire, da questo ensemble spagnolo, il Gran Teatro del Mundo, diretto a Julio Caballero Pérez, un ensemble spagnolo, ma che in realtà mescola anche musicisti che vengono da altre parti del mondo, e soprattutto si è formato alla Scuola Cantorum di Basilea, che è la grande fonte di tutta la musica antica europea ormai da decenni. E questo requiem di Cristóbal Galán in realtà era mescolato anche a pagine di altri maestri della polifonia seicentesca spagnola, come Matteo Romero, come Francisco Correa de Araujo, come Carlos Patiño e come Pablo Bruna, che insomma erano anche loro dei manoscritti trovati insieme a questo convoluto che è stato ritrovato e che i musicologi hanno individuato come sicuramente il Requiem in onore di Maria Teresa d'Austria. Questo era il nostro primo concerto del Festival dei Festival, il secondo sarà un po' più tardi, di carattere completamente diverso, di carattere jazz. Prima di lasciare questa parte della trasmissione, ricordo che domani sera avremo un cartellone in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia per la stagione sinfonica. L'orchestra del Teatro Fenice, diretta da Cornelius Meister, eseguirà musiche di Strauss, di Antonin Dvorak, di Brahms. E a questo punto passiamo nella parte magazine.

0: Alla Fondazione Querini Stampaglia di Venezia è aperta una mostra che prosegue fino al prossimo 13 settembre, dedicata a uno degli artisti più importanti del Novecento, Hans Hartung. E questa mostra si intitola L'accordo invisibile, Hans Hartung e la musica, una mostra molto bella, molto intelligente, curata da Thomas Schlesser e presentata dalla Fondazione Querini Stampaglia e della Fondazione Hartung Bergman in collaborazione con Perrotten. Questo è una mostra che vorremmo raccontare, anzi farci raccontare, dalla direttrice della Fondazione Querini Stampaglia, che è con noi, Cristiana Collu. Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera, è un compito difficile raccontare una mostra, no?
0: È un compito difficile,
1: radio, però ci proviamo.
0: Ma ci proviamo perché ci sono tanti spunti. Tra l'altro questa è una mostra che ha un titolo molto bello, L'accordo invisibile, Hans Hartung e la musica. Questo accordo invisibile naturalmente è quello che non si sente, che non si vede, ma che si percepisce chiaramente anche nello straordinario lavoro di questo artista, che adesso è tutto un po' da raccontare. Intanto forse è bene, Cristiana Collu, lo chiedo a lei naturalmente, che ha come dire, sollecitato la Fondazione Hartung a preparare questa bella mostra che poi sarà anche itinerante, di raccontare quel personaggio Hans Hartung brevemente, ricordare appunto chi è stato questo grande artista, che forse un tempo è stato molto, molto noto, molto stimato, molto anche, diciamo, anche molto, molto ben rappresentato da un punto di vista economico nel mondo dell'arte, e che poi forse è scivolato un pochino nell'oblio. Allora, ci racconti chi era Hans Hartung?
1: Ah, intanto questo destino è comune a tanti artisti, però è anche vero che vengono sempre riscoperti, e questo è molto interessante. Quindi un grande artista poi ha sempre nuove opportunità, e in questo momento alla Querini Stampaglia si può non solamente

0: riconoscere un Artung che forse alcuni di noi hanno in mente con alcuni suoi dipinti molto iconici, ma riscoprire un personaggio. E farlo attraverso una passione, viene definito un melomane quasi patologico, che detestava il silenzio. Ecco perché la mostra si intitola L'accordo invisibile. Questo accordo invisibile con un silenzio che lui racconta in mostra con un esperimento molto interessante fatto con l'intelligenza artificiale. La sua voce viene riprodotta il suo racconto viene tradotto dal francese all'inglese e all'italiano. Probabilmente questa sua detestare il silenzio ha la radice nella sua esperienza di vita. Lui ha fatto anche la guerra, nella guerra ha perso la gamba destra, una gamba destra di un ragazzo che in gioventù era un pianista e avrebbe voluto fare il ballerino. E questi sono elementi, secondo me, interessanti che ci riportano a una mostra che attraverso la musica racconta un pittore che ha avuto al suo fianco anche una donna molto, molto importante e mi piacerebbe citarla, la sua moglie che è Anna Eva Bergman, che sposa due volte, mi sembra un dettaglio abbastanza interessante, e che quando la prima volta lei va via nel 29, lei gli dice: devo essere completamente libera e sola, e soprattutto devo avere molto tempo senza alcun lavoro domestico e altri tipi di impedimento. Devo solamente occuparmi del mio lavoro personale e avere anche il piacere di riposarmi. Mi sembra di una saggezza straordinaria, però poi ritornano insieme, staranno insieme per sempre fino alla fine. La sua nell'87 e quella di Artung nell'89 ad Antibes, che hanno scelto come sede per la loro vita e anche la sede della fondazione. Quello che Thomas Schlesser, che è il direttore della fondazione, uno squisito storico dell'arte, esperto di Artung, fa è ricostruire un percorso cronologico, ma in mostra di questo non si fa notare, perché sono come delle sale accompagnate dalla musica che raccontano invece le passioni di un artista che senza musica non sembra non potesse fare assolutamente nulla.
1: Sì, intanto io l'ho visitata la mostra, quindi ne parlo a ragion veduta perché appunto ho potuto ammirarla ed è una mostra veramente, veramente toccante e molto bella. Intanto dico che c'è una playlist che voi avete preparato proprio per accompagnare la visita stanza per stanza, che è molto interessante perché illustra molto bene le varie passioni musicali di Hans Hartung, però forse vorrei cominciare a raccontare questa mostra anche per capire come è stata concepita proprio da quel eccezionale magnetofono, cioè una specie di palla proprio che sembra uscita da un'astronave oppure da un film tipo Odissea 2001 nello spazio, che è un magnetofono con delle cassette che oggi sono veramente dei reperti archeologici che si infilava dentro e questo reperto fa parte proprio dello studio di Hans Hartung, perché voi avete ricostruito anche lo studio, perché volevate far vedere anche come Hans Hartung lavorava.
0: Esatto, è così e questi oggetti e anche altri documenti che sono presenti fanno parte dello straordinario archivio della Fondazione e sono lì per raccontare anche quello che non è più possibile vedere, un artista a lavoro, c'è anche un video che fa vedere come Artung sulla sua sedia si muoveva per costruire le sue opere, una costruzione che parte e viene definito un artista informale. Che cos'era questo informale? No? Questa sorta di ricerca di una spontaneità, però che era sempre sotto controllo. E questo controllo non è a ritmo di musica. Questa è una cosa che secondo me va detta, no? Perché si immagina un artista che ascolta continuamente della musica e sembra che quasi il suo gesto l'accompagni. Invece Artung faceva molta resistenza a questo, quindi teneva le due cose assolutamente separate, ma indissolubili nello stesso tempo. E c'è Pierre Soulages che nel 48 in un'altra dice: la radio è sempre accesa. e non può fare a meno di mettere i suoi dischi preferiti, e probabilmente anche quell'oggetto a cui si faceva riferimento fa parte di questo armamentario, no? Fondamentale per la costruzione della sua pittura. Ci sono anche degli oggetti, diciamo, anche un po' imprevisti, come per esempio delle piccole ramazze, no? E degli altri strumenti che lui ha usato a un certo punto anche per incidere la tela, come si incideva un vinile, no? Quindi in qualche modo questa musica anche davvero dal punto di vista fisico viene trasferita nella tela in un modo abbastanza inusuale, quindi non tanto con questa idea di ritmo gestuale che ha seguito, non so, la musica di Bach, per citare tra le sue passioni più importanti e ricorrenti, insieme a Vivaldi, insomma, e a tanti altri, ma proprio avendo la musica come riferimento. E secondo me è interessante anche dire una questione su questo silenzio che apparentemente rifuggiva, e lui lo argomenta anche, e credo che sia, l'ho detto prima, legato alla guerra, perché a un certo punto parla anche di deflagrazioni, no? Ciò che il silenzio che si interrompe perché c'è una deflagrazione, c'è qualcosa quindi che incide su una quiete che è assordante quanto una deflagrazione. E anche qui sono appunto le memorie di una biografia, di una vita intensa che comunque Artaud, con una diversa fortuna, come si diceva al principio, ha vissuto. Il mio primo incontro fisico con lui è stato alla Galleria Nazionale, dove c'è un splendido Artaud canonico e iconico che campeggiava almeno in Times Out of Joy, in una delle sale principali.
1: Ecco, Cristiana Collo, credo che sia importante sottolineare, visto che abbiamo parlato più volte della partecipazione di Hartung alla Seconda Guerra Mondiale, del fatto che ha perduto una gamba, che Hartung ha combattuto contro il proprio paese, nel senso che lui è nato a Lipsia nel 1904, ma lui si è arruolato nella Legione Straniera Francese e ha perso la gamba combattendo contro i tedeschi, no? Quindi c'è anche
0: Esatto,
1: un
0: sì.
1: aspetto, credo, insomma, diciamo molto molto forte, insomma, no? Interiore, credo, così combattere contro i propri compatrioti, insomma, non credo che sia una cosa tanto semplice. Oltretutto non era neanche tanto giovane, perché appunto è nato nel 1904 e quindi aveva già 40 anni, insomma, quando è
0: È
1: scoppiata la
0: così, è
1: guerra, no?
0: così. Lui va via dalla Germania nel 1935, quando iniziano le persecuzioni naziste nei confronti della cosiddetta arte degenerata, lascia la Germania e va a Parigi, che poi diventa la sua patria di elezione. Questo rigore che viene suggerito anche da quello che lei ha appena detto, si ritrova in tutto il suo lavoro, nelle sue opere, ma anche nella dimensione che la mostra di questo lavoro restituisce. È interessante anche il percorso che si propone, che è quasi a ritroso, cioè dalle ultime opere fino al principio, facendo vedere anche delle rarità, delle opere mai esposte prima, che raccontano soprattutto in quello spazio meraviglioso dei palazzi veneziani, che è il Portego, come questa confluenza di diverse spinte che la sua ricerca artistica ha provato, alla fine sono dei segni che si possono ritrovare lungo tutto il suo percorso.
1: Appunto, un percorso che in realtà comincia abbastanza tardi come riconoscimento internazionale, perché appunto la sua grande stagione avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando appunto ha già 40 anni, quindi va verso i 50 anni, e si apre la stagione appunto di questa arte astratta, informale, che lui interpreta e diventa uno dei maestri indiscussi di questo nuovo stile, di questa nuova tendenza che lui aveva già cominciato a sperimentare prima, ma che appunto diventa fondamentale soprattutto negli anni del dopoguerra. E quindi anche da
0: Sì.
1: questo
0: Esatto,
1: punto di vista, no? C'è una maturazione lenta.
0: è considerato un precursore, no? Dell'informale in qualche misura, e poi nel suo sviluppo e con, diciamo, anche una letteratura rispetto alla al gradimento, no, del pubblico o alla fortuna che hanno avuto le sue opere, abbastanza intenso in un certo periodo e poi un'uscita di scena, secondo me anche per ragioni di tipo personale, per la scelta che ha fatto di vita di scegliere di Antibes, no, comunque lontano dalla grande città e di proseguire la sua ricerca insieme appunto alla compagna di una vita che è una donna che probabilmente andrebbe indagato, no, il rapporto come sempre, no, tra i due e le influenze reciproche della loro ricerca. Forse vale la pena citare anche che Alain René gli dedicò un film nel 1947, diciamo come una sorta di interesse, no, rispetto a questo artista che iniziava un lavoro di una grande intensità. E Arthur dice, credo che il film sia particolarmente riuscito, tanto il silenzio e l'intensità del lavoro sono visibili e udibili, se così si può dire, di un film muto, no? E quindi è interessante anche questa, diciamo, disponibilità che ha avuto anche a mostrare il suo lavoro. Anche nei documentari che noi proponiamo in mostra c'è la possibilità di un approfondimento e anche di guardare questo artista di spalle, no? Come osservarlo mentre dipinge. Cosa che non è facile, ecco, perché non tutti gli artisti sono disponibili a mostrare quei momenti in cui la loro ricerca prende forma in una tela.
1: Sì, non sono disposti a mostrare questa intimità del loro lavoro e lui lo fa ed è per noi una fortuna perché guardando anche questi documenti, questi filmati, possiamo ammirare proprio il gesto, che è fondamentale insomma nella pittura di Artaud, che ha attraversato varie fasi naturalmente, no? Per cui ci sono anche stili diversi, più o meno geometrici, però sempre legati da questa intensa emotività, da questo senso lirico. E vederlo, no, usare con dei gesti estremamente precisi, anche se immediati, spontanei, quasi jazzistici, se vogliamo, no? Sulla tela, è estremamente emozionante. E questo credo che sia anche uno degli aspetti più belli di questa mostra, devo dire.
0: È vero, anche se lui diceva di detestare il jazz, ma insomma non ci crediamo, uno che ama così la musica non poteva non amare anche quel genere
1: E
0: musicale.
1: peraltro il jazz non ha detestato lui perché tantissime copertine
0: Esatto,
1: di dischi.
0: sì, questo è molto interessante. Forse però potremmo dire a proposito di musica che al curatore è piaciuto molto anche fare una citazione azzardata, quella di tra la colonna sonora della mostra c'è anche un brano dei Pink Floyd.
1: Infatti, ma che devo dire che tutto sommato è abbastanza coerente, perché c'è stato un periodo in cui appunto anche un'estetica di Artung andava abbastanza, insomma, andava a collimare abbastanza, ecco, anche a certe esperienze immaginifiche che i Pink Floyd
0: Esatto,
1: portavano
0: sì,
1: avanti,
0: proprio di
1: no?
0: quegli anni, no? Alla fine
1: Esatto,
0: siamo
1: sì.
0: il brano che si propone è
1: Fine
0: quello,
1: anni 70, insomma, no?
0: sì, 1967, è fantastico perché il brano invita a far rotta verso il cuore del sole, e già questo, se non è lirica, è sicuramente poesia, con questa attenzione anche a dei fenomeni, diciamo, che guarda al cosmo, ecco, a quell'armonia. Torniamo allora all'armonia della musica, alla chiave musicale che ci consente di leggere questa mostra in un modo del tutto nuovo. Una mostra che è molto rigorosa e molto tesa, che quasi non concede nulla perché ha un ritmo molto serrato a proposito sempre di musica, che però davvero restituisce anche quella monumentalità di opere che Artung dalla sua sedia dipingeva assolutamente da solo, con appunto alcuni strumenti abbastanza curiosi, come a volte anche lo spray, oppure appunto le ramazze che ho citato prima, o o altri strumenti che sembrano più adatti a fare giardinaggio, no? In qualche caso. Ed è molto bello vederli in questi tavoli molto asciutti che restituiscono quella freschezza dello studio di un artista, di un atelier, dove non c'è. Dove c'è anche quella sorta di, a proposito di jazz, di apparente disordine, no? Anche se poi sono presentati con una, diciamo, una modalità d'archivio, no? Quindi ordinatamente posti sul piano orizzontale.
1: Comunque anche questa ramazza tutto sommato è molto coerente perché c'è sempre un po' l'idea di graffiare la tela da parte di Artum, no?
0: Esatto,
1: Anche quando
0: sì.
1: non lo fa veramente, perché alle volte lo fa veramente, ma anche quando non lo fa veramente c'è sempre un po' quest'idea, no? Che si debba
0: Sì, del
1: forse
0: vinile, no?
1: togliere, non
0: Del,
1: so.
0: sì,
1: Sì.
0: ma anche del solco del vinile, ecco, come se fosse lì, cioè,
1: Infatti.
0: quella musica fosse poi incisa lì. Ma è l'agire sulla tela. Mi piacerebbe anche dire che questo informale, questa gestualità che sembra sempre improvvisazione, in realtà è sapiente costruzione, che è una parola che ho usato anche prima, no? Perché non si agisce su quello spazio dove si vuole poi comporre, no? La propria musica visiva senza avere una mente d'architetto, no?
1: Certo,
0: O da musicista.
1: da musicista, sì, soprattutto perché in effetti lui è partito forse da lì, proprio dal desiderio di diventare musicista, un po' come Paul Klee, no? Anche lui voleva essere un musicista, poi dopo hanno preso per fortuna forse delle altre direzioni. Intanto al 335-5634-296, molti la ricordano con piacere e con affetto, Cristiana Collu, sia da Nuoro che da Roma, dalla Galleria Nazionale, e noi invece la salutiamo, ricordiamo che appunto questa mostra, L'accordo invisibile, Hans Hartung e la musica, a cura di Thomas Schlesser, è aperta fino al 13 settembre alla Fondazione Querini Stampaglia di Venezia, che è un luogo già di per sé magnifico, ed è una fondazione che ha anche una parte museale oltre che una parte espositiva, quindi è un luogo veramente meritevole di essere visitato. E quindi io
0: Adesso anche
1: ringrazio.
0: una parte musicale,
1: E adesso
0: quindi
1: anche
0: sono io che vi ringrazio.
1: adesso con la parte musicale, quindi noi ci salutiamo con uno degli ascolti che avete proposto nella playlist e che può apparire abbastanza sorprendente, la musica di Lili Boulanger, questa
0: Ah, magnifico, grazie.
1: compositrice francese morta molto giovane a soli 24 anni nel 1918, e che forse in questo caso con questo Pie Jesu bellissimo, devo dire peraltro, che stiamo per ascoltare, rappresenta davvero anche quest'altro aspetto che poi alla fine è molto importante in Hartung, cioè questo aspetto come dire lirico, intenso, anche in un certo senso un po' legato al sacro, e quindi in qualche modo questa scelta sembra veramente molto, molto azzeccata e coerente da parte di chi ha compilato questa playlist. E quindi ci salutiamo con Pie Jesu, che è esattamente nella versione che è stata proposta da voi nella playlist. E quindi ringrazio ancora Cristiana Collu,
0: Grazie a
1: direttrice della
0: voi.
1: Fondazione Curie Stampagna, per averci raccontato la mostra di Hans Hartung. Buona serata.

0: Pie Jesu di Lili Boulanger, la voce era quella di Isabelle Sabrier, e all'organo Eric Lebrun, e poi un ensemble diretto da Emile Naumoff. Questo era il nostro omaggio a Hans Hardung e la musica, mostra all'Acquarini Stampaglia. Adesso invece ci trasferiamo al MAN di Nuoro, che guarda caso nel passato è stato anche diretto da Cristiana Collu, quindi c'è un legame in qualche modo, per una mostra che si intitola Futurama, nostalgia di futuro, a cura di Chiara Gatti e Elisabetta Masala. E noi siamo in collegamento proprio con Chiara Gatti. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Per raccontare questa mostra che rimane aperta al MAN di Nuoro fino al prossimo 15 novembre e che è il punto conclusivo, no, di una trilogia che è stata un po' pensata in maniera unitaria, Chiara Gatti.
1: Sì, esattamente. Avevamo iniziato con Sensorama, che era dedicata all'arte in relazione alle neuroscienze, poi Diorama, che invece era dedicata al nostro rapporto col mondo naturale, un po' critico in tema di post-antropocene, e quest'anno invece Futurama, che è dedicata a questa nostalgia di futuro, cioè a quel futuro che è stato immaginato negli anni, diciamo, tra 50 e 60, che era un futuro molto eccitante di cui abbiamo magia perché non si è propriamente avverato.
0: Eh beh, quando c'era un futuro, adesso pare che il futuro sia sparito e quindi c'è solo un presente, forse tanto passato, non so. Quindi, però in effetti quello è stato un periodo in cui tantissimi grandi artisti in tanti campi, in tanti ambiti differenti hanno immaginato qualche cosa che avrebbe potuto essere. Infatti nella mostra avete messo, c'è la presenza di artisti importanti come Valerio D'Amo, Enrico Bai, Gianni Colombo, Lucio Fontana, Mario Schifano, insomma avete messo insieme tante voci diverse per raccontare questo Futurama. Futurama, tra l'altro, un titolo un po' particolare, che viene da dove?
1: Viene da una storica mostra del 1939, più che una mostra, una grande manifestazione organizzata dalla General Motors a New York, che proponeva al pubblico, tra l'altro oltre 5 milioni di visitatori raccolse, proponeva un paesaggio del futuro attraverso padiglioni che erano colmi di nuove tecnologie, nuove prospettive di futuro, per cui ambienti domotici, nuovi macchinari, insomma tutto in bilico fra scienza e fantascienza, ed fu un episodio straordinario per quegli anni, appunto, ripeto, era il 39. Poi c'è stato il periodo, appunto, del conflitto, ma subito dopo, col boom economico, questo entusiasmo si rigenera, soprattutto alla luce della corsa allo spazio, per cui tutta la visione di un cosmo che diventa percorribile, conquistabile e attraversabile illumina e ispira gli artisti, che diventano interpreti di questi nuovi luoghi cosmici.
0: Ecco, Chiara Gatti, dalla sua voce io mi rendo conto che lei appartiene a una generazione che non ha nemmeno sfiorato quella stagione di entusiasmo e di futuro che si poteva insomma coltivare e immaginare. Ecco, mi domando, appunto, una persona della sua generazione, che cosa l'ha colpita in particolare di questo mondo, di questi artisti, di questi oggetti che voi avete selezionato e scelto?
1: Beh, sicuramente io appartengo a una generazione leggermente successiva, perché è quella degli anni 70, però già negli anni 70 comunque era arrivato un po' questa fantasia, comunque è arrivata, se pensiamo banalmente, spazio 1999, i B-movies che poi negli anni 70 e 80 erano ancora famosi, anche Kubrick per dire, o anche tanta letteratura, gli Urania sono comunque stati protagonisti anche di quegli anni. Ma sicuramente era proprio la visionarietà e anche il tema di guardare con positività al futuro. Oggi che guardiamo a un futuro dove si parla di crisi ecologica, fine della specie, drammi ambientali e conflitti, insomma noi appunto, come lei diceva giustamente prima, un futuro non riusciamo a immaginarlo in modo positivo. Invece questo sogno anche di equità sociale che in quegli anni si prospettava, che è caduto appunto, è stato totalmente abortito, era vivido anche a livello molto popolare, insomma, per cui forse questo entusiasmo è la cosa che si percepisce dalle opere, e non solo dalle opere, perché poi in mostra c'è tantissimo design, tanta musica, a proposito di musica, e tanti film anche, c'è proprio una filmografia abbastanza ricca, e c'è tutto un mondo coloratissimo dove anche la plastica sembrava un'invenzione fantastica.
0: Ah sì sì, c'erano degli spot pubblicitari molto molto belli e molto divertenti, con attori come Gino Bramieri che pubblicizzavano proprio le meraviglie di questa di questi nuovi prodotti ottenuti dalla plastica, tra l'altro inventati da un ingegnere italiano, Natta, che ha vinto anche un Nobel per questo, ma che appunto ci introducevano a un mondo di meraviglie e di appunto di ottimismo completo, di pulizia totale, priva di qualsiasi priva di germi, per esempio, no? Totalmente, perfettamente pulita e igienizzata. Ma Chiara Gatti, c'è anche una nostalgia di futuro dunque dentro questa mostra.
1: Sì, è la nostalgia proprio di quel sogno che non abbiamo più, che non proviamo più, e per cui sperando che si rinnovi, si attraverso appunto questo decennio, anzi due decenni, 60 e 70, con la nostalgia di chi, un po' una Marcora, mi ricordo, questi telefilm, questi film, anche cioè, una parte dedicata agli artisti che hanno lavorato col Carosello, per esempio, per cui la pubblicità, quando gli artisti lavoravano con la pubblicità, o gli artisti lavoravano con le case di moda, per cui anche quell'abbigliamento tecno futurista indossato per esempio da Barbarella, o comunque le stiliste come la Germana Marucelli, che ha disegnato questi abiti con queste placche di metallo, o c'è questo film stupendo anche con Marcello Mastroianni, La settima vittima, se non ricordo male, dove c'è questo Marcello ossigenato che in un futuro appunto ipotetico entra all'interno di una nave spaziale, per cui è un grande divertimento, però anche una grande malinconia.
0: Benissimo, io ringrazio Chiara Gatti e cioè, con un po' di malinconia la devo salutare, che ha curato insieme a Elisabetta Masala questa mostra Futurama, nostalgia di futuro, al MAN di Nuoro, una mostra che rimane aperta fino al prossimo 15 novembre. Io la ringrazio, la saluto, le auguro una buona serata, e noi invece voltiamo pagina con una musica di Brando Pizzetti, Largo, dal trio con pianoforte In là.

0: Il largo dal trio con pianoforte in là di Ildebrando Pizzetti, il trio Hermes, Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello, Marianna Pulsoni al pianoforte. Questo era il brano contenuto all'interno di un disco tutto dedicato alla musica di Ildebrando Pizzetti, pubblicato da Brilliant Classics, che vogliamo presentare appunto questa sera con Ginevra Bassetti, che è la violinista del trio. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Allora, il trio Hermes è un trio di giovani musiciste che non so se questo è il primo disco che voi avete pubblicato o ne avete già pubblicati altri.
1: No, è il nostro debutto discografico, effettivamente.
0: È proprio nel nome di Ildebrando Pizzetti, quindi un musicista italiano importante, ma diciamo in genere non proprio al centro dei programmi di giovani musicisti che vogliono fare una carriera internazionale. Come mai questa scelta?
1: Ma in realtà tutto è nato dalle nostre radici come trio, dal nostro percorso di studi, perché noi ci siamo formate a Parma, con il trio di Parma, e quando si è trattato di dare l'esame di laurea appunto del nostro master in musica da camera con loro, volevamo aggiungere al programma, che conteneva ovviamente i grandi classici del repertorio, Beethoven, Brahms, Schubert, qualcosa che avesse un tocco un po' italiano, un po' personale. E un giorno, vagando per le aule del conservatorio, ci siamo imbattuti in una targa che ricordava lo studio di Ildebrando Pizzetti in quel conservatorio, e allora incuriositi ci siamo recate alla biblioteca a cercare qualche manoscritto. Abbiamo trovato quello del trio, ce lo siamo messo sul leggio, ci ha così appassionato che abbiamo detto: allora questo deve essere il nostro programma di tesi, e così è iniziata.
0: In effetti Gabriele D'Annunzio scriveva le lettere a Ildebrando Pizzetti, cioè Ildebrando da Parma lo chiamava.
1: Esatto.
0: E del resto questo trio con pianoforte che voi avete registrato è forse uno dei pezzi più conosciuti, più noti di Pizzetti, è sicuramente il pezzo di musica da camera suo più noto, però purtroppo è rimasto da solo perché non ce ne sono altri, e quindi voi nel disco avete messo insieme altre musiche, alcune per violoncello e pianoforte, altre per violino e pianoforte di Pizzetti.
1: Sì, esatto, è andata così, perché poi da cosa nasce cosa, per cui una volta scoperto il trio ci siamo sentite subito molto affini al linguaggio di Pizzetti, che è un linguaggio musicale tutto italiano, questo va detto, perché ricorda moltissimo il bel canto nelle linee melodiche che esprime nella parte del violoncello specialmente, ma anche in quella del violino, e quindi questo linguaggio ci è sembrato subito molto appunto affine, molto vicino a quello che era il nostro modo di fare musica in trio, e quindi abbiamo cercato se in effetti ci fosse dell'altro. Un altro trio non c'era, ma c'erano queste tre miniature, appunto tre per violoncello e pianoforte, tre per violino e pianoforte, che contengono in versione diciamo ridotta in termini di minutaggio e di forma, ma la stessa bellezza che contengono i tre movimenti del trio, e allora abbiamo detto: dedichiamoci interamente ad una monografia che possa un po' raccontare questa cantabilità italiana, e così è nato il disco.
0: E certo, adesso tra poco ascolteremo, facciamo un omaggio a lei, ascoltiamo prima un brano per violino e pianoforte, proprio quello che si intitola Colloquio, visto che stiamo facendo noi un colloquio alla radio, quindi mi sembrava adatto, ed è anche forse il più bello dei tre pezzi per violino e pianoforte. Però prima rimaniamo ancora un pochettino forse sul trio di cui abbiamo ascoltato il largo, perché è il movimento anche diciamo in termini proprio di minuti più adatto alla radio, perché il primo movimento è molto importante, sono 15 minuti di un movimento di 15 minuti quindi molto importante, anche la Rapsodia di settembre, che è il movimento conclusivo, sono 11 minuti di musica, insomma. Un trio scritto nel 1925 nella stessa tonalità scelta da Maurice Ravel per il suo trio con pianoforte, insomma qualche affinità anche con la musica francese forse c'è.
1: Ma allora, sicuramente c'è un'affinità con la ricerca di un nuovo linguaggio, nel senso che ovviamente Pizzetti fa parte di tutta quella generazione che fu la generazione dell'80, Capella, Respighi e gli altri, e come tutte un po' i nuovi linguaggi artistici musicali che si lasciano alle spalle l'Ottocento, c'è la volontà di creare qualcosa di nuovo ma anche di personale, esattamente come Ravel, Debussy hanno fatto per quello che riguarda la musica francese, no? E Pizzetti, in effetti, così come appunto la sua generazione, ha voluto ricreare un po' quel tratto caratteristico della musica italiana, che sicuramente deve moltissimo, appunto, dicevamo prima, al canto, al bel canto, all'opera. Così, diciamo, c'è questo linguaggio che a metà un po', no? Tra il tardo romanticismo che l'Europa si era appena lasciata alle spalle, e però la volontà di creare un linguaggio anche personale nella musica italiana, e quindi anche Ravel sicuramente, no, ha fatto questo percorso per quel che riguarda la musica francese. È un autore che ha delle sfumature sorprendenti, veramente, sia in termini strumentali, per noi che l'abbiamo suonato ci siamo dovute anche lì mettere un po' a servizio di una nuova tecnica strumentale, così come anche appunto la musica francese richiede, soprattutto il trio di Ravel, devo dire. Ed è un percorso che ci ha profondamente appassionato, devo dire.
0: Allora, io le proporrei di ascoltare adesso il colloquio per violino e pianoforte di Ildebrando Pizzetti con Ginevra Bassetti al violino e Marianna Pulsoni al pianoforte, due del trio Hermes che ha registrato questo disco dedicato alla musica di Ildebrando Pizzetti, e poi torniamo appunto così ad approfondire un po' proprio lo stile, il linguaggio musicale di questo importante compositore del Novecento italiano. Quindi colloquio per violino e pianoforte.

0: Un vero colloquio tra violino e pianoforte, colloquio è proprio il titolo di questo brano di Ildebrando Pizzetti che abbiamo ascoltato, da Ginevra Bassetti, violinista del trio Hermes, e Marianna Pulsoni, pianista del trio Hermes. Un colloquio austero, rarefatto, che abbiamo appunto appena ascoltato, molto particolare e molto interessante come stile. Ne parliamo appunto con Ginevra Bassetti, che ci facciamo raccontare da lei appunto come ha letto questa pagina, come avete guardato questa musica, come l'avete interpretata.
1: Ma è una musica che a noi ha parlato al cuore, sembra una frase fatta, ma è veramente andata così, perché è una musica dove la cantabilità la fa da padrone, si sente, appunto il brano si intitola Colloquio ed è veramente un duetto, un dialogo tra i due strumenti, dove non si può certamente dire che uno dei due prevalga sull'altro, ma anzi un po' si completano a vicenda. E nel caso di tutti e tre i brani per violino ricorre un po' questo dialogo, adesso senza azzardare un paragone, però se vogliamo le sonate per violino e pianoforte di Beethoven, che sono scritte in realtà per pianoforte e violino proprio su questa scia, no, della parità tra i due strumenti. E in effetti anche in questi tre brani per violino e pianoforte, questo nello specifico, c'è questo completarsi delle due linee melodiche, dove fondamentalmente è il pianoforte ad essere sorprendente, perché spesso ci si immagina la linea del canto ovviamente al violino e ci si immagina un pianoforte che accompagna, e invece in questo caso veramente Pizzetti riesce a dare rilievo e profondità e melodia a entrambi gli strumenti, e quindi queste miniature, questa appunto dicevamo in particolare, acquista una preziosità che molta musica per violino e pianoforte magari ha meno, proprio perché i ruoli sono un po' più chiaramente distinti e meno in comunione.
0: La cosa anche che colpisce, no, di questo brano in particolare, è che si tratta veramente di un colloquio. Prima parla il pianoforte, poi parla il violino, sì, sempre da soli, raramente insieme. Quindi questa atmosfera assolutamente austera e severa, come lo è stata la musica in una certa fase, insomma, di Ildebrando Pizzetti, che rifugge da qualsiasi, cioè anche il particolare è che si tratta veramente di un colloquio. Prima parla il pianoforte, poi parla il violino, sì, sempre da soli, raramente insieme. Quindi questa atmosfera assolutamente austera e severa, come lo è stata la musica in una certa fase, insomma, di Ildebrando Pizzetti, che rifugge da qualsiasi, cioè anche il pianoforte non fa soltanto degli accordi, diciamo, non ha, insomma,

0: diciamo, se cimenta in doppie corde o cose di questo tipo. Quindi molto, tutto molto trattenuto, tutto molto rarefatto, sempre con questa grande idea di canto, insomma, un po' interiore, se vogliamo, no?
1: Sì, Pizzetti poi tra l'altro è un autore che, come moltissimi degli autori italiani, descrive la sua musica nella partitura, in ogni frase, con anche delle terminologie proprio della lingua italiana, quindi spessissimo all'interno di questi brani c'è con sospiro, mosso e arioso, sospeso, tutte terminologie che appunto rievocano un po' questa musica che, come dicevamo, è rarefatta, però è anche molto dolce, accogliente, anche confortante in un qualche senso. E lui si ispira moltissimo ai paesaggi della campagna parmense. Lui lo dice chiaramente in una sua lettera che riguarda il titolo del terzo movimento del trio, che, come dicevamo prima, è Rapsodia di settembre. E lui dice chiaramente di essersi ispirato al paesaggio della campagna fuori dalla sua città di Parma, che da sempre lo ha ispirato, lo ha nutrito di suggestioni visive che poi lui ha tradotto in musica, per cui c'è questo clima di pace, possiamo dirlo. Noi, quando abbiamo ascoltato questa musica, veramente una sensazione di proprio di quiete, di bella quiete, sì, ecco,
0: di quiete interiore. Intanto arrivano dei messaggi al 335 56 34 296. Visto che si parla di paesaggio, ce n'è uno curioso, se vogliamo, ma insomma anche abbastanza calzante, di Daniela, che dice: conosco poco la musica di Pizzetti, ma amo molto i libri del figlio Ippolito, che mi hanno introdotto nel mondo delle piante. Il figlio Ippolito Pizzetti è stato un grande divulgatore proprio del mondo delle piante. Aveva una rubrica, ricordo, sull'Espresso, molto, Pollice Verde si chiamava, molto famosa, e poi è stato anche un collaboratore di tanti architetti, un docente anche all'università proprio dell'architettura dei giardini, insomma un uomo che conosceva molto bene proprio questi luoghi, queste campagne, questi sguardi, no, sulla natura, che evidentemente aveva un po' ereditato anche dal padre, come ci ha raccontato Ginevra Bassetti. Mi chiedo, siccome voi avete una attività anche internazionale abbastanza intensa, avete proposto la musica di Pizzetti fuori dall'Italia? In che reazione ha avuto, insomma, sul pubblico?
1: Altro che, ci sono stati due episodi che proprio ci sono rimasti nel cuore. Uno avvenuto, devo dire, dopo la pubblicazione del disco, ma altrettanto bello, ed uno prima, che è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oltre tutte le coincidenze che ci dicevamo del nostro percorso a Parma, che ci ha fatto dire: dobbiamo incidere il De Brando Pizzetti. Uno dei nostri primi concerti in Germania, Weichenstein per Tauber Philharmonie, un posto lì molto prestigioso, in cartellone pochi giorni dopo di noi c'erano Isabel Faust, Janine Jansen, insomma una nutrita cricca, come si suol dire, e ci avevano chiesto un programma tutto tedesco. Quindi si va in Germania a fare un programma tutto tedesco, Brahms, Schubert, Beethoven, ore e ore di musica. E a un certo punto ci lasciano decidere l'ultima parte del programma, un concerto di quasi 2 ore, e noi decidiamo di proporre il trio di Pizzetti, proprio perché lo dovevamo portare a questo esame di laurea. Insomma, la sala era stracolma di gente. Il giorno dopo, in hotel, poco prima della nostra partenza, ci viene lasciata una lettera da parte del direttore artistico, ma scritta su pagine e pagine, dove oltre ai complimenti per il concerto ci viene scritta una pagina intera sulla musica di De Brando Pizzetti, che lui non conosceva e che ci ringraziava a nome di tutto il pubblico di aver portato in Germania, e che se noi giovani italiani non avessimo avuto un po' questa missione di valorizzare anche la nostra musica all'interno di contesti così importanti come appunto è stata la Tauber Philharmonie per noi in quel caso, loro non avrebbero mai avuto la possibilità di entrare in contatto con questa bellezza, e ci spingeva proprio a continuare questa, tra virgolette, missione. Da lì abbiamo detto: beh, se è piaciuto insieme a Brahms, Beethoven, Schubert in Germania, a questo punto questo disco sa da fare. e da lì appunto poi è nato tutto, ed è stato anche poi appunto il motivo che ci ha portato a questa grande collaborazione recente con la Carnegie Hall, dove appunto abbiamo fatto

0: un programma a New York con Ildebrando Pizzetti e Mario Castelnuovo Tedesco, che fu allievo di Ildebrando Pizzetti e poi emigrato in America, quindi abbiamo un po' chiuso il cerchio.
1: Giustissimo, avete fatto molto molto bene. Vede, anche Mauro da Torino scrive: finalmente Pizzetti e quei compositori di quella generazione un po' troppo negletta nei programmi delle istituzioni musicali, sovrastate dalla lirica, brave le soliste. Quindi arrivano complimenti, insomma, da parte del pubblico anche per voi. Anche Giancarlo dice: Pizzetti mi parla all'anima, dolce, rarefatto, anche io lo ringrazio per l'operazione di divulgazione di autori italiani. Quindi, insomma, questa linea che state seguendo evidentemente piace anche al nostro pubblico, se, per quello che vale, insomma, continuate.
2: Noi siamo
1: dunque
2: contentissime.
1: E adesso noi ci saluteremo, Ginevra Bassetti, però a questo punto mi sembrava giusto anche far sentire l'altro aspetto, perché c'è anche appunto l'aspetto delle musiche per violoncello e pianoforte, quindi ci saluteremo su una musica scritta appunto per questi due strumenti da Ildebrando Pizzetti. Sono tre canzoni quelle che voi avete inciso. Noi ascolteremo la prima, Affettuoso. Ci vuole dire qualcosa di queste tre canzoni, insomma, per violoncello e pianoforte, anche se non è il suo strumento, ma insomma.
0: Però ne ho sentito abbastanza parlare,
1: direi.
0: Soprattutto le ho sentite molto studiare dalla mia collega Francesca, perché una caratteristica, allora, innanzitutto va detto che Pizzetti evidentemente adorava il violoncello, perché anche nel trio tutti e tre i movimenti, anzi i primi due movimenti, si aprono innanzitutto con un grande solo di pianoforte, ma poi lo strumento principe è il violoncello con dei grandissimi soli, ed infatti la parte più impegnativa tecnicamente del trio, devo dire, l'ha avuta Francesca. E non sono da meno questi tre canti, che sono come appunto le arie per violino, anche qui delle miniature, ma molto scomode tecnicamente per il violoncello, perché mentre ci si aspetta spesso e volentieri nella scrittura per violoncello un registro basso, ovviamente avvolgente e caloroso, nella musica di Pizzetti il violoncello acquista spesso una timbratura molto alta, e questo rappresenta ovviamente per i violoncellisti tutta una serie di complicazioni tecniche ed espressive, perché sicuramente è un linguaggio che meno si sposa con le sonorità dello strumento, e quindi in questi tre canti c'è il violoncello, è affidato proprio un po' la voce, e quindi si sente uno strumento che è un po' fuori, diciamo, dalla sua naturalezza, ma gestito con una grande maestria, per cui anche qui è stata veramente una scoperta.
1: E quindi è tutta una scoperta, abbiamo appunto avuto anche noi modo di apprezzare sicuramente queste pagine, queste miniature che sono molto meno conosciute. Il trio con pianoforte è un po' più conosciuto, quindi insomma, anche se naturalmente stiamo parlando di una nicchia, però qualcosa si conosceva un po' di più, mentre invece queste pagine strumentali, devo dire, quelle per violino sono veramente, io non le conoscevo, per esempio le ho sentite per la prima volta in questo disco, e quindi diciamo, mi complimento per questo vostro lavoro.
0: Grazie.
1: Anche di ricerca negli archivi, ricerca musicologica, insomma, per trovare delle pagine interessanti. E dunque noi salutiamo Ginevra Bassetti, che ci ha parlato del disco pubblicato dal trio Hermes, dedicato alla musica di Ildebrando Pizzetti, pubblicato da Brilliant Classics. C'è il piano trio, ma ci sono anche pagine per violino e pianoforte, ci sono appunto anche questi tre canti per violoncello e pianoforte, di cui ascolteremo il primo, Affettuoso, con Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte, che con Ginevra Bassetti formano il trio Hermes. E quindi io ringrazio ancora Ginevra Bassetti. Beh, insomma,
0: grazie a tutti voi.
1: Ci ritroveremo qui a Radio 3 per qualche altra avventura musicale col trio Hermes, o anche con lei con il violino, chi lo sa. Quindi grazie ancora, e la musica di Ildebrando Pizzetti, L'affettuoso, la prima dei tre canti per violoncello e pianoforte. Buona serata.

0: E in effetti è proprio vero che il Brando Pizzetti doveva avere un debole per il violoncello, uno strumento che con la sua voce calda e profonda, intima, doveva essere molto affine anche alla sua personalità, insomma al suo carattere abbastanza schivo e chiuso. E dunque abbiamo ascoltato il primo dei tre canti per violoncello e pianoforte, forte, affettuoso, con Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte. Sono due musiciste del trio Hermes. In precedenza abbiamo parlato con Ginevra Bassetti, che invece è la violinista del trio, a proposito del disco che hanno pubblicato dedicato alla musica di Brando Pizzetti, dove c'era il trio con pianoforte e anche delle pagine sia per violoncello e pianoforte che per violino e pianoforte. Ci sono anche, continuano i vostri messaggi al 335 5634 296, messaggi devo dire molto lusinghieri per Pizzetti, per anche Ginevra Bassetti, perché un ascoltatore dice: ho conosciuto stasera un Pizzetti straordinario, complimenti alla esecutrice e alla trasmissione. Poi Antonio dice: concordo col messaggio dell'ascoltatore, troppa musica lirica e poca da camera. E ancora Giancarlo che dice: ringrazio anche per la gioia che la giovane musicista trasmette. E dunque questo era anche lo spazio dedicato al CD novità dedicato a Brando Pizzetti, un disco della Brilliant Classics. Ma è arrivato il momento di aprire anche il nostro secondo concerto del Festival dei Festival, un concerto che viene dal Leverkusen Jazz Days 2025, un concerto che però invitiamo Valerio Corzani a presentare.
1: Sì, ben trovati anche da me. È un cartellone particolare quello che proponiamo questa sera. Si tratta di un concerto con protagonista Elvis Costello. Elvis Costello non è che di solito subitamente lo accostiamo al jazz, ma il jazz, a guardar bene, ha sempre fatto parte della sua vita familiare. Suo padre era cantante e trombettista, sua madre gestiva il reparto dischi di un grande magazzino e portava regolarmente il figlio ai concerti jazz. Canzoni ideali per Elvis Costello per sviluppare la propria affinità per questa musica. Una passione che peraltro sembra trasparire nel cantautore, due volte vincitore di un Grammy e anche tutto sommato musicista molto eclettico ed eccentrico. Dicevo, una passione che non si è mai dedicata esclusivamente al rock and roll o solo alla new wave o al soul durante i suoi quasi 50 anni di carriera. Ha sempre invece avuto anche un'attitudine speciale che gli ha permesso di sfiorare e ammiccare spesso e volentieri a contesti jazz. Ad esempio, ha portato in studio la leggenda della tromba Chet Baker per includere un suo assolo nel brano Shipbuilding, che tra l'altro stasera ascolteremo. È stato ospite della Dirty Dozen Brass Band di New Orleans, ha lavorato con musicisti d'avanguardia newyorkesi come l'ensemble dei Jazz Passengers, ma anche con Bill Frisell, Marian McPartland e Tony Bennett. In questo caso quella che presentiamo è una collaborazione inedita tra Elvis Costello e la VDR Big Band all'interno dei Leverkusen Jazz Days. Rappresenta sia la continuazione dunque di un rapporto ispirativo di lunga data che un nuovo entusiasmante capitolo. Costello e il trombettista, compositore, arrangiatore Michael Leonard, già al fianco degli Steely Dan, di Lee Field, di Vinicius Cantuaria, che da qualche anno è anche il direttore della big band tedesca, dicevo, Leonard e Costello hanno selezionato appositamente per questo progetto brani del suo repertorio che il direttore ha arrangiato per la VDR Big Band. Oltre a Elvis Costello e alla VDR Big Band diretta da Leonard, ci sono anche Simon Oslender alle tastiere, Thomas Stiger al basso, Wolfgang Hafner alla batteria e Bruno Müller alla chitarra, in aggiunta, diciamo, all'organico consueto di questa big band. Elvis Costello è un vero tuttofare nel mondo della musica rock e pop. Diamo qualche ragguaglio per quelli che non l'avessero mai incrociato o intercettato. L'imprevedibilità musicale di questo artista londinese lo ha ripagato nel corso degli anni, ha ricevuto, dicevamo, numerosi premi, riconoscimenti, ha collaborato con artisti come Paul McCartney, Johnny Cash, Burt Bacharach. Costello, nato Declan Patrick McManus a Londra nel 1954, ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni 70 nella scena pub rock londinese. Scelse il suo nome d'arte in omaggio a Elvis Presley e a quello del padre, Dei Costello. Verso la fine del decennio divenne una figura di spicco nella emergente scena new wave e punk britannica. Il suo album di debutto del 1977 è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 2007. E già quello fu un enorme successo. Subito dopo sono seguiti altri grandi dischi anche sul finire degli anni 70. Tutti e tre i dischi prodotti in quel momento sono nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi stilata da Rolling Stone. Costello comunque è riuscito poi a non farsi etichettare. I suoi orizzonti musicali sono sempre rimasti molto ampi. Oltre al punk, alla new wave, al jazz, alla musica classica e al pop, anche la musica country e western ha avuto un ruolo significativo nel suo itinerario artistico. Ha sempre sfidato le aspettative altrui, registrando sempre quello che in quel momento riteneva autentico. E l'artista londinese, peraltro, sarà anche il protagonista, lo vogliamo segnalare, perché stiamo approfittando proprio in questi giorni della grande temperie musicale jazzistica di Umbria Jazz. La sua 41esima edizione è fissata giusto appunto tra il 30 giugno e il 12 luglio. Dicevo, Costello sarà protagonista il 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, che peraltro in questa edizione nel main stage appunto dell'Arena Santa Giuliana propone quest'anno anche personaggi come Sting, Zucchero, gli Snarky Puppy, la Metropole Orchestra, la Reunion dei Perigeo, Charles Lloyd, un combo formato da Terence Blanchard e Ravi Coltrane, Laurie Anderson. Dicevamo, quella di Costello per quanto riguarda il passaggio a Umbria Jazz sarà il corredo finale di tutta la proposta di concerti del Festival Umbro. Si esibirà in un contesto paradossalmente molto meno jazzy di quello che presenteremo stasera, perché sarà insieme ai suoi Imposters e con la presenza speciale di Charlie Sexton. Un'unica data italiana per lui in questo caso, in questa stagione estiva, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione, anche se in questo caso, ripeto, esattamente non con un'attitudine marcatamente jazz. Noi invece fotografiamo Costello questa sera nell'incontro inedito con la VDR Big Band al Leverkusen Jazz Days 25 novembre del 2025 all'interno del Forum Leverkusen. I Leverkusen Jazz Days sono delle giornate dedicate al jazz tra le più importanti d'Europa, il più grande e rinomato della Germania. Oltre 25.000 visitatori accorrono a Leverkusen nei pressi di Colonia ogni anno per vivere da vicino questa atmosfera unica. Peraltro diciamo il cartellone dal punto di vista delle proposte si è molto aperto a nomi, un po' come ha fatto anche Umbria Jazz, non esattamente jazz, ma anche ai cantautori, al rap, all'hip hop. I Jazz Days comunque hanno anche una vetrina importante, un premio musicale per i musicisti under 35, e si sono svolti per la 46esima volta appunto nel novembre scorso, dal 4 al 23 novembre, era appunto la 46esima edizione. Dunque, quanto al repertorio di questo set, il concerto si apre con un omaggio strumentale della VDR, in particolare del direttore Michael Leonard, allo stesso Elvis Costello. Il brano si intitola infatti Mr. E.C., che sta appunto per Elvis Costello. Dopodiché si apre un filotto di 5 brani direttamente dal repertorio di Costello: Accidents Will Happen, Newspaper Pain, Human Hands e Radio Is Everything. E per chiudere questo filotto, I Do Zula's Song. Alle volte, naturalmente, il vestito jazzy confezionato appositamente per questo incontro è più evidente e funziona clamorosamente bene, altre volte pare più una piccola verniciatura che un trattamento sostanziale. In ogni caso, l'incontro è interessante, la big band della radio di Colonia si presenta in ottima forma, con solisti e sezioni davvero arrembanti e affilate. Costello si immerge con entusiasmo in queste atmosfere da crooner che arricchiscono e non inquinano l'imprinting originale delle sue composizioni. Non succede neppure quando, come nel settimo brano in scaletta, Shut Him Down, le atmosfere ammiccano ritmicamente nel gioco della sezione fiati, addirittura all'afrobeat. Dopodiché Costello con la VDR Big Band esegue la sua canzone Jimmy Standing in the Rain in versione acustica e molto scarna, voce, chitarra acustica e con il solo controcanto degli ottoni dell'orchestra. Seguono altre tre composizioni di Costello: Shipbuilding, che abbiamo citato proprio all'inizio, Where Are All the Cowards Now e Pump It Up. Mentre il concerto si chiude con un omaggio all'estro compositivo di Paul McCartney. Costello si mette al pianoforte e con la VDR Big Band cucina una versione molto soul gospel di That Day Is Done, da un album solista dell'ex Beatles del 1989 titolato Flowers in the Dirt. Il brano è uno dei quattro che comparivano in quel lavoro e che McCartney e Costello avevano composto assieme. Dunque, VDR Big Band, Elvis Costello insieme dal novembre dell'anno scorso, un concerto che parte in questo momento. Buon ascolto!

Gran finale per questo concerto con la musica di Paul McCartney e Elvis Costello con il suo gruppo e soprattutto la VDR Big Band. Abbiamo ascoltato il concerto che veniva dal Leverkusen Jazz Days 2025 con Elvis Costello alla voce, alle tastiere Simon Oslender, alla chitarra Bruno Müller, alla batteria Thomas Stiger, il direttore arrangiatore Michael Lonart con la VDR Big Band, questo concerto che veniva dal circuito Euroradio, registrato il 5 novembre 2025 a Leverkusen in Germania. E dunque si chiude con questa musica, appunto con questo mix di Elvis Costello e Paul McCartney, anche la nostra puntata di questa sera di Radio 3 Suite. I saluti da parte di Francesco Napoleoni e di Gabriele Cioni, che hanno lavorato alla parte tecnica, di Giovanna Natalini in regia. Vi lascio all'ascolto Dibattiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Venerdì 26 settembre è uscito per International Anthem e Brownswood Recordings Kaleidoscopic Visions, secondo album che il batterista Tom Skinner pubblica a suo nome. Skinner, che è londinese, infatti una star se si pensa alla sua carriera da sideman, tra le collaborazioni più importanti e più conosciute vede i Sons of Kemet di Shabaka Hutchings e The Smile di Thom Yorke. Ma il suo progetto da leader ha visto la luce nel 2022 con Voices of Bishara. Kaleidoscopic Visions mantiene la stessa formazione delle versioni live di Voices of Bishara, con Thom Herbert al basso elettrico e al basso acustico, Robert Stillman clarinetto basso, sax soprano e sax tenore, Chelsea Carmichael al sax tenore e flauto e Karim Dayes al violoncello. E a questo ensemble si aggiunge anche il chitarrista dei Portishead Adrian Atley alla chitarra elettrica. E a differenza dal suo precedente lavoro, che era nato volendo rivisitare qualcosa di già esistente, ovvero By Myself, disco di Abdul Wadud del 78, Kaleidoscopic Visions è un'opera totalmente originale composta da Skinner e poi arricchita dalle improvvisazioni del gruppo. L'album è diviso in due parti, il primo lato è interamente strumentale e il secondo lato ha invece delle incursioni anche vocali di artisti ospiti del disco, tra cui spicca la collaborazione con Michel De Giocello, protagonista di un brano lungo quasi 10 minuti che quindi prende parecchio spazio e attenzione. L'intero disco racconta la riflessione di Thom Skinner rispetto a che cosa possa significare arrivare alla mezza età. Lui ha compiuto 45 anni quest'anno e quindi racconta il processo di autoanalisi mentre osserva il proprio percorso un po' a metà strada, con già molto di vissuto e assorbito alle spalle, diverse paure di fronte e intanto anche l'acquisita capacità che si ottiene, insomma, di osservare, osservarsi e anche stare fermi. Il primo brano che abbiamo ascoltato del lato A si intitola Auster, è un omaggio allo scrittore Paul Auster scomparso l'anno scorso, mentre il prossimo brano è del lato B, si intitola Long e vede la partecipazione di Cantor, che è lo pseudonimo del cantante Cary Lucas.

Altro disco, altro continente, altro batterista compositore, Cream, l'ultima opera di Cassa Overall pubblicata il 12 settembre. Cassa Overall è un molto prolifico musicista di Seattle che è stabile a Brooklyn da diversi anni e in questo suo ultimo lavoro Cream rivisita 8 brani che hanno fatto la storia dell'hip hop statunitense, da Notorious B.I.G. agli Outkast, Dr. Dre, autore tra l'altro di questo Nothing But a G-Thing che abbiamo appena ascoltato. Cassa Overall, come abbiamo sentito chiaramente, si riappropria del jazz, genere mai del tutto abbandonato, ma soprattutto in Animals, che è il suo ultimo disco del 2023, ma anche in I Think I'm Good del 2020, aveva lasciato spazio a sovrapposizioni di generi a suoni meno classici. E anche i suoi spettacoli dal vivo sono famosi per offrire un live molto diversificato, in cui si passa da momenti di improvvisazione a virtuosismo musicale, a canzoni poi cantate in coro dalla band, a il rap, con tutti i musicisti sul palco che senza nessuna difficoltà passano da uno strumento all'altro a seconda di quello che serve fare. E tra l'altro membro stabile del gruppo live di Cassa Overall è Tomoki Sanders, figlio di Pharoah Sanders. Ascoltiamo ancora un brano da Cream, ovvero la traccia che dà il titolo all'album e che significa Cash Rules Everything Around Me di Wu-Tang Clan.

Torniamo ora in Europa, rimanendo sempre nelle mani dei batteristi, andando ad ascoltare Vallée di Seb Han e Simona Nock, due figure cardine della scena sperimentale contemporanea francese, sound designer e produttori oltre che musicisti. Ascoltiamo subito una prima traccia dal titolo Lighthouse.

po' di noise, di elettronica, di distorsioni, suoni di chitarra e batteria processata danno vita a Valle, lavoro di Seb Van e Simone Nock. Astratto e artificiale, ma allo stesso tempo molto viscerale, molto denso, come è la maggior parte del lavoro prodotto da questi due artisti che ricercano proprio l'incontro di sensazioni nella loro esplorazione. E anche cercando definizioni del genere si inciampa in questo visceral noise duo, che in effetti riassume in maniera molto semplice ma efficace quello che ascoltiamo in Valley, una reinterpretazione della musica elettronica oggi per forza di cose più scura. E non è la prima volta che questi due artisti lavorano insieme, anche se Valle è il primo disco di questa formazione, e al di là del progetto in duo infatti condividono anche Parquet, che è un quintetto decisamente meno crudo, che ha già pubblicato 3 dischi. Seb Han è il fondatore dell'etichetta Cartoon Records, per cui esce anche il disco che stiamo ascoltando, e il prossimo brano è la title track.

E risulta in qualcosa di molto meno violento questa Grady. Il brano che abbiamo ascoltato è tratto da Red Room, ultimo album solista del batterista e chitarrista Bruno Dorella. Red Room è uscito il 4 luglio per Sub Sound Records ed è anche la colonna sonora dell'omonimo spettacolo della compagnia di danza gruppo Nanu, una compagnia di Ravenna che con questo spettacolo ha vinto il premio UBU per quanto riguarda la danza nel 2024. E Bruno Dorella è un polistrumentista milanese con un passato in diverse band del rock underground come i Ronin, i Bacchi da Pietra e gli Ovo, e collabora da diverso tempo con il gruppo Nanu. Un incontro parte di un lungo percorso come autore di colonne sonore, sonorizzazioni dal vivo e di lavoro con il cinema e il teatro.

Robin Perkins, nome d'arte El Buco, il gufo, è DJ britannico nato nelle colline dell'Inghilterra settentrionale. Ha trovato però la sua casa musicale nelle foreste, nei fiumi, nelle montagne dell'America Latina, soprattutto Argentina e Messico. È là che ha iniziato infatti a mischiare dub e ritmi elettronici con le tradizioni e le melodie del folk latinoamericano, ma anche con i suoni della natura, perché El Buco è anche un attivista ambientale, ha lavorato tanto con Greenpeace, fa parte del collettivo DJs for Climate Action. Noi lo abbiamo appena finito di ascoltare insieme al cantante spagnolo Alex Serra, ed entrambi gli artisti condividono questo profondo legame con la natura e la spiritualità. E qui con il brano Sierra del Mar si sono incontrati sul terreno del Deep Dub, dove la voce di Alex Serra fluttua sulla produzione sognante In Levare di Robin Perkins. Il brano fa parte di Aini, è un disco uscito proprio in questi primi giorni di ottobre, che raccoglie le canzoni frutto di una serie di collaborazioni di El Buco nate all'interno della scena folktronica. E più tardi infatti ascolteremo un altro brano dove il DJ britannico si immerge però nel folk georgiano. Ora invece El Buco lo ritroviamo in compagnia di Pedro Canale, cioè il DJ argentino che si firma Ciancia via Circuito. Il 12 pollici si intitola Tenalac, in primo piano ancora il ritmo e il legame uomo-natura.

Sapo Kururu da Tenalak, il 12 pollici uscito sul finire dello scorso anno, che vede il duo composto da Ciancia Via Circuito e El Buho esplorare nuovi territori e paesaggi sonori in una direzione in questo caso alquanto malinconica, forse leggermente misteriosa, da colonna sonora. Tenalak, il rapporto con la terra, il cielo, l'acqua e la profonda connessione che ti permette di sentire la terra cantare ed essere tutt'uno con la natura.

dalla coppia di DJ, l'argentino Pedro Canale, il britannico Robin Perkins. Siamo poi atterrati grazie all'etichetta Vampi Soul nella compilation Psychedelic Cumbia Party, che raccoglie le migliori incisioni dei Los Veros, band peruviana di cumbia amazzonica, pionieri di uno stile che iniziava a fondere i ritmi veloci e percussivi della cumbia con chitarre elettriche in stile surf. In questa raccolta Psychedelic Cumbia Party non manca un brano molto amato dagli appassionati di cumbia e dai DJ, cioè la cumbia rock psichedelica che Los Theros hanno chiamato Quarto Oscuro.

Quarto Oscuro, il classico dei Los Pharaohs, band nata nel 1972 e che iniziava a dedicarsi ad una cumbia di derivazione psichedelica e rock anni 70. Psychedelic Cumbia Party, il titolo dell'antologia che fotografa molto bene il loro suono innovativo per l'epoca. Anche il chitarrista pugliese Sebastiano Lillo, nel suo EP uscito lo scorso novembre, Cumbia a Cossa d'Ora, enfatizza il lato psichedelico di questi ritmi.

L'impetuosa cumbia accosadora, l'EP del chitarrista, cantante e produttore pugliese di Monopoli, Sebastiano Lillo, EP uscito per la propria etichetta, la Trulletto Records, e che vede la sua chitarra in compagnia di un'ottima formazione, Dado Penta al basso, Teo Carriero alla batteria, Aldo Di Paolo all'organo e alle tastiere e Alessio Santoro alle percussioni. Nell'EP, oltre a due tracce originali, c'è una bella frenetica e ipnotica version di un altro classico peruviano di metà anni 70, il sonido amazzonico dei Los Mirlos.

e dal sonido amazzonico riproposto da Sebastiano Lillo nel suo EP Cumbia Accosadora, siamo tornati nel cuore del Perù di fine anni 70, inizio anni 80, dove abbiamo incontrato Ranil e su Conjunto Tropical. Ranil, cioè Raúl Llerena Vázquez, un'altra figura importante della cumbia amazzonica che mescolava i ritmi e le melodie proprie del genere con chitarre surf, psichedelia, salsa e mambo. E la compilation disegna un bel quadro della vasta produzione musicale di Ranil. Disco uscito quest'estate, si intitola proprio Sonido Amazzonico, e dopo Las Oladas ascoltiamo anche Chinito Rulo.

Ranilla e il suo set tropicale, Ranilla e il suo conjunto tropical, ensemble guidato dall'eclettico Raul Llerena Vázquez, cantante, musicista, ma anche giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, insomma una delle figure più importanti della cosiddetta cumbia amazzonica, classe 1935, scomparso a 85 anni nel 2020. Noi ora torniamo alla serie di collaborazioni realizzate in ambito folktronica dal DJ britannico Robin Perkins, in arte El Buco, e come vi anticipavo, nella raccolta di singoli Aini c'è anche il duo tra il Gufo, El Buco e Lashach Capelia, artista e musicista georgiano noto anche come Tamada. Il brano cantato proprio in georgiano si intitola Dandelion.

0: El Buho and Tamata, Dandelion, il brano che abbiamo tratto da Aini e raccolta dei singoli realizzati da Robin Perkins in collaborazione con musicisti di tante parti del mondo. Qui ha lavorato elettronicamente sui ritmi del folk georgiano con la voce e i testi di Lascia Ckapelia, cioè Tamada. Zedovei è il primo capitolo di un doppio album firmato dai quattro Minaxi, una band di Brooklyn. Si tratta di un concept album che indaga con il suono il delicato rapporto tra uomo e tecnologia, sottolineano, in un'epoca iperconnessa ma sempre più distaccata dall'umanità. Steve Carlin alla batteria, Thomas Herndon al basso, Liam Christian alla chitarra e alla voce, Shrenik Ganatra, composizione, chitarra, voce, arrangiamenti orchestrali, percussioni e trame di armonium. Questi i Minaxi che ascoltiamo ora con i loro pensieri sulla società declinati in questa proposta sonora che loro stessi descrivono così, a cavallo tra shoegaze, psichedelia ambient e folk indostano.
1: एक आहट सी है दिल में मेरे जो रात के सन्नाटे में तेज हवा बन के लहराती नींद की गहराई में मीठे लफ्ज है बोल जाती ख्वाबों के समंदर में है उम्र पर तैरना सिखाती पर जब आंखें खोलूं तो याद बन के नजरों से चिपके रूह में है बस जाते दिन के उजाले में रात के रंग हूं मैं भरता परी सड़कों में इस तन्हाई से अब ना मैं डरता सूरज के ढलने पर इंतजार हूं मैं करता इस आर्ट का

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 28ª puntata.

era stato un piccolo gruppo familiare infelice e ognuno dei tre componenti era convinto di essere il più infelice. Ma in realtà era Mrs. Norris, la più legata a Maria, quella che soffriva di più. Maria era la sua prediletta, la più cara di tutte. A combinare il matrimonio era stata lei, Mrs. Norris, e ne era così fiera dentro di sé e con gli altri che il modo in cui era finito l'aveva quasi annientata. Non era più la stessa. Ammutolita, stupefatta, indifferente a tutto ciò che le accadeva intorno. Il vantaggio che inizialmente aveva rappresentato per lei essere rimasta sola con la sorella e il nipote e con tutta la casa nelle sue mani era svanito del tutto. Era stata incapace di dirigere o di imporre la sua volontà o anche solo di immaginarsi utile. Colpita dalla costernazione, tutte le sue capacità di agire erano state come paralizzate. E né Lady Bertram né Tom avevano ricevuto da lei il minimo sostegno o tentativo di sostegno. Non aveva fatto per loro niente di più di quanto loro due avessero fatto l'uno per l'altra. Erano precipitati tutti in uno stato di solitudine, impotenza e smarrimento. E adesso l'arrivo degli altri non avrebbe che confermato il primo posto da lei detenuto in fatto di depressione. I suoi due compagni si mostravano sollevati, ma per lei non c'era niente di buono. Edmund veniva accolto dal fratello quasi con la stessa gioia che Fanny suscitava nella zia. Ma Mrs. Norris, anziché trarre conforto dall'uno o dall'altra, era ancor più irritata dalla vista della persona che lei, accecata com'era dalla rabbia, sarebbe stata pronta ad accusare di essere lo spirito maligno del dramma in corso. Se Fanny avesse accettato Mr. Crawford, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Anche Susan per lei era un disturbo. Nel suo stato d'animo non le fu possibile rivolgerle più di qualche occhiataccia. Vedeva in lei una spia, un'intrusa, una nipote in miseria, tutto quanto c'è di più odioso. Dall'altra zia, Susan fu ricevuta con pacata cortesia. Lady Bertram non poteva dedicarle molto tempo o molte parole, ma sentiva che, in quanto sorella di Fanny, aveva qualche diritto di trovarsi a Mansfield e fu pronta ad accoglierla con un bacio e a prenderla a ben volere. E Susan si sentì più che soddisfatta, avendo concluso che dalla zia Norris non c'era da aspettarsi altro che scortesie. E tale fu la sua felicità, così intensa, per quella benedizione che era stata la possibilità di sfuggire a tanti mali certi, che sarebbe riuscita a sopportare una quantità di indifferenza ben maggiore di quella che incontrò negli altri. Fu lasciata a se stessa, a prendere, per quanto poteva, confidenza con la casa e il parco. E fu molto contenta di passare così le sue giornate, mentre quelli che avrebbero potuto occuparsi di lei erano chiusi in casa o troppo occupati tutti con la persona che, al momento, dipendeva interamente da loro per tutto ciò che riguardava il suo benessere. Con Edmund, che cercava di nascondere i propri sentimenti sotto gli sforzi compiuti per alleviare quelli del fratello, e Fanny, che si dedicava alla zia Bertram, ritornando a tutte le sue consuete mansioni con più zelo di prima e convinta che non sarebbe mai riuscita a fare abbastanza per qualcuno che mostrava di desiderare così tanto la sua compagnia. Affrontare a fondo quell'orribile faccenda con Fanny, parlarne e lamentarsene era l'unica consolazione di Lady Bertram. Far sì che sentisse di essere ascoltata con ogni pazienza e che udisse in cambio la voce della gentilezza e della comprensione era tutto ciò che si poteva fare per lei. Cercare di confortarla in altro modo era del tutto escluso. Il caso non ammetteva consolazione.
Lady Bertram non disponeva di una profonda capacità di pensiero, ma sotto la guida di Sir Thomas vedeva nella giusta luce tutti i punti più importanti e vedeva quindi, in tutta la sua enormità, quel che era accaduto. Non si sforzava, né chiedeva a Fanny di aiutarla in proposito, di sminuire una colpa e un disonore così grave. I suoi sentimenti non erano intensi, né solida era la sua mente. Dopo un po', Fanny si accorse che non era impossibile indirizzarne i pensieri su altri argomenti e ravvivare un certo interesse per le sue occupazioni abituali. Ma ogni volta che Lady Bertram tornava a concentrarsi sull'evento, riusciva a vederlo sotto una sola luce che mostrava la perdita di una figlia e una disgrazia che non si sarebbe mai potuta cancellare. Da lei Fanny apprese tutti i particolari che erano trapelati fino a quel momento. Come narratrice, la zia non era particolarmente metodica, ma con l'aiuto di qualche lettera scritta a Sir Thomas e da lui ricevuta, e con quanto già sapeva lei stessa ed era in grado di utilizzare per una ricostruzione ragionevole, presto le fu possibile capire le circostanze riguardanti quella vicenda.

Mrs. Maria Rushworth era andata per le vacanze di Pasqua a Twickenham con una famiglia con la quale era entrata da poco in intimità. Una famiglia dai modi vivaci e affabili e probabilmente con una moralità e una discrezione adeguata a quei modi. Mr. Crawford era un assiduo frequentatore di quella casa. Che lui si trovasse in quei paraggi, Fanny lo sapeva già. In quello stesso periodo Mr. Rushworth era andato a Bath per trascorrere qualche giorno con la madre e poi riaccompagnarla in città. Quindi Maria si trovava presso quegli amici senza alcun controllo, senza neppure Giulia, perché Giulia era andata via da Wimpole Street 2 o 3 settimane prima per far visita ad alcune conoscenze di Sir Thomas. Un allontanamento che il padre e la madre ora erano portati ad attribuire a qualche piano organizzato in accordo con Mr. Yates. Poco dopo il ritorno dei Rushworth in Wimpole Street, Sir Thomas aveva ricevuto una lettera da un vecchio e caro amico di Londra che, avendo sentito dire e osservato di persona nel suo ambiente diverse cose che lo avevano messo in allarme, aveva scritto a Sir Thomas consigliandogli caldamente di recarsi a Londra e di usare la sua influenza con la figlia per porre fine a un'intimità che già stava esponendo lei a sgradevoli commenti e mettendo evidentemente in imbarazzo Mr. Rushworth. In base a questa lettera, Sir Thomas stava preparandosi ad agire senza comunicarne il contenuto ad anima viva a Mansfield, quando gliene arrivò un'altra, spedita per espresso dallo stesso amico, per informarlo della situazione pressoché insanabile in cui erano precipitate le cose. Mrs. Maria Rushworth aveva abbandonato il tetto coniugale. Mr. Rushworth si era recato da lui, Mr. Harding, pieno di collera e di disperazione, per chiedergli consiglio. Mr. Harding temeva che a dir poco si trovassero di fronte alla più sfacciata avventatezza. La domestica di Mrs. Rushworth, madre, sembrava intenzionata in maniera allarmante a diffondere la notizia. Lui stava facendo tutto il possibile per mettere a tacere la cosa, nella speranza di un ritorno di Mrs. Maria Rushworth, ma trovava un atteggiamento così contrario al suo in Wimpole Street, a causa dell'influenza della madre di Mr. Rushworth, che non poteva che temere l'esito peggiore. Era impossibile tenere all'oscuro il resto della famiglia su questa terribile comunicazione. Sir Thomas partì, Edmund sarebbe andato con lui e gli altri erano stati lasciati in uno stato di sgomento inferiore solo a quello che si generò all'arrivo della successiva lettera da Londra. A questo punto tutto era stato reso pubblico al di là di ogni speranza. La cameriera di Mrs. Rushworth, madre, sapeva tutto ciò che poteva occorrere per far scoppiare lo scandalo e, appoggiata dalla padrona, non vi fu modo di farla tacere. Tra la suocera e la nuora, pur nel breve tempo in cui erano state insieme, si era stabilita una situazione di disaccordo e il livore provato dalla più anziana per la più giovane poteva nascere tanto dalla mancanza di rispetto con cui si era sentita trattare quanto dal suo affetto per il figlio. Quale che ne fosse la causa, lei era irremovibile. Ma se fosse stata meno ostinata o avesse avuto meno influenza sul figlio, il quale si lasciava sempre guidare dall'ultimo suo interlocutore, da chi lo prendeva in disparte e gli teneva una sorta di predica, la situazione sarebbe stata comunque irrecuperabile, perché Mrs. Maria Rushworth non riapparve e c'era ogni motivo per pensare che si fosse andata a nascondere da qualche parte con Mr. Crawford, che aveva lasciato la casa dello zio con la scusa di un viaggio che doveva fare il giorno stesso in cui era scomparsa lei. Sir Thomas, però, rimase ancora per un po' in città,
nella speranza di trovarla e impedirle di perseverare nel vizio, anche se ormai, per quanto riguardava l'onore, tutto era perduto. Fanny non riusciva a tollerare il pensiero dell'attuale stato d'animo dello zio. Dei suoi figli, adesso, ce n'era uno soltanto che non fosse per lui causa di sofferenza. I malanni di Tom erano stati fortemente aggravati dal turbamento provocato dalla condotta della sorella e la sua ripresa aveva fatto tali passi indietro che persino Lady Bertram era rimasta colpita da quel peggioramento e tutte le sue ansie venivano regolarmente comunicate per corrispondenza al marito. Fanny provava per Sir Thomas una grandissima pena. Sapeva che l'unico conforto avrebbe potuto trovarlo in Edmund. Tutti gli altri figli gli stavano straziando il cuore. Lo scontento che provava per lei, ragionando all'opposto di Mrs. Norris, adesso sarebbe svanito, ne era praticamente certa. I fatti la giustificavano. Quel che aveva fatto Mr. Crawford metteva in tutt'altra luce la decisione da lei presa di rifiutarlo. Ma questo, anche se di enorme importanza per lei, sarebbe stato di scarsa consolazione per Sir Thomas. Per lei il dispiacere dello zio era un dolore terribile. Ma cosa poteva servirgli vedere giustificata la scelta della nipote o la sua gratitudine, il suo affetto? Il solo sostegno poteva trovarlo in Edmund. Sbagliava però nell'immaginare che Edmund al momento non desse alcuna preoccupazione al padre. Era una pena di un genere molto meno acuto di quella provocata dagli altri, ma Sir Thomas riteneva la felicità di Edmund profondamente compromessa dall'offesa recata dalla sorella con l'amico. Era stato rovinato il suo rapporto con la donna che lui corteggiava, con costante attaccamento e consistenti probabilità di successo, e che in tutto, tranne che per quel suo spregevole fratello, sarebbe stata l'ideale per un'unione.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Stefano Bernardi, Ad te domine levavi animam meam, offertorio a 8 voci, ensemble voces suaves e ensemble concerto scirocco.

0: Di Stefano Bernardi abbiamo ascoltato Ad te, Domine, levavi animam meam.
1: Franz Liszt, ballata numero 2 in Si minore per pianoforte. Guillaume Vincent, pianoforte.